0: e musicati in sala da giovani musicisti coordinati dal nostro amico Gianfranco Cabiddu, quindi ci saranno esperienze di vario tipo che ci vedono presenti.
1: E poi chiudiamo questo spazio nostro delle notizie, sì, ricordando che da stasera in sala c'è Naza e poi dal 30 ci sarà The BB Files,
0: tutti restaurati e musicati in sala da giovani musicisti coordinati dal nostro amico Gianfranco Cabiddu, quindi ci saranno esperienze di vario tipo che ci vedono presenti.
1: E poi chiudiamo questo spazio nostro delle notizie, sì, ricordando che da stasera in sala c'è Naza e poi dal 30 ci sarà The BB Files, lo ricordiamo perché allora di BB Files, il film che ricostruisce il sistema

0: E questo è di Naza che ci porta sui tetti di Tel Aviv. Ne parleremo anche questo venerdì all'Avventura del Cinema, perché con Dario Zonta e Roberto Silvestri parleremo del documentario politico.
1: Che è passato al Festival di Venezia, del quale abbiamo già accennato da Venezia. Salutiamo la nostra amica Maria Carolina Terzi, che ha avuto l'incarico da Gianluca Curti, il presidente del CNA Cinema e Audiovisivo, lei è la produttrice di Media Entertainment, ha avuto la delega allo sviluppo associativo. Quindi facciamo auguri a Carolina Terzi, che è la nostra amica, la nostra ascoltatrice, e poi ricordiamo brevemente tre persone che sono mancate in questo fine settimana, che per vari motivi vogliamo ricordare. Allora, una è Marina Vladì, bellissima, e poi soprattutto una che ha lavorato con due dei miei registi preferiti, cioè Pepe De Santis e Jean-Luc Godard. Beh, credo che insomma, anche se fosse solo per questo, andrebbe ricordata. Era di origini russe, ha lavorato su in Francia, ma anche in Italia ha fatto parecchio. Poi ricordiamo Silvia D'Amico, produttrice, sceneggiatrice, la figlia di Suso, sorella di Caterina di Masolino. Dopo lunga malattia è mancata, è stata l'ultima compagna di Roberto Rossellini, ha prodotto film importanti, uno tra poco ne ascolteremo un brano. Vorrei ricordare anche che è morto Richard Harrison veniva dal Peplum, ha fatto I due gladiatori e quelle cose lì. Per fare un piccolo film in Spagna ha rifiutato con sdegno il fatto di interpretare per un pugno di dollari. Sergio Leone voleva lui al posto di Clint Eastwood, lui invece è andato in Spagna a girare un filmetto anonimo e quindi diciamo non ha fatto il balzo di carriera che poteva fare, però di film ne ha fatti tanti. Quando ha smesso di farli in Italia ha incominciato a farli prima in Turchia e poi nelle Filippine. Ha anche un figlio, Jules Harrison, che ha fatto con lui alcuni western in cui lui faceva il vecchio e l'altro il giovane, insomma, è uno che si è tuffato, è un dei grandi volti del cinema bis. Gli ultimi anni non aveva più capelli, ma era sempre comunque molto, molto simpatico. L'ho anche avuto occasione di intervistarlo tanti, tanti anni fa e lo ricordo con piacere. Allora, per ricordare Silvia D'Amico, ascoltiamo un pezzo di Oci Ciornie.
2: Io ho vissuto ogni giorno come se fosse una brutta copia. Una prova. Io ho avuto tutto e niente. Né una vera casa, né una vera famiglia. Neanche mia figlia che mi assomiglia come una goccia d'acqua. Non mi ricordo di niente. Se morissi in questo momento il Padre Eterno mi dicesse: Romano, cosa ricordi della tua vita? La ninna nanna che mi cantava mia madre quando ero piccolo. Il volto di Elisa la prima notte. Liuli, Liuli, Liuli.

0: È inconfondibile la chitarra di Carlos Santana, pochi anni dopo aver dominato il festival di Woodstock, fece questa Samba Patì che fu un successo mondiale. Cara Erika Favaro, l'abbiamo messa perché 205 anni fa oggi il Messico dichiarava la sua indipendenza. Carlos Santana è il più famoso rocker messicano.
1: Che viva Messico! Diamo anche il numero di telefono, Steve.
0: Vai, perché... 335-56-34-296, 335-56-34-296.
1: E sai cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori?
0: Che cosa?
1: Su che manuale anche, no? Se vogliono, sì. Però anche se ricordano su che manuale di storia del cinema hanno studiato, perché si compone un mosaico così. E perché ne parliamo? Perché con Andrea Minuz, allora benvenuto ancora Andrea. Vabbè. Parliamo di un nuovo volume, una nuova storia del cinema, si intitola L'invenzione del secolo, edito da Lemonnier Università, e ci sono quattro lenti, quattro prospettive che indagano il cinema dalla nascita al giorno d'oggi. Chiediamo a te non una sintesi da intelligenza artificiale su 700 pagine, ma di spiegarci il perché, cosa c'è di nuovo e come hai pensato di organizzare questa grande storia avventurosa del cinema.
2: Allora, intanto scrivere un manuale è una sfida che non si può vincere, dunque ti puoi soltanto approssimare ad un risultato che tu riterrai più o meno decente. Ci sarà sempre qualcosa che resta fuori, qualcosa che avresti voluto cambiare. Questo vale per molti libri, ma in particolare per il manuale. Io ho voluto scrivere un manuale, ce ne sono tanti in commercio, ho voluto scrivere un manuale per adattarlo alle esigenze della TikTok generation, di quelli che poi saranno e sono i miei studenti. Io credo che un errore da non fare mai quando si tenta un'impresa disperata del genere è quello di scrivere il manuale pensando ai colleghi, ai critici, ai professori, alle faide tra correnti, critiche, scuole, perché tanto agli studenti di queste cose non fregherà nulla. E ho cercato di scriverlo tenendo presente il tipo di lettore che ho, un lettore che forse può darsi anche che non è mai stato in una sala cinematografica, non è da escludere, un lettore che vede i film a pezzi su YouTube, su TikTok. La domanda potrebbe essere questa: ma perché bisogno c'è di un manuale di storia del cinema in un momento storico come il nostro, in cui l'accesso alle informazioni tra pagine Wikipedia, video, YouTube e quant'altro è illimitato? Invece credo che ci sia proprio bisogno, sì, di qualcuno che traccia un percorso delle rotte in questo oceano di informazioni che altrimenti è caotico per loro.
0: Allora, per rispondere alla domanda che ha appena fatto Erika Favaro, io per esempio io sono stato uno dei primi laureati in storia del cinema in Italia, quindi il mio manuale di riferimento era Sadul. Sul Sadul erano sbagliate praticamente tutte le trame, no? Perché giustamente lui andava a memoria, non c'erano ancora le videocassette, sto parlando dei primi anni 70, non c'erano le videocassette, non c'era la possibilità di vederli se non proiettandoli i film, e quindi insomma il ripasso non era una cosa, proprio trame anche completamente sbagliate. Ecco, la differenza oggi rispetto a un pubblico appunto che la maggior parte dei film non li fruisce al cinema seduti in una sala, ma li fruisce magari sul computer, addirittura sul telefonino, questo vuol dire che la possibilità di accesso è molto più ampia. Sadul alcune zone del mondo le trascurava, le risolveva con poche frasi, anche perché quel cinema non lo conosceva. Oggi invece è un po' più complicata la cosa.
2: Oggi la sfida è proprio questa che dici, cioè quella di costruire un manuale dentro una cultura globale in cui l'eurocentrismo delle vecchie storie del cinema c'è e non può non esserci, perché il cinema comunque nasce, certo, e si sviluppa in quel contesto lì, Parigi, poi Hollywood, ma deve essere ridimensionato alla luce di filmografie estremamente interessanti, affascinanti, di problemi nuovi che pongono, anche se gli errori che c'erano in Sadul, sai come funziona nei manuali, gli errori a volte hanno una dinamica virale, cioè quelli che ci stanno in un manuale tendono a riproporsi anche in altri,
0: certo.
2: Però secondo me quello che è cambiato in questi ultimi anni soprattutto è nei manuali di storia del cinema è la messa in discussione della coppia autore-opera. Sai, i vecchi manuali di storia del cinema ti raccontavano i film alla maniera dei manuali di letteratura, è soltanto che tra Alessandro Manzoni, Promessi si sposi, non c'è lo stesso tipo di rapporto che c'è tra Stanley Kubrick e 2001 di Stanley nello spazio. Tu devi ricostruire una macchina che è economica, che è culturale, che è tecnologica, e dunque oggi i manuali di oggi sono indubbiamente più complessi, non che il Sadul non fosse affascinante, io stesso l'ho letto con grande trasporto,
0: e
2: però
0: Pucci,
2: i problemi che
0: pongono. E Pucci da Savona qui scrive che l'ho ancora in due volumi rilegati.
2: Certo, sì, sì. Io ho studiato sul Rondolino invece, che arrivò subito dopo
0: la generazione successiva. Sì, sì, sì, sì.
1: C'è anche una sezione che si intitola Caro studente.
2: Sì, siccome i manuali tendono ad essere un po' pallosi, lo dico insomma in modo controproducente, ho voluto inserire una sezione con 10 titoli di libri che invece sono belli da leggere. Il manuale è uno strumento, dunque non, poi su 700 pagine mantenere una bellezza, una piacevolezza di scrittura è un po' difficile. Invece ho messo 10 titoli di libri, non so, Il cervello di Alberto Sordi, di Tatti Sanguinetti, che trovo un libro magnifico, oppure Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, libri che secondo me lo studente può leggere avvicinandosi al cinema in una maniera invece divertente, non accanebica, non pensando all'esame soprattutto, che è quello il dramma di questi libri.
1: Ma possiamo chiederti un'anticipazione adesso, non cosa chiederai all'esame, ma il prossimo, quest'anno che sta iniziando all'università, il tuo corso su cosa sarà? L'hai già impostato?
2: Allora, il mio è un corso
1: alla Sapienza, ricordiamo, scusate, per
2: il mio è un corso generalista di primo anno, quindi accolgo le matricole che sono appena uscite da scuola, diciamo così, e tendo sempre a privilegiare un taglio di tipo economico-industriale, perché è la cosa che davvero non sanno, spesso conoscono gli autori, i registi, gli attori, sempre meno, ma qualche cinefilo ancora c'è, ma ciò su cui non hanno nessun tipo di conoscenza è la macchina economico-industriale che sta dietro al cinema, quindi cerco sempre di privilegiare queste cose. Certo, la sfida di questi anni è quella dell'intelligenza artificiale, non so se ci avete fatto caso, quest'estate girava una finta odissea di Murnau, fatta con l'AI, fatta benissimo peraltro, ecco, cominciare a raccontargli queste cose qua, a saper distinguere un filmato AI da invece un vero film di Murnau, che non ha mai fatto l'odissea, fino a prova contraria.
0: Che si sappia, no, doveva farla Fritz Lang nel film di Godard, no. però poi non l'ha fatta neanche lui. Allora, Nicoletta ha studiato cinema su un libretto Garzanti dove c'erano le recensioni di Pietro Bianchi.
2: Ah, beh,
0: ed era molto bello, era molto bello. Si firma A puntato, ha studiato un po' sul Rondolino e sul Thompson, ma soprattutto vedendo i film registrati su VHS della TV, quella mi sembra
1: anche quella
0: un bel approccio, perché vedere i film comunque è la cosa principale. Alfredo D'Oristano invece ci scrive al 335-5634-296 dicendo che lui ha studiato sulla storia del cinema di Michiché, cinema italiano degli anni 60, certo. Quella è una storia del cinema, diciamo appunto, sugli certo. anni 60 e solo sul cinema italiano, che è un volume di così. E Paola è molto contenta perché questo manuale è cartaceo, questo sì. È molto importante,
2: sì, sì.
0: No?
2: Sì, sì, ci tenevamo a questa cosa, perché insomma poi quando un manuale di 700 pagine deve essere cartaceo, perché quando l'hai finito vedi la sfida che hai vinto da lettore. E poi c'è l'ego dell'autore, che è quello del desiderio di diventare un sostantivo. Certo. Ho studiato sul Minutes un giorno, tra 20 anni si dirà probabilmente, chi lo sa.
0: Come il Mereghetti.
2: Esatto.
0: Senti, ci sono all'interno degli autori sui quali ti dilunghi di più, no? Perché ti piacciono di più, perché li ritieni più importanti. Quanto c'è di tuo gusto personale, quanto c'è di volontà di trasmettere un qualcosa appunto a un pubblico che sarà per lo più di studenti di cinema?
2: Ecco, questa è una cosa che ho cercato di tenere a bada e spero di esserci riuscito. Un manuale di storia del cinema non deve essere un elenco dei film che piacciono all'autore certo. del manuale, anche se poi la tentazione c'è sempre. Io però mi sono forzato a mettere dei film o degli autori che diciamo non mi piacciono, non seguo, non conosco bene, perché quello che mi interessava era, una volta arrivati alla parte sui film, è che loro conoscessero bene la storia produttiva e quanto i soldi, adesso detto in sintesi, influenzano molto la riuscita del film. Quindi ho cercato di costruire una griglia fatta di sinossi, storia produttiva e il film nella storia del cinema, cioè perché è importante questo film. Quindi non perché è bello, ma perché è importante. Ci sono film che sono importanti ma sono invecchiati molto male, è inutile fare nomi, insomma ognuno ha i suoi. In un manuale ci devono essere i film importanti, non solo quelli belli.
1: E tra poco ascolteremo una clip dallo Squalo. Si può dire che sia stato importante anche dal punto di vista economico?
2: Sì, no? Anche nella mia biografia personale.
0: Ti sei ispirato. Sì, sì.
2: Come bagnante al mare.
0: Allora lo ascoltiamo, ringraziamo Andrea Minus che ci ha raccontato L'invenzione del secolo, il suo manuale di storia del cinema, che è in libreria e che sarà, credo, uno dei libri su cui una nuova generazione di studenti si formerà, speriamo, al meglio. Allora, sì, Lo Squalo.
3: La vittima è stata identificata come Chrissy Watkins, razza bianca.
4: Sì, e questa è la versione ufficiale.
3: Varie mutilazioni da elica.
4: Sì.
3: Ecco. L'altezza e il peso della vittima possono venire valutati solo dai resti parziali. Il torso è stato squarciato alle mitorace. Non restano organi interni. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Il braccio destro è stato strappato al di sopra del gomito, con perdita delle parti molli e dei muscoli della spalla. Grazie mille. Rimane parte dell'osso messo a nudo. Non è stata un'elica. Avete avvertito la guardia costiera?
4: No. No, soltanto le autorità locali.
3: Il braccio sinistro, la testa, le spalle, lo sterno e parte della gabbia toracica sono intatti. Per favore, non fumare qui dentro. Grazie infinite. I resti, da come si presentano, indicano un tranquillo pasto di un grosso squalo, forse un Longimanus o un Isurus glaucus. Ora, la massiccia perdita delle parti molli impedisce un'analisi più accurata. Tuttavia, lo squalo dovrebbe essere molto più grosso di quelli che normalmente si trovano in queste acque. Non siete usciti a controllare la zona?
4: No.
3: Beh, quella non è stata opera di un'elica. Non è stato un fuoribordo. Né sono stati gli scogli. E nemmeno Jack lo squartatore. È stato uno squalo. She taught school in Kansas City. She was cold in

0: tanti messaggi qui al 335 56 34 296. Allora, Tommaso si è laureato nel 2003 all'Università di Firenze con Sandro Bernardi e ha studiato sul rondolino. Invece Riccardo ci segnala che oggi è il compleanno di uno che è diventato il, cioè il Merighetti. Quindi auguri al nostro amico Paolo. Non firmato, appena visto Nazza, Parma, Cinema, Astra. E poi abbiamo sentito una canzone stupenda, cara
1: sì,
0: Erika.
1: Abbiamo sentito The Hit Is On, a cantarla era Rita Hayworth, dal film del 53 Miss Sadie Thompson. Perché l'abbiamo sentita? Adesso chiediamo a Jay Weisberg, perché c'è un collegamento con le giornate del cinema muto. È una scena da vedere e rivedere anche solo per la sensualità e il talento di Rita Hayworth e lo sguardo dei Marines in quest'isola del Pacifico che se la mangiano con gli occhi. Come mai abbiamo sentito questa musica?
2: Perché Miss Sadie Thompson, il remake, il sì, secondo remake di un film dal 1928 che si chiama Sadie Thompson, basato su un conto di Somerset Maugham. E quest'anno abbiamo la possibilità di proiettare il nuovo restauro di Sadie Thompson 1928, regista Raoul Walsh con Gloria Swanson.
0: Beh, mica male, che non era ancora sul Viale del Tramonto, anzi era ancora, sì, era ancora all'apogeo della sua fama. Al 335 56 34 296 arrivano messaggi. Buonasera, complimenti a Jace Weisberg e a tutti i suoi collaboratori per le giornate del cinema muto di Pordenone. Questa manifestazione contribuirà significativamente alla riuscita delle iniziative per Pordenone, capitale della cultura 2027.
2: Grazie.
0: Sì, è un festival, quello del cinema muto, veramente è uno dei due festival che hanno più stranieri che italiani, l'altro è il Cinema Ritrovato di Bologna, no? Quindi è un festival veramente internazionale e riesce a rendere moderni, appunto, finché prima ho detto 70 ma siamo già 90.
2: Sì,
0: non ero forte in matematica,
2: tutti i miei attori, tutti i miei registi sono morti
0: e da mo e anche infatti, i figli, che temo.
1: Diamo anche le date, perché si parte il 3 ottobre fino al 10 con una preapertura il 2 ottobre a Sacile e una replica dell'evento finale poi l'11 ottobre. Cosa vedremo, Jay Weisberg? Ci sono dei tesori nascosti che...
2: Tantissimi. Allora, la serata di apertura è un film con Douglas Fairbanks, anche questo è un nuovo restauro. Don X, figlio di Zorro in italiano.
0: Ah, sì.
2: Sì, Don Q in inglese. È un film, all'epoca c'era una recensione che ho trovato in cui è scritto nell'aristocrazia dei film Don X e il re. Mi piace tantissimo questa liga con un nuovo partitore scritto da un musicista sloveno che si chiama Andrej Goričar, orchestrale, voglio sottolineare. E poi durante la settimana c'è tanti temi da seguire. Per me una delle cose più importanti è una rassegna su Weimar senza censura.
0: Vabbè.
2: Tabù e trasgressioni nel cinema tedesco 1919-1920, perché in questo periodo non c'era la censura federale e quindi c'era una marea di film con i temi tipo prostituzione collegato con Sadie Thompson, perfetto, e lussuria anche, Satana meno, e anche tossicodipendenze. Sì, è un periodo molto molto interessante con film quasi sconosciuti.
0: Andrea Minduz, prima parlavamo come secondo te perché c'è più pubblico a vedere i film muti o i film restaurati di Bologna di quello che magari c'è nei festival che fanno i nuovi film? Tu sai, da storico del cinema, dare una spiegazione, perché posso garantirti che sì, lo sai anche tu, che Bologna ma anche Pordenone hanno il pubblico che si prenota sei mesi prima, che sta in coda quanto serve pur di poter entrare in sala, cosa che ormai non vedi più
3: e non per il red carpet ma proprio per i film,
0: per i film.
3: Sono tutti morti,
0: esatto.
3: No, ma guarda, posso risponderti più che altro proprio da professore universitario, cioè io noto che gli studenti, anche insomma quelli che ho avuto negli ultimi anni, dunque appunto la TikTok generation di cui sopra, sono davvero molto affascinati dal muto. Forse è un paradosso, ma neanche tanto, sono più affascinati dal muto che dal cinema degli anni 60. Cioè a loro sembra più vecchio un film di Antonioni milioni, poniamo, che è un film di Murnau. Sarà che il muto è talmente non solo distante, ma proprio un'altra cosa, un'altra forma di linguaggio, che restano affascinati. Mentre un film di Antonioni per loro è soltanto un film vecchio, un film muto è un'altra cosa, è l'ingresso in un altro universo, come un continente sommerso con una lingua da decifrare. Dunque li vedo che sono molto attenti alle lezioni sul muto.
0: E poi forse anche nel quadro di quella che insomma, si può definire un po' la teatralizzazione del cinema, cioè uno va al cinema se c'è qualcosa in più della semplice proiezione. Allora i film muti sono tutti qualcosa in più, perché c'è sempre la musica che comunque quasi sempre è suonata sul momento, comunque è composta appositamente, cioè un'esperienza unica.
3: L'evento, c'è anche la logica dell'evento, ma un evento non nel senso mondano, ma nel senso davvero artistico.
2: Sì, sì. È vero. Sì, sì, sì, anche con la musica.
0: Tu sei d'accordo su questo?
2: Assolutamente, con la musica crea un vero sintonia tra il cinema e la musica che per me è imperdibile.
1: E a chiudere le giornate del cinema muto di Pordenone ci sarà Mr. John Ford.
2: Sì, esatto.
0: Il grande John Ford.
2: Esatto, il cavallo d'acciaio, anche questo con una partitura orchestrale scritta da John Lanchbery, uno dei capolavori del cinema muto, del cinema. Sai, non mi piace sempre parlare del cinema muto e cinema come c'è due cose diverse. E parliamo del cinema, è una cosa importante perché dobbiamo sempre ricordare questi legami tra il passato e il presente, e anche per il film.
0: Il cavallo d'acciaio è un fenomeno strano, no? Perché diciamo è un film che all'epoca piacque, no? Fu considerato un film importante, un film basilare, eccetera. E poi, però, fino a Ombre Rosse, fino a Stagecoach, che quindi è di 15 anni successivo, sì. John Ford era considerato uno dei tanti. Insomma, è curiosa sta storia. No?
2: Sì, ma nonostante che lui ha fatto tanti film negli anni importanti. 30, belli, bellissimi, anche con Will Rogers, sì. Anche con Shirley Temple, in cui questi
0: film Willy Winky.
2: Esatto, esatto. Questi film sono molto interessanti, ma sì, è vero che lui c'era questo periodo senza western, per esempio. Ma per dire la verità, non ho studiato perché lui ha lasciato questo genere in questi sì.
0: È curioso, mi sono sempre chiesto, ma bisognerebbe fare su questo un convegno. Ascoltiamo adesso un altro film sonoro, perché ascoltare i film muti a Hollywood Party è un po' difficile. Ascoltiamo un altro film sonoro che si titola Rain e poi scopriremo perché le giornate del cinema muto di Pordenone ci hanno suggerito di ascoltare questo film.
4: And the jackass said, no, not now, it's too hot, but in the cool of the evening, I'll be there. Mother's on a mountaintop, so this is the sunny southeast. What a place. Nothing but quiet and mud. Farewell, pretty ones. Farewell. You ain't looked like that since our first auto ride. Take that stuff and put it down anywhere, boys. Well, I guess my dear me looking neat and chipper when I get to a pier shop.
5: Oh, I shouldn't worry about that, Sertie. With all this heat, you'll soon be as dry as a blotting pad.
4: Oh, she catagany. That's I should worry in Jap, Buttercup.

0: mattina di Messico e Nuvole nell'interpretazione di Enzo Iannacci, una delle più belle canzoni di Paolo Conte, insomma, che ha avuto varie versioni anche recenti, ma quella di Iannacci rimane la migliore. Perché Rain?
1: Perché Rain è il primo remake di Sadie Thompson con John Crawford. Sai, secondo me abbiamo tutti noi i sogni di... perché non è stato possibile per noi di vedere un forse Callas in Norma, o perché non è stato possibile di vedere un pezzo di teatro di Visconti. Per me, perché non è stato possibile per me di vedere Gene Eagles nella produzione a Broadway di Rain, perché di 1927, se non mi sbaglio, forse 26, perché ogni persona che ha scritto su questa produzione ha detto le cose meravigliose, e Gloria Swanson ha visto due volte Gene Eagles a Rain per studiare per il film di Sadie Thompson.
0: Senti, J.J. Weisberg, che dirige il Festival di Pordenone, abbiamo parlato di prodotti che arrivano dall'estero, c'è anche una sezione di cinema italiano però a Pordenone.
1: Due sezioni, infatti.
0: Raccontaci un po'.
1: Allora, quest'anno abbiamo il secondo puntata su Italia Almirante Manzini, una delle più importanti dive italiane dell'epoca. Quasi...
0: è la zia di Almirante, di Giorgio Almirante.
1: Sì, sì, purtroppo. con questo no cognome...
0: C'era una famiglia di attori, quelli.
1: Sì, esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì. E infatti il padre di Giorgio è Mario Almirante, è stato il regista per tanti film di Italia, incluso quest'anno c'è L'Arzigogolo, riscoperta straordinario, basato sul poema buffonesco di Sam Benelli, in cui l'unica coppia sopravvissuta, abbiamo pensato, è stato a San Paolo, alla Cinemateca di Brasiliera, e poi recentemente è trovato un'altra coppia a Friuli, in una collezione privata, quindi la Cinemateca del Friuli ha comprato questa pellicola, e insieme con il Museo del Cinema di Torino e la Cinemateca Brasiliera loro hanno fatto questo restauro incredibile, un film meraviglioso, un super production, e abbiamo questa idea che dopo la Prima Guerra Mondiale c'era una crolla del cinema, dell'industria italiana, che il film italiano in questo momento non era un granché, ma infatti invece c'era questi film meravigliosi, e Italia Almirante è proprio un bravissima attrice, non solo una diva tipo Pina Menichelli, ma molto più... lei è stato possibile per lei di fare commedia, dramma, melodramma, tutto quanto. E poi c'è una sezione su Lazio. Perché negli ultimi due anni c'era un viaggio tra le regioni italiane, all'inizio Sicilia, l'anno scorso Liguria e quest'anno Lazio.
2: E poi c'è un pezzettino d'Italia anche in Pest in Florence, scritto da
1: Sì.
2: Sì. Questo è curiosa la storia.
1: Sì, questo fa parte della rassegna su Weimar senza censura, un film di 1919, con un ricreazione a Bavaria, in Bavaria, di Firenze rinascimentale. Lo set è una cosa meravigliosa, proprio meravigliosa. È un film in cui il tema è che è stata lussuria da portare la peste.
0: Fantastico, mi sembra giusto, mi sembra assolutamente una lettura corretta. Vorrei segnalarvi un libro che parla di non solo di cinema muto, ma anche di cinema muto, che adesso non ricordavo come si chiamava l'autore è Ico Ferrero. Il libro appena uscito si intitola Da Garibaldi ad Archimede ed è una storia incredibile, perché è la storia di Enrico Gemelli. Allora, Enrico Gemelli, voi non siete piemontesi, Enrico Gemelli è un nome che un piemontese che si è occupato di spettacolo gli gira, perché era, diciamo, il capolavoro era uno dei più famosi autori dialettali piemontesi negli anni tra l'Ottocento e il Novecento, no? Allora, ha questo titolo, Da Garibaldi ad Archimede, perché lui era un garibaldino che poi è tornato e si è messo a fare l'attore, ma attenzione, tournée in Italia, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto, mentre è in tournée nel Sud America, in Argentina, ha un ictus e perde l'uso della parola. E quindi cos'è che può fare un attore che perde l'uso della parola? Il cinema muto. E infatti, in Cabiria, interpreta Archimede. Cioè. E poi parecchi altri film. È una storia incredibile. Il libro si chiama Da Garibaldi ad Archimede, Enrico Gemelli, dai teatri di guerra ai teatri di posa, edizioni 1000. L'autore si chiama Ico Ferrero, ecco, non mi ricordavo come si chiamava l'autore. Vi consiglio di leggere perché è una delle quelle storie incredibili. L'attore muto che fa il cinema muto, però lo trovo veramente un passaggio fondamentale. Sì.
2: Abbiamo pochi secondi anche per ricordare la collaborazione con il Giappone.
1: Sì, grazie a un'istituzione che si chiama Yanai Initiative, c'è la possibilità di avere 3 programmi di film giapponesi con benchi. Benchi sono questi narratori tradizionali in Giappone. Quest'anno c'è 3 benchi, proviene da Giappone, insieme con 3 musicisti giapponesi a Pordenone per fare 3 spettacoli.
2: Quindi ci sarà il racconto orale e musicale,
1: esatto,
2: insieme a quello delle immagini.
1: Sì.
2: Giornate del cinema muto, 45esima edizione a Pordenone, quindi buona strada anche a questo.
1: Grazie.
0: Allora, salutiamo Paola che ci fa sapere che ha studiato sul rondolino, ma su quello fisicamente diviso in 2 tomi ed è ancora lì nella sua libreria. Paola di Ivrea. Allora, la trasmissione di oggi è brillantemente terminata, l'hanno curata Francesca Levi e Maddalena Nisci, il cuore giallorosso Fabrizio Paccione ci ha mandato in onda, in redazione e in regia c'era Alessandro Boschi, poi c'era Andrea Minus, ciao Andrea.
3: Buonasera,
0: grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: Jay Weisberg, auguri per il tuo festival, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Erika Favaro, sei stata fantastica.
2: Steve della casa, tu ancora di più, e adesso rimaniamo su Radio 3, ascoltiamo Revolution e buona serata a tutti.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Thomas Augustin Arne. Due composizioni per voce e strumenti. Ward B. Sachs, dalle musiche di scena per La tempesta di Shakespeare, Rosamond Rice Glory Rice. Emma Kirby, soprano. The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Ogwood.

di Thomas Augustin Arne avete ascoltato due composizioni per voce e strumenti. Emma Kirby, soprano, The Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood. Gioachino Rossini, sinfonia dall'opera Semiramide, The London Classical Players, direttore Roger Norrington, Oxford, 16 marzo 1934.

0: Di Gioachino Rossini avete ascoltato Sinfonia dall'Opera Semiramide, The London Classical Players, direttore Roger Norrington, Oxford, 16 marzo 1934.
1: Zoltán Kodály, Ode a Franz Liszt, coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson.

0: Di Zoltán Kodály avete ascoltato Ode a Franz Liszt, coro della radio e televisione ungherese, diretti da János Ferencsik, maestro del coro Ferenc Szabson.
1: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga ventunesima in si bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga 21esima in Si bemolle maggiore Bach Werke Verzeichnis 890, Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Max Steiner, Casablanca, fantasia di motivi dal film omonimo. Royal Philharmonic Orchestra diretta da José Serebrier.

0: Dal film Casablanca avete ascoltato una fantasia di motivi di Max Steiner.
1: Anonimo italiano XIV secolo. Belfiore Zanza, dal Codice di Faenza, la Reverdì.

0: di un anonimo italiano del XIV secolo, abbiamo ascoltato Belfiore Danza dal Codice di Faenza, la Reverdì.
1: Giuseppe Antonio Brescianello. Concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Largo, allegro, largo, allegro. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: Di Giuseppe Antonio Brescianello abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per oboe, fagotto e basso continuo. Ensemble Affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.
1: Emmanuel Chabrier, 10 pezzi pittoreschi per pianoforte. Paysage, mélancolie, tourbillon, sous-bois, moresque, idylle, danse villageoise, improvisation, menuet pompeux, scherzo valse. Pianista Alexandre Tarot.

0: Di Emmanuel Chabrier avete ascoltato 10 pezzi pittoreschi per pianoforte. Pianista Alexandre Tarot.
1: Antonín Dvořák. Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, Io sono un violinista. Lento e molto tranquillo. 27 variazioni. Finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.

0: Di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 27 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Allegro, larghetto, rondò allegro. Orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Orchestra da camera di Losanna, pianista e direttore Christian Zacharias.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Erwin Schulhoff, Sinfonia numero 2, allegro ma non troppo, andante con moto, scherzo alla jazz, allegro assai, finale allegro con spirito. Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, diretta da James Conlan.

0: di Erwin Schulhoff avete ascoltato Sinfonia numero 2, orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da James Conlan.
1: Piotr Tchaikovsky, Souvenir de Florence in re minore per orchestra d'archi opera 70. Allegro con spirito, adagio molto cantabile e con moto, moderato. Allegretto moderato, allegro vivace. Orchestra da camera Orpheus. Violoncellista e direttore Misha Majski.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Così comincia questa storia, che il buon Baldr, il figlio di Odino, ebbe dei sogni tristi che minacciavano la sua vita. Quando raccontò questi sogni agli Asi, il suo popolo, fu deciso di chiedere una salvaguardia per lui contro ogni pericolo. Frigg, sua madre, raccolse dei giuramenti che garantivano che il fuoco non gli avrebbe fatto del male, né l'acqua, né alcuna specie di metallo, né le pietre, né la terra, né i legni, né le malattie, né gli animali, né gli uccelli, né i serpenti velenosi. Quando tutto ciò fu fatto e conosciuto, Baldr e gli Asi si divertirono in questo modo: o tiravano frecce contro di lui, o lo colpivano con la spada, o gli gettavano delle pietre, ma qualsiasi cosa fosse, in nessun modo gli faceva del male, e questo sembrava un gran privilegio. Dunque, buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02, qui comincia Radio 3 in diretta, di là dal vetro vedo Flaminia Scarcia in console, Alessandro Cesolini, Flaminia in regia. Dunque siamo nel pieno della mitologia norrena stamattina, Ledda, la raccolta medievale di miti, di leggende popolari scandinave che già fece impazzire Wagner, è arrivata fino a noi nelle forme più prosaiche dei supereroi Marvel, la saga di Thor, i film, le serie, e il personaggio di cui ci occupiamo ne fa parte, si chiama Loki, sta per arrivare nella storia che abbiamo appena cominciato a leggere, è uscito da Adelphi, uno studio di Georges Dumézil, storico delle religioni, comparativista, negli anni 40-50 cercava le strutture profonde, gli schemi della mitologia indoeuropea. Loki è l'amico e l'ausilio più prezioso degli dei e insieme il suo peggiore nemico, scrive Dumézil. Amico nemico, confidente ingegnoso, temibile burlone, scorrazza a suo agio nella mitologia minore, piccole storie di prodigi, nei proverbi, poi all'improvviso assume valori e dimensioni enormi, quasi cosmici, e arriva, cioè fino alla fine del mondo, che in quella mitologia si chiama Ragnarok e lo vede in qualche modo protagonista. Loki, scrive ancora Dumézil, è l'eroe civilizzatore e allo stesso tempo l'ingannatore, che talvolta fa di essi una diade, culture hero and trickster. Trickster è il buffone, il burlone, una parola tecnica nello studio dei racconti. Quando Loki, figlio di Laufey, vide queste cose, continua la storia, vide Baldr preso a sassate dai suoi ma protetto da ogni male, ne fu dispiaciuto, andò a trovare Frigg sotto le sembianze di una donna. Loki è anche un mutaforma, per usare un'altra parola tecnica, può trasformarsi in animale e può cambiare genere. Frigg disse: né armi né legno uccideranno Baldr, ho raccolto il giuramento di tutte le cose. La donna chiese: tutti gli esseri hanno giurato di risparmiare Baldr. Frigg rispose: vi è un giovane germoglio di legno che cresce a ovest della Valhalla, germoglio di vischio, mi è sembrato troppo giovane per pretendere il suo giuramento. La donna se ne andò, ma Loki prese il germoglio di vischio, lo strappò e andò al Thing, al luogo dove si faceva questo rituale di colpire Baldr. Baldr, leggo ancora Dumézil, è una figura importante, quasi divina, cristologica, e questo rituale, dice, di colpirlo con pietre o con frecce può ricordare un grande festeggiamento collettivo stagionale. Una festa della primavera o del raccolto. Giunto nel luogo del rituale, dunque, Loki incontra Odr. Odr è l'altro figlio di Odino e di Frigg ed è cieco, che si teneva molto indietro rispetto al cerchio della gente perché non vedeva. Loki dice: fa come gli altri, attaccalo, io ti indicherò la direzione giusta, lancia questo ramo di vischio contro di lui. Il dardo trapassò Baldr che cadde a terra morto, fu la più grande disgrazia mai accaduta tra gli uomini e gli dei. Dunque anche la musica di questa mattina, abbiamo scelta con Federico Vizzaccaro, ci porta nel profondo nord, nelle mitologie e tra i compositori di quelle terre come il norvegese Edvard Grieg, questa è la celeberrima Marcia dei Troll dalle musiche di scena per il Peer Gynt, l'ascoltiamo nell'esecuzione del Malmö Chamberchor, Lund Kulturskolan Boys and Girls Chorus, Malmö Symphony Orchestra, diretti da Bjarte Engeset.

Queste erano le voci del coro, del choir di Malmo e anche del coro dei bambini di Malmo, sempre l'orchestra, la Symphony Orchestra. Siamo andati nell'antro del re della montagna con il Peer Gynt di Edvard Grieg. Sono le 6-8 minuti, ecco 9 adesso, minuti. Radio 3, qui comincia 335-5634-296 per comunicare come sempre con noi. Loki è annoverato tra il popolo degli Asi senza essere esattamente un ase, compagno di Odino nei suoi viaggi, come anche di Thor nelle sue spedizioni, egli gode di una meritata reputazione di ingegnosità e in generale, spontaneamente o su richiesta, pone questa ingegnosità al servizio dei suoi che senza di lui si troverebbero a mal partito. Georges Dumézil, in questo volume su Loki che esce da Adelphi, traccia una scheda di questo personaggio così ambiguo, amico e nemico, abbiamo sentito, però esplosivo, no? In ogni trama, ma la caratteristica dei mutaforma come lui è questa, sono loro che fanno andare avanti molto spesso le storie. Scrive Dumézil, fisicamente piccolo di statura, ma suo padre è definito gigante, dagli altri asi è trattato come un inferiore di cui si serve, si fa trottare. Si minaccia, messaggero, esploratore, servitore e anche buffone. Sulla copertina di questo libro c'è una stampa del XVII secolo in cui Loki ha un cappello da buffone, da trickster, da bagatto, se volete. Possiede un'inquietante capacità di metamorfosi, leggo ancora, soprattutto in animale, mosca, foca, salmone, e mette al mondo esseri strani che in generale suscitano timore negli dèi. Il lupo, Fenrir, il grande serpente, Hel, la dea che custodisce i morti. Ingegnoso, creativo, curioso, ma non vede lontano, è fondamentalmente amorale. Si pone in posizioni e situazioni ridicole per trarsi d'impaccio, tradisce i suoi. Frix chiese chi volesse guadagnarsi il suo amore e cavalcare sulla via di Hel per trovare Baldr, suo figlio, e per offrire a El un riscatto se avesse consentito a lasciarlo tornare alla dimora degli Asi. E continua così la storia della grande e definitiva cattiveria di Loki che ha fatto uccidere Baldr. Si fece avanti Hermod, un altro figlio di Odino e Frigg, va a cavallo al palazzo di El, vede suo fratello, riferisce il messaggio, la sua richiesta, farlo tornare dal mondo dei morti, e lei risponde: se tutte le cose del mondo, vive o morte, lo piangono, ritornerà tra gli Asi, cioè sarà vivo, ma se qualcuno si rifiuta e non vuole piangerlo, allora resterà con El. E allora gli Asi mandano in giro messaggeri per tutto il mondo a pregare di piangere Baldr. Convincono uomini, animali, convincono pietre finché sulla via del ritorno trovano in una caverna una strega che si chiama Tok. Le chiesero di piangere per Baldr, leggo ancora Dumézil. Ella rispose: Tok piangerà con lacrime secche la cremazione di Baldr. Né vivo né morto ha approfittato del figlio dell'uomo che El conservi quel che ha. E Baldr rimase tra i morti. Si suppone, aggiunge ancora Dumézil, che parafrasa il racconto originale, nei panni della strega si suppone che ci fosse Loki, figlio di Laufey, quello che ha fatto tanto male agli Asi. Dicevamo all'inizio di come per Richard Wagner la lettura di Edda, questa grande raccolta medievale di leggende norrene, sia stata una delle fonti per le sue opere, per il Ring in particolare. Lì c'è anche Loki, però si chiama Loge, è una versione germanizzata, però il personaggio comprende anche un altro.

personaggio, il gigante del fuoco, Loghi. In questa parte dell'Oro del Reno, la scena seconda, inizia il lungo racconto di Loghe a Wotan. In tutto il mondo ha cercato un riscatto possibile per Freya, sorella della moglie di Wotan, che è stata promessa ai giganti come compenso per la ricostruzione del Valhalla, ma non ha trovato nulla. Il tenore qui è Jess Thomas, Berliner Philharmoniker, diretti da Walter Born.

Immer ist und Dank, Loges Lohn, sono sempre tutti ingrati con Loge, comincia così questa parte che è un po' uno dei cuori dell'oro del Reno, no? È la decisione da parte di Loge e di Wotan di andare a rubare l'oro del Reno, l'anello, per riscattare Freya, sorella della moglie di Wotan, Richard Wagner naturalmente. Esce da Delphi questo studio di Georges Dumézil su Loki, grande storico delle religioni, Dumézil, francese. Non ho modo di entrare nei capitoli che lui dedica al suo metodo, poi racconterà lungamente di Círdan, che è un personaggio corrispondente a Loki nella mitologia di una regione dell'Ossetia. Siamo tra la Russia e il Caucaso, gli Osseti, i Narti, discendenti dei nomadi sciiti, siamo dentro la lingua, la cultura iranica, l'Iran, per quanto la cosa oggi ci sembri per quanto meno strana. In un altro capitolo compare in fondo il Mahabharata, il grande poema indiano, per analizzare le corrispondenze tra le strutture drammaturgiche di questi grandi poemi europei, ripeto, questo bacino enorme ma unito da una lingua arcaica. Grazie a Loki e a Círdan, osserva Dumézil, gli Scandinavi e gli Osseti hanno spinto piuttosto lontano l'osservazione di una delle forze più misteriose della natura, che altro non è che l'attività cerebrale dell'uomo. Chi è davvero Loki? Che cosa si nasconde dietro questa ambiguità, questa incomprensibile malvagità? Loki e Círdan si distinguono da tutto ciò che li circonda per questo: sono più intelligenti, sono esseri ai margini, di nascita inferiore. Non è forse un'esperienza comune in tutti i paesi e in tutti i tempi che la mente si manifesti dove vuole, ignorando le barriere sociali di ogni genere, che la sete di sapere e il dono della conoscenza brillino in un servitore, un bastardo, un nano, un fuorilegge o semplicemente in uno straniero. Le menti brillanti, leggo ancora, un pezzo molto bello, spesso amano esplorare nei campi segreti che il consenso dei viventi considera come proibiti, a cominciare dalla sessualità e dalle scienze occulte, tra la caccia amorosa e alcune audaci intellettuali, corrono legami forti, ma sottili, ma forti, eccetera. Eccetera. Loki è fluido nel genere, no? Si direbbe oggi, spesso è una donna, altre volte è un'aquila, è fluido soprattutto nella sua non appartenenza all'ordine sociale. Leggo ancora, Dumézil introduce un elemento di fantasia, di vita, di fertilità, che pur non essendo privo di pericolo è insostituibile. Ci scrivevano, ecco, un messaggio, l'ingegnosità è un valore, ci dicevano, lo è evidentemente anche la necessità del caos, no? dell'imprevisto e il suo rischio, i suoi rischi. Devo tornare alla storia che stiamo raccontando stamattina, perché ha un finale, no? Baldra ucciso con l'inganno da Loki, poi nemmeno si riesce a farlo recuperare dal mondo dei morti, sempre per colpa di Loki, nei panni di una strega. E questa storia ha un finale, ed è un finale di punizione, di supplizio, a tinte piuttosto forti. Non bastò a Loki, dopo quel che aveva fatto, nascondersi su una montagna, trasformarsi in un salmone, provare a fuggire lungo il fiume. L'ira degli dei, aveva fatto morire il figlio prediletto di Odino, lo prese senza via di scampo. Lo portarono in una caverna, presero tre pietre piatte, le posero dritte, praticarono un foro in ognuna di esse. Poi presero i figli di Loki, Vali e Narfi, trasformarono Vali in un lupo e questi sbranò Narfi, suo fratello. Legarono Loki alle tre pietre, presero un serpente velenoso e lo attaccarono sopra di lui in modo che il veleno gli gocciolasse sul viso. E egli allora sussulta ogni volta così violentemente che la terra intera è mossa da un tremito, e ciò si chiama appunto terremoto. E Loki giace là legato sino al crepuscolo degli dei, cioè Ragnarok, la fine del mondo. Altra musica, sempre qui comincia, sempre Radio 3, da una saga finlandese, la saga nazionale Kalevala. Jan Sibelius ne trasse un poema sinfonico in quattro parti. Sono le avventure di questo eroe Lemminkainen, il padre patriarca della stirpe finnica. Questo però è un momento malinconico: Tuonela, il regno dei morti, è circondato da un fiume, su un fiume si muove un cigno nero e canta. Ascoltiamo questo cigno di Tuonela dunque, il solista di corno inglese si chiama Gerard Stempik, Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan.

0: Il cigno di Tuonela, John Sibelius, altra mitologia norrena, scandinava qui. Ah, qui comincia Radio 3, sono le 6:30 minuti, ora le voci di Marcello Anselmo e di Wikiradio ci ricordano il fatto del giorno del 30 settembre 1943, la distruzione per rappresaglia nazista dell'archivio angioino aragonese a San Paolo Bel Sito, vicino Napoli.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: E buongiorno da Marcello Anselmo che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Wikiradio, la storia giorno per giorno, l'esplorazione dell'archivio sonoro di Wikiradio qui su Radio 3. E oggi, 30 settembre, vogliamo raccontare proprio di un archivio, anzi della distruzione di un archivio da parte della Wehrmacht, l'esercito tedesco e nazista, in ritirata dopo essere stato scacciato da Napoli dall'insurrezione delle Quattro Giornate. E appunto il 30 settembre del 1943 fu incendiato il deposito dell'archivio di Stato di Napoli allestito presso Villa Montesano a San Paolo Bel Sito, dove erano state trasferite migliaia di pergamene e registri per proteggerli proprio dai bombardamenti e dai combattimenti. Nel rogo andarono distrutti gran parte dei registri della cancelleria angioina e aragonese, una fonte insostituibile per la conoscenza della storia politica, amministrativa, economica e sociale del Mezzogiorno medievale. Si stima che siano andati in fumo centinaia di migliaia di documenti prodotti tra il XIII e il XV secolo. Dopo la guerra, gli archivisti napoletani, guidati da Riccardo Filangeri, avviarono un lungo e complesso lavoro di ricostruzione attraverso copie, trascrizioni e documenti conservati in archivi e biblioteche italiane ed europee. Nonostante questo straordinario impegno, però, la perdita di San Paolo Bel Sito resta una ferita profonda nella memoria storica del Mezzogiorno e dell'intero paese. Ascoltiamo un estratto della puntata di Wikiradio dedicata proprio alla distruzione dell'archivio conservato presso Villa Montesano di San Paolo Bel Sito in provincia di Napoli, realizzata dalla storica Isabella Insolvibile.
3: Sono gli ordini del quartier generale del Führer. Attenzione, attenzione, per ragioni militari, tutti gli abitanti degli edifici situati lungo la fascia costiera fino a 300 metri dalla linea del mare debbono lasciare immediatamente ogni abitazione.
4: Nel pomeriggio del 28 settembre 1943, mentre a Napoli si combatteva, un gruppo di soldati arrivò alla villa, pretendendo la consegna di un vitello che ritenevano che fosse là custodito. Entrati nell'edificio, notarono le casse e si fecero dire cosa contenessero. Poi andarono via. La mattina del giorno dopo arrivarono alla villa due uomini in uniforme. Uno era sicuramente un ufficiale, scrive Filangeri. Imposero al personale di aprire qualche cassa, ne esaminarono il contenuto e fecero lo stesso con alcuni dei volumoni conservati sugli scaffali. Il responsabile, che si chiamava Capograssi, li rassicurò sulla natura eminentemente storica delle carte e i due se ne andarono. Nel pomeriggio successivo, però, un gruppo di soldati tornò alla villa e prelevò i viveri dalle cantine. Questo nuovo sopralluogo preoccupò Filangeri, che venne subito avvertito. Il sovrintendente preparò allora una lettera per il comando tedesco di zona, descrivendo dettagliatamente la natura delle carte. Fondamentali, scrisse, non solo per la storia italiana, ma per quella europea. E numerò anche le non poche serie di carte che riguardavano la storia della stessa Germania e fece i nomi degli studiosi tedeschi che vi avevano studiato negli ultimi tempi. Quella lettera non arrivò mai a destinazione. Mentre un custode si recava a consegnarla, erano le 9:30 del 30 settembre del 1943, incrociò tre soldati in motocicletta che salivano alla villa. A quel punto fece marcia indietro. Filangeri riferisce che la squadra era comandata da un sottufficiale che disse di avere l'ordine di dare fuoco a tutto. Il responsabile del deposito, Capograssi, si fece aiutare dalla padrona della villa che tradusse la lettera del sovrintendente a favore dei tre tedeschi, un po' nella loro lingua, un po' in francese. Poi lui stesso spiegò il contenuto delle casse e poi li implorò. Non ci fu nulla da fare. Il feroce barbaro, scrive ancora Filangeri, strappati brutalmente lettere ed elenchi dei documenti dalle loro mani, li gettò in aria esclamando: comando conosce tutto, ordine bruciare. Non furono concesse dilazioni. Il personale dell'archivio e gli altri civili presenti furono costretti a uscire. A quel punto, racconta Filangeri, i tedeschi presero molta paglia presso i contadini e vari libri scolastici del figliuolo del Capograssi. Ne fecero piccoli mucchi nelle varie sale, vi sparsero su una polvere infiammabile e vi appiccarono il fuoco. E minacciando di morte chiunque avesse tentato di spegnere o di salvare le carte, rimasero per qualche tempo a guardare cinicamente quell'orrenda opera di distruzione. Indi partirono, ma ritornarono dopo un'ora per assicurarsi che il loro atto vandalico avesse avuto pieno compimento. Come si diceva, a Napoli l'insurrezione popolare stava avendo la meglio su quello che era ancora considerato l'esercito più forte del mondo, e i suoi soldati erano inferociti. Qualcuno ha sostenuto quindi che l'incendio delle carte di Villa Montesano sia stato una rappresaglia per quella inaspettata vittoria di popolo, la prima in Europa.
2: E questo che abbiamo appena ascoltato era soltanto un estratto della puntata dedicata alla distruzione per mano nazista dell'archivio angioino aragonese di San Paolo Belsito in provincia di Napoli, andata in onda il 30 settembre del 2021 e realizzata con la storica Isabella Insolvibile. Puntata che potete riascoltare integralmente nell'archivio di Wikiradio sulla piattaforma di RaiPlay Sound. E per il momento Marcello Anselmo vi saluta dandovi appuntamento a domani con Wikiradio, la storia giorno per giorno, sulle frequenze di Radio 3 e su RaiPlay Sound.
0: Grazie a Marcello Anselmo, Isabella Insolvibile per Wikiradio, sono le 6.37, Radio 3. Noi oggi, a cui comincia questa mattina, abbiamo letto qualche pagina dal volume Loki di Georges Dumézil, che è stato appena pubblicato da Adelphi. Anzi, avevamo lasciato Loki legato alle pietre, tormentato dal veleno di un serpente sul viso per espiare il suo male, avere ucciso Baldr, il figlio di Odino, e l'abbiamo lasciato lì in attesa della fine del mondo, intelligente, sommamente astuto, ma amorale e desideroso di fare il male. Scrive di lui Georges Dumézil: fare il male in piccolo e in grande per divertirsi non meno che per nuocere. Loki rappresenta tra gli asi un vero elemento demoniaco e evidentemente qualcosa come la necessità e l'esistenza del male. Molti degli assalitori del futuro Ragnarok, la fine del mondo, sono figli suoi, la grande battaglia finale tra i giganti e gli dèi, la fine del mondo nella sua rinascita. È un libro ricchissimo anche di racconti diversi. Sono raccolte tutte le apparizioni di Loki nella mitologia norrena. La canzone di oggi, per finire, di questa mattina, è di Björk, musicista, cantante islandese, in questo album del 2001, Vespertine. Ed è accompagnata questa canzone dal ritmo dei passi sulla neve. La musica di Björk spesso ha un elemento organico, concreto. Si chiama Aurora, è mitologia latina, non norrena, è la dea che ogni mattina sale sul carro coi cavalli alati e apre la porta a suo fratello, il sole. Dea splendente, canta Björk, portami al di là di questa sofferenza perché ne ho bisogno. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Flaminia Scarcia e ad Alessandro Cesolini. Di là del vetro, dopo di noi il GR, la rassegna stampa di Radio 3 Mondo, prima pagina e tutto il resto di Radio 3. A domani, buona giornata. Qui comincia.

0: Modena Belcanto Festival 2026. Le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Rai Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Il dossier energia resta sempre in primo piano. Per quanto riguarda i carburanti, si allarga il fronte delle compagnie disposte a calmierare i prezzi.
3: Kuwait si allinea alle decisioni di Eni e IP e adotta un prezzo massimo dei carburanti, ma a differenza del cane a sei zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti.
4: Gelsomina Testa, GR3.
5: Sul fronte delle bollette, brutte notizie per 3 milioni di utenti vulnerabili in regime di maggior tutela. ARERA ha annunciato per l'ultimo trimestre dell'anno un aumento del 37% della tariffa dell'energia elettrica. Per quanto riguarda il libero mercato, invece, Eni ha lanciato un nuovo piano luce e gas scontato che si va ad aggiungere a quelli di Enel e A2A.
2: Da Praga, dove ha incontrato il premier ceco Babis, Giorgia Meloni ha espresso l'auspicio che sempre più aziende del settore energetico rispondano all'appello del governo per frenare l'escalation dei prezzi. Sentiamo.
6: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
5: Il dibattito politico è animato dalle parole del ministro degli esteri Tajani, il quale, a proposito della sentenza di primo grado per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ha osservato che sono state condannate 3 persone, non lo Stato egiziano. Le opposizioni chiedono che il vice premier riferisca in Parlamento, mentre la maggioranza lo difende.
7: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
8: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
7: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
9: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
7: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Ellie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR3.
2: Lo spread italiano è tornato a superare i 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Il rendimento del BTP decennale è salito al 4,6% contro il 3,62% dell'equivalente titolo tedesco. Pesano i timori per inflazione e nuove strette delle banche centrali, oltre allo shock energetico.
5: Cresce la tensione tra NATO e Russia. Mosca protesta per le attività militari dell'Alleanza Atlantica nella regione Baltica.
10: Al centro delle tensioni c'è Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania, che, accusa il Cremlino, l'Alleanza Atlantica vorrebbe isolare dal suo territorio. Siamo pronti a difendere Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, afferma la Russia in una lettera. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva, nessuna nostra attività è un rischio per Kaliningrad. Ma Mosca continua ad alzare i toni. Il ministro degli esteri Lavrov dichiara che l'Europa sta portando avanti una guerra contro di loro e l'Estonia comunica che è stato un sabotaggio russo l'incendio appiccato ad agosto in un'azienda di robotica di Tallinn. Il Cremlino nega. Sul piano diplomatico però qualcosa si muove. Il presidente Trump, secondo la testata The Atlantic, punterebbe a un accordo con Mosca per il rilascio di detenuti politici in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. E a Washington l'inviato russo Dmitriev ha incontrato funzionari statunitensi per parlare di pace. Livia Liberatore, GR3.
2: In Ucraina continuano gli attacchi russi su Kiev, colpita da una ventina di missili balistici centrati in infrastrutture elettriche e idriche, segnalati incendi e blackout. Dalle macerie di un condominio nella regione della capitale, estratti il corpo di un bambino e tre sopravvissuti. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3. In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
11: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda. È un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.51 minuti 48 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla A12, la Genova-Rosignano, ci sono code per il ripristino stradale a seguito di un incidente che ha visto coinvolto un camion tra l'A7 e Genova Est in direzione di Livorno. Di conseguenza sull'A7 ci sono code tra l'A10 e l'A12 in direzione di Milano. Sulla stessa A7 troviamo code per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Un incidente avvenuto sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ha provocato 2 chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. In autosole tra Firenze Scandicci e la variante di Valico sono 4 chilometri di coda per un veicolo fermo in direzione nord verso Bologna. A Roma sul tratto urbano della 24 ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Napoli code per traffico intenso sulla tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. E infine sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, ci sono rallentamenti per un veicolo fermo dopo lo svincolo di Mormanno Scalea in direzione di Fisciano. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
12: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 54 secondi. Adesso siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Oggi il nostro primo titolo è iracheno, l'Iraq che dopo 23 anni e 1.700 mila miliardi di dollari spesi vede l'addio delle forze statunitensi. Il Wall Street Journal titola "The US military exits Iraq, leaving behind a nation in peril". L'esercito statunitense si ritira dall'Iraq lasciando dietro di sé una nazione in pericolo, un titolo a cui accoppiamo quello di Almada, testata di Baghdad, che si domanda: fazioni che minacciano di rovesciare il governo, 74 siti militari turchi, ma dov'è la nostra sovranità? Dal Mashrek, dal Medio Oriente al Maghreb, con Telkel, quotidiano marocchino, che ci racconta Fatima Ezzara El Mansouri, temuta, rispettata, a volte dura, è la prima donna del Marocco a guidare il regno, l'ha nominata ieri re Mohammed VI. E poi in Europa, in Francia, con la copertina di Libération dedicata al caso antisemitismo e Bardella, dopo le rivelazioni del sito d'inchiesta Mediapart sugli scritti e le comunicazioni antisemite di il capo di Rassemblement National all'inizio della sua carriera. Bardella e l'antisemitismo, ce n'est pas un détail, non è certo un dettaglio, il catenaccio recita: le rivelazioni di Mediapart su dichiarazioni antisemite del presidente di RN smentiscono la narrazione sulla cosiddetta dédiabolisation, sdemonizzazione del partito, e rilancia al suo interno la guerra dei clan. Infine varchiamo la vanica, andiamo nel Regno Unito con il discorso molto emotivo, appassionato, di Andy Burnham alla conferenza del Partito Laburista, che è in apertura sul Garden, il premio aperto, e sul Times. Il Times in particolare sottolinea che il Premier ha aperto per la prima volta a rapporti più forti con l'Unione Europea. Non possiamo non citare anche il titolo del Sun, il più letto tabloid del Regno, sul caso dei 5 arrestati per un presunto attentato a una base della RAF. Si domanda il Sun, dopo le ultime notizie che arrivano dal caso, ma non è che si tratta soltanto di ladri di benzina? Decisamente un delitto del nostro tempo. A questo punto, con l'assistenza tecnica di Alessandro Cesolini, la regia di Antonio Santaniello e l'aiuto in redazione di Costanza Spocci e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Dopo oltre 23 anni e 1.700 miliardi, non mila miliardi, non esageriamo, come detto prima, di dollari spesi, gli Stati Uniti stanno ponendo fine a quella che i critici hanno definito la loro guerra infinita in Iraq, chiudendo mercoledì l'ultima grande base militare statunitense. Questo è l'attacco del pezzo del Wall Street Journal, devo dire l'unico grande giornale statunitense che dà spazio e mette al vertice della gerarchia delle notizie quella dell'addio all'Iraq. Non pensiamo di aver più bisogno dell'esercito lì, ha detto il presidente Trump durante la visita lo scorso luglio alla Casa Bianca del premier iracheno Ali al-Zaidi. Zaidi, un uomo d'affari di 41 anni, seduto accanto a Trump durante la visita, ha annunciato in quell'occasione una scadenza fissata anch'essa per oggi, scadenza entro la quale le milizie sostenute dall'Iran dovranno consegnare le armi. Non c'è alcuna giustificazione per la loro esistenza dopo il 30 settembre, ma quello che sta accadendo, racconta il Wall Street Journal, è che la guerra a tempo indeterminato tra Stati Uniti e Iran sta spingendo l'Iraq sempre più in profondità nel conflitto, e il ritiro americano lascerà dietro di sé un paese in cui milizie ben armate non fanno che rafforzare la propria presa. Secondo quanto riportato dal nostro giornale, nei primi 2 mesi di guerra militanti e forze iraniane hanno lanciato oltre 600 attacchi contro installazioni diplomatiche e militari statunitensi in Iraq. A testimonianza dell'instabilità in Iraq, l'ambasciata statunitense a Baghdad invia ormai frequenti avvisi di sicurezza a singoli cittadini statunitensi e ad altri. Circa 2 avvisi a settimana riguardano i rapimenti da parte di militanti. Così anche una nostra squadra ha dovuto lasciare precipitosamente Baghdad questo mese, dopo che era stato lanciato l'allarme su una minaccia alla loro sicurezza, minaccia che consisteva in un rischio di rapimento da parte di una milizia sciita. E poi continua
continua il Wall Street Journal, le milizie sostenute dall'Iran esercitano da tempo la loro influenza in Iraq, tuttavia adesso che Teheran ha rinnovato il suo sostegno da quando gli Stati Uniti hanno avviato la campagna di bombardamenti nel paese, nella Repubblica Islamica, in Iran, non in Iraq, a febbraio. Il flusso di armi leggere, droni, razzi a corto raggio e di piccolo diametro provenienti dall'Iran inizialmente si è rallentato mentre Teheran si concentrava sulla lotta contro gli Stati Uniti, ma è aumentato vertiginosamente quest'estate, ha affermato un funzionario statunitense. I recenti attacchi hanno coinvolto missili a lungo raggio e droni, ha aggiunto il funzionario lasciando intendere un preoccupante potenziamento degli armamenti. Trump, la sua amministrazione, conta su Zaidi, il premier, per disarmare i militanti, che contano però decine di migliaia di membri e includono gruppi paramilitari che ricevono finanziamenti o armi dall'Iran. Ci fermiamo qui con la lettura del pezzo del Wall Street Journal, un pezzo molto lungo, molto dettagliato e approfondito, e passiamo alla stampa irachena, a Al-Mada, quotidiano di Baghdad. Ieri titolava così: nessun soldato straniero dopo il 30 settembre, ma chi può garantire che lo scenario del 2011 non si ripeterà? Ricordo, nel 2011, dopo 8 anni, gli statunitensi lasciarono l'Iraq per poi tornarci soltanto 3 anni dopo. Il catenaccio era: il giorno dopo il ritiro americano le fazioni festeggiano e l'ISIS attende il suo momento. Oggi troviamo questo titolo, lo citavo prima: le fazioni minacciano di rovesciare il governo e ci sono 74 siti militari turchi. Dov'è la nostra sovranità? Inizia così il pezzo, affirma Tamin al-Hassan. Baghdad avrebbe dovuto iniziare questa settimana le celebrazioni per la partenza dell'ultimo soldato americano dal paese, ma prima che i festeggiamenti potessero iniziare è affiorata la minaccia di un rovesciamento del governo da parte di Kataib Hezbollah, partito milizia vicino a Teheran, che in una dichiarazione con cui ha oscurato l'atmosfera dei giorni che Baghdad intendeva celebrare come i giorni della sovranità, ha fatto sapere che avrebbe cercato di rovesciare il governo e di chiudere i valichi di frontiera con i paesi accusati di partecipare al blocco aereo imposto all'Iran. È annunciato appunto che avrebbe monitorato lo spazio aereo iracheno e avvertito qualsiasi aereo ritenuto ostile prima di abbatterlo se avesse continuato a volare. Apparentemente tutto ruota attorno a una questione apparentemente tecnica, i voli tra Iraq e Iran, ma dietro si cela una storia ben più complessa e una partita cruciale che deciderà chi davvero esercita la sovranità nel nostro paese. Lasciamo l'Iraq, andiamo in direzione della Cisgiordania occupata con Al Jazeera, che riprende alcune delle notizie che avevamo iniziato a dare già ieri all'alba su nuovi attacchi in alcuni villaggi della regione. Il titolo di Al Jazeera è: coloni israeliani attaccano il villaggio di Jalud durante un nuovo pogrom nella Cisgiordania occupata. L'attacco di un gruppo di coloni, oltre un centinaio, ha messo nel mirino 2 case appartenenti alla famiglia Tubasi. Ci troviamo appunto a Jalud e raccontano fonti locali che alcuni coloni hanno dato fuoco a 2 case appartenenti alla famiglia Tubasi poche ore dopo che la famiglia aveva tentato di far ritorno a casa loro in seguito a una sentenza di un tribunale israeliano. Dopo quasi 2 mesi di sfollamento forzato, gli abitanti del villaggio hanno cercato di affrontare i coloni prima dell'arrivo delle forze israeliane sul posto. E cosa è successo quando sono arrivate le forze israeliane? Bene, secondo le fonti sentite da Al Jazeera, i militari israeliani hanno fornito protezione ai coloni e inviato ulteriori rinforzi militari nella zona. Secondo quanto riportato, le forze israeliane avrebbero inoltre costretto i membri della famiglia Tubasi ad abbandonare nuovamente le proprie case sotto la minaccia delle armi. La versione dell'esercito israeliano è diversa. Un comunicato afferma che oltre 100 coloni hanno dato vita a una rivolta a Jalud durante la notte, impedendo alle forze israeliane di agevolare il ritorno di una famiglia palestinese. A causa delle violenze, recita il comunicato, la missione per riportare la
famiglia a casa non è stata completata e quindi, secondo l'esercito israeliano, l'esercito stesso non è riuscita a far prevalere la propria forza nei confronti di un centinaio di uomini. Andiamo sulla stampa israeliana, il Times of Israel, come altre testate, riporta la notizia e le dichiarazioni del premier Benjamin Netanyahu. Il primo ministro incolpa un piccolo numero, virgolettato, di rivoltosi in Cisgiordania, mentre l'attacco di massa contro i coloni suscita un'ampia condanna. Fa notare Times of Israel che la condanna dell'attacco da parte di Netanyahu è cosa rara, dice, i responsabili verranno perseguitati con tutto il rigore della legge, però ha minimizzato al contempo l'attacco come opera appunto di un piccolo numero di persone. Che cosa sta accadendo in Cisgiordania? Proviamo a raccontarvelo quasi quotidianamente. Una delle fonti giornalistiche da seguire è sicuramente Amira Haas, giornalista di Haaretz, probabilmente la giornalista israeliana che conosce meglio la Cisgiordania, un territorio che racconta da circa 30 anni. In questo caso Haaretz apre con un articolo di Amira Haas, in questo caso, in questa giornata. Il titolo è forte: i coloni israeliani mirano a spaccare in due Ramallah, quindi parliamo del cuore politico dell'autorità palestinese, e le forze di difesa israeliane stanno seguendo la loro guida, scrive Amira Haas. I coloni hanno da tempo dimostrato la loro capacità di pianificazione e anche ci hanno dimostrato che nessuna delle loro iniziative può essere considerata un atto solitario. Ora una campagna per aprire una strada est-ovest all'interno di Ramallah, insieme ad altre occupazioni lungo il percorso, lascia intravedere cosa si aspetta in altri nuclei urbani palestinesi. Questo è il fronte palestinese, tutto questo però in una giornata ancora segnata dalle tensioni della campagna elettorale in vista del voto del 27 di ottobre, segnata da una dichiarazione forte di Benjamin Netanyahu. Netanyahu, questo era il titolo che campeggiava su buona parte delle testate consultate nel pomeriggio di ieri. Netanyahu afferma di aver ricevuto segnalazioni riguardo a un complotto da parte di nemici che potrebbero colpire Israele proprio poco prima delle elezioni. A questo punto i leader dell'opposizione hanno chiesto dettagli sulla presunta minaccia e i giornalisti hanno cercato conferma nei vertici dell'esercito, l'hanno fatto i giornalisti di Khan News, di Haaretz, perfino quelli della radio dell'esercito. L'esercito non ha però rilevato alcuna minaccia specifica che indica un possibile attacco da parte dei nemici. E a questo punto, in serata, il leader dell'opposizione, Lapid, è riuscito finalmente a incontrare Netanyahu e ha fatto sapere che non c'è nessun motivo di seminare il panico tra la popolazione. Lasciamo la stampa israeliana segnalando una notizia che riguarda gli Stati Uniti, New York, ma indirettamente riguarda un po' tutto l'Occidente e perfino noi in Italia. La notizia è che il sindaco di New York, Mamdani, ha presentato ieri la sua strategia contro l'antisemitismo, una notizia che troviamo anche sulle testate della Grande Mela, New York Times, New York Post, in un contesto, continuo col titolo, di crescenti preoccupazioni per la sicurezza degli ebrei. Ha un piano volto a finanziare la sicurezza, l'istruzione, quindi coltivare la memoria della Shoah, e le istituzioni culturali ebraiche. Ma c'è un punto forte che fa discutere negli Stati Uniti. Mamdani si è rifiutato di adottare la definizione formale dell'antisemitismo, la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance. Si è rifiutato di approvarla, discostandosi dall'ordine esecutivo del suo predecessore per il legame che viene sancito tra antisemitismo e antisionismo, e con il rifiutato di adottare la definizione formale dell'antisemitismo, la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance. Si è rifiutato di approvarla, discostandosi dall'ordine esecutivo del suo predecessore per il legame che viene sancito tra antisemitismo e antisionismo, e con il timore che questo possa anche rappresentare un limite alle critiche

al centro del disegno di legge sull'antisemitismo che viene discusso in questi giorni in Italia. Lasciamo gli Stati Uniti, segnaliamo soltanto che il titolo forse più battuto oggi dai quotidiani che abbiamo consultato riguarda l'incontro tra Trump e i giganti dell'intelligenza artificiale, cercando di trovare insieme una strategia volta a ridurre i rischi legati allo sviluppo della tecnologia. E fanno sapere i quotidiani che la scelta in termini di politica di Trump è stata quella di chiedere semplicemente ai giganti dell'intelligenza artificiale di autoregolamentarsi e impegnarsi di rinominare l'intelligenza artificiale come superintelligenza, il termine preferito dal Presidente degli Stati Uniti. A questo punto andiamo in direzione del Maghreb, del Marocco, dove ieri Mohamed VI ha nominato come primo ministro la signora Fatima Zahra al-Mansouri, la prima donna a ricoprire l'incarico nel paese, la seconda donna a guidare un governo nel mondo arabo dopo Najla Bouden in Tunisia. Fatima Zahra al-Mansouri è il sindaco di Marrakech. Leggiamo la sua biografia politica da Telkel, testata marocchina, ed è anche il leader del partito centrista Autenticità e Modernità, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi alle elezioni parlamentari della scorsa settimana. Però il re poteva anche scegliere un altro candidato, il leader della federazione calcistica del paese. Ecco, notano le testate marocchine non solo che durante la conferenza stampa per celebrare la vittoria, prima ancora della sua nomina primo ministro, al-Mansouri è stato chiesto se lo Stato avrebbe dovuto apportare modifiche per consentirle di partecipare alle cerimonie religiose musulmane a cui partecipa il re, incluse le preghiere del venerdì, che vedono di solito uomini e donne in sezioni separate. E la nuova primo ministro non ha risposto direttamente alla domanda, ma ha elogiato il re definendolo il più grande sostenitore delle donne nel paese. Sono testate che fanno notare l'ascesa notevole di al-Mansouri, ma anche che nel corso della sua carriera politica ha raramente parlato pubblicamente di diritti delle donne o di disuguaglianza di genere, nonostante i continui dibattiti in Marocco su questioni come il divieto della poligamia e la parità dei diritti di successione tra uomini e donne. Lasciamo anche il Marocco, arriviamo in Europa, sbarchiamo in Spagna, dove ieri il governo ha approvato una legge che blocca gli sfratti fino al 2030 e la proroga dei contratti di locazione fino al 2028. È l'effetto quasi immediato delle ripercussioni dello sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, abbiamo parlato in questi giorni, che ha infiammato la società spagnola, ha portato all'occupazione di Puerta del Sol e spinto appunto il Consiglio dei Ministri ad approvare martedì una serie di provvedimenti in materia di alloggi attraverso questi due decreti reali. La rapidità con cui il governo vuole che il Congresso voti sui decreti dimostra le circostanze eccezionali che hanno permesso di raggiungere un accordo. Adesso vediamo cosa accadrà in Parlamento venerdì prossimo, ma il Paese nota con un certo disappunto perché sono bastati soltanto 8 giorni per far passare dei decreti che aspettavamo da 8 anni. Dalla Spagna alla Francia, dove continua a tenere banco le accuse di antisemitismo rivolte da Mediapart, con un'inchiesta molto documentata a accuse a Jordan Bardella, come spiega un editoriale a firma Jonathan Boucher-Petersen su Libération. Le rivelazioni di Mediapart ci ricordano che il partito di estrema destra non ha mai abbandonato le sue idee più ripugnanti. Qualora venissero pubblicati documenti inconfutabili che attestano gli ascritti antisemiti del suo presidente, Marine Le Pen non avrebbe altra scelta che destituirlo per preservare una parvenza di rispettabilità. E così l'uomo che era diventato il cacciatore in capo delle pecore nere antisemite, pecore nere tra virgolette, del Rassemblement National, diventa o si rivela lui stesso pecora nera. Chiudiamo così la nostra rassegna della stampa estera, che potete riascoltare tra poco sulle principali piattaforme. La linea a questo punto passa alla rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.

0: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele anno zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
1: Israele anno zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3 disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: RAI, Radio 3.
1: Ore 7:15.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
4: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine in terra e materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale.
11: Regeni, scontro sul Egitto. Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. Oggi è mercoledì 30 settembre. Andiamo a leggere insieme i titoli delle prime pagine dei quotidiani italiani. La Repubblica, Regeni, scontro sull'Egitto. Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini. Opposizioni all'attacco, il governo protegge al-Sisi. La linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo. L'incrocio con il caso Nessi, guerra. Anche il Corriere della Sera, in prima pagina, titolo identico, Regeni, scontro sull'Egitto. I legali degli 007 del Cairo pronti a ricorso, il rischio della prescrizione. Lite per le parole di Tajani, c'è polemica, l'opposizione attacca, la Premier, noi con la famiglia per la verità. Questo è il tema senz'altro più importante della giornata, di cui abbiamo parlato anche ieri, e infatti appare su tutti i quotidiani e ovviamente sarà un tema di grande polemica e scontro anche all'opposizione, perché ora come ora naturalmente la partita si sposta sulle richieste al Cairo e i rapporti fra l'Italia e il Cairo. Secondo tema di giornata molto importante anch'esso, luce e gas, bollette giù. Eni, -30%, questo è il titolo della stampa, in prima pagina, taglio alto, l'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi, anche Q8 fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo. Corriere della Sera, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Q8. E ancora anche Repubblica, bollette, luce più 37%, sfida sulle offerte fra i fornitori. Anche il giornale titola, effetto Meloni, bollette dimezzate. Dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari. Da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese. Molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. Questo era il giornale. E ancora il quotidiano Domani. Le mani sull'Eni e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche. È la moral suasion della Premier che con le sue relazioni e quelle di Leonardo, titola Domani, ha convinto anche IP, la rete Italpetroli, e Q8. Anche il Mattino in prima pagina, il titolo principale, energia, la corsa agli sconti. L'aumento dei prezzi dopo Enel, anche Eni abbassa le bollette, luce e gas. L'Unione Europea, sarà un inverno difficile. Carburanti, la Q8 stabilisce il tetto ai suoi distributori, il taglio delle accise verso la proroga. Ancora Libero, Ale, giù pure le bollette. Dopo la benzina, Eni raddoppia -30% su luce e gas. Sconti anche da Enel e A2A. Questi i titoli principali su questo argomento importante. Sempre legato a quanto abbiamo discusso nei giorni scorsi, c'è in prima pagina su Repubblica una foto molto grande, impattante, che richiama un articolo del corrispondente di Repubblica Claudio Tito a Bruxelles che riporta l'attenzione sulla guerra in Ucraina. Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad. La difenderemo, aperte virgolette, anche con l'atomica. È la prima volta che per iscritto la Russia avverte del minaccia del suo arsenale nucleare. Stesso discorso avviene sul Corriere della Sera, che con una foto molto significativa, fra l'altro, riporta un'intervista di Marta Serafini al Vyacheslav, un 65enne ucraino che si è salvato da un drone russo restando appeso a un cornicione. Una storia significativa e importante di quanto a Kiev oggi, sì, tra virgolette, leggo, si vive così, si va a lavorare, non si sa se tornerai a casa la sera. E anche qui, sopra la foto, Ucraina, scrive il Corriere della Sera, Mosca alla NATO, minaccia la difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. Dopo questi tre temi entriamo nella questione politica più interna, perché per esempio il Tempo ritorna sul voto della Calabria e scrive la sinistra abolisce la Calabria. Vince il centrodestra, titola il quotidiano diretto Daniele Capezzone, il Tempo, e il voto scompare da TV e giornali. Questo è il titolo del Tempo. Il Mattino dedica a questo tema del voto e alla composizione del campo largo del centro-sinistra alle prossime elezioni un trafiletto importante sulla Schlein, cioè la segretaria del Partito Democratico, che dice Schlein è la carta delle primarie verso il sì alle votazioni online. Il primo guanto di sfida, scrive Il Mattino, pesare più in Europa, Elie Schlein lo ha lanciato da Bruxelles, cioè durante il faccia a faccia con gli europarlamentari Dem nel giorno dell'inaugurazione dell'edificio intitolato a David Sassoli. Per il secondo, invece, il secondo guanto di sfida, bisognerà attendere venerdì. E appunto l'annuncio venerdì nella direzione del PD è atteso, Schlein e la carta alle primarie verso il sì alle votazioni online. Su questo tema c'è stato anche un intervento ripreso dal Corriere della Sera di Matteo Renzi, ex premier, il quale ha detto, dialogando con Sala a Milano, che laddove dovesse vincere le primarie, sosterrà Conte. Cioè, quindi Renzi, nel dialogo con Sala, dice: se dovesse vincere da Milano Matteo Renzi, ecco qua, chiede al centro-sinistra di accelerare sul programma per le politiche e ricorda che senza Italia Viva non vince. Dialogando con il sindaco Giuseppe Sala, spiega che sosterrà anche Giuseppe Conte se vi saranno le primarie e se il leader dei 5 Stelle le vincerà. Se accetti di fare le primarie, chiunque le vinca lo sostieni. Poi fai tutto perché vinca un altro. Il tema non è Conte, dice Renzi. Se ci sono le primarie, chi le vince rappresenta tutti. Se le vince, governa lui. Punto. E Conte non è il mio modello politico, ma l'ho già sostenuto come presidente del Consiglio, ha detto Renzi alla presentazione milanese del suo libro Quando c'era lei, l'Italia dopo Giorgia Meloni. E importante perché fa anche capire, segnala che Renzi ha la volontà di entrare, costi quel che costi, probabilmente nel campo largo e nella coalizione al centro-sinistra. Una notizia che preme segnalare è che per la prima volta una donna è stata nominata premier del Marocco. Il re del Marocco, la stampa in prima pagina, taglio basso, ha nominato la sindaca di Marrakech, Fatima Ezzahra Mansouri, prima donna a ricoprire la carica di premier nel paese. Quando una donna arriva per la prima volta a occupare l'unico vertice del potere politico marocchino, rimasto fino ad oggi esclusivamente maschile, non cambia solo il nome scritto sulla porta e quindi El Mansouri rompe il soffitto di cristallo. Su Repubblica, e devo dire la verità sorprendentemente, forse però perché era tardi, non su altri giornali, c'è l'intervento ripreso dalla trasmissione della 7 di ieri, di martedì, condotto da Giovanni Floris, in cui è intervenuto, una sorta di ritorno, così viene titolato, Alessandro Di Battista, il quale ha detto che ha avuto, vi ricorderete, il suo malore a Cuba, ha avuto un edema cerebrale a causa di un tumore che sta curando e che appunto sta facendo di tutto per sconfiggere. Ha anche detto che probabilmente non si candiderà a queste prossime elezioni, che con la sua associazione Schierarsi farà di tutto per impegnarsi come sempre. A lui vanno, da parte mia, nostra, di tutta la redazione e di tutta Radio 3, gli auguri di una più pronta guarigione e soprattutto gli auguri, al di là del fatto che è un amico, anche di una ripresa veloce, rapida. E bene, ricordo a tutti, come ho detto tante volte, che siamo in diretta su Rai Radio 3. Buongiorno di nuovo anche a chi ci ascolta in podcast. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, disponibili anche tra pochi istanti su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
0: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Eccoci di nuovo, dunque, come dicevo, il tema più importante, senz'altro, che fa eco a quanto abbiamo detto ieri, è quello di Regeni, cioè perché il problema ormai è politico. Dopo la sentenza storica di cui abbiamo lungamente parlato, lo scontro politico è con l'Egitto, vale a dire, è opportuno chiedere conto a questo Stato con cui abbiamo relazioni riallacciate, ricucite da non molto, chiedere conto del risarcimento che lo Stato, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha richiesto al Cairo? È opportuno o meno? Meloni ha ripreso in un trafiletto centrale sulla prima pagina del Mattino, dice, mi pare sì, da Praga, Meloni, rompere con l'Egitto non aiuta la verità sul caso Regeni. La Premier, sono vicino alla famiglia, ma la richiesta di verità e giustizia è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici, con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da Praga. Giorgia Meloni difende la strategia del suo esecutivo. Perché è scontro politico? Perché Repubblica lo racconta bene, senz'altro il quotidiano che ha raccontato meglio, un po' per eredità, un po' per i suoi contatti, un po' perché è stata una sfida che ha sempre raccontato bene, forse una delle ultime grandi sfide che questo importantissimo quotidiano ancora oggi può vantare di avere proprie e sue quasi esclusivamente. E infatti ancora oggi racconta bene tutti i retroscena, tutti gli angoli e le varie incognite legate a questo caso. Dicevo, Regeni e scontro su Tajani, non può negare ancora le colpe del regime di Al-Sisi. Ieri leggevamo un articolo, prima di Difeo, poi di Bonini, raccontavamo quanto ormai non sia più possibile ignorare questa sentenza, e quindi è quanto è necessario oggi chiedere conto. È impossibile fare diversamente, benché, e anche lì bisognerà soppesare, io non sto dicendo che sia così, ma forse può avere senso quanto dice Meloni, cioè che non sia utile chiudere tout court tutti i canali diplomatici e politici con il Cairo, anche perché forse senza quelli non si sarebbe potuti arrivare a ciò. Non lo sto dicendo, non sto sostenendo questa tesi, sto dicendo che bisogna soppesare tutte le questioni in ballo. Per esempio, appunto, le opposizioni vanno all'attacco e dicono: guardate che adesso va rispettata questa sentenza e quindi è importante cercare di chiedere questo risarcimento e farsi rispettare, costi quel che costi, piuttosto appunto chiudendo le relazioni col Cairo. E dopo che il ministro Tajani ha detto che questa sentenza è limitata e non indica gli assassini, Italia Viva e AVS hanno detto: si dimetta, la russa, faremo di tutto, anche l'estradizione. Leggo da Repubblica: prova a difendersi Antonio Tajani, si dice stupito per le polemiche, chiede di non strumentalizzare le sue parole, eppure finisce ancora per sminuire la decisione storica della Corte d'Assise di Roma, che ha condannato in primo grado 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro di Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Ricordo che non è un periodo particolarmente felice per il nostro ministro degli esteri Tajani, il quale esce da una polemica importante legata alle gonne, alle donne, eccetera, ricorderete. Dunque, mi sono limitato, dice Tajani, a fotografare la sentenza, si giustifica il ministro degli esteri a margine del forum euro-mediterraneo nella capitale. Proprio perché è una sentenza limitata, perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Considerazioni che non placano e anzi rinfocolano l'indignazione delle opposizioni per il commento a freddo del forzista, lunedì davanti al primo verdetto in un'aula di giustizia sulla dolorosa vicenda del ricercatore friulano, torturato e ucciso al Cairo. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. In questo senso però è importante comprendere che una condanna c'è stata, e quindi, in quanto uomini apparato dello Stato, indirettamente il paese è chiamato in causa ed è coinvolto, tanto che l'avvocatura ha chiesto un risarcimento in questa direzione. Una svalutazione insopportabile per le minoranze, questa. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. Nessuno può più negare le responsabilità del regime di Al-Sisi, anzi, rincara la leader democratica e il vice premier, si risparmi i toni da soluzione di ufficio. Al contrario, adesso il compito del governo è fare rispettare la sentenza emessa con un'iniziativa politica e diplomatica forte e determinata per pretendere dal governo egiziano la consegna dei responsabili alla giustizia e il pagamento all'Italia del risarcimento stabilito dai giudici. E quindi questo è il nodo politico che ora ci riguarda, e non è semplice certamente affrontarlo. Nel cortile presidenziale rimbomba: sarà perché ti amo, manca un'ora all'arrivo di Giorgia Meloni e un fonico si diverte con i ricchi e poveri. Quando la premier italiana sale sul podio, però, c'è poco da ridere. L'unica domanda che i ciechi concedono agli italiani vira su Giulio Regeni. Palazzo Chigi gli chiederà l'estradizione dei suoi carnefici e si rivolgerà all'Egitto per pretendere il risarcimento dei danni? La Presidente del Consiglio non si sbilancia. Ricorda che la sentenza è ancora di primo grado, dunque tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario. Un orientamento però già lo anticipa: nessuno strappo diplomatico con Al-Sisi, nessun gesto eclatante per mettere pressione all'alleato. Non avvicinerebbe l'obiettivo, sostiene. E d'altra parte è proprio il suo esecutivo ad aver normalizzato, dopo diversi anni di gelo, le relazioni con il Cairo. Ieri, senz'altro, avrete sentito, a tutta la città ne parla in questo speciale su Regeni, le parole importanti di Azzurra Meningolo, bravissima giornalista, la quale aveva proprio già messo a fuoco il problema delle relazioni commerciali con il Cairo. E poi ancora a questa grande incertezza fa ecco il silenzio del governo con i genitori di Giulio. Ora aspettiamo i fatti, i familiari ribadiscono la richiesta di fermare subito i rapporti diplomatici. Abbiamo adesso una verità. Sul Corriere della Sera c'è una interessante ricostruzione e poi subito sotto, sempre su Caso Regeni naturalmente, c'è un Q&A, un question and answers, cioè domande e risposte su questo caso. Ve ne leggo alcune che secondo me possono anche aiutarci a fare chiarezza. Dunque, chi deve far rispettare la decisione dei giudici? Si rischia la prescrizione, i tempi e l'incognita sui risarcimenti. L'Egitto farà scontare la condanna ai tre ufficiali dell'intelligence, perché ieri sono stati condannati appunto, e quindi uno si aspetta questo. Allora la domanda del Corriere, in questo box di Ilaria Sacchettoni, pone il quesito. La risposta: no, per proteggerli in questi 10 anni il governo egiziano ha fatto ricorso a molti espedienti, violando consuetudini internazionali e addirittura arrivando ad accusare i magistrati italiani di aver sovvertito le regole del diritto. E allora a chi tocca far rispettare la sentenza? Il nostro governo dovrebbe far valere la decisione dei giudici con gli strumenti che ha a disposizione, appena prenderà ufficialmente la notizia della condanna attraverso la trasmissione del dispositivo della Corte d'Assise, ma per un'iniziativa vera e propria è ipotizzabile che si attenda al deposito delle motivazioni tra dicembre e gennaio del 2027. La Presidenza del Consiglio beneficia di 150.000 euro di risarcimento come stabilito dai giudici. Come farà a ottenerli? Anche in questo caso, come per i risarcimenti spettanti alla famiglia Regeni, 50.000 euro a titolo di provvisionale, 500.000 euro a titolo di provvisionale, vi sono delle incognite. Le autorità italiane non dispongono delle informazioni necessarie a rendere esecutiva la decisione dei giudici. Manca tra tutte il domicilio dei condannati e ovviamente qualsiasi dato sul loro patrimonio, conti correnti o immobili per capirci. In queste condizioni sarebbe velleitario presumere di poter ottenere un pignoramento in caso di insolvenza degli imputati. Si può tuttavia ipotizzare un rapporto di collaborazione fra l'Avvocatura dello Stato e gli avvocati della famiglia Regeni su questo specifico punto. Quindi, insomma, diciamo la strada è a ostacoli, però diciamo le questioni sono queste. E poi la strada del ricorso è facilmente percorribile? No, esattamente come per il processo di primo grado vi sono molte incognite. L'assenza degli imputati condiziona pesantemente anche l'accesso al ricorso. Il tema è sempre quello delle garanzie alla difesa, da rispettare in ogni circostanza. Sul punto però vi è già stata una sentenza della Consulta che si è pronunciata nel merito, stabilendo come il processo vada celebrato anche in questo caso, proprio per non creare zone di impunità. Chi deve provvedere dunque alle spese per la difesa degli imputati? In questo caso è lo Stato italiano a dover garantire l'esborso, come stabilito dalla Consulta quando ha dato il via libera al processo davanti alla Corte di Assisi. Cioè, infine, un caso che abbiamo velocemente raccontato ieri grazie alla telefonata di un ascoltatore, e devo dire ne abbiamo citati molti altri, perché il caso della condanna di Nessy Guerra. Noi facciamo la nostra parte, sempre con serietà, con determinazione, cercando di essere efficaci, ha detto ieri a Bruxelles Antonio Tajani. Con Zaki siamo stati, mi pare, efficaci, perché lo ha riportato a casa a questo governo, e così stiamo cercando di fare con Nessy Guerra, condannata in appello a 6 mesi di carcere in Egitto per adulterio. Non sono operazioni facili, però ricordiamo che c'è una ragazza italiana con una figlia italiana che è stata condannata e adesso è ancora in regime di libertà, e noi vorremmo fare in modo di poterla riportare a casa lavorando con discrezione e intelligenza, perché poi gli obiettivi si raggiungono senza rullo di tamburi. Dunque, passiamo oltre agli nostri approfondimenti. Il secondo tema, come vi ho anticipato, è quello delle bollette. Infatti, sul Corriere e anche su altri quotidiani abbiamo detto che è l'altro tema di giornata molto importante, bollette su del 37%. Abbiamo parlato negli scorsi giorni del caro carburante e delle iniziative intraprese da Eni in primo luogo e poi da IP, Italpetroli, eccetera. Quindi oggi si parla e si arriva a questo, cioè tetto ai carburanti, come già detto, Meloni incassa il sì anche di Kuwait, e sulle bollette le offerte delle aziende. Infatti, Il Mattino, Energia, la corsa agli sconti, l'aumento dei prezzi. Dopo Enel, anche Eni abbassa le bollette luce e gas. Ecco la stangata d'autunno. ARERA ha annunciato che nel quarto trimestre la tariffa della luce subirà un rialzo del 37%, un aggiornamento che riguarda 3 milioni di clienti vulnerabili in maggiore tutela. Intanto scatta la sfida sulle tariffe tra Eni ed Enel, i due big dell'energia sotto il controllo dello Stato, e contro il caro carburanti Kuwait segue Eni e IP. Ecco qua. Le bollette della luce aumenteranno del 37,3% nel quarto trimestre rispetto al trimestre precedente. Il rincaro annunciato dall'ARERA riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili. C'è un dato da osservare sempre nella nuova bolletta annunciata ieri per il mercato tutelato. Il prezzo della materia prima energia, che rappresenta il 63,7% del totale, dal 1 ottobre salirà a sua volta del 63% a 27,64 centesimi al kilowattora. Sul mercato libero, gli operatori, grazie a contratti a lungo termine, riescono a offrire risparmi anche del 50% rispetto alle attuali tariffe. Anche oggi si trovano offerte a 24 mesi con la componente energia a 108 euro al megawattora, circa il 60% in meno rispetto al prezzo della componente. Dunque, il punto è: come è possibile che oggi, in tutta questa situazione così scombinata, ci troviamo di fronte a queste emergenze? Ecco, l'abbiamo detto in questi giorni, perché un'assenza di una politica energetica chiara ci porta a ciò. Infatti, su Il Domani si inquadra bene il punto. Ecco qua, le mani sull'Eni e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche. È la moral suasion della Premier, che con le sue relazioni, quelle di Leonardo, ha convinto IP e Kuwait. Praticamente siamo in una condizione in cui dopo la questione dei carburanti, oggi anche sulle bollette le grandi imprese intervengono a gamba tesa sulle decisioni di politica energetica che questo governo, vuoi o non vuoi, sebbene abbia appunto tramite lo Stato, nel caso dell'Eni, una partecipazione significativa, non è riuscita a imprimere in tutti questi anni, appunto, salvo emergenze e provvedimenti temporanei. Questo significa che ci troviamo in una situazione un po' rocambolesca, dove di fatto, appunto, per questa moral suasion, come è stata definita anche da dal Domani, ma non solo, anche dal Giornale, con il titolo di prima pagina e gli commenti del direttore e del redattore che ha scritto questo pezzo. Ecco, oggi ci troviamo in questa situazione qua, dove sono le imprese che si sostituiscono allo Stato e al governo e mettono del proprio per definire questa così politica energetica temporanea, e tirano anche una grande volata a questo governo, perché in un momento di instabilità politica, dove, diciamoci la verità, in quest'ultimo periodo il governo ha vissuto un momento abbastanza delicato, difficile, prima i rapporti con gli Stati Uniti, quindi con Trump, poi le guerre, poi appunto il caro energia, diciamo che il referendum sulla giustizia, insomma ce ne sono tante di questioni che hanno inclinato un bel po' la stabilità di questo governo, almeno negli anni precedenti. Oggi questa entrata a gamba tesa da lunedì, guardate che in 72 ore è accaduto, di Eni prima, poi di IP e di chi gli è andato dietro, e appunto anche addirittura con la rete asiatica, o meglio ancora dire arabica, e ricorderete appunto il caso di Socar, che è quello di cui abbiamo parlato in questi giorni con IP. Ecco, entrano a gamba tesa nella nostra politica e nella nostra vita quotidiana, dato che poi la benzina e le bollette le paghiamo noi, e oggi tante persone fanno difficoltà. Dunque queste scelte sono senz'altro delle scelte che vanno salutate con effetti positivi per le persone, quindi sono qualcosa di cui dobbiamo essere felici, però allo stesso tempo dobbiamo chiederci le motivazioni che portano a queste scelte oggi, a come arrivino, quanto ci costino e cosa comportino e come mai giungano in questi termini proprio oggi, perché ripeto, in 72 ore si è arrivati a questa cordata di sconti, tanto sui price cap ai carburanti e adesso sulle bollette, e quindi, dato che ci riguarda da vicino, dobbiamo comprendere che probabilmente, benché ci sia la sua abilità, quindi della Meloni, di essere capace di aver trovato potenzialmente un accordo eccetera, però senz'altro le imprese si fanno Stato, si fanno governo e aiutano questo governo e danno una grossa mano in questo momento a questo governo che un pochino acciaccato e un po' in difficoltà lo è. Abbiamo citato la pagina relativa alla Russia che minaccia la NATO, infatti su Repubblica Claudio Tito, l'inviato corrispondente a Bruxelles, dice: guardate, per la prima volta la Russia menziona per iscritto il nucleare, la minaccia di Putin alla NATO. La Russia sarà pronta a impiegare l'intero arsenale di forze e capacità a sua disposizione, incluse le armi nucleari, per difendere il proprio territorio, qualora i paesi della NATO dovessero tentare di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del paese. E questo è il passaggio più delicato della lettera inviata dal Cremlino ai vertici della NATO. La minaccia è esplicita, per la prima volta messa in forma scritta, recapitata agli alleati attraverso un canale formale, l'ambasciata russa in Belgio. E si concentra su due parole: armi nucleari, un tuffo nel passato e i momenti peggiori della guerra fredda. Le incursioni ibride degli ultimi 4 anni diventano così avvertimento atomico. Il pretesto è l'esercitazione effettuata la scorsa estate dalla NATO intorno all'esclave baltica di Kaliningrad, tra Polonia, Lituania e Lettonia. E infatti nella lettera si parla esplicitamente di una escalation senza precedenti della situazione politico-militare attorno alla regione russa di Kaliningrad, accompagnata da dichiarazioni pubbliche altamente provocatorie da parte dei funzionari degli alleati della NATO. Ora, ieri un ascoltatore chiedeva: ma cosa ne pensa lei, cioè a me, della questione NATO, Ucraina, la pace? Ecco, è tutto molto complesso e legittimamente dobbiamo porci il quesito se e come fronteggiare un leader come Putin che fa il quello che vuole. Però la questione, ecco, forse questa esposizione a volte eccessivamente così, questa esposizione a volte eccessivamente brutale della NATO e delle sue forze, forse potrebbe farci portare a più miti consigli. Per esempio, oggi in prima pagina su Milano Finanza si legge: guardate, Pirelli si mette in difesa, il governo esercita il Golden Power sull'accordo con Abbott HTSS per i cyber tire e impone nuove tecnologie militari siano a disposizione della sicurezza nazionale. Questa è la militarizzazione dell'economia, questo è portare le aziende strategiche, qua addirittura si parla di sicurezza nazionale, di Golden Power, sull'asse della difesa. E questo significa, tornando al nostro pezzo che abbiamo appena letto di Tito, appunto, torno a dire, si parla esplicitamente nella lettera di una escalation senza precedenti della situazione politico-militare attorno alla regione russa di Kaliningrad, accompagnata da dichiarazioni pubbliche altamente provocatorie da parte dei funzionari degli alleati della NATO. Ora, la si può pensare come si vuole, però bisogna anche, appunto, porsi questo dubbio. Putin è un criminale di guerra, è un pazzo scellerato, però dobbiamo essere chiari su una cosa che a nostra volta, nonostante sia giusto per alcuni, non necessariamente per tutti, e il riarmo, e soprattutto nonostante sia oggi fondamentale potersi dotare di una difesa anche preventiva, è forse ugualmente importante cercare di non nei mesi aizzare il nostro nemico. E militarizzare l'economia di guerra, come per esempio abbiamo letto in questo caso di Pirelli, è interessante e cruciale, perché insomma non ci possiamo poi chiedere come mai viviamo costantemente nella tensione e dall'altra parte, benché ci siano degli scellerati criminali, si sentano sotto attacco. Vi prego, non sto assolutamente in nessun modo possibile immaginabile, già questo disclaimer fa capire la tensione e le così bipolarismi che abbiamo vissuto e dovuto vivere in questi anni. Non sto assolutamente giustificando in nessun modo le azioni folle, folgoranti, criminali di Putin, al pari di altri leader folli che abbiamo visto in questi ultimi 3 anni. Detto questo, forse sarei più mite, ecco. Non vorrei che a volte la NATO o le organizzazioni militari eccedano nella loro fisica dimostrazione muscolare e nel voler far vedere che siamo pronti, appunto, a tutto. Dopodiché, naturalmente, in questo caso la questione grave è Kaliningrad, dell'uso minaccioso da parte dell'utilizzo del nucleare a costo di difendere l'enclave. Ovvio che ciò arriva però dopo queste escalation e dopo queste dimostrazioni. Passiamo avanti. Come detto, sul tema delle primarie di Schlein c'è il c'è questo interessante riferimento alle primarie, e il quotidiano Il Tempo riporta questo articolo in prima pagina, dell'editoriale del direttore Daniele Capezzone, che riporta, dice così: tranne Il Tempo, le supplettive di Reggio Calabria, facciamo un passo indietro, stiamo parlando del voto in Calabria, le supplettive in cui ha vinto Forza Italia e in cui Vannacci ha fatto un passo indietro, comunque non ha vinto e senz'altro non ha raggiunto delle quote significativamente alte o così pensierose. Ha vinto il centrodestra, la sinistra no e il campo largo no, il quale appunto ha le sue grane con le primarie, come dicevamo prima, con Schlein eccetera, in cui è intervenuto anche Renzi. In questo caso Capezzone dedica un articolo al fatto della Calabria e a questa vicenda in cui, secondo Capezzone e Il Tempo, la sinistra abolisce la Calabria perché il centrodestra e il voto scompare da TV e giornali. Tranne Il Tempo, scrive Capezzone, le supplettive di Reggio Calabria sono sparite dalle altre prime pagine dei giornali di ieri. Ma come? Fino alla vigilia, si chiede Capezzone, era il nostro aio, il test decisivo, l'onda nera, Vannacci alle porte, il termometro della nazione. Un collegio, un seggio, e già si scriveva la storia d'Italia. Invece Il centrodestra ha vinto Roscioli sopra il 51, il campo larghissimo sotto il 37, il generale con le polveri bagnate intorno alle 11. Il centrosinistra, scrive Capezzone, non è riuscito a strappare la vittoria neanche con l'aiutino mediatico. L'affluenza da funerali è la solita liturgia del voto utile. Allora, contrordine, compagni, meglio smorzare, meglio derubricare, meglio trasformare l'appuntamento decisivo in una nota di cronaca da relegare in un trafiletto dopo lo sport e prima del meteo. È davvero curiosa questa semisparizione. Non è che il voto sia cambiato, è cambiato il verdetto. Quando la realtà non conferma lo storyboard viene ritirato in silenzio. Niente paginoni, niente titoloni, niente talk da 3 ore sul segnale e sulla svolta. Il segnale evidentemente era quello sbagliato, scrive Capezzone. A ciò fa da contraltare sul Domani un articolo di Pasquino, il politologo, che dice, ve lo leggo subito, l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? Gianfranco Pasquino, le elezioni suppletive tenutesi a Reggio Calabria registrate hanno quasi l'80% dei non voti a favore del cosiddetto partito degli astensionisti, che però non hanno vinto niente. Chi non vota non conta, non fa neanche partito. E allora, questa volta, i politici ci hanno risparmiato le lacrime da coccodrillo. Troppo grande è stato il sollievo derivante dal limitatissimo, ma non insignificante, impatto del candidato per il futuro nazionale di Vannacci. Tuttavia qualcuno ha discettato non abbastanza adottamente sull'astensionismo segnale forse portatore di disagio degli elettori. È addirittura di crisi della democrazia. Nell'uno o nell'altra non si astengono soprattutto i disagiati, qualunque sia l'origine del loro disagio. Ricorderete che questo tema l'abbiamo sollevato ieri con una telefonata di un ascoltatore che appunto ci raccontava come non sia proprio sintomo di una buona democrazia, e forse a questo punto dire che con un'affluenza al 20% uno possa avere la maggioranza e poi addirittura vincere o comunque essere chiamato vincente è un po' un paradosso. E quindi, insomma, queste sono le questioni sul voto, sulla democrazia e sul rapporto della politica e democrazia in questo momento molto così scombussolato della politica italiana. E volevo leggervi, se la ritrovo nel frattempo, questo pezzo che in conclusione mi ha fatto riflettere. Allora, oltre al fatto che abbiamo già citato e detto che Alessandro Di Battista, a cui vanno i più cari auguri di ripresa, è tornato in televisione per dire che cosa ha avuto e raccontare in breve, in molto breve per la verità, anzi è curioso che il suo racconto sia stato molto poi virato sulla politica e sull'attualità, come magari è normale che sia vista la curiosità verso la sua aspirazione, ambizioni e il suo precedente ruolo politico da parlamentare. Però è anche vero che la questione interessantissima era quella di Cuba, che da anni denuncia Di Battista, non solo per la verità, le condizioni devastanti in cui versa a causa dell'embargo degli Stati Uniti. Vi ricordo che praticamente non c'è accesso all'elettricità, all'acqua corrente, insomma la vita è molto molto difficile, e in qualche modo questa vita molto difficile, nelle speranze e nelle ambizioni di Trump e quindi degli Stati Uniti, sperano che possa portare a una capitolazione, e quindi a far sì che la popolazione si ribelli a questo governo, che comunque è inviso a buona parte del popolo e cubano, e che possa così impostare installare un governo fantoccio vicino alla linea degli Stati Uniti. E torna in TV, come dicevo, Alessandro Di Battista, collegato da casa, per ricominciare a fare quello che ha fatto sempre. Alessandro Di Battista, dopo ricovero a L'Avana, in un intervento, un nuovo ricoverato Dopo un intervento e un nuovo ricovero rientrato in Italia, vuole tornare a scrivere e denunciare, soprattutto l'assedio medievale di Donald Trump contro Cuba. Una settimana fa aveva mandato un video di martedì per salutare e annunciare un imminente ritorno, quindi eccolo ieri sera, accolto da un lungo applauso, intervistato da Giovanni Floris. Ogni giorno mi riprendo degli sprazzi di libertà. Racconta di aver avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che i medici cubani con un intervento raffinatissimo hanno in gran parte rimosso, ma adesso attraverso le cure dovrà debellarlo del tutto. Faccio parte di quel club che dice perché proprio a me questa peste del XXI secolo ha un pregio, è democratica. Io non sono uno di quelli che dice ce la farò, la retorica del ce la farò perché combatto non mi piace. Io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori. Questo è l'articolo di Gabriella Cerami su Repubblica dedicato al ritorno di Battista. Un'ultima cosa che vi segnalo velocemente è che sempre Gabriella Cerami su Repubblica, taglio basso di questa pagina 21, segnala un pranzo tra Grillo e l'uomo di Musk, cioè Stroppa. Lui si è detto, secondo Grillo, molto interessato ai suoi progetti. Che sia un nuovo partito, un'associazione o altro, non è dato saperlo. La voce che circola con più insistenza racconta di un partito rivolto agli under 25 che possa mettere in difficoltà il suo avversario. Che sia vero che Musk si rivolgerà e possa finanziare davvero una nuova creatura di Grillo? La rassegna di oggi finisce qui, è ora il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
12: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
13: Rai Radio 3.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
14: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
16: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
17: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
24: Sabato 3 ottobre alle 20:30, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, Radio 3, in collaborazione con Piano City, presenta 5 pezzi facili di Michele Dall'Ongaro, con Andrea Lucchesini e la partecipazione di Valentina Pagni. Storie reali, surreali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. Per partecipare alla serata con ingresso libero fino a esaurimento posti, scrivi a eventiradio3@rai.it e attendi la conferma. eventiradio3@rai.it.
3: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: Per intervenire e porre domande a Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
11: Benvenuti al filo diretto, eccoci qua, prima telefonata, pronto.
4: Sì, buongiorno, sono Alessio da Monfalcone. Telefonavo in relazione agli articoli su Regeni, sul processo che si è concluso lunedì. E io ero presente a Roma e eravamo in tanti, tantissime persone che sono rimaste vicine alla famiglia in questi 10 anni, lunghissimi 10 anni. Al contrario invece dei vari governi che si sono succeduti nel corso degli anni, che non hanno fatto assolutamente nulla per sostenere la famiglia, e se siamo arrivati a questo punto, siamo riusciti ad avere un processo che non era scontato, siamo riusciti ad arrivare anche ad una condanna di 3 su 4 dei poliziotti egiziani. E lo dobbiamo esclusivamente alla Procura di Roma, all'avvocata Ballerini e alla tenacia, al coraggio della famiglia e al sostegno che hanno avuto dalla gente comune, sicuramente non dai politici, dai governi che si sono succeduti. Testimonianza del fatto è che Tajani, a parte, ha perso l'ennesima occasione per stare zitto e far più bella figura, e è andato in visita dal Sisi qualche giorno prima della sentenza, e questo anche da un punto di vista simbolico significa molto, cioè significa siamo vicini, stai tranquillo, e quindi non significa sicuramente stare vicini alla famiglia. E un'altra cosa, l'ultima cosa, è che le affermazioni della Meloni anche mi sembrano del tutto fuori luogo, perché da 10 anni che i rapporti con l'Egitto sono tranquilli e normali, non si sono mai interrotti, per cui non capisco dov'è tutto questo, come dire, positività nel continuare ad avere rapporti tranquilli con l'Egitto invece di interromperli o invece di essere molto più decisi e rigorosi. Ecco, la ringrazio.
11: Grazie a lei, intervento condivisibile, sono perfettamente d'accordo e facendone un complimento dico non c'ho nulla da aggiungere, nel senso che credo che sia perfettamente vero, giusto. Fra le altre cose, ieri, come ho già ricordato, Azzurra Meningolo nello speciale di Tutta la città ne parla ha raccontato anche questi aspetti per ciò che concerne le difficoltà di interrompere i rapporti commerciali, quindi giù il cappello al suo intervento. Prossima telefonata, pronto.
6: Salve, sono Gennaro da Napoli. Mi sente?
11: La sento.
6: Sì. Allora, no, io colgo positivamente la notizia del Marocco, della Premier donna. Finalmente si sente una notizia che mi sembra positiva. E viceversa, dall'altro lato, sto vivendo un periodo in cui sento una Germania che è impaurita. Sembra uno di quei cani impauriti che ti possa mordere perché ha paura. Allora, no, io colgo positivamente la notizia del Marocco, della Premier donna. Finalmente si sente una notizia che mi sembra positiva. E viceversa, dall'altro lato, sto vivendo un periodo in cui sento una Germania che è impaurita. Sembra uno di quei cani impauriti che ti possa mordere perché ha paura. E un'Italia spenta, siamo vecchi, non abbiamo voglia di andare a votare. Anch'io ho molti dubbi.

0: Cioè, direttori, più colpa di questi politici che.
1: E perché lei
0: ci
1: non vota? Perché lei ha dubbi
0: parlano
1: su andare a votare?
0: Perché li vedo distanti, perché li vedo totalmente strani, perché non so, perché alcuni mi dicono che dovevano fare gli armamenti, altri li vedo qualunquisti, non lo so, non riesco a trovare una persona che stimo, sinceramente non che io mi stima più di tanto, ma che stimo più di me, sinceramente, o quanto me, che lavoro la mattina, vado a lavorare, adesso sono a lavorare, sinceramente le mie cose le faccio, questo è quanto.
1: No, lo capisco, la ringrazio e purtroppo è un dubbio che oggi come oggi riguarda tutti, non ci nascondiamo, cioè l'utilità vera del voto, a causa anche di questa legge elettorale che se non cambiamo non cambiamo, poi il problema è come si cambia, perché sarà cambiata 100 volte, ovviamente è un eufemismo, però sto dicendo un'iperbole, però sto dicendo che è un dubbio che riguarda tutti, ma non farlo e non votare è ancora peggio, perché poi il problema è che è esattamente l'effetto che chi governa, non è un complotto, indirettamente, non perché davvero ci abbia messo del dolo, vuole, cioè l'anestesia di chi deve votarli. Prossima telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Ciao, sono Stefano.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. No, io volevo portare fuori il problema del commercio, che oggi siamo saturi dall'aumento di... Io pago più di luce che di affitto. Siamo arrivati a dei prezzi che non stanno più nel cielo e in terra, anche i prodotti, perché se continuiamo ad aumentare il gasolio, che è colui che porta la merce a tutti, ovviamente il mercato è saturo, non c'è più la giusta percentuale del guadagno e di ciò che tu paghi tra le tasse e altre varie testi che noi abbiamo l'antincendio, abbiamo insomma tante di quelle cose che comunque anche quello pesa sul bilancio di un'azienda, che non c'è più il guadagno di una volta. Quello è il problema. Per noi, almeno commercianti,
1: Però
2: lavori, ti svegli la mattina alle 5,
1: certo.
2: però e tu lavori tutto il giorno, ma non è, prima era più equilibrata la cosa, oggi non c'è più questo equilibrio, quindi è aumentato troppo quelle spese che tu sei obbligato comunque a fare. E il guadagno non è più come era una volta, perché qui andiamo avanti, siamo arrivati a prezzi che, ripeto, non stanno né in cielo né in terra. Il caffè, un panino, ma anche un piatto di pasta, qualsiasi cosa, sono arrivati a prezzi folli,
1: È
2: secondo
1: così,
2: me.
1: è
2: Io sono
1: vero. Purtroppo questo, se non è compensato poi da un aumento dei salari, del potere di acquisto, è inutile, cioè un cane che si morde la coda, l'abbiamo detto tante volte, è vero. Bisogna capire anche se per fare impresa questo diventa ostativo, perché a quel punto cade l'architrave completamente. Quindi è difficile, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ed è così, purtroppo in questo momento siamo davanti a uno stallo e il costo della vita è sempre più elevato e tra le altre cose, oltre all'affitto, lei ha usato una giusta rappresentazione personale, cioè lei dice io oggi arrivo a pagare quasi più di bolletta che di affitto. E infatti però ne abbiamo riflettuto perché vedete il fatto che tante iniziative in questi anni si sarebbero potute prendere, basti pensare che in questi 4 anni di governo forse questo governo avrebbe potuto fare qualcosa in più proprio sulla politica energetica, però naturalmente è anche vero che aveva gambe e mani legate. Certo è che questa iniziativa odierna, applaudita da alcuni, cioè parlo dell'intervento di Eni, Enel sul fronte rispettivamente carburanti e bollette, arriva un po' come una, al contrario, ma mancetta di impresa rispetto al governo, all'azione del governo. Prossima telefonata, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, sento,
0: Allora,
1: prego.
0: Giovanni da Viterbo.
1: No, adesso non si sente, scusi.

0: Si sente?
1: Provi, vada.
0: Giovanni da Viterbo.
1: Sì, la sento.
0: Perfetto. Allora, chiamavo per un dubbio già da ieri e mi vorrei collegare anche con il primo ascoltatore che è intervenuto sul caso Regeni. Che, oltre a questo fatto dell'industria bellica italiana con gli interessi strategici con l'Egitto, mi è venuto un dubbio perché io ho vissuto 2 o 3 anni a Cambridge e l'intervento dei servizi segreti nelle facoltà di Cambridge è qualcosa che per noi non siamo abituati. In più ho avuto un po' di contatti con il mondo diplomatico, anche militare, così. E il dubbio che avevo che andare a cercare gli assassini e i mandanti e le cause dell'atroce uccisione di Regeni, che comunque dava fastidio con quel suo tipo di studi sui sindacati e l'organizzazione di base egiziana, forse sarebbe il caso di andare a cercare anche tra i palazzi dei servizi segreti di Londra e i servizi segreti di Parigi, perché in quel periodo e come forse dagli anni 60 c'è stato sempre questo intervento di Inghilterra e Francia nei confronti dell'Italia e delle capacità dell'Italia di intrattenere con Libia ed Egitto notevoli favori rispetto invece alle altre due potenze tipiche del Mediterraneo. Forse un dubbio, non saprei, però è una cosa che mi rimane. Tutto qui, vorrei sapere che ne pensa. Grazie.
1: La ringrazio, io mi dispiace deluderla, non ho un parere netto e definito su questo. Penso che le sue riflessioni siano in parte degne di interesse da parte però di chi conosce questo mondo e che debbano essere, l'abbiamo detto ieri in parte, si ricorda la telefonata di un'ascoltatrice, e cioè ci sono degli interessi che sono sempre celati e di cui noi, il nostro paese, siamo stati bersaglio, target. Senz'altro il ruolo di questi due paesi, Francia e Regno Unito, abbiamo parlato anche tanto della Francia ieri per la questione Ustica, sono da tenere conto, però non ho una risposta definitiva sulla sua domanda. Prossima telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi sente?
1: Sì, la sento.
2: Buongiorno, sono Serena, chiamo da Ancona e ho chiamato perché sinceramente la sua espressione "dovremmo essere contenti" mi ha fatto un po' saltare sulla seggiola. Mi sembra che ci sia un eccessivo entusiasmo rispetto a queste iniziative di riduzione del costo. Cioè, sinceramente mi sembra che la nostra vita sia ridotta un po' a un pieno di benzina e poco più, mentre per le emergenze reali di questo paese i risultati di questo governo sono zero, e non lo dico io. Non abbiamo una patrimoniale che andava fatta anni fa, non abbiamo una legge sugli extra profitti, non abbiamo una legge sul conflitto di interessi, non abbiamo una legge sul lobbying. Siamo un paese in preda al, cioè, in pericolo di disastri climatici. La scuola e la sanità stanno alla canna del gas, per tornare all'argomento, quindi non, sinceramente non so di cosa dovremmo essere felici e contenti. Non mi sembra che sia nemmeno abbastanza, mi sembra un po' tutta un'operazione di distrazione di massa, e non mi domando ancora di chi questo governo difenda gli interessi. Penso che abbia dimenticato i cittadini tutti e non solo alcuni, e che tutto questo sinceramente non so chi possa fare contenti.
1: Chiedo scusa.
2: Penso che altri.
1: Quando, no, scusi, si fermi. Quando ho detto "sono contento" o "bisogna essere contenti", le chiedo scusa. A volte può capitare, in tal caso chiedo scusa, perché tra l'altro non penso, credo che quello che ho detto nelle ultime 48 ore sia esattamente il contrario, ma forse...
2: Allora siamo d'accordo.
1: No, ma non si tratta di essere d'accordo, non mi interessa essere d'accordo, mi interessa di capire quando ho detto che siamo contenti, scusi. Lo chiedo per imparare da lei, eh?
2: ma si figuri. Mi sembra che abbia detto pochi minuti fa, dovremmo essere contenti di questi sconti. Però
1: ho capito, forse senz'altro, forse senz'altro, cioè, no, ma magari, ma anche per imparare e migliorare, sa cosa? Io volentieri imparo e ogni giorno mi metto alla prova, sempre, su tutto, non su questo, in generale. La cosa che però dicevo è questa, che francamente, sebbene tutto sommato nelle tasche degli italiani possa far piacere uno sconto tanto sui carburanti, non so, penso che lei sia più felice che oggi possa pagare 80 euro di meno sulla benzina, oppure che ci possano essere interventi che portino un minor costo delle bollette, d'accordo? Però naturalmente ho anche specificato, e questo è un fatto, cioè saremmo masochisti, no? A voler dire no, alziamo ancora di più. Però ho anche detto che sono provvedimenti innanzitutto temporanei e privi di una struttura solida, sono emergenziali, quasi sempre emotivi, legati alla necessità di intervento immediato, e fra l'altro ho anche detto che sono delle, le ho chiamate addirittura, no, di solito si dice mancette elettorali, le ho chiamate mancette imprenditoriali, cioè in senso costruttivo, cioè vuol dire che le imprese intervengono e danno una mano, mi sembra, tirando una volata a questo governo. Credo che sia una cosa abbastanza, leggendo i commenti di oggi, che sia venuta fuori. E aggiungo e chiudo, e lo dico davvero sempre con la massima volontà di dialogare e di imparare, che francamente ho detto in tutte le lingue possibili del mondo, penso, che manca una politica energetica tale da riuscire, possibilmente europea, possibilmente collettiva, possibilmente diciamo unanime, non distinta, che possa portare a un risultato il più possibile concreto e una autonomia in questa direzione. È vero che oggi si ha l'impressione che la nostra vita sia ridotta a un pieno di benzina, e si figuri, ho anche detto per la verità che il problema è la visuale da cui guardiamo le cose, perché in realtà se avessimo meno macchine, e un bravo ascoltatore qualche giorno fa ha detto ma una cosa interessante sarebbe per esempio reintrodurre il remote working, la possibilità di non prenderla proprio l'auto per andare a lavorare, capito? Però quello crea una serie di conseguenze di cui anche abbiamo parlato, gli indotti, le imprese, le realtà locali, i ristoratori e i bar, eccetera eccetera. Quindi questo è solamente per dire che è evidente che oggi come oggi è talmente basso il dibattito, purtroppo, ed è talmente così una situazione scombussolata, e dove si vive la giornata, cioè praticamente non è che viviamo, sopravviviamo, che anche un pieno di benzina a chi ha difficoltà e paga 30-40 euro di meno fa la differenza. Ma le segnalo che è così dagli 80 euro di Renzi, cioè la nostra vita è appesa a questi provvedimentini da tempo, cioè non è la Meloni, e lungi da me voler difendere questo governo, che tutto faccio fuorché difendere. Lei giustamente forse non conosce la mia posizione, però francamente tutto faccio fuorché, anzi appunto segnalavo che secondo me questo intervento delle imprese in qualche modo non è propriamente neutro, casuale, anzi mi sembra che tiri forte una volata. Prossima telefonata, pronto.
3: Buongiorno, sono Ermete da Napoli. Volevo ritornare un attimo sulla questione della minaccia russa ventilata più volte ripetutamente, quando giustamente lei ha fatto un'osservazione sulla questione anche relativa al ruolo della NATO in crescita della tensione a livello globale. Io vorrei solo ricordare che in Italia abbiamo 120 basi americane, oltre naturalmente quelle italiane che ospitano anche, diciamo, la NATO. Abbiamo avuto nel giro di soli due mesi, i primi due mesi, anzi febbraio e marzo di questo anno, due esercitazioni che praticamente hanno mobilitato la bellezza di 42.000 soldati, navi, aerei, l'esercitazione Steadfast e poi quella Cold Response nel giro, ripeto, di 2 mesi alle, diciamo, alle soglie dell'area baltico-russa. Quindi francamente parlare di minacce quando noi abbiamo questo atteggiamento aggressivo e anche l'Unione Europea non fa altro che richiamarci al riarmo e all'attenzione mi pare decisamente discutibile, al di là delle posizioni pacifiste o meno come nel mio caso, ma è una questione di realismo. Noi abbiamo continuamente questa, esercitiamo questa pressione nei confronti della Russia e poi pensiamo che un drone che passa o una nave che viene diciamo interessata sulle, in acque che non sono quelle, quelle giuste possa costituire una minaccia. Onestamente dovremmo rivedere molto le nostre posizioni.
1: Grazie a lei, l'abbiamo detto, senz'altro è una questione da discutere, da affrontare, se non altro dovremmo deciderlo noi anziché forse farcelo imporre, ma siamo alle solite, ripeto, ne parliamo da giorni, da settimane, da mesi, ricordo qua le diverse volte che ho fatto prima pagina, ogni volta siamo a queste questioni, quindi è la solita storia, c'è poco da dire, cioè la storia è la storia e purtroppo finché non avremo la possibilità di avere una nostra e propria politica che sia militare, energetica, eccetera, non avremo modo di poter esprimere niente di tutto questo, è come dire... essere una piccola provincia. Prossima telefonata, pronto?
4: Salve, buongiorno, mi chiamo Rosana e chiamo D'Aversa. Una sua affermazione, volevo un chiarimento, parlando di Battista, di Cuba, lei ha detto che il governo cubano è inviso a gran parte della popolazione. Volevo sapere, cioè, da dove prende questa notizia, perché voglio solamente aggiungere questo, che qualche mese fa Report fece un servizio molto approfondito sulla situazione a Cuba a causa dell'embargo criminale che subisce da 60 anni e ha intervistato tante persone. Non veniva fuori questo... questo
1: astio,
4: odio
1: sì,
4: verso il governo cubano, questo astio, bravo, sì, ecco, bravo, è odio
1: intransigenza, ho capito, sì.
4: E volevo sapere lei come può dire una cosa così forte. A me mi ha lasciato parecchio interdetta. Ecco, questo volevo sapere, grazie.
1: Ma si figuri, grazie a lei, la ringrazio. Dunque, pensi che lo ha detto proprio Alessandro Di Battista, a parte che è un amico, lo conosco, oltre ad aver collaborato e penso che sia una persona libera, eccetera, e ha visitato sul posto diverse volte Cuba e lo ha raccontato lui più volte, in un'ultima proprio ieri. Quindi appena avremo la possibilità lo sentiremo e lo interpelleremo anche su questo. Prossima telefonata, pronto?
5: Buongiorno, sono Alfredo Berluco e chiamo da Padova. Senta una cosa, io sono presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia e questo la dice tutta su quello che facciamo. Ora, quello che sta succedendo in Spagna, che è una cosa meravigliosa riguardo allo sfratto dell'87enne Marie Carmen, in pratica in Italia si parla di tutto tranne di una cosa così importante, perché in Italia il problema casa è molto ma molto più grave forse anche della Spagna. Qui in Italia hanno decantato il cosiddetto piano casa del governo Meloni, che io chiamo banane, scusate, ma perché ha detto che farà nei prossimi 5 anni 60.000 alloggi. Beh, 60.000 alloggi non servono praticamente a nulla, perché ce ne vorrebbero almeno 120.000 l'anno in questo paese, perché tra sfratti e sgomberi per effetto di mutui non pagati e debiti non pagati, perché molti non sanno che anche per debiti condominiali o di qualunque altra natura si può perdere l'abitazione,
6: non dice nulla, praticamente nessuno. Ma quello che è più grave, e nessuno dei suoi colleghi che l'hanno preceduta, parlo di nomi molto importanti come Gian Antonio Stella, Tonia Mastrobuoni e altri, mi hanno risposto, è il disegno di legge 978-2023 che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati senza il filtro dei giudici, i quali avranno la possibilità, decorsi 40 giorni dall'intimazione, di ignorare direttamente il presunto debitore, naturalmente compresa la prima abitazione. Io ho un caso limite di una signora che sta perdendo l'abitazione per un debito di 575 euro di spese condominiali. Dobbiamo assolutamente introdurre nel nostro ordinamento un debito minimo per pignorare. Non so, potrà essere 20.000, 30.000, 10, quello che si vuole, però non può essere che uno perde l'abitazione per 575 euro e in più ci stanno facendo la legge che scavalca il giudice.
1: Scusi, non l'ho capita, la interrompo perché non ho capito. Cioè, rischia di perdere la casa per 570 euro. Lei dice, proponiamo un tetto di...
6: almeno 20.000 euro, non so. Un tetto, cioè ci deve essere un tetto minimo. Uno non può, per il nostro ordinamento non prevede un limite minimo. Non lo prevede, quindi teoricamente anche per 100 euro uno, cioè un creditore...
1: sono soldi che lo Stato deve mettere a compensazione di quelle cose che non vengono versate fino a vari tetti.
6: Come si finanzia?
1: Mi spieghi come si finanzia?
6: Non è questione di finanziamento, è questione di mettere un tetto. L'Agenzia delle Entrate, per esempio, ha il tetto minimo di 120.000 euro per pignorare. Va bene, per portarti via la casa. Il privato non c'è il limite, quindi teoricamente anche per un euro può portarti via la casa. Chiaro? Ecco, questo non c'è nel nostro ordinamento e bisogna inserirlo, perché altrimenti nei prossimi mesi e nei prossimi anni, oltre le scadenze che andranno i contratti, e in Spagna, sa cosa hanno fatto in Spagna? Hanno prorogato di 2 anni i contratti in scadenza entro il 2028 e gli sfratti per persone fragili li hanno portati al 2030. In Italia li fanno in 15 giorni. Io conosco una famiglia di 7 persone, 7, 2 mariti e moglie giovani, perché hanno 42-43 anni, hanno 5 figli, di cui 2 minori. E li hanno buttati in mezzo alla strada un minuto dopo che è scaduto il contratto.
1: Chiaro.
6: Parlo di novembre dell'anno scorso, e non hanno trovato ancora un'abitazione. Noi abbiamo fatto parecchie manifestazioni, ne abbiamo fatto una a Padova il 5 settembre, ne faremo una a Vicenza il 17 di
1: grazie.
6: Ottobre.
1: Grazie infinite. Chiaro, sicuramente. Io non ho davvero capacità di rispondere su questo, quindi chiedo scusa. Semplicemente rilevo che quanto ha detto ha un suo senso, e se lei lo sta testimoniando sul campo, evidentemente ci sono diversi motivi perché ciò sia vero. Prossima telefonata, pronto?
7: Pronto?
1: Sì.
7: Buongiorno, salve. Sì, io avevo mandato un sms, mi ha richiamato perché volevo porre una domanda che ora o sono distratto io, che nonostante insomma senta abbastanza notizie e leggo abbastanza giornali, però questa cosa volevo porla anche a lei per darci qualche delucidazione. Allora, un po' di tempo fa è stato annunciato che sono stati aumentati i ticket nella sanità. E questa cosa, oltre che essere naturalmente una cosa abbastanza importante, perché poi si parla di difficoltà a curarsi, difficoltà economiche, eccetera, eccetera, a un certo punto il governo aumenta i ticket nella sanità. Tra l'altro, in coincidenza quasi dell'aumento, anzi praticamente quasi in contemporanea con l'annuncio dell'eliminazione dei bolli auto. La cosa incredibile è che, ripeto, o sono distratto io, ma mi sembra che l'opposizione, a cui era stata messa insomma una bella palla per poterla insomma giocare, non ha detto nulla. Io non ho sentito un'alzata di scudi su questa questione. Cioè, si parla di tanto della sanità e delle difficoltà, poi vengono aumentati i ticket e silenzio più assoluto. A me sembra una cosa assolutamente incredibile. Quindi chiederei a lei se intanto questo aumento dei ticket è stato confermato, se c'è, di che entità sono, e anche un suo parere sul fatto che c'è questo silenzio, per cui abbiamo un'opposizione purtroppo che così si fa dettare sempre gli argomenti su cui discutere, e poi quando viene portata una questione così importante è distratta. Io magari qualche ipotesi ce l'avrei pure, però adesso questa sarebbe, magari aprirei un altro discorso, perché in passato, le dico soltanto questo, che in passato, avendo io lavorato tanti anni nella sanità, essendo stato anche sindacalista, ci insegnavano che ogni volta che c'erano degli aumenti nella sanità, dei doverosi, necessari ai medici, a tutti quanti i paramedici eccetera eccetera, questi venivano sempre finanziati con gli aumenti dei ticket, sempre. Allora io mi sono chiesto, dico, boh, ma se ne saranno messi d'accordo e magari non ci hanno detto niente, per cui nessuno dice questo, magari fosse vero, almeno qualche cosa, però insomma sarebbe in ogni caso qualcosa di molto grave, e che ci fa capire come la politica poi non è soltanto quella che viene gridata in televisione o ai giornali, ma poi dietro c'è tutto un movimento anche di così, di collusioni eccetera. Però insomma rimane il fatto che su quella questione dei ticket nessuno ci dice nulla, e quindi io ho fatto questa telefonata per sapere qualcosa di più.
1: Grazie, grazie a lei. Allora, da se non vado errato, sono come dire entrati in vigore i ticket diciamo per alcune visite, con un aumento, un rincaro su questi ticket sanitari. Però la cosa che a me pare sensata riflettere ora insieme è questo. Mentre oggi come oggi noi discutiamo dei carburanti, delle bollette, e abbiamo detto una boccata di ossigeno limitata e fine a se stessa, perché non ha lo scopo del lungo periodo, ma è semplicemente un, appunto, quello che abbiamo definito provvedimentino, cioè poca sostanza, e si discute del bollo auto e si discute di questo, sono tutte cose che apparentemente catturano di più l'attenzione, bucano di più lo schermo e di cui si parla a lungo, e addirittura creano polemiche, appunto. Ma perché, come si fa a dire che un piano del carburante sia una soluzione, una boccata di ossigeno e richiesto essere contenti, o viceversa? Come si fa a dire che la bolletta di energia oggi costi più del mio affitto? Telefonata dell'ascoltatore precedente. E tutte quante, poi diciamoci la verità, a volte in larga parte, fermo restando quanto dicevo sulla volata al governo, anche per evitare, e nel caso francese è conclamato, una tassa degli extra profitti per queste compagnie, prendono di più, non ultima la questione del bollo, e divampano, diventano il terreno di scontro alla maniera del tetto degli stranieri nelle classi, nelle scuole pubbliche, e poi però scompare completamente dal dibattito qualcosa di molto più importante, che al di là del rincaro di un euro, di quello che vogliamo per alcune prestazioni, questi ticket sanitari, c'è un problema fondamentale, cioè che noi ci voltiamo dall'altra parte e l'opposizione segue il governo su questi temi e non riesce a impostare il dibattito su quelli che sono i temi prioritari e primari, di cui una buonissima parte della popolazione soffre ugualmente. Ricordiamo che la gran parte di questi ticket fa riferimento a, come dire, chi vuole poter contare su una sanità pubblica e sul nostro caro servizio sanitario nazionale. Prossima telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
8: Sono Tiziano da Venezia. Sull'astensione, un modo per convincere la classe dirigente a stimolare l'affluenza, ridando credibilità e rappresentanza, potrebbe essere un quorum per ogni consultazione. c'è per il referendum popolare, potrebbe esserci anche per le consultazioni. Un 25% degli aventi diritto necessario per le cariche monocratiche, sindaco, presidente di regione, e un 50% per le cariche assembleari, come le politiche, le europee, eccetera. Magari, ecco, di fronte al rischio di poter non essere eletti, non vedremo solo le lacrime di coccodrillo il giorno dopo la scarsa affluenza, ma forse ci sarebbe un po' più di impegno.
1: Forse sì, la ringrazio. Il problema di queste asticelle è che poi le fissi troppo in alto, troppo in basso e discrimini ugualmente, nel senso che rischi che poi vada a votare nel caso minore, se tu lo porresti troppo in basso, poche persone e comunque una parte qualificata, e quindi abbandoni a tutto il resto gli altri. E se lo poni troppo in alto rischi che non sia mai raggiungibile e quindi ottieni la ingovernabilità. Però, senz'altro, tutte le questioni sono discutibili. Allora, noi ci fermiamo qui, ringraziamo Emilio Parisi per la parte tecnica, in redazione Manuel De Lucia, Antonio Santaniello, Alessio Palma dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete ascoltare e scaricare tutte le puntate su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. A domani.
9: Il caso Garlasco, la simulazione della morte di David Rossi, gli ultimi sviluppi nel caso della mamma e della figlia uccise con la ricina. Tutte queste vicende, anche quella del calciatore Denis Bergamini, sembrano avere in comune la stessa dinamica. A un certo punto c'è un colpo di scena che ci convince che la verità sia a portata di mano. Ma è davvero così? Sono verità molto diverse che sembrano coesistere. In alcuni casi c'è una verità giudiziaria che non ci basta, ne cerchiamo una più profonda. In altri casi c'è una verità giudiziaria ma che non porta a una verità, diciamo così, politica, come nel caso Regeni. Come scriveva Michel Foucault in un libro appena pubblicato da Einaudi, la verità è il prodotto di un rapporto tra sapere e potere, non esiste di per sé. In tutti questi casi vediamo che c'è questa tensione e il risultato finale è sicuramente il prodotto di un rapporto di potere. Spesso ci affidiamo alla tecnologia oggi per arrivare alla verità ultima, ma anche in questo caso è un rapporto di potere in cui noi accettiamo la sottomissione. Ne parliamo a Revolution.
10: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Rai Radio 3.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
4: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
3: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
4: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
3: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
5: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
8: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
13: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
14: Ore 8 e 45.
15: Rai GR3.
16: Carburanti effetto domino sui prezzi, si allarga il fronte delle compagnie che aderiscono al tetto per benzina e gasolio e gli sconti si estendono alle bollette, soddisfatta la Premier Meloni.
17: Delitto Regeni, opposizioni contro la linea cauta del ministro Tajani nei confronti dell'Egitto. La replica, agiamo con diplomazia e discrezione. Dopo la condanna di 3 agenti del Cairo, parla il procuratore capo Lovoi.
16: Alta tensione tra NATO e Russia, Mosca avverte, pronti a usare anche l'arsenale nucleare a difesa dell'exclave di Kaliningrad. Nessuna minaccia da parte nostra, risponde l'Alleanza Atlantica.
17: Desert Film, James Franco porta in Italia il suo spettacolo teatrale sulle nevrosi dello Star System. La celebrità, dice, è quasi come una droga da dipendenza.
16: Buongiorno da Andrea Donati e Simona Petracca. L'Europa prevede un inverno difficile a causa dei prezzi alti dell'energia. Intanto in Italia anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di adottare un tetto per il prezzo di benzina e gasolio.
18: Un nuovo nuovo tassello si aggiunge al piano promosso dal governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dopo Eni e P, anche Kuwait ha deciso di accogliere l'invito fissando un price cap su benzina e gasolio, ma a differenza del cane a sei zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il suo price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali e dopo la mossa di Kuwait anche reti di distribuzione più piccole e singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti, mentre la Commissione europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato, ma valuta, come annunciato dal commissario per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto a Bruxelles allarme in vista dell'inverno che si prevede impegnativo, soprattutto a causa dei rincari del gas. Gelsomina Testa, GR3.
17: Sul fronte delle bollette, brutte notizie per 3 milioni di utenti vulnerabili in regime di maggior tutela. ARERA ha annunciato per l'ultimo trimestre dell'anno un aumento del 37% della tariffa dell'energia elettrica. Per quanto riguarda il libero mercato, invece, Eni ha lanciato un nuovo piano luce e gas scontato che si va ad aggiungere a quelli di Enel e A2A.
16: Centrodestra soddisfatto per la decisione di alcuni gestori di mettere un tetto al prezzo dei carburanti. Nella maggioranza si sottolinea la scelta vincente di dialogare con le compagnie. Le opposizioni invece parlano di interventi tardivi e temporanei, sollecitando misure strutturali per rendere il settore energetico più in linea con le esigenze del Paese.
17: Conferenza stampa di fine missione a Praga per la Premier Meloni, che risponde su tutti i temi in agenda, dall'energia ai rapporti transatlantici al caso Regeni. La nostra inviata.
19: Spero che altri seguano l'iniziativa di Eni. Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione. Noi abbiamo fatto un appello, precisa che è stato ascoltato.
20: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano.
19: Andrei Babiš l'ha accolta un'ora prima con un mazzo di rose rosse e bianche, la invita a tornare fra due anni, ironizza parlando delle prossime elezioni. I due leader confermano grande vicinanza su energia nucleare, revisione del metodo europeo ETS di tassazione del carbonio, gestione dei flussi migratori, una sfida, precisa Giorgia Meloni, che nessun paese può affrontare scaricando il problema sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump.
20: La solidità dei rapporti che ci sono tra Italia e Stati Uniti non è una solidità che può essere messa in discussione dall'attualità.
19: E su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto, dopo la sentenza Regeni, la Premier avverte.
20: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
19: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR3.
16: Polemiche per le parole con cui il ministro degli esteri Tajani ha commentato la sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto, ha detto il vice premier, difeso dal presidente del Senato La Russa, che suggerisce di aspettare le motivazioni della sentenza. Le opposizioni accusano il governo di proteggere Al-Sisi.
21: Mi sono limitato a fotografare la sentenza, che è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che assicura: vogliamo che si faccia a piena luce, non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla, abbiamo sempre insistito, spiega, perché le autorità egiziane collaborassero, e con lo stesso impegno abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki e lavoriamo per portare a casa Nessy Guerra e sua figlia.
22: Quindi bisogna andare avanti, io non ho mai ceduto su questo, abbiamo sempre parlato, ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
21: Ma le opposizioni insistono, da Tajani dichiarazioni negazioniste offensive, riferisca in aula, spieghi quali iniziative intende assumere e quali passi abbia compiuto nei confronti delle autorità egiziane, chiedono i 5 Stelle. A invocare le dimissioni del ministro AWS e dalla segretaria del PD Elly Schlein l'affondo, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Chiara Braga.
23: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo.
21: Filippo Misano, GR3.
17: Sul fronte giudiziario, i difensori dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati per il sequestro ma non per l'omicidio di Giulio Regeni annunciano l'intenzione di ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali e il possibile sopraggiungere della prescrizione. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
0: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non dice, non risponde al quesito principale, chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
1: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i tre condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo. Provvisionale risarcimento successivo che dovrà essere stabilito in giudizio civile. È un argomento che tocca essere esaminato dall'Avvocatura dello Stato e dai difensori delle altre parti civili, soprattutto la famiglia Regeni.
2: Elena Baiocco, GR3.
16: La strage di Ustica, oggi la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul D19 dell'Itavia abbattuto il 27 giugno del 1980, causando la morte di 81 persone, tra cui 11 bambini. La svolta arriva dopo la disponibilità della Francia a fornire le informazioni in suo possesso. Ora si attendono le carte.
17: Alessandro Di Battista ha rivelato di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato, ha ringraziato Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante il suo ricovero e definisce indegna la polemica sulle modalità del suo rientro in Italia. Su una possibile candidatura frena, ora dice, la priorità è curarmi.
16: Dall'estero, in Ucraina continuano gli attacchi russi su Kiev, colpita da una ventina di missili balistici, e cresce la tensione tra Mosca e la NATO.
4: Kiev trascorre l'ennesima notte tra allarmi antiaerei ed esplosioni, bersagliata da una pioggia di missili balistici e droni russi a reazione, veloci e letali. Due i morti, tra loro un bambino, la capitale devastata da incendi e blackout. L'Ucraina bombardata a tappeto e senza tregua dalle forze di Mosca da giorni e per tutto il giorno. Gli ordigni colpiscono edifici privati e pubblici, aziende e magazzini, centri dati. E Mosca tuona contro la NATO. Il Cremlino è infuriato per le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. In una lettera inviata all'Alleanza Atlantica si dichiara pronto a mobilitare tutto l'arsenale di cui dispone, inclusa l'arma atomica. Siamo un'alleanza difensiva, mette in evidenza la NATO della sua risposta ed esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Resta la ricerca di un sentiero diplomatico. Ieri l'inviato russo Dmitriev a Washington ha incontrato funzionari americani, avrebbero definito il dialogo costruttivo e secondo media internazionali Trump ha un piano, prevede il rilascio di detenuti politici in cambio di un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Claudia Stamerra, GR3.
17: L'altro scenario di guerra, quello tra Iran e Stati Uniti, il sito Axios parla di uno stallo nei negoziati. Ai nostri microfoni però il ministro della difesa pakistano, Mohammad Asif, uno dei principali mediatori in questi mesi, dice che le parti vogliono trovare una soluzione.
24: Nell'ora in cui si aspetta una risposta di Washington alla nuova proposta di Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz, il ministro della difesa pakistano dice che c'è la speranza di una ripresa delle trattative, perché tutti vogliono la pace, tranne Israele, che condiziona quindi gli Stati Uniti. Asif ci riceve durante la sua visita a Roma. Lo stretto di Hormuz prima della guerra non era un problema, ora è la prima questione da risolvere. Quando un conflitto scoppia, difficile tenerlo sotto controllo, lo dice, arrivando a spiegare la genesi dell'accordo di mutua difesa firmato con Turchia e Arabia Saudita alla Mecca. I precedenti meccanismi di sicurezza per i paesi del Golfo sono falliti miseramente perché l'ombrello di sicurezza offerto dagli Stati Uniti non si è attivato. Si è sentita la necessità di dotarsi di un accordo di sicurezza interno. Alla domanda se il Pakistan abbia partecipato ad attacchi aerei contro gli Houthi in Yemen per difendere Riyadh, il ministro preferisce rispondere senza entrare nei dettagli. dettagli. Tutti i nemici dell'Arabia Saudita sono nostri nemici, tutti i mezzi a nostra disposizione saranno usati per difendere Riyadh. Azzurra Meringolo, GR3.
16: Il re del Marocco ha nominato primo ministro Fatima El Mansouri, ex ministra e sindaca di Marrakech, dopo la vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari della scorsa settimana. È la prima donna a capo del governo nella storia del paese.
3: Trump cambia il nome all'intelligenza artificiale. Con un ordine esecutivo l'ha ribattezzata superintelligenza. Ci saranno forme di autoregolamentazione, ma nessun paletto nello sviluppo, ha affermato il presidente dopo un incontro alla Casa Bianca con i leader delle principali aziende del settore. Intanto OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello a causa di timori sulla sicurezza e Anthropic, nel prospetto di quotazione in borsa, parla di rischi esistenziali per l'umanità.
16: Quest'anno la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico causato dall'uomo ha esposto il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale oltre al 60% in Asia, il continente più colpito, seguito da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che aggiunge: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale.
3: In chiusura gli spettacoli. James Franco è autore e protagonista di Desert Film, performance teatrale che esplora la dipendenza dalla celebrità. Lo spettacolo è all'Ambra Iovinelli di Roma fino a domenica, poi si sposterà a Firenze e Milano. Abbiamo intervistato l'attore e regista statunitense. You know
5: me 'cause you're an actor. Desert Films è una pièce teatrale che esplora il desiderio e il prezzo della fama, tema molto caro a James Franco. Come lui ci racconta, la storia prende spunto dal personaggio interpretato da Robert Blake nel film Strade Perdute di David Lynch. Una figura misteriosa affronta un giovane attore rapito e legato. Ne scaturisce una discussione accesa sulla seduzione e sulle trappole della celebrità. Franco. Sì, la commedia è ispirata all'attore Robert Blake, il misterioso uomo con la vernice bianca sul viso, il caso di omicidio che coinvolgeva la donna che aveva sposato. Non è un'opera teatrale su quello che è successo e su chi ha fatto cosa, è molto più sull'esplorazione di Hollywood e su come possa dare dipendenza, talmente seducente da diventare una droga. E grande protagonista è il pubblico, che viene inquadrato, proiettato su uno schermo e diventa un interlocutore. Sì, usiamo la telecamera in modi diversi, il pubblico gioca un po' una parte, si tratta del nostro rapporto con il cinema, quindi sembra appropriato includere tutti nello schermo, un po' come viviamo ora. Marcella Sullo, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Emanuele Rinnaudo, Alessandro Rosi.
16: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45 da Andrea Donate e Simona Petracca. Ancora l'augurio di una buona giornata.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi, qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna, venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti. Pagina 3.
3: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste, del web di Radio 3. Oggi è mercoledì 30 settembre, sono le 9, 2 minuti e 12 secondi e noi, come ormai stiamo facendo in queste settimane, cominciamo la puntata gettando uno sguardo su quello che troviamo oggi nelle pagine culturali dei quotidiani. E oggi non possiamo che aprire col Fatto Quotidiano, dove troviamo due articoli, uno di Fabrizio D'Esposito, scusate, l'altro di Marco Travaglio, dedicati a una figura leggendaria, un grande fotoreporter che è morto nella giornata di ieri, Umberto Pizzi. Molti quotidiani oggi parlano della figura di Umberto Pizzi, ma insomma le ultime collaborazioni di Umberto Pizzi erano proprio ormai da tempo con il Fatto Quotidiano. Che occhio irriverente, 1937-2026, è morto il nostro Pizzi, leggendario fotoreporter dalla dolce vita ai politici. Le foto che hanno girato il mondo, la magnifica vita di Umberto Pizzi è stato uno sberleffo senza sosta fino all'ultimo respiro. Così è l'inizio dell'articolo di Fabrizio D'Esposito sul Fatto. Marco Travaglio invece inizia così il suo ricordo. Umberto Pizzi, anche se era un paparazzo, ma lui preferiva fotoreporter, era un signore elegantissimo e dolcissimo, insomma un grande testimone di questa epoca, un po' da basso impero Umberto Pizzi, ma sempre con quella bontà d'animo, no? Che è ancora una delle grandi caratteristiche della commedia all'italiano, no? La stessa mano che è feroce nel raccontare la realtà e che quindi insomma picchia duro sulla realtà, è la stessa mano che poi ti accarezza e ti sostiene. Questo è un po' una grande classe di Umberto Pizzi. Invece su Avvenire troviamo oggi un lungo e interessante articolo di Carlo Ossola dedicato a Carlo Bo, Letteratura e vita, la lezione di Carlo Bo. Esce il primo volume della raccolta degli articoli dell'intellettuale. Dal 1957 al 1970, un viaggio nella cultura del secondo Novecento italiano. Si esce appunto questo volume per la fondazione del Corriere della Sera, sono 1560 pagine di articoli di Carlo Bo. E poi invece sul Manifesto troviamo un articolo di Francesco Francesco Brusco, che ci parla degli indispensabili, gli ultimi quattro grandi mistici dell'Occidente, cioè dei Beatles. Rubber Soul, l'anima sempre elastica dei Beatles remixati, perché il 2 ottobre esce la nuova edizione dell'album del 1965 che ricompone la spazialità del sound dei Fab Four. Si racconta appunto di questo remix nuovo, di questo lavoro su Rubber Soul dei Beatles, così sul Manifesto. Invece l'apertura delle pagine culturali di Repubblica è dedicata a un intervento di Michele Serra. Il mondo è ancora giovane, ci resta tanto da raccontare. Nonostante la profezia di Fukuyama, sapete, lo storico delle idee politiche che negli anni 90 teorizzò l'idea proprio di fine della storia, cioè col capitalismo, spiegava Fukuyama, venivano meno i motivi, no, di cambiamento nella storia di noi umani, no? Perché finalmente gli umani, secondo Fukuyama, ricevevano quel riconoscimento che è il motore della storia. Ecco, nonostante la profezia di Fukuyama, la storia non è mai finita, ma così anche le novità, le evoluzioni, le avventure, gli universi da scoprire nel patto segreto tra chi narra e chi rimane ancora disposto ad ascoltare. E poi volevo ancora segnalare invece su Libero un articolo di Angelica Grivel Serra, dedicato a un libro molto bello, uscito da poco, di un grande studioso come Giulio Busi, dedicato a Giordano Bruno, un libro uscito per Mondadori. E Angelica Grivel Serra su Libero lo recensisce e fa una recensione di quelle come se ne leggevano molto spesso una volta nelle pagine culturali, cioè molto precisa, con tutte le informazioni, che consente quindi di conoscere il contenuto e il lavoro di questo libro importante dedicato a Giordano Bruno. Ora interrompiamo qui questo nostro sorvolamento su quanto troviamo nelle pagine culturali dei quotidiani e iniziamo invece ad affrontare la selezione di oggi.

Sono le 9:07:17 di oggi, mercoledì 30 settembre. Siamo su Radio 3 per Pagina 3 e iniziamo quindi a affrontare la nostra selezione tra le pagine culturali di oggi. È selezione che sta pesa sul filo dei vostri messaggi. Il filo di oggi al 335-5634-296 si basa su questa domanda. Di che cosa vi sentite derubati? Ecco, che cosa ci hanno sottratto? Quando è che abbiamo, ci hanno rubato qualcosa? 335-5634-296 per raccontarcelo. Questa è la domanda, perché l'articolo con cui iniziamo questa selezione lo prendiamo dal post.it e ha questo titolo: c'è ancora un ladro di manoscritti. Le segnalazioni di diversi autori e autrici hanno attirato nuove attenzioni sui furti di bozze e sul caso dell'uomo già condannato nel 2023. È una storia che anche qui a Pagina 3 avevamo affrontato, ed è una storia che, insomma, sembrava conclusa, invece no. Vediamo cosa scrive il Post. Negli ultimi mesi diversi scrittori e scrittrici hanno raccontato di aver scoperto che i loro nuovi libri erano stati diffusi illegalmente, recensiti online molto prima della pubblicazione. Altri hanno scoperto di aver mandato i loro manoscritti, cioè i testi di loro libri destinati alla pubblicazione, a qualcuno che pensavano fosse un professionista dell'editoria, ma che in realtà si fingeva tale per ingannarli. Sono testimonianze che ricordano molto una storia di cui si parlò a lungo durante la pandemia, la faccenda del cosiddetto ladro di manoscritti online molto prima della pubblicazione. Altri hanno scoperto di aver mandato i loro manoscritti, cioè i testi di loro libri destinati alla pubblicazione, a qualcuno che pensavano fosse un professionista dell'editoria, ma che in realtà si fingeva tale per ingannarli. Sono testimonianze che ricordano molto una storia di cui si parlò a lungo durante la pandemia, la faccenda del cosiddetto ladro di manoscritti, che si scoprì essere Filippo Bernardini, un italiano arrestato nel 2021.

Bernardini era riuscito a fingersi un professionista del mondo editoriale per farsi inviare centinaia di importanti attesi manoscritti solo per il gusto di averli in anticipo e senza un movente economico. Qualcuno poi si lamenta che nessuno legge più, ma Bernardini invece insomma aveva questa... Vabbè, dei nuovi furti di manoscritti, ecco, e dell'ipotesi di un coinvolgimento di Bernardini ha scritto il New York Times, che ha parlato con più di una decina di autori, agenti e scout letterari ingannati. Negli ultimi mesi, allora si fa l'esempio di Catherine Lacey, scrittrice statunitense di successo, siamo sul Post, che ha raccontato di aver ricevuto ad agosto un'email con dentro un estratto del manoscritto del suo prossimo romanzo, Gemma, che dovrebbe uscire non prima del 2028. Alla fine del testo, trafugato, c'erano 48 emoji del dito medio e un messaggio. Ehi, sono il collezionista di Dorsey e ho rubato il tuo manoscritto. Chiama la polizia e fammi arrestare. Sai chi sono. E tanti altri casi come questi, insomma, fra l'altro una truffa che ci spiega il post.it, che si basa sull'acquisizione di domini internet ingannevoli che Bernardini, leggiamo dal Post, aveva acquistato circa 160 domini internet ingannevoli, cioè indirizzi che sembravano autentici perché riprendevano il nome di case editrici o di agenti letterari reali, eccetto che per una o due lettere fuori posto. Quindi uno riceve un'email, per esempio Penguin Random House, e dice ok, mi ha scritto questa grande casa editrice, e poi senza vedere che in realtà è scritto Penguin Random House e non Random House, e uno non se ne accorge, quindi in buona fede magari consegna, dà un manoscritto alla casa editrice. Insomma, il sistema funziona in questo modo. Fra l'altro poi è interessante perché alcuni scrittori hanno detto al New York Times che da almeno 3 anni ricevono estratti di loro manoscritti rubati, appunto emoji offensive, e tra i destinatari di quanto sta capitando c'è anche lo scrittore italiano Vincenzo Latronico, che a maggio aveva ricevuto un estratto del manoscritto del libro Una splendida rovina 3 mesi prima della pubblicazione, fra l'altro appunto un romanzo molto bello di Vincenzo Latronico che è appena stato pubblicato da Einaudi. Ma quindi anche Vincenzo Latronico è stato coinvolto in questa faccenda. Latronico, leggiamo dal Post, ha detto di non sapere in che modo il mittente avesse ottenuto il manoscritto, ma che dopo aver ricevuto quell'email aveva fatto una ricerca online e aveva scoperto che il libro era scaricabile gratuitamente da siti illegali. Inoltre il suo romanzo era già recensito su un piccolo blog chiamato Literary Scout, che dopo la pubblicazione dell'articolo del New York Times ha rimosso ogni recensione e rimpiazzato il sito con una pagina statica. Vabbè, insomma, abbiamo iniziato la puntata parlando di furti e al 335 56 34 296 l'invito di oggi è questo: raccontateci di che cosa vi sentite o vi siete sentiti derubati.

0: del furto di felicità di ieri musicale con questo brano Monticello di Monty Alexander. È appunto jazz, ma un jazz un po' giamaicano, come voi ascoltate, della musica che accompagnerà questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3. 335 5634 296, di che cosa vi sentito, vi siete sentiti derubati? Stanno arrivando tanti messaggi, uno molto bello di Diego: mi sento derubato della noia, non c'è mai più un minuto in cui non eserciti la mia attenzione. Invece quanto importante esercitare l'attenzione della noia, no? Stare lì a annoiarsi, a osservare tutto quello che ci capita nella mente o intorno a noi. Poi altri messaggi: la vita è tutto quello che ci rubano ogni giorno per via del lavoro, che dovrebbe essere sempre meno centrale nel nostro stare su questo pianeta che ci mal sopporta. Ci scrive Paolo, poi Augusta: ci hanno derubato la gioia di vivere. E no, insomma, cioè, a volte succede appunto che uno si sente che viviamo tempi in cui tutto è difficile, tutto impossibile, no? E questo è tutto sommato, è questo sentimento che ci abita e che è comprensibile, proprio l'effetto voluto, no? È un po' come se noi introiettassimo questa forma così di violenza e di delusione che percepiamo e la facciamo nostra. Vabbè, ma insomma, lunghi discorsi a proposito di ciò di cui ci sentiamo derubati, e in un certo senso la tecnologia, il modo in cui noi viviamo, insomma, lo vedremo nel corso. Ma c'è Pietro Del Soldà al telefono. Pietro, buongiorno.
1: Ciao, ciao Edoardo, buongiorno.
0: Beh, non vedendoti qui, che io partivo con la mia rassegna.
1: Ti hanno derubato di me. Molte italiane, molti italiani, noi siamo in partenza per il Pri Italia domani e dopodomani, tutta la città ne parla, sarà in diretta dall'Aquila, anzi venite a vederci il Pri Italia Village vicino all'auditorium Renzo Piano. Noi oggi prendiamo spunto a due telefonate di persone italiane e italiani che si sentono derubati di che cosa, Edoardo? Del proprio stile di vita, perché nonostante il taglio del prezzo del carburante, anche delle bollette in prospettiva, notizia di queste ore, molte persone, come un signore che ha chiamato a prima pagina, letteralmente non ce la fanno più a mantenere lo stile di vita che avevano solo fino a qualche anno fa, anche a parità di stipendi peraltro che non crescono e sono al palo in Italia, unico paese in Europa da 30 anni ormai. E a ciò si aggiunge il caro affitti, determinato da vari fattori, il predominio, l'egemonia delle affittanze brevi e degli investimenti speculativi dei fondi immobiliari nelle città italiane, che esattamente come in Spagna sta creando un problema. Noi partiremo proprio dalla Spagna, prendendo anche il testimone della puntata di Sancho di ieri, dove Sara Zambotti ha cominciato a raccontare questa storia pazzesca del blocco degli sfratti per gli inquilini più vulnerabili, almeno fino al 2030. La Spagna è diventata un po' una specie di baluardo a difesa delle fasce deboli della popolazione per tutto il mondo, per tutta Europa. E poi cercheremo di capire come caro vita e caro casa si intrecciano in un cocktail micidiale per moltissimi di noi. Dalle 10 in diretta, diteci la vostra, partecipate. Grazie.
0: Grazie a te Pietro, buon lavoro a te e a tutta la redazione della città. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Anche Pietro Del Soldà, vedete, va preso la questione di sentirsi derubati, no? Come sfondo su cui leggere anche la puntata che sta preparando. E noi continuiamo a ragionare di cosa ci sentiamo derubati. A volte noi ci sentiamo derubati nel tempo in cui viviamo, che è un tempo profondamente digitalizzato, anche di vecchie pratiche, come per esempio la scrittura a mano, no? Che non riusciamo più neanche quasi a concepire. Ecco, su questo interviene oggi sul Corriere della Sera Henry De Luca, che fra l'altro sarà ospite, questa è un'anticipazione di ciò che leggerà Henry De Luca, a una sorta di un evento, che parola, io evento si dice solo parlando di Heidegger. Per quanto riguarda invece le cose che si organizzano così, è una parola veramente brutta, comunque insomma, evento, la parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere. Appunto, leggiamo dal Corriere della Sera il titolo di un evento, e non è Heidegger purtroppo, originale, ecco, evento originale. Lettura, immagini, installazioni luminose, accidenti, proprio l'evento, che va in scena a Roma, a Fontana di Trevi, martedì 6 ottobre alle 21. Ecco, ma l'intervento di Luca è interessante perché, come scrive su Corriere della Sera, la sede che ospita questi miei appunti di amanuense è un convegno, meglio convegno, preoccupato dalla perdita dell'intelligenza dovuta all'abbandono della scrittura a mano. E il pezzo di Luca inizia così: prima elementare, primo compito a casa, scrivere due pagine di sola vocale A. Da allora la stessa che ripeto sul foglio del quaderno a righe, perché continuo a scrivere con la penna le mie storie. Alla A seguirono le pagine delle altre vocali. Imparavo che quelle prime lettere erano un disegno e somigliavano a figure. La A era un chicco d'uva con un'attaccatura, la E era l'inizio di un nodo, la I era un amo senza esca, la O un uovo, la U due braccia sollevate in alto. Poi sono venute le consonanti, ma erano scrittura, non più figure. La mia abilità di disegno si è fermata alle vocali e ancora oggi do più importanza a loro che al resto delle lettere. Ci sono anche appunto riflessioni importanti sul fatto che scrivendo a mano, ecco, questa azione del corpo e della mano, questa capacità quasi pitturale che abbiamo introiettato, diventa poi pensiero ed espressione. Faccio, scrive Ri De Luca sul Corriere, la strana attività di scrittura. Uno che racconta storie per iscritto. Non le racconto direttamente a voce perché non conosco tutti i dettagli prima di trovarli nel corso della scrittura. Per far uscire le storie le devo passare nel percorso segnato dalle righe. Ho così accumulato uno scaffale di manoscritti. Non riesco a scrivere storie, questo è il punto, direttamente sulla tastiera. Qualcosa impedisce lo svolgimento del pensiero. Il fatto è che le lettere sono tutte le stesse quando escono dal tasto premuto, invece quelle che scrivo a mano sono tutte diverse. Ecco, c'è proprio un salto qualitativo importante che Ri De Luca ci ricorda in questo suo intervento, che possiamo leggere oggi sul Corriere della Sera.

Nella puntata di ieri, chi di voi avrà ascoltato, insomma, avete, insomma, mi avevano derubato della felicità musicale, no? Mettendomi un brano veramente agghiacciante, insomma, una tristezza infinita, ma a volte, insomma, anche ciò che la rifurtiva viene restituita. E oggi, insomma, mi ripago.

Ma bellissimo, no? Vedete come sostiene il pianoforte di Monty Alexander questo giro di basso di Eugene Wright, un brano stupendo, questa Monticello che accompagna la lettura delle pagine culturali. Qui a pagina 3 stiamo chiedendo al 335-5634-296, quindi all'ascoltatrice e all'ascoltatore di Radio 3 di pagina 3, di che cosa ci sentiamo derubati. Un ascoltatore, come lo capisco, scrive semplicemente dei miei capelli. Mon prochain, fratello mio, questo ascoltatore. E poi invece Gianni da Firenze, un messaggio necessario. Ci hanno derubato degli uccelli. I cacciatori sparano a tutto quello che vola, come se fosse loro e non di tutti. È come se gli uccelli non avessero diritto di vivere, di volare e di appartenere a se stessi. Dario da Milano: ogni giorno mi sento derubato del tempo non dedicato ad ascoltare Radio 3 mentre lavoro. Sì, certo. Uno, Radio 3 perfetto, lo sappiamo, no? Mi interrogavo sul mentre lavoro. Si lavora meglio ascoltando Radio 3. Vabbè, ma insomma, chi ci ha derubato invece della salute mentale, della felicità, della serenità, e che è entrato nella storia come un missile imprevedibile e fantastico, è Alfred Jarry, il padre del dottor Faustroll, il fondatore della patafisica e soprattutto colui che ha dato corpo a una delle figure più importanti della cultura del Novecento, cioè Ubu Re, la sostanza dell'assurdo. Alfred Jarry, in anticipo di 100 anni sui troll, la sua patafisica, scienza delle soluzioni immaginarie, vive e vegeta, e con Ubu ha fatto deragliare logica e senso. Questa è la gratitudine che il Novecento gli deve. E così si introduce una pagina molto bella di Marco Archetti sul Foglio, proprio dedicata alla figura di Alfred Jarry, del dottor Faustroll e di Ubu Re. Ubu, che è, insomma, è arrivato come un missile, lo dicevamo, nel Novecento, e ha fondamentalmente cambiato tutto. Personaggio nato come un divertimento, una presa in giro che Jarry voleva fare ai suoi professori di liceo, e che poi, insomma, è diventato il segno, il simbolo, l'azione di qualcosa di dirompente che forse deve ancora parlarci. Qui Archetti sul Foglio ci ricorda che la pièce Ubu Re venne messa in scena per la prima volta una sera di 130 anni fa, e va da sé, scatenò l'inferno. Merdre sarà la prima parola con cui debutterà il nostro prodigioso, feroce, infame cialtrone, il primo grido di battaglia attraverso il quale gli spettatori avrebbero fatto conoscenza dell'ingombrante, turpe, mirabile marionetta coccodrillesca e panzuta. Ma quell'espressione merd, nata dalla fusione delle parole madre e merda, era solo l'inizio. Ecco, così nasce, si manifesta il Novecento, ed è, come dire, lo spazio dentro cui molte delle nostre vite, di ciò che accade, vive e vibra. Ma insomma, la grande figura indispensabile di Alfred Jarry, raccontata oggi da Marco Archetti sul Foglio.

0: Oggi qui lo studio, il K2 di Via Asiago di Radio 3, dove stiamo facendo Pagina 3, sembra anche l'ufficio di una questura in cui io ricevo come brigadiere Camurri Edoardo, come si dice, no? Prima il cognome, poi il nome, ricevo le vostre denunce. Di che cosa vi sentite derubati? E qui abbiamo un elenco di denunce al 335-5634-296. Siamo derubati dal cielo notturno per l'illuminazione cittadina e i satelliti indistinguibili dalle stelle, ci scrive Manu. Lorenza: mi sento derubata del piacere del viaggio, viaggiatrice persa tra troppi turisti. Mi sento derubata, scrive un'altra ascoltatrice, dalla possibilità di fare qualsiasi cosa senza dover prenotare, dall'intraprendere un viaggio ad andare a mangiare una pizza. Insomma, vedete, c'è una serie di denunce importanti che stiamo raccogliendo oggi qui a Pagina 3. Ecco, in realtà poi con l'ultima segnalazione di oggi il punto è che ci sentiamo derubati della vita stessa, no? A causa di quello che stiamo combinando al nostro pianeta, a causa del cambiamento climatico. E oggi voglio segnalarvi un'intervista molto bella sulla stampa di Nicolas Lozito al grande scrittore Amitav Ghosh, che tra l'altro è stato ospite di Fahrenheit l'11 settembre, proprio durante il Festival della Letteratura di Mantova. Se volete andarvi a ascoltare la voce di Amitav Ghosh, andate su Rai Play Sound e li potete riascoltare questa importante intervista dell'11 settembre a Fahrenheit. Ma insomma, Amitav Ghosh viene intervistato oggi sulla stampa. Quanto dolore per i miei ghiacciai che muoiono. Nessuna ricchezza ci salva dalla crisi climatica. Lo scrittore indiano che ha studiato sotto l'Himalaya, i disastri ci ricordano, ci circondano. Anche l'Europa è in prima linea. Una delle domande che Nicolas Lozito rivolge ovviamente ad Amitav Ghosh è la seguente: quando ha visto le immagini del disastro in Nepal nel mese scorso, causato dal distacco di un ghiacciaio, che cosa ha pensato? Ancora oggi si cercano i dispersi, la montagna mostra altri segni di cedimento. È giustamente questa domanda: che cosa ha pensato innanzi a quella tragedia? Amitav Ghosh risponde: che cosa si può dire? Si prova una terribile tristezza davanti a una tragedia simile, ma allo stesso tempo era completamente prevedibile. Cioè le GLOF, le inondazioni improvvise provocate dallo svuotamento dei laghi glaciali, stanno diventando sempre più comuni. Ci sono moltissimi laghi glaciali in tutto l'Himalaya. È completamente prevedibile che ci saranno sempre più disastri di questo tipo. Ecco che cosa ci hanno derubato, ma forse ci siamo autoderubati noi umani. Sono le 9:28 e 51 secondi, tra un po' Linea Verde, poi Primo Movimento con Valentina Lossurdo, e questa mattina insieme ad Alessandro Cesolini alla console, Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Berenica alla cura del programma e Piero Pugliese regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Io vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9 come sempre. Grazie, ciao.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele Anno Zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
3: Israele Anno Zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3, disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:30 e 23 secondi. Flussi intensi di traffico sulle nostre strade e autostrade, condizionati dalla pioggia sulla Torino-Courmayeur in questo mercoledì 30 settembre. Partiamo subito da una manifestazione che sta bloccando il traffico sulla Tirrena inferiore in prossimità di Francavilla in entrambe le direzioni, e sempre per una manifestazione di protesta abbiamo traffico bloccato sulla statale ionica ha soverato Marina in entrambe le direzioni. E andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, perché è avvenuto un incidente che a seguito di questo incidente si sono sviluppate delle code al momento di 9 chilometri tra Occhiobello e Altedo in direzione di Bologna. Anche sulla Firenze-Mare abbiamo delle code per un incidente per 4 chilometri tra Montecatini e Prato Ovest in direzione di Firenze. In A14 è avvenuto un incidente coinvolti un camion e un'autovettura, il traffico su una corsia in entrambe le direzioni, e motivo per cui si sono sviluppate delle code per 2 chilometri tra Macerata e Porto Sant'Erpidio in direzione di Pescara e tra Fermo, Porto San Giorgio e Macerata in direzione di Ancona. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci, buon proseguimento.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Primo movimento.
3: E buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3, da Valentina Lossurdo con Flaminia Scarcia in regia, Alessandro Cesolini alla console, Giorgia Franceschi la nostra curatrice, oggi dà modo di condividere con voi il tributo a Seiji Ozawa con questa puntata che inizia proprio con una sua registrazione. Lo ricordiamo, Seiji Ozawa, il direttore d'orchestra giapponese nato in una zona che allora Shenyang era la parte occupata dalla Cina, quindi la zona della Manciuria, e poi un percorso il suo che lo ha portato a diventare la figura di riferimento per il suo paese, il Giappone, da un punto di vista della direzione d'orchestra. Nato nel 1935, dunque ha avuto una vita lunghissima, quasi 90 anni, e a proposito di 90, è proprio il 1990 l'anno di registrazione di questo concerto, che appunto è stato registrato dal vivo 17-18 gennaio 1990 a Monaco. E infatti c'è l'orchestra della radio di Monaco di Baviera con Seiji Ozawa che accosta la grande sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven con la musica di Richard Strauss. Noi ascolteremo Beethoven per questa produzione BR Classic, la prima pubblicazione su CD di quelle esecuzioni, e documenta una collaborazione che fu sorprendentemente rara, perché a Monaco Seiji Ozawa ha diretto soltanto in due occasioni, nel 1983 e appunto nel 1990. È interessante dunque poter sentire come questo brano così celebre, la Quinta Sinfonia, lo ascolteremo proprio nel suo celeberrimo primo movimento, sia letto da Ozawa con una prospettiva molto speciale. Ozawa non sembra interessato a trasformare Beethoven in un monumento pesantemente ottocentesco. La sua visione tende a una propulsione ritmica, accenti netti, impulso, tactus, continuità, che danno questa visione molto mobile e poco retorica. Ma naturalmente chiedo a voi, al 3355634296, un commento. Vediamo.

Bravissimo, direi molto pleonastico l'aggettivo, il superlativo, ma è quello che riassume anche il vostro commento. Giunto da più voci al 3355634296, 943, 2 secondi in questo istante in diretta dagli studi K2, lo studio K2 di via Asiago, Radio 3, dunque omaggia Seiji Ozawa e il commento di Maurizio, inizio classico che più classico non si può. Questo è Beethoven, sempre fatto dal bravissimo Ozawa, e c'è chi trova valida solo l'interpretazione di Kleiber. Matteo, un po', diciamo, direi insomma, assolutista. E poi c'è chi dice: per suonare Beethoven c'è soltanto una strada, quello di suonarlo bene. Sinfonia numero 5, dunque, il primo celebre movimento allegro con brio, la classe di Seiji Ozawa, in questa registrazione del 1990 effettuata dal vivo con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Monaco di Baviera. Domani con Barbirolli, sentite che do una sfogliata alle nostre scalette, Sir John Barbirolli, ascolteremo una registrazione con l'Orchestra della Radio di Lipsia del 1958, giornate dunque che hanno anche una punteggiatura storica. Dunque andiamo avanti con un disco Tactus, un repertorio da scoprire, da approfondire, quello che propone il titolo Divertimenti e fantasie d'opera per tromba e organo. Attenzione però, sotto la parola tromba, Michele Santi include le cornette e le trombe storiche, sono ben 6 strumenti differenti, insieme a un organo che è suonato da Marco Arlotti, per portare luce su questo ricco repertorio che vede le musiche di Busi, di Arban, di Forestier, che ascolteremo, Bortolotti e Colombati. Questi sono i compositori che fanno dei divertimenti su il Carnevale di Venezia, su la Traviata. Insomma, sappiamo bene dell'uso anche, diciamo così, di intrattenimento, che abbiamo fatto di intrattenimento di questa sgargiante e spettacolare formazione, un duo tromba e organo che fu consegnata alla storia a partire dalle splendide registrazioni realizzate dagli anni 60 del Novecento da Maurice André e Marie Claire, un duo di assoluto riferimento. Andiamo a Joseph Forestier, un compositore nato nel 1815 e morto nel 1881, Souvenir Mélodique numero 8, Carnaval Napolitain, opera 36.

E allora, un disco di costume, possiamo anche chiamarlo così, come interpretare l'ascolto di queste musiche che dal Carnaval Napolitain hanno fatto riecheggiare note anche molto note, come ad esempio Vaga Luna che in Argenti di Vincenzo Bellini, oppure anche Citazioni donizettiane, e infine avete ascoltato anche benissimo la melodia chiaramente di Te Voglio Bene Assai, un classico napoletano, e altre citazioni che potrebbero essere lette tra le righe. D'altronde questo CD per l'etichetta Tactus, Divertimenti e Fantasia ad Opera, serve come testimonianza di un tempo in cui, non esistendo la riproduzione della musica, i musicisti la riproducevano anche riducendo opere più grandi a beneficio del pubblico. Michele Santi, tromba, Marco Arlotti, trombe, e non soltanto trombe ma anche cornetti, Marco Arlotti organo, ci hanno fatto rivivere questo momento della storia della musica che riguarda questo duo, che poi naturalmente deve essere letto con il sorriso e anche ascoltando le sonorità, le possibilità anche di un'esplorazione virtuosistica che va a toccare sonorità che per l'epoca potevano sembrare anche molto, molto moderne. Un organo prezioso, quello della cattedrale di Sant'Andrea in Asola, siamo dunque in provincia di Mantova, edificato nel 1823 dai fratelli Serassi di Bergamo. Andiamo avanti perché non abbiamo molto tempo per presentarvi l'ultima novità discografica di oggi, che ci dà modo di conoscere un segmento di repertorio, anche in questo caso chiamiamo così leggero, diciamolo leggero, con un disco Quiet Summer Evening, British Light Classics, vedete questa accezione, Light Classics, con compositori come questo, Nigel Brooks, nato nel 1926, morto 98enne nel 2024, Sunday Afternoon.

0: Un altro genere di intrattenimento musicale con Quiet Summer Evening British Light Classics, la musica di Nigel Brooks, con quella di Terence Higgins, Clive Jenkins, Sarah Watts e tanti altri interpreti e di questi compositori che con l'etichetta Somma ci hanno riportato in un tempo leggero in Inghilterra. Valentina Losurdo vi saluta, ci vediamo a mezzogiorno per conoscere Elfrida André, la prima grande compositrice donna della Scandinavia, e intanto buon proseguimento d'ascolto con Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: 10.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
4: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno, sono Stefano. Io volevo portare fuori il problema del commercio, che oggi siamo saturi da... L'aumento di io pago più di luce che di affitto. Siamo arrivati a dei prezzi che non stanno più nel cielo e in terra, anche i prodotti, perché se continuiamo ad aumentare il gasolio, che è colui che porta la merce a tutti, ovviamente il mercato è saturo, non c'è più la giusta percentuale del guadagno e di ciò che tu paghi tra le tasse e altri. I vari testi che noi abbiamo l'antincendio, abbiamo insomma tante di quelle cose che comunque anche quello pesa sul bilancio di un'azienda, che non c'è più il guadagno di una volta. Quello è il problema per noi, almeno commercianti. Però lavori, ti svegli la mattina alle 5, certo. Però e tu lavori tutto il giorno, ma non è, prima era più equilibrata la cosa, oggi non c'è più questo equilibrio, quindi è aumentato troppo quelle spese che tu sei obbligato comunque a fare e il guadagno non è più come era una volta.
9: Buongiorno, sono Alfredo, chiamo da Padova. Senta una cosa, io sono presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e questo la dice tutta su quello che facciamo. Ora, quello che sta succedendo in Spagna, che è una cosa meravigliosa, riguardo allo sfratto dell'87enne Marie Carmen, in pratica in Italia si parla di tutto tranne di una cosa così importante, perché in Italia il problema casa è molto ma molto più grave forse anche della Spagna. Qui in Italia hanno decantato il cosiddetto piano casa del governo Meloni, ma perché ha detto che farà nei prossimi 5 anni 60.000 alloggi. Beh, 60.000 alloggi e non servono praticamente a nulla, perché ce ne vorrebbero almeno 120.000 l'anno in questo paese, perché tra sfratti e sgomberi per effetto di mutui non pagati e debiti non pagati, perché molti non sanno che anche per debiti condominiali o di qualunque altra natura si può perdere l'abitazione, non dice nulla praticamente nessuno.

0: 10, 4 minuti, 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, caro energia, caro casa, caro vita, insomma, questa è la morsa che stringe gli italiani, le italiane, molte delle quali, dei quali ci ascoltano ogni mattina e hanno chiamato oggi, ci hanno colpito, in particolare la telefonata di quel signore commerciante che non ce la fa più, non trova un margine di reddito per i costi dovuti, necessari, inaggirabili dei prodotti che poi lui si trova a vendere nel suo esercizio commerciale. Tutto ciò si riflette sulle difficoltà delle persone che i beni li debbono acquistare ogni giorno. L'inflazione ci sta davvero assediando, erode il nostro stile di vita, salgono i prezzi delle case, delle compravendite, degli affitti, tutto diventa ogni giorno molto più difficile. Siamo, lo ribadiamo ancora una volta, l'unico paese europeo in cui a fronte di un aumento dei prezzi i salari restano al palo, ma sono fermi da 30 anni e questo è un unicum tra le grandi democrazie ed economie fondatrici dell'Unione Europea. Quindi c'è un trend globale, ma c'è una specificità italiana che è davvero devastante, vergognosa e che va capita, studiata e contrastata. E in tutto ciò sì, arriva la notizia sicuramente positiva che allevia un po' la sofferenza del tetto al prezzo della benzina e del diesel, di cui abbiamo già parlato nella puntata dell'altro ieri, stabilito da Eni, che poi è stata seguita da IP e ora probabilmente da altri grandi gestori giganti del petrolio, ma come dire, non basta. Nel frattempo l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, cioè l'ARERA, annuncia che la bolletta della luce nel quarto trimestre del 2026 per i clienti, per i 3 milioni di clienti definiti vulnerabili in maggior tutela, salirà del 37%, cioè una mazzata. Quindi lo scenario in realtà è fosco. Vogliamo mettere insieme almeno due aspetti di questa difficoltà crescente a sbarcare il lunario nel nostro paese e non solo. Il primo è la casa. Avete sentito che la seconda telefonata faceva riferimento a quello che sta accadendo a Madrid, dove una grande manifestazione di piazza che poi è riuscita a sensibilizzare una parte della politica spagnola, madrilegna ma anche nazionale, contro gli sfratti, è riuscito, partendo da una vicenda singola di una signora di 87 anni che si chiama Mari Carmen Abascal, ottenere una proroga almeno fino al 2030 degli sfratti. È un argomento che ha già trattato, insomma, se ne sta occupando con molte voci in questi giorni anche il programma, il nuovo nostro programma Sancho, con Sara Zambotti. Prendiamo il testimone da Sara e ritorniamo in Spagna per capire se davvero, come ha detto quel signore a prima pagina stamattina, è un modello, è qualcosa che riguarda anche il nostro paese, dove c'è indubbiamente un'emergenza casa determinata da vari fattori, il caro vita e il fatto che gli affitti crescano spesso anche perché c'è una concorrenza spietata delle affittanze brevi, che sono immensamente più redditive e anche più sicure per i proprietari di casa, i quali spesso hanno il terrore della morosità degli inquilini. Allora, cominciamo dalla Spagna, però io dico subito, scriveteci, perché questi sono argomenti che entrano nella carne viva della nostra vita quotidiana, quindi se avete storie, testimonianze, domande, critiche anche, mandatecele al 335 56 34 296, scrivete sms, whatsapp e whatsapp audio. Cominciamo, come dicevo, da Madrid, dove è collegato con noi il giornalista freelance italiano, autore tra l'altro del sito El Itagnol. Lui si chiama Lorenzo Pasqualini. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, un breve riassunto di quello che sta succedendo e anche del fatto che però, mi dicevano, insomma, in realtà si continua a stare in piazza perché la decisione presa dal governo non è soddisfacente, però andiamo con ordine.
1: Sì, allora diciamo la manifestazione, esatto, ormai è il quinto giorno, oggi è il quinto giorno in cui questa manifestazione è arrivata nella Puerta del Sol, la piazza centrale di Madrid più famosa, più celebre, si è trasformata in una accampata, quindi in un accampamento di tende con centinaia e centinaia di persone che stanno dormendo lì la notte. Ecco, questa manifestazione oggi è arrivata al quinto giorno e ieri era una giornata di grande attesa, perché la manifestazione inizialmente aveva detto aspettiamo martedì per vedere se il decreto che il governo Sánchez compromesso è soddisfacente. Il decreto è stato annunciato ieri, è una misura divisa in due decreti legge, approvata dal Consiglio dei Ministri, quindi diciamo i partiti della sinistra, il Partito Socialista e Sumar, quindi la sinistra radicale, si sono messi d'accordo, ma dovrà essere approvata venerdì da un congresso dei deputati che si riunirà in forma straordinaria, quindi ecco, ancora non è una legge ufficiale dello Stato. Però ho trovato un pochino di scetticismo fra i manifestanti, perché è stata divisa in due decreti legge, e questo potrebbe essere una mossa fatta in modo tale che quando venerdì dovrà essere approvata ne venga approvata solo una delle due, quella più diciamo moderata, perché in realtà il pacchetto di misure proposto da questo Consiglio dei Ministri è piuttosto coraggioso, diciamo, vista la situazione che stiamo vivendo in Spagna, e visto anche però ho trovato un pochino di scetticismo fra i manifestanti, perché è stata divisa in due decreti legge, e questo potrebbe essere una mossa fatta in modo tale che quando venerdì dovrà essere approvata ne venga approvata solo una delle due, quella più diciamo moderata, perché in realtà il pacchetto di misure proposto da questo Consiglio dei Ministri è piuttosto coraggioso, diciamo, vista la situazione che stiamo vivendo.

0: chiamati criticamente fondi avvoltoio, cioè queste imprese che si dedicano sostanzialmente a comprare spesso anche palazzi interi e poi affittare questi appartamenti spesso con affitti brevi che sono molto redditizi, come dicevate anche voi, e sono quindi imprese che detengono nel loro portafoglio decine, centinaia anche di appartamenti, direi, e quindi a questi fondi di investimento viene sostanzialmente bloccata la possibilità di acquistare nuovi palazzi, nuovi appartamenti per 3 anni. Quindi diciamo è una mossa piuttosto coraggiosa, vista anche da un elettorato di sinistra, quindi tra i manifestanti viene salutato comunque positivamente. Bisognerà vedere però se questa misura verrà approvata. E poi ci sono altre misure, ad esempio, che incidono sulla durata dei contratti. I contratti di affitto vengono sostanzialmente prorogati automaticamente fino al 2028, quindi chi ha un contratto in affitto in scadenza e quindi è a rischio che il proprio padrone di casa sostanzialmente nel momento in cui scade l'affitto ti possa aumentare l'affitto ulteriormente, no, questo qua non sarà possibile perché per altri 2 anni il contratto precedente viene prorogato, quindi non ci sarà un aumento del prezzo dell'affitto. Ecco, queste forse sono le misure più coraggiose, perché sostanzialmente bloccano la situazione, impediscono ai proprietari di case di aumentare gli affitti, che era poi all'origine dello sfratto di questa donna di 87 anni che si è vista quintuplicare l'affitto da 500 euro che pagava inizialmente a 2500, che non poteva ovviamente permettersi. E poi ci sono altre misure che agiscono sempre sugli affitti brevi, sono tante, però come dicevo all'inizio bisognerà vedere quali passeranno nel congresso dei deputati di venerdì. Perché? Perché ricordiamolo, il governo Sanchez è in realtà un governo di minoranza, e i socialisti e Sumar, cioè la sinistra, hanno l'appoggio esterno di tanti partiti regionali, fra cui anche ci sono gli indipendentisti catalani e baschi. Il problema è che il principale partito che li appoggia esternamente, che è Junts, il partito di Puigdemont, no? Il partito che tentò l'indipendenza della Catalogna, che però è in realtà erede della Convergència i Unió Catalana, un partito di destra conservatore, che non vede di buon occhio sostanzialmente il fatto di bloccare questi fondi di investimento, che in fondo sono comunque delle imprese private, bloccargli la possibilità di continuare a investire. Ecco, quindi questo bisognerà vederlo venerdì. Nel frattempo la piazza continua a essere molto calda e i manifestanti continueranno probabilmente a occupare la Puerta del Sole, un luogo peraltro molto simbolico per i movimenti sociali in Spagna, perché fu l'epicentro della grande mobilitazione del 15M, il movimento che in Italia viene ricordato come Indignados, che nel 2011 scosse profondamente la politica spagnola in un contesto di forte crisi come era allora. Ma anche da lì nacque, anche lì già 15 anni fa c'era il forte problema della casa. Il problema della casa in Spagna è fortissimo e presente da anni, e il caso di Mari Carmen ha soltanto riattivato l'attenzione pubblica intorno a un problema che però è purtroppo molto grave da tempo, e che il governo Sanchez forse
1: da 500 euro da 500 euro a 2005 è davvero roba forte, forse inevitabile, sì, che avrebbe scatenato una reazione. E ti faccio l'ultima domanda, Lorenzo, sì, Pasqualini, ti faccio l'ultima, certo, domanda. Intanto saluto anche una nuova ospite qui a Radio 3, a Tutta la Città ne Parla, che è Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. Paoluzzi, intanto buongiorno e benvenuta a Tutta la Città ne Parla.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: La domanda è questa, Pasqualini: nel dibattito spagnolo non c'è anche, oltre, perché c'è l'attacco ai fondi buitre, come si chiamano, avvoltoi, questi soggetti che praticano una speculazione immobiliare a largo raggio che ha evidentemente, ne parleremo anche tra poco con una bravissima urbanista, degli effetti devastanti sulla dinamica sociale di vita in una città, proprio un urbicidio in corso in tanti posti del mondo, però dall'altra parte ci sono anche, il singolo proprietario di un appartamento che l'ha dato in affitto e magari l'hanno prossimo aveva in mente di riprenderselo perché il contratto scade e metterci a vivere il figlio che si è sposato. Sto dicendo una sciocchezza, un esempio qualunque. Non è violato, no, nei suoi diritti, sì, costituzionali fondamentali questo signore, oppure invece c'è un'eccezione per casi come questi?
0: L'accordo a cui è arrivato ieri Sanchez era molto delicato proprio per questo, perché la sinistra radicale preme per misure molto forti, ma ovviamente i socialisti e il partito di centrosinistra più moderato ha molta paura di spaventare il proprio elettorato, colpendo poi i piccoli proprietari che comunque hanno magari una casa in affitto. Ecco, proprio su questo incide una delle misure che sta in questo decreto presentato ieri e che sostanzialmente darebbe uno sconto addirittura del 100% dell'IRPEF ai piccoli proprietari magari che affittano e che però rispettano dei tetti sostanzialmente che vengono

0: fissati a seconda delle città, a seconda dei quartieri, e che sostanzialmente calmierano questa continua corsa all'aumento degli affitti. Quindi il proprietario che rispetta, diciamo, che non alza tantissimo l'affitto e che, diciamo, affitta la propria casa con prezzi che vengono stabiliti localmente, viene sostanzialmente scontato sulle tasse che lui paga per quello stesso affitto. Ecco, quindi sì che c'è anche un'attenzione verso il piccolo proprietario, che in questo modo viene, diciamo, incentivato fiscalmente a non alzare troppo i prezzi. Quindi è proprio delicata questa situazione, anche interessante anche da leggere da un'ottica politica, proprio per questo, perché comunque si tratta di misure che devono anche stare attenti a non colpire poi il piccolo proprietario. Quindi in questo senso sì, Sanchez è stato attento anche da quel punto di vista a presentare uno sconto fiscale, sì.
1: È molto interessante questo caso, questa storia spagnola, dal punto di vista sociale, urbanistico, economico e anche politico, come ci sta ben spiegando da Madrid Lorenzo Pasqualini, tracciando evidentemente un confine molto netto tra la speculazione immobiliare e la proprietà. Non è un attacco alla proprietà in quanto tale, insomma. Grazie Pasqualini, questa finestra spagnola era decisiva, ricordo che ne aveva parlato anche, andatevi a ascoltare l'ultima puntata di Sancho, di Sara Zambotti di ieri, ne abbiamo un po' preso il testo. Simone, lei aveva anche raccolto tante storie da Milano, per esempio, altre realtà italiane dove si soffre per gli sfratti e per il caro affitti e molte persone sono in difficoltà. Silvia Paoluzzi, le do la parola, do il benvenuto anche alla professoressa Francesca Cognetti. Buongiorno, bentornata a Radio 3.
2: Salve, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno.
1: Insegna urbanistica al Politecnico di Milano. Tra i suoi libri ricordo da ultimo, proprio quest'anno, La periferia è la città, attraversare San Siro e raccontare Milano. Milano è davvero un epicentro di questa spirale del caro casa e caro affitti, o anche il caro delle compravendite, che sta creando una specie di ghetto per ricchi nelle zone centrali. E Silvia Paoluzzi, le voglio chiedere molto semplicemente se quello che sta accadendo in Spagna è una manifestazione di piazza che poi diventa, partire dalla storia singola di una signora a cui hanno quintuplicato l'affitto e che diventa un decreto governativo, vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni, gli equilibri politici sono delicati, è un modello, è qualcosa che ispira e che riguarda la realtà italiana dal punto di vista degli inquilini che lei rappresenta?
2: Beh, intanto guardiamo con molto entusiasmo quello che sta succedendo in Spagna, però dobbiamo anche ricordare che questi decreti reggono su una piattaforma che è quella della Costituzione, all'articolo 47, la difesa del diritto all'abitare, cosa che invece manca nella nostra Costituzione e che abbiamo tentato di inserire negli anni passati con l'iniziativa Ma quale casa, che purtroppo non è stata supportata anche dalla politica e che appunto non ha raggiunto il quorum per le firme. Un'occasione mancata, e quindi guardiamo con entusiasmo alla Spagna, anche perché nel nostro paese purtroppo i dati Istat parlano chiaro: la metà delle persone che vivono in povertà assoluta vivono in affitto e sono 2,2 milioni di persone, sono tantissime famiglie che purtroppo non hanno la casa. Il problema rimane questo: non bisogna assolutamente lavorare assolutamente sulla questione, la casa deve tornare ad essere pubblica. Invece noi vediamo uno smantellamento continuo che arriva, la direzione del mercato è questa, dal livello internazionale a quello europeo, a quello italiano e a quello locale, purtroppo destina tutto quanto il patrimonio che viene chiamato nel piano Casa Meloni patrimonio residuale, ovvero quello pubblico, in mano ai fondi immobiliari, e di questo siamo molto preoccupati. Ci aspettavamo delle soluzioni da parte dell'Europa, che ha lavorato con una commissione recentemente perché i cittadini europei spendono il 40% in media del proprio reddito sull'affitto, di intervenire sulla questione, perché ecco, la questione degli affitti brevi, che in Spagna è dilagante, non in tutti i paesi funziona così. I dati parlano chiaro: in Italia economia sull'agenzia e i dati della registrazione dei contratti. Il mercato, quello degli affitti brevi, sta allontanando le persone dal centro, ma non è quello il problema. Il problema è l'innalzamento degli affitti, la mancanza della possibilità di essere garantiti negli sfratti in un passaggio di casa in casa. È lo smantellamento dell'edilizia residenziale pubblica che purtroppo nel nostro paese è sempre più irreperibile.
1: Le posso contrapporre, Silvia Poluzzi, solo per interloquire, stiamo parlando alla 2-3 con la segretaria nazionale Unione Inquilini, dei dati che sono andato a cercarmi prima di questa puntata sul perché tante persone o scelgono gli affitti brevi o comunque hanno paura quando mettono in affitto una casa anche a lungo termine. Beh, c'è la questione della morosità. E allora leggo, dati del Sole 24 Ore, l'87% dei proprietari teme la morosità, il 68% dei proprietari appunto per questo sceglie gli affitti brevi proprio per evitare il rischio morosità degli inquilini, quindi è più importante questa paura che non la prospettiva di un rendimento economico più alto degli affitti brevi, che è il quarto nella lista dei motivi che spinge i proprietari a compiere questa scelta. E poi il timore della morosità che tiene vuote circa, sempre dati del Sole 24 Ore, il 30% delle case sfitte in Italia o le spinge direttamente verso il mercato extra alberghiero. Ultimo dato, il costo dell'insolvenza nelle locazioni tradizionali a lungo termine, un proprietario perde mediamente quasi 10 mensilità di affitto prima di entrare in possesso dell'immobile a causa dei tempi burocratici della giustizia. Questo tema ovviamente va tenuto in conto, no? Lei cosa risponde, Paoluzzi?
2: Ma assolutamente, noi abbiamo ogni giorno 100 famiglie che vengono sfrattate, l'80% secondo i dati ministeriali ci parlano di morosità e è del tutto chiaro che il problema è dilagante, ma non può essere affrontato attraverso il DL sfratti che si sta elaborando adesso in Senato e sul quale abbiamo risposto con questo DDL ci parla di un'accelerazione degli sfratti, della possibilità di sfrattare non solo con gli ufficiali giudiziari ma anche con enti registrati al Ministero. Non è una risposta che deve essere quella della repressione, è del tutto chiaro che se le persone finiscono sotto sfratto dobbiamo rispondere a questa povertà dilagante nel nostro paese. Come si può fare? Solamente mettendo al centro una casa pubblica, cosa che invece noi non abbiamo visto nel piano casa. Quindi è del tutto chiaro che per le famiglie in povertà assoluta che hanno e subiscono gli sfratti non ci può essere la repressione ma solamente il passaggio di casa in casa attraverso l'ERP. L'ERP invece viene smantellato nuovamente, c'è un ciclo di vendite che è previsto nel piano casa e non può essere questa la risposta. Il piano casa Meloni ci parla solamente di investimenti, di piani di fondi immobiliari, ecco, e dell'istituzione di un commissario che dovrà individuare quali siano gli immobili da destinare al social housing. Ecco, il social housing per esempio è una misura che viene prevista per la fascia grigia, invece la necessità assoluta è quella di lavorare e di prevenire gli sfratti. Se ci sono,
1: e questo è il punto, Silvia Paoluzzi, ricordo i punti. Chiaro, la ringrazio moltissimo. Ricordo i punti del piano Casa Italia, che non tutti sanno, forse è diventato legge il 1 luglio scorso, stanzia 10 miliardi di euro per realizzare 100.000 alloggi almeno in 10 anni. I punti fondamentali: l'edilizia residenziale pubblica, il recupero e riqualificazione di circa 60.000 alloggi popolari attualmente degradati e inagibili. Quell'ascoltatore a prima pagina stamani diceva: ma che 60.000, ce ne vorrebbero 120.000 ogni singolo anno. Adesso ci torneremo. Sull'housing sociale di cui parlava Paoluzzi, il coinvolgimento dei privati con l'obiettivo di realizzare alloggi convenzionali affittati a un prezzo inferiore di circa il 33% rispetto ai valori di mercato, e poi con l'aspetto politicamente anche più caldo, no? Sulle sgomberi e misure più rigide, procedure d'urgenza contro le occupazioni abusive degli immobili. Francesca Cognetti, e poi dico subito che c'è anche un grande economista, studioso di disuguaglianze, il professor Mario Pianta, collegato con noi, insegna politica economica alla Scuola Normale Superiore. Pianta, benvenuto a Radio 3.
3: Buona giornata a tutti.
1: Francesca Cognetti, che cosa sta accadendo alle nostre città, la sua, Milano, di cui ha tanto scritto, lei insegna al Politecnico, ma anche a Roma, e in realtà in tutti i centri urbani, dove in una specie di spirale al rialzo per un concorrere di vari fattori, l'affittanza breve, la presenza di fondi speculativi, insomma, si determina un aumento dei prezzi che rende ormai la città un luogo soltanto per chi se lo può permettere, per pochi, svuotandola però anche in questo modo di vita, di relazioni, di vivacità.
3: Certo, grazie di questa riflessione di oggi che mi portate a fare, e anche in dialogo con le altre persone che sono intervenute. Ma intanto io vorrei dire una cosa che mi sembra un dato molto rilevante, cioè che il tema oggi, il tema della casa, torna ad essere un tema politico e anche nelle agende delle città e nelle agende dell'Europa. E questo comunque è qualcosa che dobbiamo, come dire, osservare bene e anche con un certo entusiasmo, perché sia da parte dei movimenti, e questo è evidente nel caso spagnolo ma non solo, ma sia anche da parte della politica e degli amministratori, c'è un'attenzione nuova, ed è un'attenzione che forse non vedevamo dagli anni, direi dagli anni 70, ecco. E quindi anche pensiamo a queste figure di nuovi sindaci, pensiamo a New York, a Berlino, a Monaco, dove il tema della casa è stato messo al centro della campagna elettorale ed è stato molto premiante, ed è oggi un grande tema di sperimentazione anche da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi io un po' riporterei l'attenzione su questo aspetto anche con un po' di speranza, ecco, perché mi sembra di vedere delle spinte nuove e un'attenzione nuova verso il tema. E quindi questa dimensione è importante, c'è un piano casa europeo, c'è un piano casa nazionale di cui possiamo discutere nei contenuti, però è anche vero che non avevamo un piano casa nazionale da davvero molti anni, e anche l'Europa non ha mai guardato al tema in questo modo nell'ultimo periodo. Quindi questa è una grande novità di questa attenzione politica, attenzione amministrativa, attenzione da parte dei movimenti, c'è un nuovo conflitto ad esempio sul tema della casa che non vedevamo da moltissimi anni, e io mi auguro che questa sia anche una convergenza positiva in qualche modo, no? Che da tutte queste spinte si generi un'innovazione, e questo vorrei quindi dirlo come auspicio, così per iniziare la mia riflessione. Vediamo evidentemente delle città sottoposte a moltissime spinte. D'altra parte queste spinte sono delle spinte anche che poi sono un motore delle città, cioè il fatto che le città siano oggi dentro dei flussi globali, che sono dei flussi sia turistici ma anche di capitali, ma anche di lavoratori nazionali. Ad esempio Milano è iperattrattiva verso, prima di tutto a scala nazionale, ma anche lavoratori di livello di flussi internazionali. Cioè questa è la realtà delle città di oggi, ed è anche il motore delle città di oggi. Quindi,
1: però sono lavoratori che spesso hanno degli stipendi così bassi che non riescono, per quanto riguarda Milano, tante volte abbiamo affrontato questo tema, non riescono a viverci, anche gente che ha lavori non tradizionalmente ben retribuiti, un medico ospedaliero, chi ha insomma, lavori seri che richiedono anche tanti anni di investimento, di studi e impegni, a cui però corrisponde uno stipendio con il quale non ti ci paghi nemmeno un affitto dignitoso a Milano, quindi devi fare il pendolare. Questo è un problema, no?
3: Sì, certo. Infatti, però io spero che questa convergenza che si sta generando oggi, in parte, certo, questa è un'emergenza anche degli ultimissimi anni in maniera così evidente, e quindi spero che le pubbliche amministrazioni ai diversi livelli stiano, come dire, un po' interrogandosi su questa cosa. D'altra parte, io penso anche che non possiamo completamente demonizzare, diciamo così, il fatto che le nostre città siano al centro di questa dimensione globale, perché alla fine è anche un motore delle città, no? Un motore anche economico, tutte queste persone che vengono a lavorare a Milano vengono a lavorare perché Milano è anche una città che produce molto lavoro, e quindi certo, la relazione tra lavoro e costo della casa evidentemente è un tema molto, molto rilevante, questo sicuramente. Forse una parola un po' su cui dovremmo interrogarci è che cosa può voler dire abitare accessibile, diciamo così, Se per accessibilità intendiamo anche tante dimensioni insieme, cioè il costo della casa, della vita, ma forse c'è anche un po' più in generale una dimensione di convivenza all'interno delle città, una dimensione di reti, di relazione, di solidarietà, ecco, no? E quindi anche in questa idea di abitare accessibile, peraltro guardare alla casa e al tema del costo della casa come uno degli elementi che poi fa la qualità un po' dell'abitare e della vita. Ecco.
1: Anche perché la nostra vita non è fatta solo dello stipendio che riceviamo, dei soldi che paghiamo per la casa o per vivere, ma dei servizi che ci vengono erogati, della qualità della convivenza che ritroviamo quando usciamo fuori di casa. E sappiamo che da questo punto di vista l'Italia, rispetto ad altri paesi, in particolare del Nord Europa, è davvero molto molto indietro, quindi la disuguaglianza è ancora più grande. Professor Mario Pianta, inquadriamo con l'occhio di un economista ora questo grande tema, perché il caro casa, con tutti i problemi che si porta dietro, si inserisce dentro una tendenza che le chiedo se è irreversibile, che pare destinare davvero la vita con tutti i servizi, le possibilità in luoghi molto belli per una percentuale sempre più piccola della popolazione. Noi riceviamo continuamente messaggi di persone che si sentono progressivamente tagliate fuori, in particolare ciò incide sulle giovani generazioni che, guardando al futuro, ormai hanno perso ogni speranza di, per esempio, un giorno stare economicamente meglio dei propri genitori. Mario Pianta.
4: L'economia in Italia, ma anche in altri paesi, e in questi ultimi decenni ha avuto due distorsioni molto gravi. La prima è l'impoverimento del lavoro e il rafforzamento dei profitti, cioè la quota del salario dei lavoratori dipendenti sul totale del reddito del paese è andata crescendo ai livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Abbiamo 15 punti percentuali di PIL che negli ultimi 30 anni si sono spostati dal lavoro al capitale, e negli ultimi anni con la situazione dell'inflazione dopo la guerra in Ucraina e l'aumento dei prezzi dell'energia nel 2022 abbiamo avuto degli effetti drammatici di caduta dei salari reali, cioè i salari il potere d'acquisto dei salari al netto dell'aumento dei prezzi, e l'aumento dei prezzi della casa, che quest'anno è di circa il 4%, quasi il doppio dell'inflazione complessiva, che è del 2,5%, e contribuisce molto a spingere in su questa riduzione del potere d'acquisto. Il secondo aspetto è la finanziarizzazione. La questione della casa è legata molto al fatto che i grandi fondi di investimento internazionali, soprattutto stranieri, hanno deciso negli ultimi anni di investire moltissimo sul mercato immobiliare. La loro logica è quella di comprare a poco prezzo dei beni che si rivalutano nel tempo. Hanno investito in passato in altre imprese con quote di azioni di grandi imprese, hanno investito nelle materie prime, nei mercati future, e alimentano la speculazione sul petrolio, sul gas nei mercati internazionali, e oggi hanno deciso di investire in misura crescente in posti dove c'è una forte domanda, come Milano, Roma, le grandi città, dopo che l'hanno già fatto a New York, a Berlino, eccetera. A Berlino la rivolta è soprattutto contro il potere di questi fondi di investimento, che trasformano la casa in una merce, ma non solo in una merce da comprare e vendere, perché lo è già, ma in un bene al centro di una speculazione, perché i guadagni speculativi di breve termine che questi possono fare quando c'è una bolla controllata da grandi soggetti di questo tipo, che ovviamente passano sopra i piccoli proprietari e le loro esigenze specifiche, e ovviamente inquilini e acquirenti. Ecco, questo ha portato...
1: Beh, è il grande tema all'aumento. Che ha portato la Linke a vincere le elezioni, e la candidata sindaca, insomma, a Berlino, no? È stato, credo, l'asse portante della campagna elettorale. Questa questione della casa da tempo.
4: Poi. Esatto, perché a Berlino, dove storicamente c'è comunque l'80% di persone che sono in affitto, c'era una quota altissima di case di proprietà pubblica che è stata progressivamente venduta ai privati, e c'è comunque c'è stato quindi negli ultimi 20 anni una drammatica trasformazione dal paese che aveva le case a prezzi più bassi a uno dei paesi che adesso nelle città ha prezzi più elevati. Questo questo ha un effetto di concentrazione dei profitti delle rendite finanziarie nelle mani di poche grandi imprese, e quindi c'è, nella quota che viene tolta al lavoro e data al capitale, c'è una quota crescente dei profitti che si concentra in questa forma di rendite finanziarie, che non sono nemmeno disponibili per essere reinvestite. Cioè non è che queste grandi società reinvestono in nuove abitazioni, nella ristrutturazione dei quartieri, nella riqualificazione della città, fanno soltanto profitti finanziari che vengono poi distribuiti nei grandi circuiti, Wall Street, la City, eccetera. Questo tipo di speculazione è quella che impoverisce veramente non solo le città ma anche le economie nazionali, perché queste multinazionali finanziarie non sono nemmeno tassate adeguatamente, perché sono in grado di spostare capitali e di sfuggire con l'elusione fiscale ai sistemi fiscali nazionali. Quindi questo è un nodo che riguarda non soltanto la casa, ma riguarda in misura crescente anche l'energia, la logica speculativa che fa gonfiare i prezzi del gas al mercato di Amsterdam o i prezzi del petrolio sui mercati internazionali, esattamente la stessa. Ad esempio, chi compra il gas non sono società energetiche, sono soprattutto società finanziarie che le comprano e per rivenderlo poi a un'altra società energetica. Per cui leggiamo poi oggi che l'aumento per l'elettricità, per le bollette tutelate, arriva al 37% oggi in Italia. Quindi abbiamo una compressione delle condizioni di vita in una situazione in cui i salari reali, i salari nominali non aumentano, cioè i contratti di lavoro non permettono, non trasferiscono ai lavoratori gli aumenti di produttività e l'efficienza delle imprese. I salari rimangono fermi, i prezzi aumentano perché non c'è un controllo politico sui rincari degli affitti, delle spese essenziali per l'energia, la benzina e così via, e tutta questa roba rende inaccessibile la vita nelle città, ma in generale la qualità della vita. Quindi c'è un impoverimento che riguarda non più solo i veri poveri di cui si parlavate prima, cioè quelli in povertà assoluta, ma riguarda sostanzialmente l'80% della popolazione, perché i benefici di tutta questa logica finanziaria si concentrano nel 10-20% più ricco.
1: Con tutte le conseguenze che sono economiche ma anche sociali, politiche e perfino psicologiche. Di questo ci occuperemo tra poco con lo psicologo Paolo Legrenzi, che conosciamo e raccontiamo tutti i giorni. Mario Pianta insegna politica economica alla Scuola Normale Superiore a Firenze, è stato anche presidente della Società Italiana di Economia, è in uscita per Feltrinelli il suo nuovo libro Se l'Europa va alla guerra, politica, economia e tecnologia della corsa al riarmo. Grazie di essere intervenuto a Radio 3, grazie a Francesca Cognetti che insegna urbanistica al Politecnico di Milano, ricordo anche il suo libro La periferia è la città, attraversare San Siro e raccontare Milano. Grazie anche a Silvia Paoluzzi della Segreteria Nazionale dell'Unione Inquilini. Tutta la città ne parla, continua in musica con queste parole: dovrei essere contento, ho un lavoro in più, ho lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese. Così nella canzone che stiamo per sentire, la band brasiliana Selton fotografa una classe media cronicamente precaria e insoddisfatta che si consola per il minimo: avere un lavoro, poter andare al parco la domenica, avere una macchina. Il brano è contenuto nell'album Gringo volume 2 uscito nel 2025. Ascoltiamo Panda 2013.
5: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile,

0: Buongiorno a tutti. Vorrei solo ricordare che i fondi di investimento nell'immobiliare non producono assolutamente nulla, il loro business è pura speculazione. Se questi fondi vogliono investire nel turismo, lo facciano con hotel e ostelli, magari accessibili a tutti. La casa è un diritto e non un investimento, e nemmeno un obbligo di investimento. Dobbiamo alzare le tasse sugli affitti e se non rendono più, che i proprietari vendano, soprattutto i fondi di investimento. Riccardo da Montpellier.
1: La voce di Riccardo apre stamattina la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Lo dicevamo all'inizio, come il caro casa e il caro vita si intreccino con la questione dei salari fermi in Italia da 30 anni. Allora, su questo vi segnalo una bella cosa da leggere. Repubblica da qualche giorno ha una serie di interviste, L'Italia dei piccoli salari, che è un viaggio tra mestieri in crisi, un viaggio nei salari bassi. Oggi c'è la storia di Gianluca Poliziotto, raccolta da Paolo Berizzi, che dice: "Sono fiero di essere un agente, ma siamo rimasti a galla con prestiti straordinari. L'unica cosa che mi fa star sereno è lavorare, racimolare ore in più per pagare le rate dell'auto e dell'università." Le altre voci raccolte sui salari bassi sono quelle di Chiara, insegnante, Mauro, operaio, e Sonia, infermiera. Le trovate in edicola, sul giornale di carta oppure online su repubblica.it. Vediamo chi è collegato in diretta con noi. Antonella, buongiorno, da dove chiama?
2: Oh, buongiorno, buongiorno, chiamo da Venezia, avevo lasciato questo messaggio riguardo ad una possibilità che c'è per i piccoli proprietari. Io vivo a Venezia, ma ho degli appartamenti, dei mini appartamenti a Milano e diciamo, vedendo quello che è successo a Venezia, cioè il disastro che ha generato a livello del tessuto sociale l'aumento esponenziale degli affitti turistici. Mi sono come rifiutata, ma voglio dire, è una mia iniziativa di tramutare in affitto breve appunto i miei appartamenti o di vendere a Milano e investire a Venezia perché sicuramente renderebbero di più. Ma volevo dire che alla fine io ho scelto l'affitto a canone concordato. Questa è una possibilità di cui sono venuta a conoscenza, diciamo, da
1: Tra
2: poco.
1: l'altro, Antonella, anche qualcuno che ci scrive stamattina ha fatto questa scelta. Non sarete tantissimi, però qualcuno c'è, è importante raccontarlo anche, insomma, come esempio. Però voglio ascoltare un'altra voce, che è quella di Anna, sempre da Venezia, anche lei. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
1: Prego, ha sentito cosa diceva
3: Sì,
1: Antonella su Venezia?
3: ho sentito. Ecco, a me piacerebbe ci fosse più di disponibilità di persone che decidano di scegliere il canone concordato, di affittare residenti. Purtroppo è una città che per me l'ha già fatta. E appunto, scrivevo che mi accingo a cambiare casa e che sulle principali piattaforme per l'affitto diciamo la totale offerta di abitazioni al momento sono 11, comprensive di Venezia, Isole, Lido, sotto i 1000 euro, per cui non cifre minime. Mi chiedo come, beh, io mi ritengo ancora giovane, anche se sono all'alba dei 30 anni, ma mi chiedo come una famiglia con progetti più grandi che non abbia alle spalle a sua volta una famiglia che li possa aiutare nell'acquisto o sostenere
1: Come ce la possa
3: con.
1: fare? Ce lo chiediamo anche noi, lo stiamo chiedendo infatti da tempo ai nostri ospiti. Anche Scilla ha fatto questa scelta, lo ha scritto su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3. Credo di essere una delle pochissime a affittare ancora a canone concordata. Sono tornata dopo 10 anni a vedere la casa che ho ereditato, è nella palazzina di 10 appartamenti, 3 sono affitti per turisti. La discussione continua sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3, se volete, leggete, partecipate. Ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo insieme il giornale radio e poi torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Caro carburanti, partirà domani e durerà un mese il taglio ai prezzi che anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha annunciato per benzina e gasolio. Effetto domino sulle bollette: Eni, Enel e A2A offrono sconti sulle tariffe di luce e gas per le famiglie. Brutte notizie invece per gli utenti del mercato tutelato: ARERA ha comunicato che ci saranno aumenti del 37%.
3: La strage di Ustica. Oggi la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul 19 dell'Itavia, precipitato il 27 giugno del 1980, causando la morte delle 81 persone a bordo, la svolta dopo la disponibilità della Francia a collaborare.
4: Sono già tante le delusioni nel tempo che io sarei cauto.
5: Giovanni Salvi, magistrato che tra il 90 e il 2002 indagò sulla strage di Ustica, è l'apertura della Francia.
4: Essendo un paese che affaccia sul Tirreno, certamente aveva un interesse e la possibilità di un controllo. Se poi sul posto vi erano anche delle navi militari francesi, questo comporterebbe che sicuramente avrebbero anche dati informativi molto importanti.
5: Oggi la procura, vista la mossa di Parigi, ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine.
6: Circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare.
5: Un volo come tanti, la voce del comandante tranquilla. Poco dopo, il DC-9 Itavia viene inghiottito in una notte di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. Diversi caccia della NATO in volo nel mirino MiG libici. Scenario accreditato da diverse sentenze. 46 anni dopo, Ustica torna in primo piano con lo sguardo su Parigi, che fa sapere: abbiamo sempre collaborato, con continueremo a farlo a Roma. Ora dunque si attendono le carte. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Non si spegne la polemica da parte delle opposizioni nei confronti del ministro degli esteri Tajani per il suo commento alla sentenza di primo grado del processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, dicendo che sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, solo fotografato la situazione. Si è difeso il vice premier, mentre dal centro-sinistra si chiede al governo di chiedere al Cairo l'estradizione degli agenti dei servizi riconosciuti colpevoli del rapimento del ricercatore italiano. Ascoltiamo il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
7: Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo.
3: Ancora una notte di attacchi russi sull'Ucraina con missili balistici e droni, 2 morti a Kiev, 1 è un bambino. Intanto nuove tensioni tra Mosca e la NATO a innescare l'ira del Cremlino, che minaccia di usare l'arma nucleare. Le esercitazioni intorno all'exclave russa di Kaliningrad. L'Alleanza Atlantica ribadisce che il proprio fine è unicamente difensivo.
2: Gli Stati Uniti annunciano la fine ufficiale della missione militare in Iraq cominciata 12 anni fa. Un portavoce del Pentagono ha dichiarato che il ritiro ordinato delle truppe dalla base aerea di Erbil è l'ultimo atto dell'operazione che ha sconfitto lo Stato islamico nel paese del Golfo.
3: Allarme nei cieli medio orientali stamani per un aereo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, dal quale era partito un segnale di emergenza. Si era temuto un dirottamento e caccia israeliani si erano levati precauzionalmente da terra. Quando il volo ha ripiegato verso l'Arabia Saudita ed è atterrato, si è scoperto che l'emergenza altro non era che un violento litigio fra pilota e copilota, rispettivamente di nazionalità russa e ucraina. I due hanno dato vita a una colluttazione mentre l'aereo per alcuni secondi scendeva in picchiata, scatenando il panico fra i passeggeri.
2: La linea torna, tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Tutta la città ne parla.
9: Scusate, ma io avrei firmato un regolare accordo per questa casa. Voi?
10: Anche noi.
9: Anche voi?
10: Sì, anche noi.
9: Avete contratti?
10: Sì.
9: Beh, vediamo questi contratti.
10: Io ce l'ho, io lo so già. Ho pagato 17.000 euro per questa casa.
9: Come 17.000 euro?
10: Ecco. Quale contratto? Ecco.
9: Vediamoli.
10: Qua. 17.000 euro.
11: 15.000 euro.
9: Come 15.000 euro?
10: Come 15.000?
9: Ma non è possibile, io ho pagato 20.000 euro.
10: Ma voi siete italiani. No. Prima di italiani.
9: Comunque, vediamo le date della firma, perché chi ha firmato prima ovviamente ha la priorità sulla casa. Ecco, e infatti io ho firmato per prima, quindi la casa aspetta a noi, mi spiace.
11: No, e che lo dici?
9: La legge è scritta qui. Sì, la casa è nostra, è scritto qui.
11: Noi siamo arrivati per primo, quindi tocca a noi.
9: Non si fa così. Mi costringe a chiamare il mio avvocato.
12: Avvocato, io chiamo la polizia.
11: Guarda, chiamate l'avvocato, la polizia, anche l'esercito italiano. Io da qui non mi muovo.
13: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Questo era un estratto di un film, un serie originale di Rai Play, L'appartamento sold out, in cui si intrecciano vari temi che abbiamo toccato già in questa trasmissione stamattina: il caro vita e la crisi abitativa. Qui c'è anche il tema della cittadinanza, ma insomma, ora è il momento di fare un passo in più e capire che cosa, di cui abbiamo discusso, la difficoltà di trovare case a prezzi decenti, la speculazione che determina quello che sta per esempio accadendo in Spagna anche, quindi reazioni importanti della popolazione, e poi il caro vita che non è arginato dal tetto al prezzo della benzina stabilito da Eni, da IP, è certo una buona notizia ma è piccola, perché il problema è enorme. Diceva Mario Pianta poco fa, l'economista, cioè ormai l'80% della popolazione che si sente erodere, come dire, la base su cui fino a qualche tempo fa immaginava di costruirsi un futuro, una vita più o meno sicura. Tutto questo produce un effetto psicologico enorme. Secondo il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le preoccupazioni economiche oggi surclassano nettamente nella classifica delle nostre paure i timori geopolitici, eppure ci sarebbe da averne parecchi. Pensiamo agli ultimi allarmi e le minacce di Putin sul nucleare, o sanitari, eppure abbiamo la pandemia alle spalle. Allora proviamo ad approfondire proprio questo, la psicologia dell'inflazione, che cosa produce in noi il caro vita e soprattutto la sensazione di essere sempre più incapaci di fronteggiare le spese e le sfide del mondo che ci circonda. Lo chiediamo da un autorevolissimo psicologo dell'economia, professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, professor Paolo Legrenzi. Buongiorno, benvenuto a Radio 3.
14: Buongiorno a voi.
13: Allora, cosa produce nella nostra... Vada, la domanda è chiara.
14: Sì, la domanda è chiara. La tematica è stata moltissimo studiata. Cercherò di spiegare semplicemente nelle linee generali, avendo a disposizione 10 minuti. Primo punto, le persone hanno una percezione dell'inflazione quando ci sono salti in peggio, cioè il costo della vita aumenta. Questa è una legge molto generale della mente umana. Noi, quando abbiamo gradini negativi, noi soffriamo molto. Da questo punto di vista, la situazione è molto negativa, anche perché si accompagna al fatto che dopo un decennio eccezionale in cui il costo del denaro era molto molto basso, non è mai stato così basso nella storia del nostro paese, e questo è stato un fenomeno mondiale, in realtà adesso il costo del... Cosa vuol dire il costo del denaro per le persone? In pratica, quanto costa per un giovane fare un mutuo per comprarsi una casa? Adesso il costo di questi mutui sta salendo a livello mondiale, anche negli Stati Uniti e anche in Italia. Quindi siamo in certo qual modo in una tempesta perfetta. La tempesta è perfetta anche perché in Italia l'80% delle case è di proprietà. Quindi abbiamo le persone giovani che non ereditano una casa ai genitori, non è che tutti ereditano una casa ai genitori, e hanno molta difficoltà a procurarsi un immobile, perché ce ne sono un numero ristretto sul mercato, e quindi in realtà bisogna accendere un mutuo, e questo mutuo è diventato molto più costoso, per quello che l'ho detto. Quindi il problema non è un problema solo psicologico. No. Il problema è psicologico, perché la rappresentazione soggettiva, quello che uno capisce alla luce di fatti oggettivi. Inoltre, infine, storicamente, in questi momenti che ci sono stati di grande difficoltà, lo Stato, cioè la collettività, può aiutare nell'aumento dei prezzi. L'ha visto questi giorni nel caso della benzina, per fare l'esempio più plateale. In Italia il margine è molto ristretto per fare questo aiuto, perché ogni anno l'Italia spende circa 800 miliardi. Ora, un decimo di questa spesa, fatto dallo Stato italiano, cioè da tutti noi italiani, è fatto per pagare il debito pregresso che le generazioni precedenti hanno formato a danno della giovane generazione adesso, che deve, per esempio, si mette a lavorare e deve affittare una casa per vivere. Questo, diciamo, 10% circa che ci costa il debito pregresso non può essere molto aumentato, perché se noi aumentiamo molto il debito dopo costa di più, e anche questo quindi va a danno, perché se costa di più, per rinnovare questo debito lo Stato italiano spenderà di più. In certo qual modo il disagio attuale è dovuto al fatto che le generazioni precedenti hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità lasciando questo debito, e non tutte le famiglie naturalmente lasciano le case e i beni ai propri eredi, perché in Italia c'è una forte disuguaglianza, che c'è in tutto il mondo capitalistico, c'è una forte disuguaglianza sia nei redditi ma soprattutto nei
15: patrimoni,
14: diciamo, patrimoni che passano poi alle nuove generazioni. Inoltre, curiosamente, l'Italia recentemente ha aumentato il debito di una cifra cospicua, circa 200 miliardi tutto sommato. Aumento del debito che fa aumentare i costi naturalmente poi del servizio del debito quando lo deve rinnovare, per operazioni tipo i bonus di cui si è servita una quota delle persone abbastanza ridotta dei cittadini italiani e non i più bisognosi, perché lei si pagava i lavori della casa, per pagarsi i lavori della casa deve già possedere una casa. L'insieme di tutti questi fattori che l'ho descritto molto brevemente creano una situazione molto ostica, molto, diciamo, vulnerabile, molto negativa, di cui si è presa coscienza di questi tempi, quando il costo della vita sta aumentando.
15: Professor Paolo Legrenzi, è stato breve ma chiarissimo. Le chiedo solo a questo punto una battuta. Questa situazione così ben descritta, alimentata da pericoli, da fattori esterni, c'è stata la pandemia, la guerra in Ucraina e poi in Medio Oriente, che ha determinato lo stretto di Hormuz da ultimo un innalzamento folle dei prezzi dell'energia e di tutti gli altri beni. Tutto questo che è sintomo psicologico produce, se ce n'è uno sopra gli altri, in particolare nelle persone? Ansia, depressione, paura, produce, qual è l'elemento?
14: Produce un misto di rancore, rabbia al limite, perché le persone più avvedute si rendono conto di questo, poi non sono, si possono studiare in molto dettaglio e molto tecnicamente, ma nell'essenza quello che io l'ho detto descrive il quadro generale del problema, quello che ho riassunto, e quindi un atteggiamento molto negativo verso le autorità che sono state ritenute plausibilmente responsabili di questo, e quindi distacco dalla politica, rabbia e frustrazione, anche perché le persone si rendono conto che in gran parte alcuni di questi fatti negativi di cui soffrono sono difficilmente modificabili. Noi abbiamo avuto recentemente...
15: Ed erano evitabili forse per decisioni politiche diverse. Poi ci si chiede perché il 22% soltanto va a votare, come è successo a Reggio Calabria. Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, grazie. Tutta la città ne parla, finisce qui. È momento di Radio 3 Mondo. Hanno lavorato a questa puntata Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Pietro del Soldai, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Sonia Cursa, Michele Bisceglia. Noi ci risentiamo domani mattina per la prima delle due puntate che faremo in diretta dall'Aquila, dal PRI Italia. A domani e veniteci a trovare.
16: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
17: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Salutiamo chi ci ascolta alla radio e naturalmente anche tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Potrebbe fare filotto in America Latina il presidente Trump se a vincere le elezioni presidenziali in Brasile del 4 ottobre prossimo fosse l'ultraconservatore trampiano, appunto, Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, agli arresti domiciliari con una condanna di 27 anni per aver organizzato il golpe del 2023. E Trump farebbe filotto perché così il paese latinoamericano più grande e più ricco entrerebbe a far parte dello scudo delle Americhe. L'alleanza militare de facto promossa da Trump insieme ad Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Paraguay. Ma c'è un ma, naturalmente, perché Bolsonaro deve vedersela col presidente in carica Ignazio Lula da Silva, che è in cerca di un quarto mandato e unico leader progressista del subcontinente. Domani è previsto il confronto televisivo tra i due, mentre si profila una sfida all'ultimo voto e un ballottaggio per il 25 ottobre. Destinazione Sud America per noi oggi, dunque, in una puntata che ci porterà a anche in Colombia. E in Colombia, dove il governo di Abelardo de la Espreia ha ritirato la candidatura di Carolina Olarte Bacares alla Corte Penale Internazionale perché invisa proprio al presidente. La Corte sceglierà i suoi nuovi giudici nel mese di dicembre prossimo, da una rosa che a questo punto non includerà più la giurista colombiana che era in lizza in rappresentanza dell'intera America Latina e dei Caraibi. Era l'unica candidata per il continente e quindi il suo ritiro lascia l'intera America Latina senza rappresentante. Come vedremo, significherà anche qualcosa di più per le sorti della Corte stessa. Allora, l'invito è quello di ascoltarci, ovviamente, ma anche quello di inviarci eventualmente un messaggio, un SMS o un WhatsApp al 335-5634-296.
1: Mias amigas e meus amigos, eu quero falar de uma coisa que mora no coração de toda mãe e de todo pai: a escola do seu filho. Encontramos a educação do nosso país destruída. Alimentação precária nas escolas, abandono escolar e universidades federais sucateadas. Nós reconstruímos e avançamos.
2: Eu estou interrompendo a campanha eleitoral nesse momento, diante da gravidade de tudo que está acontecendo. O nosso destino é muito mais importante.
0: Abbiamo ascoltato prima la voce del presidente Lula da Silva, parlava di educazione, parlava di un sistema educativo trovato in rovina, passi scolastici precari, abbandono scolastico, università federali ridotti a un relitto. Abbiamo ricostruito e siamo andati avanti, si rivolgeva ai genitori degli studenti brasiliani. E poi dopo c'era anche la voce di Flavio Bolsonaro che diceva, tra l'altro, il Brasile sta subendo una profonda trasformazione, l'attuale governo ha creato uno squilibrio istituzionale, diceva Flavio Bolsonaro. Ad ascoltare con noi le voci dei due contendenti c'è collegata Claudileia Lemes Dias. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutte le persone.
0: Buongiorno e bentornata ai microfoni di Radio Tremondo. Claudileia Lemes Dias, scrittrice italo-brasiliana da 20 anni nel nostro paese, autrice tra l'altro dei saggi Fascismo tropicale, Il Brasile tra estrema destra e Covid, uscito per Dissensi nel 2020, e poi Le catene del Brasile, un paese ostaggio delle religioni, l'Asino d'Oro, edizione 2022. Claudileia collabora con la rivista Left. E allora la prima domanda è una considerazione necessaria a pochi giorni dal voto. Ci sono sondaggi che vedono i candidati a una distanza abbastanza risicata. Il duetto televisivo di domani messo in forza dalla partecipazione di Lula, insomma, cosa sta accadendo in queste ultime ore di campagna?
3: Queste ultime ore di campagna dimostrano un scontro religioso notevole, no? In cui l'immagine della patrona del Brasile, la Madonna Nera che tutti conosciamo, che rappresenta soprattutto le donne nere e povere, è stata tirata in ballo dai candidati, no? Flavio Bolsonaro ha detto che caso venga eletto consacrerà il Brasile al Signore Gesù, che è una frase neopentecostale, E questo ha scatenato un grande caos in questa campagna elettorale, perché questa è una promessa che volevano ascoltare gli elettori neopentecostali, quindi sono insorti gli organismi cattolici, si sono pronunciati diverse organizzazioni come la CNBB, che è la Conferenza Episcopale dei Vescovi del Brasile, e quindi la campagna praticamente è diventata uno scontro religioso tra cattolici e neopentecostali. Oggi la Corte Suprema interverrà su questo fatto per vedere se proibisce, vieta oppure no l'utilizzo della Madonna nella campagna elettorale. Quindi ci saranno scontri all'interno della Corte Suprema anche su questo. Per quanto riguarda i programmi, il programma di Flavio Bolsonaro è abbastanza chiaro sull'influenza del governo Trump in Brasile, no? Per esempio, lui ha promesso di rendere partecipi il governo americano del processo di transizione dell'amministrazione Lula, la sua caso lui vinca, cioè il governo statunitense avrebbe accesso a informazioni, ai documenti di un paese sovrano come il Brasile, caso lui venisse eletto, no? In più c'è il network Rockbridge, che è questo network di imprenditori, di miliardari, delle big tech come Peter Thiel, fondato da J.D. Vance nel 2019, che secondo le denunce alla magistratura sta finanziando la campagna di Flavio Bolsonaro direttamente, che è una cosa vietata dalla Costituzione brasiliana, no? Il finanziamento di potenze straniere alle campagne elettorali dei candidati. Quindi è una campagna brutta, nel senso che fino all'ultimo ci aspettiamo dei colpi di scena impressionanti. Voglio ricordare che anche 30 deputati democratici statunitensi hanno chiesto chiarimenti a Marco Rubio su questa ingerenza degli Stati Uniti alle elezioni brasiliane, quindi Marco Rubio dovrà pronunciarsi entro il 1 ottobre. Su questo. Fatti gravi.
0: Claudileia, hai parlato del terreno religioso come un terreno di scontro di questa campagna elettorale. Abbiamo davanti la notizia che racconta di un presidente Lula che ha ricevuto i pastori evangelici di Brasile, Stati Uniti e Cuba qualche giorno fa, proprio a dimostrazione del fatto che il presidente capisce che le chiese evangeliche hanno una presenza fondamentale nella vita di molte comunità e devono e possono essere un sostegno alle politiche del governo. Ricordiamo che Lula parla dalla fronte cattolico, diciamo, della barricata. A proposito di Stati Uniti, abbiamo detto in apertura, e tu citavi l'attesa per l'intervento di Rubio al Congresso, abbiamo iniziato la trasmissione parlando di questa eventualità, e cioè che lo scudo delle Americhe promosso da Trump possa arrivare a comprendere anche il più grande attore del subcontinente americano, cioè il Brasile, fin qui guidato dall'unico leader progressista Lula da Silva, un paese ricco, ricco di risorse, ricco di potenzialità, e questo cambierebbe davvero tanto, insomma, geopoliticamente l'equilibrio non solo del continente, Claudileia.
3: Sì, perché in questo momento Brasile e Messico sono nel mirino, non degli Stati Uniti. Avevo parlato di questo gruppo, il Rockbridge Network. Perché? Perché in cambio di questo presunto finanziamento alla campagna di Flavio Bolsonaro avrebbe promesso un accesso privilegiato alle risorse del Brasile, soprattutto le terre rare, che è una cosa che sta già succedendo adesso. Perché? Perché molte aziende estrattiviste non sono in mano al governo, non sono in mano allo Stato, sono privati che possono trattare con chi vogliono, no? E quindi Flavio Bolsonaro, forte di questa libertà che dà la legislazione brasiliana, ha deciso le risorse del Brasile, soprattutto le terre rare, che è una cosa che sta già succedendo adesso. Perché? Perché molte aziende estrattiviste non sono in mano al governo, non sono in mano allo Stato, sono privati che possono trattare con chi vogliono, no? E quindi Flavio Bolsonaro, forte di questa libertà che dà la legislazione brasiliana, deciso, insomma, di promettere agli Stati Uniti, ma chiaramente è scritto nel suo programma.

0: Questo perché per evitare l'ascesa della Cina in Brasile, quindi i principali investimenti in Brasile in questo momento sono cinesi, la Cina e l'India hanno, il BRICS praticamente hanno salvato il Brasile dai dazi statunitensi, quindi sarebbe interrompere questo percorso di multilateralismo per privilegiare un bilateralismo con i paesi affini, no? Argentina, Stati Uniti, Colombia, tutti quelli che appartengono allo scudo delle Americhe creato da Trump. E voglio ricordare anche che Trump ha inviato dei droni militari ai paesi vicini, quindi c'è anche questa tensione riguardo a se vince Flavio Bolsonaro, potrebbe autorizzare degli interventi militari statunitensi all'interno dell'Amazzonia, come sta succedendo già in Colombia, no?
1: A proposito delle risorse del Brasile e di come i due sfidanti vorrebbero usarla, il presidente in carica Lula ha difeso una politica di industrializzazione e di maggiore valore aggiunto per le risorse naturali del paese, ha parlato di una ricchezza che deve certamente essere il passaporto per il futuro, come ha detto, ma deve essere estratto in Brasile, trasformato in Brasile, venduto nell'interesse del Brasile. Industrie straniere sì, ma devono lavorare al nostro comando. E poi noi dobbiamo avere i nostri data center perché non vogliamo stare a litigare con Cina e Stati Uniti, vogliamo la nostra. A proposito di data center, dalla piazza virtuale Costanza Spocci rilancerà un articolo di Mediapart che racconta della costruzione del più grande data center dell'America Latina, proprio in Brasile, al confine con un territorio indigeno, una costruzione che prosegue a ritmo serrato e trova il consenso unanime della classe politica, sembrerebbe. Questo potrà fare la differenza per Lula, questa scelta di un'autonomia e di una politica sulle risorse di questo tipo?
0: Sì, diciamo che può fare la differenza, ma la popolazione non è del tutto informata di quali sono i vantaggi o gli svantaggi dei data center. Quindi non c'è una discussione forte nel paese a riguardo. Questo è molto pericoloso e questa è una faglia sicuramente che andrebbe corretta. Perché? Perché si pensa di costruire, si sta costruendo proprio dove? In Amazzonia. L'Amazzonia che è già stata, no, massacrata da minerazione, estrattivismo, l'inquinamento delle acque, le dighe, insomma, non è che c'è una discussione all'interno del paese su quali sono i vantaggi e gli svantaggi della costruzione di questi data center, che è uno degli argomenti del momento. Più che altro, quello che si discute molto è dell'ultima legge che ha fatto il governo Lula sul divieto del gioco d'azzardo. Perché? Perché il 52% della popolazione povera è indebitata a causa del gioco d'azzardo. Quindi il governo Lula che cosa ha promesso? Ha promesso che, caso venga eletto, aiuterà queste famiglie a indebitate a uscire da questa situazione che favorisce unicamente le cosiddette bets, no? Queste piattaforme online di gioco d'azzardo. Quindi questa è una discussione che è trasversale di tutte le classi, con chi è a favore, chi è contro, eccetera.
1: Il presidente in carica ha preso una decisione con un decreto su questo tema. Abbiamo detto la parola fine alle scommesse online in Brasile, come diceva Claudio Leia, e il presidente parlava di educazione, di istruzione in apertura di trasmissione del documento che abbiamo sentito. Ma Flavio Bolsonaro invece cosa promette in alternativa con le scommesse? Il divieto delle scommesse online è qualcosa con cui si entra immediatamente nelle tasche dei cittadini e quindi degli elettori, oppure lo si fa quando si parla di pasti gratuiti a scuola, eccetera. Cosa promette Bolsonaro?
0: Bolsonaro vuole impiantare il modello Milei, non tutti sono liberi di giocare quanto vogliono, quindi non ha assolutamente nulla di simile, anzi dice è contrario a questa proposta di Lula e dice che è semplicemente per accalappiare i voti dei più poveri. Quindi, per quanto riguarda le scommesse online, non è assolutamente nel suo programma ostacolare, ha detto chiaramente che non intendi ostacolare.
1: Claudileia, Lemes Dias.

0: penso che molto probabilmente ci risentiremo nelle prossime settimane, certamente forse all'indomani del voto di domenica 4 ottobre e poi forse se ci sarà il ballottaggio il 25 ottobre. Intanto grazie per essere stata con noi oggi, a presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Era Claudileia Lemes Dias, scrittrice italo-brasiliana, autrice delle Catene del Brasile, un paese ostaggio delle religioni, Asino d'Oro Edizioni, e anche di Fascismo tropicale, il Brasile tra estrema destra e Covid, di Sensi Edizioni, uscito qualche anno fa. E allora, come promesso, non ci allontaniamo dall'America Latina, dal subcontinente e dal Brasile, andiamo in Colombia.
2: Estamos viendo con preocupación cómo Estados Unidos está tomando acciones en contra de la Corte Penal Internacional. La última noticia que nos llegó es que sancionó a Tamoko Akane, la presidenta de la Corte, y pues también le está pidiendo a los países latinoamericanos y a sus aliados que se salgan de la CPI. ¿Qué consecuencias podría tener esto?
3: Mira, la situación es dramática en ese momento, pues este doble ataque del gobierno de Trump, por un lado sancionando la mitad de los jueces, toda la cúpula de la fiscalía, hasta personas.
0: E stiamo ascoltando un documento scaricato dal sito di Radio Caracol, storica radio colombiana. A parlare c'era Kai Ambos, avvocato della Corte Penale Internazionale, e la giornalista di Radio Caracol chiedeva un parere sulle preoccupazioni per come gli Stati Uniti stanno adottando misure contro la Corte Penale Internazionale e come questo coinvolge anche l'America Latina. Ambos dice la situazione è drammatica perché si tratta di un doppio attacco da parte del governo di Trump. Da un lato stanno sanzionando metà dei giudici, l'intera dirigenza della procura, persino persone che lavorano presso la corte, dall'altra stanno esercitando pressioni sugli altri paesi affinché si ritirino dalla Corte Penale. Il Venezuela è stato il primo ad annunciare il suo ritiro e forse, aggiungiamo noi a questo punto, la Colombia potrebbe essere il secondo a farlo. Io saluto Giulia De Luca, buongiorno Giulia.
4: Buongiorno Anna Maria e buongiorno a chi ci ascolta.
0: La nostra Giulia De Luca, che si è svegliata per noi stamattina perché si trova in Colombia, e a lei chiediamo appunto qual è il senso di questo ritiro da parte del governo colombiano della candidata Carolina Olarte Bacaras, che sarebbe stata, diciamo, l'unica rappresentante per l'intero continente sudamericano e per i Caraibi alla Corte Penale. E abbiamo detto all'inizio della trasmissione che la Corte sceglierà i nuovi giudici a dicembre, e in questo modo in realtà verrebbe esclusa la rappresentanza per l'America Latina e forse, come abbiamo sentito dall'avvocato della Corte, le pressioni di Trump potrebbero aver avuto successo anche in Colombia. Giulia.
4: Sì Anna Maria, dunque questo potrebbe essere un primo passo. Come hai detto, il governo di Abelardo de la Espreglia ha ritirato la candidatura di questa giurista molto conosciuta qui in Colombia dalla CP. Lei era in lizza da 4 mesi, era stata candidata dal precedente governo e in realtà, tra l'altro, non le è stato comunicato direttamente il ritiro della candidatura, l'ha preso da altre persone, non direttamente dal governo. Ora, come stavamo dicendo e come stavi dicendo anche tu, era l'unica candidata per l'America Latina, quindi questo lascia il continente eventualmente senza rappresentanza, ma non è appunto l'unico segnale, perché le voci di un'eventuale uscita della Colombia dalla Corte Penale Internazionale sono state, si fanno sempre più forti a partire da metà agosto, quando Radio Caracol, la storica radio appunto colombiana, ha annunciato questa rivelazione in cui si diceva che alcune fonti dell'AEA avessero dato per certo l'uscita della Colombia dalla Corte Penale Internazionale. Ora, questo non è ancora ufficiale, per ora questi sono appunto, c'è stata questa rivelazione giornalistica, ma non è ancora stata confermata. Per ora il Ministero degli Esteri o comunque gli organi di governo non hanno dato conferma di questo. Certo è che a metà agosto il ministro della guerra Pete Hegseth ha chiesto a tutti gli integranti dell'organizzazione così chiamata Escudo de las Americas, quindi quell'alleanza di paesi creata a marzo del 2026 per, così la definiscono, una coalizione di sicurezza e politica, in modo da, di combattere il narcotraffico. All'interno di questo scudo della America c'è anche la Colombia, c'è anche l'Argentina, c'è il Cile, c'è il Costa Rica, ci sono 19 stati. Bene, Hegseth ha chiesto a tutti questi stati di lasciare la Corte Penale Internazionale.
0: Abbiamo parlato di scudo delle Americhe anche poco fa, parlando delle elezioni in Brasile, di l'eventualità che anche il Brasile possa, se vincesse Bolsonaro, entrare in questo novero. Giulia, quindi ci hai chiarito di più l'influenza, il tipo di influenza esercitata dagli Stati Uniti in questo campo specifico, l'esistenza stessa della Corte Penale Internazionale, le minacce alla sua azione, alla sua attività. Io vorrei approfittare della tua presenza in quel paese per sapere qualcosa di più del presidente della Espreglia. Le cronache che raccontano il paese in Italia adesso si fermano al post terremoto, ad esempio, ma noi sappiamo che va ancora avanti una guerra, va ancora avanti un processo di pace che in questo momento sta perdendo anche delle risorse tolte alle sue istituzioni, diciamo, principali, che dovrebbero lavorare in tal senso. Giulia, che sta succedendo?
4: Dunque, tra l'altro si collega proprio anche alla Corte Penale Internazionale, perché il presidente della JEP, la Jurisdizione Speciale para la Paz, ovvero quella giurisdizione, quella commissione creata in seguito alla firma degli accordi di pace del 2016, fatta dall'allora governo Santos, quindi il presidente, che è Alejandro Ramelli, ha chiesto appoggio proprio alla Corte Penale Internazionale di fronte ai tagli annunciati dal governo, perché è appunto oggetto di ampio dibattito in questi giorni il taglio dei fondi alla giurisdizione speciale per la pace proprio annunciato dal governo di Della Espriella. Allo stesso tempo, prima di assumere il mandato, il presidente aveva annunciato il ritiro dell'appoggio alla denuncia contro Israele per genocidio. Petro è stato un grande promotore di questa denuncia e ha quindi ristabilito le relazioni con il paese. Poi, sempre in campagna, il presidente aveva annunciato un ritiro dall'ONU, un ritiro dall'Organizzazione degli Stati Americani e anche del sistema interamericano dei diritti umani. Ora, l'ambasciatore colombiano alle Nazioni Unite ha smentito questo eventuale ritiro dall'ONU. Però, invece, per quanto riguarda la Jurisdizione Speciale para la Paz, molte persone e molti analisti sostengono anche che possa essere un compimento di una delle promesse di campagna elettorale, anche perché ricordiamo che l'attuale presidente dell'Espreglia è stato avvocato o comunque difensore in sede penale di molti paramilitari. Il paramilitarismo in Colombia è un fenomeno molto diffuso, molto violento, e che tra l'altro io ero qualche giorno fa in quello che si chiama l'Eje Cafetero, quindi il settore del caffè, dove l'attività paramilitare è stata fiorente e violenta, e c'è un certo timore proprio di un ritorno del paramilitarismo, soprattutto in tutta quella parte di Colombia rurale che rappresenta quasi il 50% del paese. Quindi, poiché la Jurisdizione Speciale para la Paz, uno degli ambiti di indagine sono proprio i delitti compiuti dai paramilitari, poi dalla guerriglia e poi dai militari. Abbiamo tante volte anche noi parlato a Radio Tremondo dei falsi positivi, quindi civili fatti passare per guerriglieri e uccisi. Però ecco, la JEP indaga anche sui paramilitari, quindi è vista da molti come una forma del presidente dell'Espreglia anche un po' di strizzare l'occhio al paramilitarismo. Ancora non si sa cosa accadrà, per ora la JEP è ancora in piedi, ma certo con il taglio dei fondi
0: le attività potrebbero essere limitate. Giulia, nelle cronache degli ultimi giorni poi abbiamo sentito molto parlare della città di Santa Marta nel dipartimento di Magdalena, e qui abbiamo sentito di nuovo parlare di militarizzazione, insomma risposta alle ultime azioni e intimidazioni di un gruppo armato irregolare. Di questo parlano le cronache, la risposta da parte del governo. Di che stiamo parlando?
4: Stiamo parlando di una reazione all'uccisione di un capo paramilitare da parte del governo, e quindi è una sorta di sciopero armato che ha fatto chiudere tutta da parte di questi miliziani paramilitari che ha fatto chiudere tutti gli esercizi commerciali di Santa Marta per giorni. Parliamo di uno dei luoghi più turistici della Colombia, anche più conosciuti, quindi il turismo è una delle fonti di sostentamento principale della cittadina di Santa Marta, che comunque ha circa 600.000 persone che la abitano. Da questo il governo ha reagito con la militarizzazione di Santa Marta. Il presidente dell'Esprella è andato a pattugliare insieme all'esercito Santa Marta. Sono avvenute delle negoziazioni negli scorsi giorni. Venerdì è stato sollevato questo cosiddetto sciopero armato. Nel frattempo Santa Marta è stata anche colpita da fortissime alluvioni. Quindi insieme alla militarizzazione c'è stata poi anche un'emergenza per alluvioni in tutta l'area.
0: Giulia, prima di salutarci, ancora una cosa, sempre dalle ultime cronache, dalle ultime agenzie, abbiamo davanti una cronaca che ha per protagonista il ministro della difesa colombiano Jorge Mora, che ha difeso l'operato delle forze armate affermando che ogni operazione militare rispetta la legge del diritto internazionale, e la dichiarazione arriva mentre ci sono in corso delle polemiche giudiziarie per dei bombardamenti contro i gruppi armati, questa volta sono gruppi armati conosciuti, Catatumbo e Gaviara, in cui sono morti alcuni minorenni. Giulia.
4: Sì, perché quando vengono fatte, e questo è anche uno storico problema della Colombia, sia dal punto di vista dei bombardamenti contro i gruppi, sia dal punto di vista dell'aspersione del glifosato per quanto riguarda le piantagioni di coca. Nel momento in cui non vengono individuati bene gli obiettivi, si bombarda indiscriminatamente sulle aree, ovviamente in quel caso può accadere di prendere molti civili, e questo è il caso che è successo in questi bombardamenti. Tra questi civili c'erano molti minorenni, però la linea del governo è una linea dura. Stanno discutendo anche una nuova legge che si chiama Ley de Sometimiento, dovrebbe essere presentata entro 2 settimane al congresso, e non c'è, mentre quello che Petro prova a portare avanti era una pace e una trattativa, loro rivendicano moltissime estradizioni nei primi mesi e una politica di mano dura e di nessuna agevolazione per chiunque si decida di sottomettersi alla legge, cioè o quello o tra virgolette la morte, ma non hanno intenzione di dare né riduzioni di pena né agevolazioni né negoziazioni.
0: Ecco, una erosione del terreno negoziale da parte del governo in carica. Giulia, ti lasciamo alla tua giornata in Colombia, ti aspettiamo presto a Radio Tremondo. Grazie e buon lavoro.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Giulia De Luca, esperta di America Latina, ma voce di Radio Tremondo, era in collegamento con noi dalla Colombia. Chiudiamo la puntata di oggi così. Torniamo domani alle 6:50 con la rassegna dei quotidiani stranieri con Luigi Spinola, e poi ci ritroviamo alle 11 per gli approfondimenti. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, insieme ad Alessandro Cesolini alla console, a Marco Pompi in regia, a Costanza Spocci in redazione. Vi lascio in ascolto di un'altra puntata di Radio Trescenza e vi auguro buona giornata. Un saluto da Anna Maria Giordano.
5: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri, dal 16 settembre al 12 novembre.

0: L'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici. Sono parole del presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Qual è il problema se affermazioni come questa, mille volte confutate dalla comunità scientifica, vanno a finire sul libro destinato alle scuole? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Se ne parla ormai da una settimana, quarte e quinte superiori delle scuole di Belluno hanno ricevuto come materiale scolastico un libretto intitolato Cambiamenti climatici, scenari, sfide, soluzioni. Questo libretto è di fatto la collezione degli atti di un convegno che si è tenuto nell'ottobre dell'anno scorso a Belluno e uno dei capitoli firmato dal presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti, contiene una serie di affermazioni in contrasto con le attuali conoscenze scientifiche. Oggi partiamo da qui per parlare di consenso scientifico e anche di fake news. Ci rivolgiamo in particolare al mondo della scuola e per avere il vostro contributo in questo senso. Quali sono oggi gli strumenti che possiamo offrire ai più giovani, magari già in classe, per imparare a difenderci dalle notizie false? E questi strumenti fanno effettivamente oggi parte della didattica in un modo sistematico? Allora provate a rispondere a queste domande, a dirci la vostra, 335-5634-296, in particolare se siete insegnanti, studenti, educatori, genitori, per raccontarci di buone pratiche o magari di difficoltà o di quella volta in cui ci siete cascati anche voi. 335-5634-296, via sms o via WhatsApp, mentre io do il buongiorno a Marcello Petitta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
0: Fisico dell'atmosfera all'Università di Roma 3, autore di La tempesta perfetta e altre storie sul clima che è uscito l'anno scorso per Topic Edizioni. Benvenuto. Allora, Petitta, iniziamo da una o due delle affermazioni riportate in questo libretto. Giacchetti, per esempio, sostiene che in base agli studi fatti sulle carote di ghiaccio l'innalzamento della temperatura atmosferica globale precede l'incremento della concentrazione di CO2, oppure, giusto insomma per far capire su che terreno ci troviamo, dice che i modelli previsionali non sono robusti perché il riscaldamento attuale molto probabilmente rientra, così dice, nei cicli naturali di origine astronomica. Allora, affermazioni di questo tipo sono possibili? Cosa ci dicono i dati?
1: I dati ci dicono cose abbastanza diverse e a volte diventa anche molto lungo e spesso noioso provare a capire quello che c'è dietro, perché ovviamente sono studi che portano via molto tempo. In passato, durante ere geologiche passate, e solitamente alla fine delle glaciazioni, è accaduto che la CO2 partisse, ci fosse prima un riscaldamento e poi un innalzamento della CO2, ma poi quello che è successo successivamente va a cambiare questo processo. In quei casi stavamo uscendo da delle ere glaciali e quindi c'era un fattore astronomico. Quello che invece sta succedendo adesso è molto diverso. Noi riusciamo a capire esattamente qual è la CO2 che c'è in atmosfera ora, che è quella che viene dai combustibili fossili, perché dentro quella CO2, in particolare il carbonio, noi li chiamiamo isotopi, ha una composizione diversa da quella che è la CO2 naturale. Quindi riusciamo esattamente a capire da dove proviene. Poi ultimamente ci sono stati degli studi che lavoravano su questo, ma si riferivano alla velocità di crescita e non all'accumulo totale di CO2. Come vedete, quando si va a parlare di questi aspetti è molto più complesso di una semplice frase, perché ovviamente la scienza mette in ballo diversi aspetti di un'osservazione, l'osservazione della concentrazione, delle correlazioni, della causalità fisica che c'è tra una variabile e l'altra, e quindi bisogna cercare di fare necessariamente un discorso più ampio. Per quanto riguarda i modelli, invece quello che vediamo è esattamente l'opposto. I modelli riescono a simulare bene quelle che sono le variazioni naturali del clima, che sono sempre esistite, e questo è importante vederlo, ma le variazioni attuali vediamo sia dai modelli che dalle osservazioni sono fortemente legate alle emissioni che ci sono state della CO2 che viene dai combustibili fossili. E anche lì i modelli seguono e fanno vedere e differenziano tra il contributo, chiamiamolo astronomico, quindi dovuto al sole, e al contributo della CO2 emessa.
0: Spesso quando si parla di negazionismo climatico e di crisi climatica si invoca un discorso numerico, si dice la stragrande maggioranza degli scienziati sono d'accordo nell'affermare che esiste una crisi climatica che è di origine antropica. Però quando ci siamo sentiti per organizzare questa puntata lei ci ha detto non è esattamente questo il punto, ci spiega?
1: Esatto, questa è una comunicazione che può portare a qualche problema, no? Perché da questa frase sembra che gli scienziati che si occupano di clima si incontrano come se fosse un'assemblea di condominio una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi, e votano se il cambiamento climatico è di origine antropica o no. E quindi sembra che questa frase dica questo, non siamo d'accordo su questa cosa qui. E invece non è così, perché la scienza si basa su un processo radicalmente diverso. Non è che noi siamo d'accordo tra di noi su questo aspetto. Quello che facciamo, tutti in maniera diversa, facciamo degli esperimenti, utilizziamo il metodo scientifico. Quindi prendiamo delle osservazioni, facciamo delle ipotesi, verifichiamo se queste ipotesi siano vere e false e proviamo a falsificarle, ovvero proviamo a fare in modo che queste ipotesi che abbiamo fatto non siano valide. E se falliamo, significa che quell'ipotesi rimane valida. Quindi quello che noi dobbiamo dire è che attualmente gli esperimenti che facciamo, gli studi che facciamo, ci dicono in maniera inequivocabile, e questo riprendo le parole dell'ultimo rapporto IPCC, che il riscaldamento globale che osserviamo è causato dalle emissioni. E quindi non è un accordo tra scienziati, bensì è un utilizzo del metodo scientifico che dice questo. Attenzione, basta che dovesse uscire un nuovo esperimento che invece scopre il contrario, allora non sarebbe più vero. Però attenzione che gli esperimenti che abbiamo fatto fino adesso hanno settato un livello dell'asticella molto alto, quindi andare a contraddire questa affermazione diventa scientificamente molto difficile. E devo dire, noi proviamo a farlo ogni giorno, nel senso che è proprio il compito del ricercatore e dello scienziato quello di mettere in dubbio quello che si è trovato. Attualmente, abbiamo trovato che il riscaldamento globale è legato alle emissioni, antropiche.
0: La pubblicazione di questo libro e anche la diffusione nelle scuole di Belluno sono state contestate da tutta una serie di organi scientifici, prima di tutto il glaciologo Carlo Barbante, poi l'Accademia dei Lincei, il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, la Società Geologica Italiana, insomma c'è stata tutta una grande mobilitazione e la Regione Veneto ha poi deciso di sospendere il finanziamento destinato alla pubblicazione di questo libro. Ora, naturalmente, questo episodio ha tutta una serie di elementi anche politici e i giornali riportano anche le parole dell'assessore all'ambiente e protezione civile di Belluno, Lorenza Decunovic, che ha difeso questa mossa, la pubblicazione e la diffusione nelle scuole di questo libro, dicendo fondamentalmente che ognuno è libero di dire ciò che vuole. Allora, dato che questo va anche un po' nella direzione di alcuni dei messaggi che ci arrivano al 335-5634-296, per esempio, come spesso accade quando a Radiotrescienza affrontiamo alcuni temi, come per esempio la crisi climatica, c'è chi ci dice che il linguaggio è fazioso. Ho parlato di libretto, invece un convegno, di esperti, gli atti di un convegno, perché non li fate intervenire invece di non avere il contraddittorio? Allora, metto insieme queste due domande, Marcello Petitta. Innanzitutto, qual è il problema se un testo scolastico dice che la crisi climatica non ha origini antropiche? E poi, sono temi, diciamo, per cui uno si può schierare e dire secondo me è così, secondo me non è così, quindi ha senso parlare di contraddittorio.
1: Dunque, qui, come diceva bene, andiamo in un campo che è un po' lontano dalla scienza, stiamo nel campo sociale, politico, dove ovviamente le opinioni personali hanno un valore, hanno un'importanza. Se proprio torniamo sul campo scientifico, dobbiamo decidere, che cosa fare. Nel campo scientifico, abbiamo deciso che il metodo scientifico, il metodo con cui noi valutiamo quello che guardiamo e valutiamo le nostre scelte. E quindi con quel metodo non possiamo dire che il riscaldamento globale è un'opinione. Segue delle regole ben precise. È come, immagini, in una partita di pallacanestro improvvisamente mettiamo dei guardialine del calcio che segnalano il fuorigioco. È come se lavorassero con delle altre regole. Ecco, decidere di accettare delle opinioni contrastanti su questo aspetto qua, quando si parla di scienza, è come far entrare dei guardialine in un campo di basket, cambiamo le regole. E in un dibattito politico invece questo ha più senso, tant'è che il negazionismo climatico è molto cambiato, ormai buona parte del negazionismo non si occupa più di contrastare il motivo fisico del cambiamento climatico, anche il negazionista più accaniti accettano il fatto che il cambiamento climatico è di origine antropica. Quello che si va a contestare è invece quali sono le politiche che devono seguire, quali sono le decisioni sociali, e quindi si cambia radicalmente. Lì è chiaro che la scienza non è più nel suo campo e invece la socialità, la politica riveste un ruolo più importante, e lì le opinioni hanno un valore differente rispetto che nella scienza. La scienza deve seguire delle regole, e finché non viene fatto, ripeto, un esperimento che dimostra il contrario, dobbiamo attenerci a quelle.
0: Marcello Petitto, approfitto della sua presenza ai nostri microfoni per leggere un altro messaggio che arriva al 335-5634-296. Ce lo scrive Roberta da Torino e va un po' nel merito della questione da cui siamo partiti. Una domanda, insomma, che mi sembra ragionevole. Come fate a distinguere il riscaldamento globale, l'arretramento dei ghiacciai odierno, di natura antropica, da quello di secoli fa, quando tanti passi di montagna sulle Alpi a 4.000 metri non avevano il ghiaccio? Allora, questa domanda probabilmente tante persone se la fanno, e è anche un po' il tipo di dubbio su cui si agganciano spiegazioni come quella appunto nella pubblicazione distribuita nelle scuole di Belluno. La spiegazione è complessa, lei ce l'ha detto fin dall'inizio. Esiste un modo, diciamo, immediato di restituirci questa spiegazione?
1: Sì, guarda, provo a farlo. Fondamentalmente quello che dobbiamo fare è differenziare tra la variabilità climatica naturale che è sempre esistita e quella indotta. Immaginate di stare in una stanza rumorosa, oppure una sera in pizzeria, vi capiterà che soprattutto nelle pizzerie c'è molto rumore di fondo, però noi riusciamo a percepire quello che ci viene detto dalla persona davanti a noi. Ecco, noi quello che facciamo come scienziati è andare a distinguere questi due segnali, il rumore di fondo, che è la variabilità climatica naturale, che è quella responsabile, come diceva la persona che ha mandato il messaggio, delle oscillazioni delle coperture degli ghiacciai durante le ere precedenti, dal segnale invece odierno, che è un segnale molto più rapido e molto, molto più intenso.
0: È qualcosa che si può vedere anche da tanti grafici che mettono in chiaro l'evidenza, sì, della velocità, della rapidità con cui stanno cambiando le cose. Allora, grazie Marcello Petitto, fisico dell'atmosfera all'Università di Roma 3, grazie per averci aiutato a orientarci in questa vicenda e buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ci state scrivendo già in tanti, noi continueremo a parlare di fake news, parleremo di come orientarci nell'infosfera, in particolare per i più giovani, ma in realtà per tutti. È già seduta accanto a me un ospite che sono sicura i nostri ascoltatori saranno felicissimi di riascoltare. Voi continuate a scriverci al 335-5634-296.

0: Buongiorno Silvia Bencivelli.
1: Buongiorno a te Roberta e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Voce di Radio 3, qui a Radio 3 Scienze, a Pagina 3, giornalista scientifica, scrittrice, autrice di tanti libri, l'ultimo dei quali è pensato per lettori dai 12-14 anni in su, però in realtà
1: molto in su,
0: infatti ci dicevamo, io l'ho trovato molto utile per me e quindi insomma lo consiglio anche agli adulti. Si intitola Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle. L'ha pubblicato Gallucci Editore con le illustrazioni di Elisa Todisco. Spazia tra diversi temi, c'è anche un capitolo dedicato al negazionismo climatico e ci sono allora c'è una struttura proprio da guida, da mappa, e c'è anche un po' di glossario, quindi tu ci aiuti anche a prendere dimestichezza con il linguaggio per riconoscere le trappole più frequenti. Questo l'ho trovato molto utile, perché dare un nome al tipo di difficoltà che possiamo incontrare ci può aiutare a riconoscerle, a stare più attenti, per esempio a cominciare dai famosi bias, questa parola proibita perché inglese, che però sciogliamo subito, diciamo i pregiudizi, le trappole cognitive più frequenti a cui andiamo incontro. Allora ti chiederei di iniziare dicendoci quali sono le più frequenti trappole cognitive a cui andiamo incontro quando, per esempio, navighiamo nel web.
1: Allora, intanto bisogna dire che i bias è una parola che si usa anche in statistica, non è una parola nuova di noi che facciamo informazione, di noi teorici, giovinastri dell'informazione. Purtroppo il lessico è quasi tutto in inglese in questi settori nuovi della ricerca. I bias cognitivi sono quelle strutture mentali che tutti abbiamo, basta essere umani per averle, che filtrano le notizie che ci arrivano dal mondo e che ce le fanno leggere tutti nella stessa maniera. Alcuni di questi bias ci possono indurre in errore in certe circostanze. Il più famoso di tutti è il bias di conferma. Il bias di conferma è quella cosa per cui a nessuno di noi piace essere contraddetto, e quando cerchiamo informazioni su un fatto specifico siamo predisposti a filtrare e a ricevere meglio quelle che confermano l'idea che abbiamo già in testa. Cambiamento climatico: se non vogliamo essere accusati in quanto esseri umani di essere corresponsabili dell'innalzamento delle temperature, dello scioglimento dei ghiacciai e tutti questi altri disastri, bene, leggeremo di preferenza gli atti di quella ricerca secondaria, magari usciti 20 anni fa, o di quello scienziato minore, pensionato, poco esistente nella comunità scientifica, che ci dice che però il grosso degli scienziati si stanno sbagliando. Idem sui vaccini, eccetera. Ce l'abbiamo tutti, ce l'ho anch'io, non ce l'ho sul clima, come avete sentito, ce l'ho su altre cose. Altri bias, per esempio, sono quelli, il cosiddetto effetto carrozzone, questo lo possiamo tradurre. Tutti fanno una cosa, mica si possono sbagliare tutti quanti così, no? Oppure il bias del senno di poi. L'avevo detto io che quella era una polmonite, lo sapevo, bastava guardarti che quella era una polmonite. Il mio bias preferito però è la apofenia, ed è quella predisposizione che di nuovo abbiamo tutti quanti, per cui se abbiamo 2 o 3 elementi di una storia ci costruiamo tutto il resto, e meno elementi abbiamo di una storia, quindi meno siamo competenti, più è facile per noi costruire una storiella potabile, facile da raccontare, da dirsi e da tenere in testa come spiegazione per ogni fenomeno di cui può essere risposta.
0: Parlavamo poco fa anche con il nostro primo ospite Marcello Petitta del fatto che per esempio la crisi climatica è un problema estremamente complesso e ci attraggono spiegazioni, soluzioni invece che rendono tutto apparentemente chiaro, semplice, lineare, con pochi concetti chiave. Il tuo libro è fatto di vari elementi, ci sono delle interviste, ci sono degli esercizi alla fine, ci sono delle mappe, sì, addirittura a un certo punto c'è una costruzione, diciamo, di quali possono essere le aree più pericolose delle città.
1: Perché l'idea è che sia una guida turistica, no? Siamo tutti un po' turisti dell'informazione, però ogni tanto prendiamo la strada sbagliata, crediamo a un cartello sbagliato, inciampiamo, mettiamo il piede in una pozzanghera, insomma il gioco è un po' quello lì.
0: Per esempio c'è il centro storico dove ci sono le bufale, insomma, più datate, c'è il parco complotto, c'è la clinica della paura, insomma ci sono dei luoghi che è utile saper riconoscere. E poi dicevo, appunto, ci sono degli esercizi. Tra gli esercizi più belli che tu citi, c'è l'esercizio di creare una fake news, di mettersi a tavolino e dire ok, adesso oggi la voglio fare io una fake news. Come si fa? Ce la fai una fake news?
1: Beh, io posso dirvi di aver trovato il rimedio contro l'insonnia, però ve lo posso dare oggi, ma già da domani non vi servirà più perché sta arrivando meteorite, è previsto per domani alle 4, quindi insomma attrezzatevi, non contro l'insonnia, contro la fine del mondo probabilmente. È piuttosto semplice inventare delle fake news così, è molto difficile inventare delle fake news che abbiano successo, ma qualcuno ci è riuscito. E va detto che alcune fake, cioè il problema è che la definizione di fake news è scivolosa. In fondo ha ragione anche l'ascoltatore o ascoltatrice che diceva c'è libertà di espressione. Certo, è una conquista democratica la libertà di espressione. Il punto è che dobbiamo fare attenzione quando queste fake news, che siano inventate o che siano magari antiche notizie vere che col tempo sono state superate, perché succede anche così, o notizie che magari hanno dei confini molto sfumati con quelle che chiamiamo vere, oppure sono oggetto di cherry picking, sono state scelte molto bene, non sono le notizie principali, ma se io ti dico soltanto che ne so, che le persone cadono dal monopattino, tu avrai paura dei monopattini. Io però magari sto omettendo quante altre persone vengono investite quando vanno in bicicletta, quante altre persone vengono cascano dalla motocicletta e hanno incidenti gravi con la motocicletta, eccetera. Questo è un cherry picking che comunque costituisce disinformazione, anche se la notizia di partenza non è di per sé fake. Però insomma il gioco è proprio quello, dobbiamo essere capaci di divincolarci in un territorio dove c'è più nebbia che aree distinte, i cattivi e i buoni non si riconoscono facilmente. Quindi sì, ci sono fake news di successo, io non ritengo etico dirle, buttarle nel mondo dell'informazione, perché c'è chi lo ha fatto, c'è chi ne ha inventate di fake news, le ha inoculate sui social network e poi però sono scappate di mano, sono diventate notizie a cui la gente ha creduto. Oppure il caso più eclatante è stato quello di Orson Welles, che si è inventato una fake news nel 1938, l'ha dichiarata dai microfoni di una radio pubblica americana e il risultato è che 1,5 milioni di persone sono andate in ospedale quella sera con attacchi di panico perché erano convinti dell'arrivo degli alieni. Quindi fammi inventare le fake news, ma fammici anche giocare un po'.
0: Silvia Bencivelli a Radio 3 Scienza, felicissima di risentire la sua voce, il libro mi interessa molto anche per i nipoti, questa è Maggie. Che bello risentire Silvia a Radio 3 Scienza, insomma. Oh, ci sono,
1: grazie.
0: Messaggi, ci sono i nostri ascoltatori che ti salutano, felicissimi di risentirti. C'è anche un professore di scienze in un liceo di Roma che ci scrive finalmente un libro sulle fake news. Ora, effettivamente è un tema di cui sentiamo parlare in continuazione, fake news, come orientarci, come difenderci, post verità, sono parole insomma veramente all'ordine del giorno da tanto tempo nel dibattito pubblico su come gestire il bombardamento continuo di notizie che tutti subiamo, eppure sembra che siamo ancora abbastanza senza strumenti, abbastanza ineducati a come comportarci. E quello che ti vorrei chiedere è se secondo te esiste una differenza tra orientarsi da adulti nel mondo dell'infosfera, che poi vediamo anche che cosa intendiamo come infosfera, perché probabilmente cambia tra una generazione e l'altra, e invece orientarsi da piccoli, da bambini, da giovanissimi.
1: Guarda, ti dico una cosa che spero che non dispiace ai nostri cari ascoltatori, ma per noi adulti è più difficile, perché noi adulti tendiamo a essere un po' più presuntuosi, no? Abbiamo visto tanto mondo, ne è passata di acqua sotto i ponti, vuoi fregare proprio me? E siamo quelli che ci cascano di più. Dietro c'è un altro bias che si collega a quell'apofenia di cui ho parlato prima, che è il paradosso dell'incompetente. Chiunque di noi è incompetente in qualcosa, e quanto più è incompetente di un tema specifico, tanto più pensa di potersi permettere di parlarne, perché quando siamo poco competenti ci affidiamo all'esperto, quando siamo molto esperti sappiamo che il tema è complesso, quando ci situiamo a metà, beh, perché non esprimere un'opinione, no? Abbiamo detto che è una conquista democratica la libertà d'espressione, quindi in quel campo lì ci caschiamo molto più noi adulti che i giovani. Poi noi adulti tendiamo a pensare che i giovani siano più diciamo vulnerabili a certe dinamiche dei social network. La verità è che è anche stato dimostrato che sono le persone più anziane che sono quelle più incapaci di capire che se tu scrivi un commento su Facebook è come se lo gridassi in piazza, è come se tu fossi nuda con un cartello attorno al collo in piazza. piazza, non sai che fine farà, non sai che cosa succederà alla tua reputazione. Questo è un problema soprattutto degli anziani, però è vero che è una questione che ci stiamo ponendo adesso, secondo me con un po' di ritardo. E allora un po' di cronologia: la parola fake news esiste da tanto, anche se Maggie confermerà che l'espressione fake in inglese è un po' discussa, eccetera. Però il punto è che mentre la disinformazione è sempre esistita, la possiamo descrivere dagli antichi romani in poi, la emergenza democratica che oggi è descritta dalla diffusione della disinformazione peggiora con l'arrivo degli ambienti informatici a disposizione di tutti, peggiora con l'arrivo ovviamente dell'intelligenza artificiale, e fa sì che oggi, 2 anni fa in particolare, nel 2024, il World Economic Forum abbia definito questa zona grigia di informazione sbagliata la più importante emergenza a breve termine per le nostre democrazie. Quindi non più un problema singolo, ma un problema collettivo, un problema che si è manifestato in maniera evidente e forte nel 2016 con le elezioni presidenziali americane, che hanno fatto sì che si definisse il termine post-verità. Qui lo posso dire in italiano: post verità è quella zona in cui più che i fatti contano le emozioni, no? Conta quello che senti, che può essere vero in certi ambiti della vita, non deve essere vero nell'ambito in cui collettivamente prendiamo delle decisioni pubbliche, insomma nell'ambito politico, no. E dal 2016 entra nelle nostre agende come problema grave, con l'accelerazione dell'intelligenza artificiale a disposizione di tutti. Oggi sta diventando, diciamo, uno degli strumenti della nostra cittadinanza, della quale ci siamo forse meno curati e di cui probabilmente è necessario cominciare a curarsi in maniera importante, che siamo piccoli, che siamo grandi, che siamo grandi che hanno bisogno di curare i piccoli, o che si trovano in posizioni professionali per cui devono parlare ai più giovani. Insomma, diventa un'esigenza della nostra tenuta democratica, ecco, ragionare su che cos'è l'informazione e che cosa non è informazione.
0: Tu nel libro ci parli di cyberbullismo, dell'intelligenza artificiale, di come, insomma, di come ricordarsi la natura statistica delle AI, ci parli dell'echo chamber, quindi di come tutti noi ci troviamo spesso in questa bolla che non fa altro che dirci quello che vogliamo sentire.
1: Quanto sei brava, quanto sei intelligente.
0: Quanto sei brava e quanto sei intelligente. Ma ci sono tutta una serie di caratteristiche su cui tu ci metti in guardia. Allora, innanzitutto molta importanza all'umiltà, diciamo, cognitiva, l'idea di ricordarci: ok, il mio cervello è fatto così e rischia di cadere in una serie di trappole, e abbiamo detto quali sono. Ma ci sono c'è una cassetta degli attrezzi, di caratteristiche che una fake news, per esempio, ha, a cui possiamo abituarci, insomma, a far caso, tipo dei campanelli.
1: Guarda, il principale campanello d'allarme è: mi sta offrendo una soluzione semplice a un problema complesso? Il secondo campanello d'allarme è: mi fa sentire giusta, buona, intelligente, dalla parte della ragione? Il terzo campanello d'allarme è: mi sta dicendo che vado bene così, no? Che non devo operare, non devo rinunciare all'automobile, non devo cambiare la caldaia, insomma il cambiamento climatico è sempre esistito. Ogni tanto nella storia del mondo la temperatura sale. Ne esistono poi tanti altri sui social network classiche, le maiuscole, punti esclamativi, le fonti arrivate, no, di terza, quarta, quinta mano. E poi sì, ci si può divertire a disegnare la ricetta della bufala mettendoci dentro lo scienziato da garage, quello che nessuno ascolta, oppure mettendoci dentro un nemico lontano, Big Pharma, i massoni e così via. Tendenzialmente, se c'è un nemico lontano e inafferrabile, è una fake news. Se ci deresponsabilizza, è una fake news. E poi però ci sono anche tutte quelle fake news che tentano di fregarci, e quindi ci danno soluzioni facili a problemi difficili vendendoci qualcosa. E anche lì rizziamo le orecchie. Ecco, la terapia contro l'insonnia io ve la posso proporre a 1.000 euro a notte, però non datemi retta.
0: Finalmente un libro sulle fake news sarà vero, ci scrive un ascoltatore, e Alma invece ci chiede, e approfitto di questa sua domanda, se ci sono studi che rilevano quanto siano diffuse le false notizie, in particolare quanto circolino, diciamo così, in particolare se c'è una differenza tra i paesi in cui c'è una maggiore formazione scientifica. Non so se ci sono dati su questo.
1: Esistono sicuramente, io non ce li ho a portata di mano e non voglio dare fake news dicendo numeri a caso, però esiste anche molta riflessione, e questo è perfettamente coerente con quello che dice l'ascoltatrice, sul fatto che forse le uniche difese che abbiamo rispetto alla disinformazione sono la principale, l'umiltà, e la seconda, come dice Marco Ciardi, che è uno storico della scienza che ho intervistato nel mio libro, non tanto lo studio della scienza, ma lo studio di quello che sta dietro la scienza, se vogliamo la filosofia della scienza, i meccanismi con cui costruiamo la conoscenza scientifica. Insomma, quello che ci può far capire la ragione per cui quel testo che hai menzionato prima era un testo che la maggior parte degli scienziati sulla Terra non prende come attendibile, e che quindi anche noi che non siamo esperti di clima dobbiamo considerare come probabilmente falso, probabilmente scritto da qualcuno che ha un qualche interesse. E nota che l'interesse di cui sto parlando non è sempre solo economico, ci possono essere, per esempio in ambito sanitario si vedono bene, anche interessi di tipo narcisistico, essere quello che ha risolto il problema, interessi di gruppo, interessi di tanti tipi, insomma facciamo attenzione anche a quello. Un altro campanello d'allarme è chi ci guadagna.
0: Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, illustrazione di Elisa Todisco, l'ha scritto Silvia Bencivelli per Gallucci. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, con me vi salutano Alessandro Cesolini, la parte tecnica, Marco Pompi in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, con un programma ideato da Rossella Panarese. Silvia Bencivelli, grazie per essere
1: grazie a voi.
0: Stata con noi. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Il concerto del mattino.
3: E buongiorno, oggi mercoledì 30 settembre, al concerto del mattino che inizia ora alle 12.00:40 secondi qui dalle frequenze di Radio 3. Siamo felici di presentarvi Elfrida André, un personaggio, una musicista veramente molto molto speciale che probabilmente in pochi conoscono. 335-5634-296, l'avete mai sentita nominare? È una musicista che è stata tanto importante. Lei nacque nel 1841 e morta nel 1929 nel panorama svedese e in generale nel panorama delle grandi donne della musica che sono state pioniere. Valentina Losurdo dunque vi saluta con Flaminia Scarcia in regia, Giovanna Natalini la nostra curatrice, Emilio Parisi il tecnico alla console. Di Elfrida André andremo ad ascoltare la sua ouverture da concerto in re maggiore. Appartenne alla generazione successiva Schumann, che infatti troviamo in questo programma in seconda battuta, in secondo ascolto, quindi una giusta accoppiata che l'orchestra da camera svedese propone con la direzione di David Björkman. Nacque sull'isola svedese di Gotland e, attenzione, fu non soltanto organista ma anche la prima direttrice d'orchestra scandinava attestata nei programmi da concerto pubblici, organista e insegnante. A soli 16 anni conseguì l'esame di organista all'Accademia di Stoccolma e dunque possiamo immaginare quanto nella Svezia dell'epoca essere qualificata come una organista, un posto peraltro, appunto un mestiere musicale a stretto appannaggio maschile, fosse un fatto davvero molto molto speciale. Dopo che ad André fu impedito, pensate un po', di candidarsi all'incarico proprio perché donna, cioè all'incarico di organista in una chiesa, in un posto pubblico, lei e suo padre si impegnarono direttamente perché la situazione cambiasse, e così nel 1861 venne emanata la disposizione che consentiva alle donne di ricoprire simili incarichi. Subito dopo André quindi divenne ufficialmente organista della chiesa finlandese di Stoccolma e poi pensate addirittura organista della cattedrale di Göteborg, posizione di enorme rilievo che avrebbe mantenuto per decenni. Interprete dunque del romanticismo nordico ed europeo sia come musicista che come donna. Andiamo ad ascoltare la concert ouverture in re maggiore, un brano del 1873, quasi 13 minuti di ascolto per voi, la ascoltiamo e poi la commentiamo ancora insieme.

Ci emoziona sentire la voce orchestrale sinfonica di Elfrida André, la prima svedese ad avere diretto una orchestra sinfonica straordinaria. La sua storia che la portò, per i suoi servizi per la cultura, a essere eletta all'Accademia Reale Svedese di Musica. Morì a Göteborg nel 1929. Tantissimi messaggi giunti al 3355634296. Musica ampia, piena di colori del nord, verde, mare, azzurro, acqua, cielo, preziosa scoperta. Ringrazia Vittorio da Orta San Giulio, Radio 3. Bella sintesi tra Schumann e Mendelssohn, in attesa di ascoltare ancora altre musiche di Elfrida André, brano pregevole scritto con mano sicura e grande maestria. E ancora commenti del nostro super tecnico Tommaso D'Auristano, che è in viaggio a Basilea, che vorrebbe vedere la partitura originale, che invece è stata rimaneggiata nel 1996. Secondo Tommaso non c'è un'idea precisa nel pensiero musicale di questa compositrice, probabilmente una influenza che viene da tanta musica di quel tempo e che porta, secondo Tommaso, a ridondanti orchestrazioni, ma comunque trova straordinaria la storia di Elfrida André, donna in gamba che ha trionfato contro le gabbie e le catene di un mondo atavicamente misogino. Tanti commenti che ho voluto condividere con voi, rubando tempo e spazio a Robert Schumann, che ci perdonerà, perché ora è tempo invece di ascoltare la sua sinfonia numero 2 in do maggiore per orchestra, opera 61. L'orchestra da camera svedese è pronta lì, con la direzione di David Björkman.

0: La meraviglia della Sinfonia numero 2 in Do maggiore, l'opera 61, una delle più gioiose di Robert Schumann, David Björkman, orchestra da camera svedese. I saluti di Valentina Losurdo a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto con Radio 3 e ora suona Luna.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Sabato 3 ottobre alle 20:30 in diretta dalla Sala A di Via Asiago, Radio 3 in collaborazione con Piano City presenta 5 pezzi facili di Michele Dall'Ongaro con Andrea Lucchesini e la partecipazione di Valentina Pagni. Storie reali, surreali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. Per partecipare alla serata con ingresso libero fino a esaurimento posti, scrivi a eventiradio3@rai.it e attendi la conferma. eventiradio3@rai.it.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Rai Radio 3.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
12: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
13: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
12: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
13: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
16: Suona Luna.
17: L'opera francese con Mario Bortolotto. Dal ciclo I Maestri Cantori. Trasmesso nell'agosto 2010.
18: Quando Camille Saint-Saëns fondò nel 1871 la Société Nationale de Musique, compiva con una piena consapevolezza uno di quei gesti pratici che vennero seguendo o accompagnando la sua fecondissima opera di compositore. Non lo scrisse mai chiaramente, perché fra le mille cose che sapeva era compreso il saper vivere, virtù nazionale anch'essa. Ma gli era noto per lunga esperienza, aveva ormai 36 anni, come il pubblico francese, forse il parigino in particolare, fosse almeno fra i paesi di alta cultura il meno interessato alla musica. La cosa è evidentemente paradossale, anche se più volte spiegata. può sembrare il colmo della bizzarria, ma lo stesso spettatore che assapora con piacere le tirade di Atalia, Alcesti, Achille in costumi Luigi XIV, in Alessandrini rimati a 2-2 e con la cantante Cesura, trova poi assurde le convenzioni del melodramma, che difatti partì come opera ballet e cercò poi sempre strade indipendenti e in ogni caso non troppo frequentate. Il contrasto con la tradizione pedagogica feriamente imperniata sul contrappunto di scuola e difesa come si difende una trincea dal conservatorio non potrebbe essere più palmare, anche se gioco forza notare quanti siano i punti nevralgici di quella gloriosa storia affidati da un caso ultrasecolare a stranieri. L'opera è importata da Lully, non ancora con l'Y, il conservatoire fondato da Cherubini, eretto sotto la ferula virulenta che lo contraddistingueva per anni assai. Quando si proporrà un'alternativa a quell'insegnamento sarà data da César Franck, gabellato per semifrancese in quanto belga, ma in realtà vallone e di genitori inequivocabilmente tedeschi. Ne si aggiungono fra i maestri essenziali gli innumerevoli allogeni pronunziati ovviamente alla francese, così Koechlin divenuto Koechlin. E proprio Saint-Saëns, che fra tutti i soci sapeva meglio manovrare la penna, ci attesta delle difficoltà inaudite che avrebbe incontrato allora un giovane compositore, se mai gli fosse venuta l'idea peregrina di scrivere per il teatro. Paese dei conti in regola, ove l'avarizia è considerata vedutezza e parsimonia, la Francia musicale aveva sì nella sua capitale due teatri, l'opéra per il genere alto, l'opéra comique per il leggero o semileggero. L'opera con parlati, che almeno di tanto in tanto abolivano la forzatura alla conversazione cantata e facevano intendere qualcosa. Ma i teatri si leggevano sul repertorio, vale a dire su partiture ascoltate le mille volte, imparate a mente e divenute proverbiali. Si ricorderà quel passo di Proust in cui un appassionato usa degli incipiti di arie per indicare situazioni o persone della vita quotidiana e spesso con rispettabile ironia e senso dell'umorismo. I cosiddetti grandi successi, 400esima, poi 500esima di Faust o degli Ugonotti, tacendosi della Belle Hélène o della fille di Madame Angot, sono l'indice di una inerzia mentale sgomentante. Nel frattempo, Berlioz moriva senza aver visto in scena i Troyens e Saint-Saëns temeva di aver composto Sanson e Dalila solo per tenersi la partitura nel cassetto.

Le date parlano chiaro. L'opera, su libretto di Ferdinand Lemaire, aveva sofferto una gestazione faticosa. Fra l'altro, non doveva essere facile compito lavorare con un musicista che della letteratura seguiva tutto e che coi versi si cimentava assai volentieri, per temi che siano le sue rime. Le date ammesse ci inducono a pensare che l'idea ne fosse anteriore al 70, la scrittura in ogni caso fra 69 e 74. Poi alcuni anni di attesa, nonostante la fama che circondava l'autore, per due lavorucci graziosi, La Princesse Jaune del 72 e Le Timbre d'Argent nel 77. Ma è ben noto come i monumenti del teatro musicale francese abbiano quasi sempre trovato udienza o almeno incontrato il successo fuori di Francia, alla Monnaie di Bruxelles o nella Karlsruhe di Félix Motl o nel Principato di Monaco durante la gestione di Raoul Gainsbourg. Padrino d'eccezione per Sanson fu Franz Liszt, allora direttore a Weimar. Della piccola città ghettiana, egli anche attraverso un vigoroso sistema di relazioni, amicizie e alleanze, sorvegliava l'Europa musicale. Nulla gli sfuggiva di quanto avvenisse a Parigi o a Pietroburgo. Sanson andò in scena al Teatro Granducale il 2 dicembre 1877, con Edward Lassen direttore. Ma l'esito felice non smosse l'atmosfera francese. L'attesa durò fino al 3 marzo 1890, sforzo dovuto a una buona compagnia di provincia. Théâtre des Arts di Rouen, 3 marzo 1890. Finalmente, il 31 ottobre dello stesso anno, Parigi, ma sul modesto Théâtre Lyrique d'Edin, con la direzione eccellente di Gabriel Barry e con tre interpreti d'eccezione, Rosine Bloch, Bui, quale gran sacerdote, e, insorpassato per parecchi lustri, Alexandre Talazac, tenore di forza.

fu probabilmente lo splendore dell'esecuzione a convincere una platea che era rimasta freddina quando l'autore, parecchi anni prima, aveva diretto il primo atto in forma di concerto. Liszt riceveva dunque una conferma postuma e in realtà nessuno sapeva come lui valutare le dosi compositive, non solo, ma la presa di un'opera sugli ascoltatori. Teneva molto anche al parere degli ignari e delle ignare anche più, cui di tanto in tanto regolava qualche bonbon come i Liebesträume, esempio che del Saint-Saëns pianista seguì con puntualità. Fallì dunque e soltanto e parzialmente con Brahms. Aveva sentito Saint-Saëns ragazzo al pianoforte, che sapeva a memoria fra l'altro le 32 sonate beethoveniane. Più tardi toccò a Wagner di stupirsi. Il giovanotto suonava sempre a memoria l'intero Tristano, con un'esattezza tale che chiunque avrebbe creduto avesse sotto gli occhi la musica scritta. Così Wagner. Delle lodi concesse da Wagner è peraltro obbligatorio diffidare. Vi sarà sempre la goccia avvelenata a quella stupenda ricettività di tutto il materiale tecnico della musica, non pareva si volessero sviluppare in lui corrispondenti attitudini creatrici, cosicché finì col tempo per perderlo di vista nei suoi incessanti tentativi quali compositore. Così Wagner nell'autobiografia. Ma noi abbiamo dei dubbi su questo, l'ho abbandonato e non sentito mai più, visto che la musica di Saint-Saëns era eseguita in tutta Europa. Ora, lo stesso caso già invocato potrebbe spiegare la parallela evoluzione del gusto e del giudizio di Saint-Saëns nei confronti del collega. Da quella giovanile infatuazione per l'armonia, che già si cominciava a dire tristanica, restò poco o nulla. Fase finale, il volumetto Germanophilie, dove il rifiuto di Wagner si fa perfino sprezzante. È doveroso concedere le attenuanti del caso, la guerra fra i due paesi, la ventata patriottica che travolse e sembra impossibile persino Debussy, ma le affermazioni restano sul serio e sono di insigne gravità. Esse non vengono accolte, sarebbe affatto inutile come verdetto critico. Segnano un distacco in piena consonanza con quanto Tchaikovsky aveva scritto quando fu inviato alle prime di Bayreuth quale corrispondente della Ruskaya Gazeta. Il fenomeno radicale della musica è in quegli anni esattamente nell'alleanza russo-francese, che si apre con le intuizioni comuni ai due musicisti e finisce con il rilievo, anche polemico, più smagliante, nello Stravinsky delle Chroniques de ma vie e della Poétique musicale. A questa virata, per problematica che sia, del pensiero musicale, innegabilmente Liszt aveva dato negli ultimissimi anni il suo bravo contributo. I dissensi con il gran genere non riguardavano solo faccende familiari. Liszt tacque, ma certo pensava che Parsifal concludesse, più che una carriera, un ciclo secolare. I resoconti dei tardi visitatori, come Borodin, sono espliciti. L'avvenire, secondo Liszt, apparteneva agli slavi e naturalmente si sarebbe fondato anche su alcune intuizioni sue, non certo senza ragioni. Cosima, anche più di Richard, si era indignata dinanzi alla Chardas macabre di suo padre. Come avrà ascoltato la bagatelle senza tonalità, è difficile immaginarlo. Liszt in vero pensava che solo da sorgenti aliene alla tradizione germanica, scale orientali, modalità antiche e soprattutto soluzioni atonali e ritmi esogeni, la musica avesse ad aspettarsi i doni del futuro. Lo stesso riteneva il giovane Saint-Saëns, anche se poi la sua invenzione non seguiva con lo stesso passo le considerazioni teoriche.

Ma vi è un'idea anche più decisiva, già all'epoca del Sanson e anche anteriormente, che fa di Saint-Saëns l'alfiere della poetica neoclassica, il rimando costante ai maestri e dunque la possibilità di inventare una musica che nasca solo dal loro contatto, come una reviviscenza postuma, vale a dire avvalendosi della loro integrale conoscenza ed anzi del loro dominio. Ciò che Saint-Saëns copre è l'effetto del dislivello stilistico, dare a procedimenti divenuti col tempo canonici, financo esempi da trattato, un significato che nell'originale non possedevano, forzarli a ridivenire da stilemi specifici morfemi anonimi e pertanto rivalutabili a piacere, ricomponibili entro una sintesi formale affatto nuova, diversa. La via era stata intrapresa ed anzi largamente percorsa già in opere d'esordio. L'oratorio di Natale è un indicatore non si saprebbe più lungimirante, giacché se il maestro Padoue, che avrebbe dovuto dirigerlo, non si fosse fermato alla lettura dopo 8 battute con un insolente «ma c'est du Bach, è Bach» e avesse proseguito, si sarebbe forse accorto della manovra, la doppiezza stilistica innescata dal temibile giovane, che già allora contrapponeva all'ideale di Gabriel Fauré, discepolo amato, la liricità assoluta, raggiungibile attraverso lo scavo armonico. Bach naturalmente o qualsiasi modello, ma più che di modello o esempio si sarebbe dovuto parlare di serbatoio, e quanto avviene smaccatamente perfino in Sanson. La scelta del testo biblico era già parlante, tale è in ogni caso per noi, che sappiamo sul suo autore più di quanto potessero scorgerne i contemporanei. Lo sguardo d'aquila di Liszt notò certamente il contrasto essenziale, un eroe solare di scultorea virilità minato dalla femminilità avvolgente e ingannevole. Indubbiamente le femme fatale, sempre esigenti, restavano il punto debole dell'impenitente abbé, e come anche Wagner aveva intuito con le fanciulle fiore persifaliane, dovevano odorare secondo essenze parigine. Pericolose sono talmente quelle seduttrici da costringere ad un rifiuto formale decisivo la continuità del tempo o del dettato. Seduzione in musica, almeno in musica francese, significa forma chiusa, quale leitmotiv potrà accogliersi, ma l'espansione voluttuosa esige il numero compatto. Personaggio fatto tradizionale, Dalila si affida al canto in piena regola e, secondo un'abilissima strategia drammatica, riceve 3 arie nelle debite posizioni, come Verdi avrebbe detto. Printemps qui commence è una entrée in piena regola e risponde alla doppia esigenza, la presentazione del deuteragonista tanto atteso e la tattica del discorso indiretto, per così dire, il parlare a nessuno perché intenda proprio colui cui esso è in realtà rivolto. Con quel tono di salotto, certo fondato sul languido Gounod, l'eroina filistea ha partita vinta, prima di aver mosso un dito. Facciamo notare che la scena si svolge in una città che si chiama Gaza, la quale ne avrebbe combinate molte da quel tempo fino ai nostri giorni.

Lo ritroviamo all'inizio del secondo atto, più parecchio premier act, più ben vestita che non nel primo. Nel secondo atto deve passare alle, come dire, alle vie di fatto, esprimere qualche affanno. Samson deve venire, ma l'aria è gravia di tempesta, forse di minacce latenti. Violoncelli e contrabbassi puntati danno via al recitativo ansioso, ma sono 5 più 5 battute e non più. All'allegro agitato segui il moderato per l'invocazione ad amore, avvolta dalle sestine morbide come veli, poi nella zona centrale dalle sincopi anelanti. Il fruttuoso conservatore, che già qui può limitarsi al più schivo diatonismo, conclude con una discesa insieme naturalistica e psicologica data dai tremoli dell'orchestra. I lampi preparano la scena della congiura a due, esattamente come le sestine di semicrome della terza aria. Mon coeur s'ouvre à l'ostinato o ostentato erotismo dello pseudo duetto d'amore.

quando Dalila riappare a dirigere il momentaneo sconfitto, la sua identità musicale è giustamente conclusa insieme all'esplicata funzione. Pertanto la voce si alterna classicamente al gran sacerdote con brio, indicato di Didascalia, e con sublime handelismo, sia da ricollegarsi all'apertura dell'opera che appunto nei cori di quel Samson, chanson di Handel naturalmente, Samson e di Semele, era stata pensata. Se Dalila compie la propria evoluzione identificandola con l'assunta impresa, Sansone passa attraverso tre momenti essenziali: partecipazione nel primo atto all'epicità corale, immersione totale nell'aurea amorosa che tende ad alientarlo, infine, trovando la propria essenza più segreta, il cor contrito, quasi cinis, della liturgia che si espande nel quadro della prigione, nel girare la macina a cui egli è condannato.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Rai Radio 3.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Rai Radio 3.

0: ore 13 e 45.
1: RAI GR3.
2: Colluttazione tra piloti sul volo Dubai-Tel Aviv. Forse uno dei due voleva farlo precipitare. Tragedia sventata, atterraggio d'emergenza in Arabia, ipotesi terrorismo.
3: Carburante pieno meno pesante. Dopo Eni, Kuwait e ITP ad abbassare il prezzo di benzina arriva anche la prima compagnia no logo. Istat, il settore energia, spinge l'inflazione.
2: Ustica, la procura di Roma ha presentato la richiesta di non archivare l'indagine. Il sì della Francia a collaborare. Il magistrato Lovoi, ci sono nuove prospettive.
3: Dipingere il tempo. Al Museo dell'Orangerie di Parigi una mostra straordinaria per celebrare il grande pittore impressionista Monet nell'anno del centenario.
2: Un cordiale saluto da Massimiliano Colli in studio con Simona Petracca. Apriamo quindi con gli esteri. Momenti di panico su un volo diretto a Tel Aviv, da cui era partito un segnale di allerta per dirottamento. Tutto questo dopo una colluttazione a bordo, ma poi ha preso corpo l'ipotesi di un fallito attacco terroristico. Sentiamo il corrispondente.
4: L'incubo del dirottamento si è di nuovo materializzato poco dopo le 8.30 del mattino, ora israeliana, le 7.30 in Italia, quando un volo decollato da Dubai è entrato nello spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, tra i quali un centinaio di israeliani. L'aereo della Fly Dubai, che doveva atterrare a Tel Aviv, ha prima trasmesso il codice internazionale di emergenza 7700 e poi ha inviato anche il codice 7500, che indica un dirottamento. Quindi è sceso ad una quota sospetta e ha deviato verso l'Arabia Saudita. In Israele è scattato lo stato di massima allerta. Caccia dell'aeronautica militare si sono levati in volo per intercettare l'aereo. Alcuni passeggeri raccontano che il copilota, di nazionalità dell'Oman, ha accoltellato il pilota emiratino e il sospetto è quello che il copilota volesse far schiantare l'aereo. A fermare l'aggressore sono stati alcuni passeggeri israeliani e un pilota di emergenza che ha preso il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita, a Tabuk. Il copilota viene ora interrogato dalle autorità saudite alla presenza di autorità israeliane. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: E adesso le ultime su questa vicenda con Fabrizio Noli.
5: Sì, poco fa la ministra dei trasporti israeliana Miri Regev ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa di sviluppi dell'indagine sull'incidente dell'aereo per Tel Aviv. Lo riportano i media israeliani, secondo cui la ministra ha chiesto anche all'autorità per l'aviazione civile di verificare se gli Emirati Arabi Uniti abbiano violato l'accordo con Tel Aviv, secondo il quale solo i piloti in possesso di passaporto di paesi con cui Israele intrattiene relazioni diplomatiche sono autorizzati ad atterrare in Israele. Questo alla luce delle indiscrezioni secondo cui il copilota coinvolto nell'aggressione avrebbe cittadinanza omanita, dunque un paese che non ha rapporti diplomatici con Israele.
2: Grazie alla nostra redazione esteri, veniamo in Italia, prosegue la corsa sul contenimento dei prezzi energetici. Al tetto sui carburanti si affianca la sfida delle offerte su luce e gas, mentre il petrolio torna a scendere sui mercati internazionali.
6: I prezzi restano elevati, è vero, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di contenimento. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale italiana si attesta a 2 euro e 11 al litro, mentre il gasolio arriva a 2 euro e 31 Da domani anche Kuwait applicherà un tetto massimo ai prezzi aderendo all'invito del governo e seguendo l'esempio già avviato da Eni e IP. Alla strategia dei calmieri si unisce anche la rete indipendente Costantin che, soprattutto nel nord Italia, ha circa 150 impianti. La concorrenza si sposta anche sul fronte bollette. Eni lancia una nuova offerta con sconti fino al 30% su gas e luce, prezzi bloccati per 2 anni. Enel e A2A rilanciano le proprie proposte a prezzo fisso. Per aiutare famiglie e imprese a orientarsi tra le diverse offerte, ARERA invita i consumatori a confrontare le tariffe attraverso il portale dedicato. Intanto il petrolio continua a muoversi in modo altalenante. Nell'ultima settimana il Brent ha perso circa il 2%. Lorenzo Opice, GR3.
3: E il tema energia è tra i dossier principali sul tavolo della Premier Meloni, che ha inviato un messaggio all'Assemblea di Conflavoro a Roma.
7: Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di questa nazione, il motore di quell'Italia che ogni giorno si rimbocca le maniche e si impegna per produrre ricchezza e creare lavoro. Parole del messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio all'Assemblea Nazionale di Conflavoro. Giorgia Meloni riassume le misure del governo a vantaggio delle PMI, estensione del concordato preventivo biennale, riforma dello statuto del contribuente, il robusto, dice, taglio delle tasse, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e la riforma dell'IRPEF. Abbiamo fatto, conclude la Premier, perché intendiamo costruire un sistema fiscale che non soffoca la società, ma che aiuta quella società a prosperare. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce. In primo piano resta anche il dossier energia. Ieri da Praga il ringraziamento di Giorgia Meloni alle compagnie petrolifere che hanno scelto di abbassare i prezzi e l'appello affinché un numero sempre maggiore di distributori segua l'esempio. Noemi Giunta, GR3.
2: E gli interventi per combattere il caro energia, ma anche la riforma della legge elettorale, sono al centro del confronto fra i partiti.
8: Il centrodestra sottolinea il buon lavoro del governo fatto per calmierare i prezzi dei carburanti, un processo virtuoso favorito dal dialogo con le compagnie. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
9: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi. La stagione dell'irrilevanza dei presidenti del Consiglio di sinistra è finita.
8: Con l'inflazione al 4,2%, gli sconti a tempo non bastano, serve una vera politica energetica, commenta il Dem Misiani. Dal Movimento 5 Stelle, Mario Turco.
10: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle aveva proposto da tempo. A pagare il conto sono sempre i cittadini.
8: Intanto prosegue l'iter della riforma della legge elettorale, attesa in aula alla Camera nel pomeriggio. Dal partito della Premier, Galeazzo Bignami avverte: se il provvedimento non passa, si va a casa. La fiducia è stata messa per questo motivo. È precisa: se la legge si ferma sulle pregiudiziali, le conseguenze saranno le stesse. Centrosinistra, che insiste sulla incostituzionalità della riforma. Per i Dem, se nessuna coalizione raggiungesse il 42%, torneremmo di fatto al proporzionale puro e il caos più totale. Alessandro Allegra, GR3.
3: Sentivamo del balzo dell'inflazione. Secondo i dati preliminari dell'Istat, a settembre l'aumento dei prezzi al consumo su base annua risulta del 4,2% contro il 3,3% registrato ad agosto. Il dato è superiore alle attese che indicavano il 3,8%. Su base mensile l'inflazione sale allo 0,7% contro lo 0,3 stimato. A settembre in calo, sempre secondo l'Istat, il clima di fiducia di consumatori e imprese.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni per i 120 anni della CGIL al Teatro alla Scala di Milano. Riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore, ha detto il Capo dello Stato incontrando i familiari delle 118 vittime dell'incidente avvenuto all'aeroporto di Linate l'8 ottobre 2001. Era presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto.
3: Ancora incidenti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona. È morto un operaio tunisino 55enne in gravi condizioni, un suo collega 19enne. Sarebbero stati investiti da una fiammata durante la lavorazione all'interno di un capannone. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Sciagura anche a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, dove un operaio 48enne ha perso la vita precipitando da 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio.
2: La strage di Ustica, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione della nuova indagine sulla tragedia del 19 Itavia, precipitato in mare nel giugno 1980 con a bordo 81 persone, tra cui 11 bambini, tutti morti. La svolta dopo la disponibilità della Francia a collaborare.
11: In aula c'è il procuratore di Roma, Lovoi. Davanti al giudice ritira la sua richiesta di archiviazione della nuova indagine presentata nei mesi scorsi. La svolta dopo l'apertura della Francia, uno degli attori di questa tragica storia, a fornire dati e informazioni. Lovoi spiega che Parigi annuncia l'intenzione di trasmettere tutta la documentazione sulla strage del 19 dal 1981 al 94. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive, dice Lovoi, che spiega Parigi pronta a collaborare anche in futuro. Soddisfatto Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
12: La documentazione dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Sono lieto che si sia mosso qualcosa e questo qualcosa può essere anche decisivo.
11: E dunque si riparte, ma con un nuovo passo. Dopo 46 lunghissimi anni è uno scenario delineato da diverse sentenze. Il 19 dell'Itavia precipitato, verosimilmente abbattuto, il 27 giugno 80 in una sera di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. In volo volo diversi caccia della NATO nel mirino uno o più MiG libici e il velivolo civile che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Subito un ultimo del liceo Ariosto di Ferrara: un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri, ritrovato poi per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto. Il ragazzo attaccato e reagito ferendosi a una mano nel tentativo di difendersi e riportando ferite lievi alla mano. Al momento non si conoscono le motivazioni, indagano carabinieri e polizia. È presente ovviamente materiale e presente personale sanitario.
3: Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di madre e figlia, interrogato Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, perquisiti studio e casa.
13: Lui resta la figura centrale di un mistero. Da 9 mesi si è trincerato dietro il silenzio. Ieri è stato sentito 3 volte. Gianni Di Vita è il marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, la figlia minore, morte qualche giorno dopo Natale dello scorso anno a causa di una dose potente di ricina. Non è indagato, il fascicolo è ancora contro ignoti. Nelle prossime ore verrà sentito un testimone fino ad oggi mai convocato dai PM. Ieri il sequestro di alcuni PC del commercialista, nello studio dove svolgeva la sua attività di consulente del lavoro, anche la moglie. Si attendono da Berlino altri dettagli dall'analisi dei reperti, 131 in totale, portati via dall'abitazione di Pietra Catella in cui viveva la famiglia, cibo ed oggetti. Si cerca ancora il punto di contatto tra le due donne ed il veleno. Si rianalizzano le dichiarazioni rilasciate in date diverse da Gianni Di Vita, le sue presunte contraddizioni sulla cena del 23 dicembre. In una occasione ha dichiarato di aver mangiato della giardiniera fatta in casa, in una seconda ha detto di non ricordare assolutamente cosa la moglie avesse portato in tavola quella sera. In paese tutti lo difendono. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: Arte al Musée de l'Orangerie a Parigi, una mostra celebra Monet nell'anno del centenario. La corrispondente.
14: Il lento trascorrere del tempo, essenza dei capolavori impressionisti di Claude Monet, dal sole che si leva nel porto di Le Havre fino al fluttuare delle ninfee. Opere intrise di luce, colore, magia, in questo 2026, in cui cade il centenario della sua morte, per celebrare questo anniversario, il Musée de l'Orangerie organizza una mostra incentrata sul rapporto tra la sua pittura e il tempo, aperta fino al prossimo gennaio. Una selezione di circa 40 dei suoi dipinti provenienti dalle collezioni di Orsay del Musée Marmottan Monet, ma anche prestiti da collezioni pubbliche e private, francesi e internazionali, che mettono in luce i diversi periodi della sua produzione. La mostra invita i visitatori a riflettere sulla sensazione di accelerazione temporale e modernità, tipica del periodo impressionista, sulla cattura di istanti fugaci. Monet sviluppò uno stile pittorico che rispondeva alle sfide e agli sconvolgimenti della sua epoca riguardo alla nozione di tempo. E nelle tele di Monet il mondo riecheggia di modernità, quella modernità che lui cercò sempre di catturare con il tocco fuggente dell'attimo che, mentre sta passando, si sta già consegnando alla storia. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Direttore Nicola Rao, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto insieme a Simona Petracca, in regia Andrea Di Marco e Alessandro Rosi. Prossimo GR3 alle 16.45, linea al programma Sancio. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra 8° centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'8° centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Un cordiale saluto, buon pomeriggio da Rai Mobilità. In A10, code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorgo, direzione Genova. Code a tratti anche in A21 tra l'allacciamento A21 A1 e Piacenza Ovest, direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano il traffico al momento è intenso tra bivio per la statale 33 del Sempione e la statale 11 Padana Superiore in direzione dell'allacciamento con l'A1. Sulla Bologna-Firenze code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento alla 1 variante e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sulla Firenze-Roma code per un incidente tra Orvieto ed Attigliano in direzione Roma. Sulla diramazione di Roma Sud della 1 code per la viabilità congestionata tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare. Andiamo in A14 tra Grottamare e Pedaso, traffico rallentato per lavori in direzione Ancona, si rallenta per lo stesso motivo anche tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Sulla statale 18 Tirrenia Inferiore il traffico è ancora bloccato per una manifestazione al bivio con la statale 110 ed è chiuso in ingresso ed in uscita l'allacciamento con la 2. E si rallenta per lavori anche sulla statale 16 Adriatica tra Foggia Sud e statale 655 di Candela in carreggiata nord. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
3: Sappi, Sancho, che un uomo non è da più di un altro se non fa più di un altro. I cavalieri erranti devono soccorrere i bisognosi e non stare a guardare se siano buoni o cattivi coloro che si trovano nella necessità. Don Chisciotte della Mancia, parte prima, capitolo 18.
4: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
5: Sancho!
6: Buongiorno, bentornati e bentornate a Sancho, la voce di Luca Bagnariol, seguita da quella di Alessandro Bergonzoni e dalla sigla della banda Osiris. Come ogni giorno vi danno il benvenuto a una nuova puntata di Sancho. Andremo in Francia, lo faremo con Luca Bagnariol, parleremo di lavoro e quindi si comincia, restate con noi.

0: Sancho.
1: 14:03 minuti, buongiorno da Sara Zambotti. Oggi, come mercoledì scorso e come una volta a settimana succede qui a Sancho, è con noi Luca Bagnariol. Lo avete ascoltato nella lettura di alcune righe dal Don Chisciotte. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno Sara, buongiorno a tutte e tutti. So di non aver dato merito alla lettura del Don Chisciotte in no. apertura, ma ho fatto del mio meglio, mettiamola così.
1: Ti sei cimentato perfettamente, altro che, anzi grazie del coraggio. La figura di Sancho guida questo nuovo programma di Radio 3 in quanto rappresenta per noi un po' quel lavoro di cura che la società civile, le persone, associazioni più o meno formali e informali fanno tutti i giorni e sono loro i nostri interlocutori. Luca, tu ci porti una rassegna stampa, sei stato, lo ricordiamo ancora, già rassegnista per Prima Pagina quest'estate. La prima notizia l'abbiamo scelta insieme, l'ascoltiamo perché è stata un'altra mattinata di grandi manifestazioni studentesche nei licei della Francia. Le stime parlano addirittura di più del 10% degli istituti superiori in cui studenti stanno manifestando, spesso protetti da un cordone fatto dagli insegnanti per evitare la reazione, a volte lo sappiamo, un po' violenta, è successo in Francia, delle forze dell'ordine in alcune manifestazioni. Ecco alcuni suoni che lascio a te poi, Luca.
3: On n'a pas assez de moyens en classe. L'été dernier, pendant la canicule, il faisait jusqu'à 40 degrés dans certaines classes. C'est honteux, on ne peut pas survivre comme ça, on ne peut pas faire cours comme ça. À la place de nous pouvoir nous donner des moyens, soutenir l'interdiction del telefono en achetant des pochettes inutili.
1: Alcune motivazioni: non abbiamo risorse sufficienti nelle aule. L'estate scorsa, durante l'ondata di caldo, si sono raggiunti 40 gradi, non possiamo sopravvivere così. Invece di fornirci le risorse necessarie, qui si punta solo al divieto di utilizzo dei cellulari, acquistando inutile custodie. Questa è una sola delle tantissime voci che si sentono dalle manifestazioni in Francia. Prego Luca Bagnariol.
2: Assolutamente, assolutamente. I dati sono quelli che hai citato tu. In Italia li ha riportati il Post in un articolo dedicato alle proteste di martedì che è uscito nella giornata di ieri. Sono dati molto interessanti, ma quello che più risalta è sicuramente la compartecipazione degli insegnanti e non solo, perché comunque le proteste di ieri hanno visto protagonisti anche il personale ospedaliero e i sindacati dei dipendenti pubblici. In Francia si parla tanto di costo della vita, riguarda tanto gli studenti quanto anche i lavoratori, e stiamo assistendo a una convergenza che supera le barriere generazionali e fa scendere tutti in piazza per difendere il proprio diritto a una vita dignitosa. Come abbiamo sentito in quest'audio, poi i problemi in realtà sono simili a quelli che sono presenti in Italia, ovviamente. Il grande caldo, la mancanza di climatizzazione nelle scuole, anche l'attenzione esacerbante nei confronti di un ban dei telefoni, dell'eliminazione dei telefoni dalle scuole. E insomma, è molto probabile quindi che, visto anche il costo della vita nel nostro paese, anche qui in Italia si vedrà una convergenza tra queste figure, tra i lavoratori e gli studenti, proprio seguendo un po' l'esempio di quello che stiamo vedendo in Francia in questi giorni.
1: Su questo, Luca, magari diamo subito il nostro contatto per comunicare con te, con la diretta di Sancho, che è il 335-56-34296, perché come tu dicevi cominciano effettivamente ad apparire anche qualche notizia sulla situazione italiana. Se avete voglia di monitorarla con noi, questi sono i nostri numeri, oltre alla nostra mail sancho@rai.it.
2: Assolutamente. Adesso ci muoviamo invece, continuiamo a parlare in parte di scuola, continuiamo a parlare di giovani, ci spostiamo qui in questo caso in Italia, lo facciamo a partire da un dato che è 30,2 anni, è quello che emerge da uno studio promosso da Factanza, che è un media indipendente online, lo trovate su Instagram, ed è l'età media in cui i giovani lasciano la casa di famiglia nel nostro paese. Come si legge nel post da cui abbiamo ricavato questo dato, oltre 6 anni dopo rispetto a Francia e Germania. non perché a Berlino abbiano tutti una passione per i traslochi o perché a Parigi non apprezzino la cena pronta. Il punto è che per andare via di casa servono soprattutto due cose: un lavoro e abbastanza soldi per mantenersi. Ed è qui che iniziano i problemi. Molto spesso qui nel nostro paese e anche sui giornali tradizionali leggiamo, insomma, di questi giovani mammoni. Questi dati vengono letti un po' colpevolizzando il giovane che ovviamente a 30 anni soffre a rimanere nella propria casa paterna e materna, ma non vede altra prospettiva perché il costo degli affitti è esacerbante e soprattutto, come riporta bene Fattanza, l'Italia ha il tasso di occupazione dei 20-29 anni più basso dell'Unione Europea. Sono dati che, insomma, incrociati e analizzati nel complesso della situazione, ci restituiscono tutte le difficoltà di una generazione che si impegna, che cerca lavoro, ma è un lavoro troppo poco pagato per poter costruirsi un futuro al di fuori della propria casa di famiglia. E quindi la speranza è che prima o poi si riesca ad abbassare questa età media, che prima dei 30 anni si riesca ad uscire di casa.
1: Sono tutti questi fattori che stiamo seguendo in queste prime puntate di Sancho, che tra l'altro sono tutte riascoltabili sul sito di RaiPlay Sound, ma abbiamo dedicato proprio alcuni sguardi al racconto dell'emergenza abitativa. Radio 3 lo fa in molti programmi che seguono l'attualità e diciamo sono tutte storie molto interrelate tra di loro: gli affitti brevi, l'overtourism, la possibilità dei giovani di trovare case a prezzi calmierati, l'indice di occupabilità, insomma una situazione complessa che si può guardare da molti punti di vista. Possiamo chiederti, Luca Bagnarol, per fare anche vita vera, visto che siamo a Sancho, tu a che età sei uscito di casa?
2: Io non sono propriamente uscito di casa perché sì, ho avuto esperienze da studente fuori sede a Bologna, adesso ad Urbino, però comunque poi quando torno a Roma il mio bellissimo letto a Castello vicino a quello di mamma e papà mi aspetta, quindi è ancora lunga, ancora lunga.
1: E sei diciamo ancora nelle statistiche, assolutamente.
2: Esatto.
1: Non so se la cosa ti faccia piacere, ma ci porti anche in un'altra zona della tua rassegna stampa, diciamo sui media non tradizionali, così l'abbiamo definita insieme, qui a Sancho.
2: Esatto, andiamo verso Substack, che è la piattaforma per newsletter più utilizzata in questo momento ed è diventato un vero colosso per l'informazione indipendente. Lo facciamo parlando di casi di cronaca che stiamo vedendo con sempre maggior frequenza sulla nostra stampa, che riguardano appunto questi tentativi di accoltellamenti delle insegnanti all'interno delle nostre scuole. Sono fenomeni che ci parlano di una radicalizzazione che sta vedendo protagonisti i nostri giovani, le nostre giovani, e che passa per forza di cose dall'internet e dalle comunità online. E chi prima di tutti in Italia ha attenzionato il caso, e lo ha fatto in maniera impeccabile a mio avviso, è Serena Mazzini, che adesso su Substack ha reso disponibile gratuitamente il suo documentario Non c'è nessun messaggio, un'inchiesta nel quale Mazzini si è finta una ragazzina di 14 anni, Martina, aprendo un profilo TikTok, cercando alcune parole chiavi di questo caso, e l'ho fatto in maniera impeccabile a mio avviso, è Serena Mazzini, che adesso su Substack ha reso disponibile gratuitamente il suo documentario Non c'è nessun messaggio, un'inchiesta nel quale Mazzini si è finta una ragazzina di 14 anni, Martina, aprendo un profilo TikTok, cercando alcune parole chiavi di queste comunità online, e per poi ritrovarsi in gruppi dove si parlava di

0: stigmatismo, si celebravano gli stragisti bianchi intorno al mondo e sono proprio quei gruppi all'interno dei quali poi questi ragazzi, l'ultimo caso è stato a Roma nel marzo scorso a Bergamo, entrano in contatto con queste figure, si lasciano influenzare e poi sono proprio in questi spazi dove si sviluppano il pensiero di ma sì, adesso andiamo ad accoltellare la mia insegnante per raggiungere una grande visibilità online e magari lo faccio anche in diretta su TikTok. Meglio, secondo me, di un piccolo estratto dal trailer di questo documentario, di cui consiglio la visione, specialmente ai genitori. In questo senso, non penso ci sia modo migliore per lanciarlo, quindi vi lascio con questo piccolo audio, del documentario di Serena Mazzini.
1: Questa è la prima inchiesta italiana su come i nostri figli si radicalizzano online. Per realizzarla ci siamo infiltrati nei loro gruppi. Abbiamo ricevuto manuali che insegnavano a uccidere. Abbiamo visto ragazzini mostrare coltelli e tagli sulle braccia, come prove di fedeltà. Per entrare in questo mondo ci è bastato un telefono, un profilo finto e 48 ore.
0: E
2: Non c'è...
0: direi
2: Prego,
0: che
2: Luca.
0: non c'è poco altro da aggiungere se non guardatelo e insomma, se avete figli è sicuramente una visione che vi lascerà turbati, ma lancia i giusti campanelli di allarme, a mio avviso. Quindi è una visione veramente che merita e lo trovate gratuitamente su Substack all'indirizzo di Serena Mazzini.
2: La redazione di Sancio segnala che si trova anche su YouTube, la visione è gratuita, un documentario scritto da Serena Mazzini che tu citavi, ma anche da Laura Carrer e Leonardo Bianchi, Bianchi voce spesso anche qui a Radio 3. Grazie, grazie Luca Bagnarriol, non abbiamo ricordato che sei uno dei giornalisti della redazione di Scomodo e quindi a Scomodo ti lasciamo, buon lavoro e ci risentiamo la settimana prossima qui su Radio 3.
0: Grazie a te Sara, buon lavoro, buon proseguimento di puntata e alla prossima settimana, come sempre.

0: 14-18 minuti qui su Radio 3, questa è Sancho e questo è l'album della settimana segnalato dalla redazione di Battiti. Battiti è in onda a mezzanotte qui su Radio 3 e ogni settimana veste Sancho musica. L'album di questa settimana è Hearts Cry, il brano che stiamo ascoltando è Don't Lose Yourself e la voce è quella di Madeleine, una voce, una cantante polistrumentista inglese. Noi andiamo avanti la nostra diretta ricordandovi i nostri numeri 335-56-34296 e parliamo di diritti sul lavoro, parliamo di una pagina dei diritti del lavoro che diciamo non proprio specchiata nella storia di questo paese, ma non solo, perché sono le condizioni, qualcuno ha parlato di nuove schiavitù con cui si trovano a lavorare i più di 60.000 cittadini che si ritrovano a fare i rider e quindi le consegne, spesso con condizioni di lavoro che si possono definire con un eufemismo degradanti. A Milano, la città da cui trasmette Sancho, c'è stata tutta un'inchiesta di cui si è molto parlato, è partita alcuni mesi fa, a guidarla un pubblico ministero che forse avete già sentito nominare, che si chiama Paolo Storari, che in qualche modo è riuscito a di fatto portare le maggiori aziende di fattorini a imporre che venissero assunti con contratti con tutte le tutele i lavoratori. E questa inchiesta e questa sentenza di fatto è ancora in fase di applicazione. C'è stato purtroppo un piccolo stop perché il giudice per le indagini preliminari ha respinto di fatto la richiesta del PM Storari per la quale tutti i fattorini dovevano essere assunti a tempo indeterminato. Per questo oggi proprio a Milano è stata convocata un'assemblea da parte dei lavoratori, i cosiddetti riders. Noi però vi vogliamo raccontare come tutto questo potrebbe essere affrontato in modo diverso da una realtà che esiste, ha appena vinto un grande premio per l'innovazione sociale. Loro fanno di fatto consegne anche loro in bicicletta, ma con contratti ben retribuiti e tutelati. Si chiamano Sode ed è venuto a trovarci qui in studio a Sancho uno dei fondatori di Sode, Elia Cipelletti. Benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno Elia. E, ci può raccontare, intanto complimenti, avete appena vinto un premio importante nazionale come diciamo in realtà che fa innovazione sociale, lo avete vinto questo fine settimana e di fatto raccogliendo tantissimi voti e segnalazioni da tutta Italia. Ci può raccontare in che cosa Sode è diverso dalle altre aziende di fatto che fanno consegne?
1: Intanto grazie per i complimenti. Sì, il premio abbiamo ricevuto appunto per la categoria lavoro nell'innovazione sociale, il premio di Future for City di Will, Cora e From, e siamo molto contenti di averlo ricevuto. Siamo contenti anche del supporto delle persone che hanno capito probabilmente che fare le cose in maniera diversa è possibile, che era un po' la nostra prerogativa quando abbiamo iniziato, cioè abbiamo visto la situazione dei rider e ci siamo detti forse questo non è una condizione di lavoro accettabile. Abbiamo cercato di proporre un'alternativa di consegne ultimo miglio in cargo bike nella città di Milano, ma l'innovazione è stata contrattualizzare in modo subordinato con pagamenti a ore e non a cottimo tutti i nostri dipendenti. Questo nasce 5 anni fa, nel frattempo siamo cresciuti, al momento abbiamo 2 sedi a Milano, abbiamo aperto da poco a Monza, abbiamo 26 dipendenti, di cui sono contento di dire 16 indeterminati. Ovviamente sono dei percorsi di lavoro che portano le persone all'autonomia. Quello che vogliamo fare noi soprattutto tramite questo tipo di approccio al lavoro è fare inserimenti lavorativi di persone che vengono da contesti marginali, fragili, particolari, con difficoltà, che altrimenti farebbero fatica a trovare lavoro. Ecco, questo è il nostro obiettivo e appunto in 5 anni abbiamo portato avanti tutto questo raggiungendo gli obiettivi che ho appena detto.
0: È una storia ovviamente di sostenibilità ambientale perché utilizzate cargo bike, ma questo più di tutto è ciò che la differenza da altre situazioni che abbiamo citato, è una storia di diritti del lavoro in cui i diritti sono rispettati, perché sembra incredibile doverlo dire, ma voi di fatto fate formazione ed educazione stradale, date tutto l'equipaggiamento, caschi, divise, dispositivi di sicurezza, luci, sono tutti di fatto dispositivi fondamentali per chi fa consegne in bicicletta, ma spesso non tutte le compagnie, anzi quasi nessuna, rispettano questi standard. Questa è una storia lombarda, ma una storia che si sta replicando anche da parte di altre cooperative simili alla vostra. Che tipo di consegne fate?
1: Ma noi in realtà consegniamo un po' di tutto sulla città di Milano. Noi ci reputiamo dei corrieri in bicicletta, quindi tutta la logistica ultimo miglio che si può fare all'interno di un contesto urbano e tutto ciò che è trasportabile sotto i 100 kg per volta lo possiamo portare. Trasportiamo piccolo arredo, spese a domicilio, fiori, libri, veramente la qualunque, mi viene da dire. Noi abbiamo anche, come dire, si capisce da come approcciamo il lavoro, abbiamo tutto un'ottica di impatto sociale. Noi nasciamo come no profit, siamo una no profit e tra le altre cose siamo parte di una catena molto larga, di un network molto largo di recupero del cibo invenduto da parte dei supermercati, oltre 15 supermercati su Milano, e ridistribuzione alle famiglie indigenti.
0: Proprio ieri, tra l'altro, si è celebrata la giornata internazionale contro lo spreco alimentare, poi ce ne sarà una anche nazionale che arriverà come ogni anno a febbraio, e anche questa è una storia di ridistribuzione, questo ha meno che vedere con i diritti del lavoro, che è un po' il focus oggi per noi, però anche questa è innovazione sociale. Voi prendete le eccedenze non vendute nei supermercati e dove le redistribuite?
1: No, appunto, questa è tutta una pratica di benessere, di welfare, no? che vogliamo portare avanti sia per i nostri dipendenti ma anche per il resto della comunità di questa città. Noi lavoriamo appunto in una rete ampia dove facciamo i collettori, andiamo a recuperare il cibo nei supermercati, lo riportiamo in questi centri di distribuzione, adesso quelli principalmente gestiti da Solidando, che ha i suoi centri di distribuzione sparsi per la città, e sono proprio dei piccoli hub, dei piccoli supermercati per persone che hanno bisogno e si possono iscrivere a questi supermercati. Abbiamo anche tutto un altro progetto, un filone che porta avanti il recupero del cibo dell'invenduto questa volta, ma del non usufruito, dalle mense scolastiche. Stiamo lavorando su diversi municipi in città. Stiamo parlando di tonnellate di cibo al giorno
0: che vengono buttati
1: e che noi riusciamo a recuperare, fortunatamente.
0: Tonnellate di cibo buttato vuol dire rifiuto da dover gestire, oltre che spreco, in un momento in cui stiamo molto raccontando l'aumento dei costi della vita. Questo è chiaramente una delle questioni su cui si può essere un po' più virtuosi per non restare sempre ancorati alla realtà milanese. Questa è ovviamente una storia lombarda, ma davvero il network è italiano. A Parma c'è la Saiera, c'è Parrot a Roma, c'è a Pesaro un'altra realtà che si chiama Urbicol Bike. Possiamo ricordare, diciamo, visto che tra pochi minuti comincerà un'assemblea proprio di fatto voluta dai lavoratori, dai rider che vogliono più tutele, che cosa può prevedere, che cosa prevede un contratto di lavoro rispettoso come il vostro? Poi certo l'aumento si può sempre dare, però insomma le basi minime di questo di una concertazione rispettosa dei diritti del lavoratore.
1: Assolutamente, come dici tu, l'aumento si può sempre dare, però appunto si bisogna partire da un contratto collettivo nazionale che è sottoscritto dalle varie sigle sindacali e che si prende in considerazione e si applica al proprio staff. Dopodiché questo contratto prevede garanzie per gli infortuni, per le malattie, le ferie retribuite, i congedi, insomma tutto quello che è la base di un diritto del lavoro che prevede degli oneri ovviamente, ma anche degli onori, perché nel momento in cui io ho un contratto e lo lo riesco a soddisfare, riesco a essere sempre puntuale, preciso nel mio lavoro, non vedo perché non debba avere anche quelle garanzie che questo contratto mi dà, che soprattutto un contratto a tempo indeterminato per certi tipi di persone, certi tipi di persone che hanno certe provenienze fanno più fatica magari ad avere quel tipo di contratto, dà delle garanzie anche a fronte di un affitto di una casa piuttosto che altre situazioni.
0: Problemi di cui stiamo parlando molto, ci puoi solo citare alcune delle provenienze delle persone che fanno parte della rete di Sode, giusto per citarne qualcuna?
1: Dei nostri 26 dipendenti, allora, ovviamente la maggior parte sono italiani. Detto questo, però, abbiamo dal Pakistan, Gambia, Costa d'Avorio, Senegal, El Salvador, Sri Lanka. Sicuramente mi dimentico qualcuno.
0: Una cooperativa molto ricca di provenienze, grazie a Sode e grazie a voi che avete ascoltato questa puntata di Sancho. Noi torniamo domani alle 14 come ogni giorno. Ringraziamo Gioele Campagna, Emilio Parisi alla parte tecnica a Milano e a Roma, e ringraziamo tutta la redazione di Sancho. La linea va all'idealista.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Rai Radio 3.
0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
3: yeah. Sì, tra Sancho e il pomeriggio di Fahrenheit a Radio 3 c'è l'idealista. Un caro saluto da Marco Boccitto che è al microfono, da Pino Zingarelli che è in regia, dal tecnico in console che è Emilio Parisi. Puntata di quest'oggi che abbiamo intitolato Flautato Assoluto, ci concentriamo su uno strumento semplice quanto prodigioso, a dispetto poi della sua forma essenziale. Si tratta di una singola canna con un numero di fori che va da 5 a 7, priva di imboccatura. Dipende tutto dalla colonna d'aria che l'esecutore, che il musicista, il modo in cui viene indirizzata al suo interno, il fascino estremo di questo strumento. Grande semplicità che possiamo dire sia inversamente proporzionale alla complessità poi delle tecniche esecutive che possono variare a livello regionale. Parliamo del flauto Ney, una delle voci strumentali più intense e forse toccanti del mondo, e tra gli strumenti assolutamente più antichi a essere ancora di uso comune. Le evidenze iconografiche infatti rimandano sia ai Sumeri sia agli antichi Egizi che ai Persiani, da Ur, la città-stato dei Sumeri, appunto alle piramidi, passando per Isfahan. E da Isfahan vengono sia Hassan Kassai, il più venerato dei suonatori di Ney dell'Iran, sia il suo più credibile diretto erede, che si chiama Hossein Omumi. Ha una grandissima esperienza sia come performer sia come didatta, ha insegnato all'Università di Teheran ma anche alla Sorbonne e in diversi atenei negli Stati Uniti. Un innovatore che non ha però mai perso la via maestra del radif, la musica classica persiana.

Si è aperta così con il Ne di Hossein Omumi questa puntata, la puntata odierna dell'Idealista qui su Radio 3. 335 64296 il numero al quale potete inviare i vostri messaggi, mentre andiamo avanti a comporre la nostra lista di oggi. Questa si chiamava Dasga e Charga, c'era il Ne di Hossein Omumi ma anche il Daf, il tamburo a cornice di Majid Khaladi, da un album nel quale poi è protagonista anche la cantante Sima Bina. Questo esempio strumentale era un rapido esempio proprio di Dasga, uno dei sistemi modali che compongono poi il sistema più ampio del Radif, la musica classica persiana, una cultura raffinata, estremamente strutturata, che dalla corte della Persia sassanide si è diffusa anche in seguito alla conquista araba del VII secolo, prima nel mondo appunto arabo, influenzando tra l'altro la nascita del Makam, e poi un bel po' di tempo dopo nell'impero ottomano. E in Turchia ha subito qualche modifica funzionale alle esigenze locali, mantenendo questa sua estrema semplicità nella forma e nella foggia. È stato aggiunto una sorta di poggia labbra, qualcosa che potesse indirizzare più efficacemente la colonna d'aria al suo interno, ed è stato così anche allungato, così da permettere una maggiore estensione verso il registro grave. E note basse profonde cui corrisponde anche un innalzamento della tensione spirituale, se vogliamo, perché il Ney lo troviamo alla corte del sultano, se parliamo di impero ottomano, alle prese con la musica d'arte, ma diventa poi strumento peculiare, uno strumento anche di interconnessione, strumento principe delle cerimonie sufi legate tra l'altro all'ordine Mevlevi, che rimanda direttamente al poeta mistico persiano Jalal ad-Din Rumi, vissuto nel XIII secolo. Per lui il Ney simboleggiava la condizione umana, perché come la canna viene strappata al suo canneto, così l'uomo si ritrova separato dal suo creatore. E quale modo migliore per riunirsi a Dio in questo caso, se non la musica?

Aksak Semal, in questo caso al flauto Ney c'era Kuzi Erguner, nativo di Diyarbakir, decisamente il più noto virtuoso del Ney a livello internazionale, grazie anche alle collaborazioni con Bejar e Peter Brook, per citarne solo due, ma non sono passate inosservate neanche le sue interazioni con Peter Gabriel. È suo e di Kuzi Erguner il suono più trascendente che si possa ascoltare nella colonna sonora del film L'ultima tentazione di Cristo, ed è paradossalmente il suono più intriso che esista di misticismo islamico, perché Erguner si è consacrato, è il caso di dirlo, soprattutto alla musica sufi. Ha iniziato alla fine degli anni 60 alla radio a Istanbul e poi ha lavorato a lungo, ha studiato a lungo in cerca quasi delle radici della musica ottomana. Si è spostato poi a Parigi già negli anni 70 e nei primi anni 80 ha fondato l'Istituto Mevlana, devoto appunto allo studio e all'insegnamento della musica classica sufi, il versante musicale, per capirci, delle cerimonie dei dervisci rotanti. È molto lungo e complesso l'apprendistato per acquisire così padronanza ed esprimere tutto il potenziale che viene da questo piccolo e semplice strumento. È il caso anche di un altro virtuoso turco, nato in questo caso a Bursa, si chiama Nurullah Kanik, classe 1982, e il suo flauto Ney qui, oltre a dialogare con il divino, deve interagire innanzitutto con la tradizione e la musica tradizionale ottomana, e anche con un altro strumento classico, filtrato anche questo nella cultura musicale ottomana dal mondo arabo. Si tratta del oud, suonato in questo caso da Bekir Sahin Baloglu.

composta da Tamburi Zemil Bey. Questo brano, questa composizione si chiamava Zezen Kisi, la ragazza cecena, e veniva ricreata così da due giovani talentuosi solisti che lavorano molto sulle composizioni della tradizione musicale ottomana, periodo compreso tra la fine dell'impero ottomano e la nascita della Repubblica di Turchia nel 1923, ma hanno in repertorio anche brani di compositori contemporanei. Significativamente, volevo dire, hanno intitolato il lavoro da cui abbiamo ascoltato questo brano Fernak, un termine che ha almeno un doppio senso, è un termine anche qui di origine persiana che vuol dire gioioso, sereno, e al tempo stesso è anche il nome di uno dei modi, dei makam della tradizione ottomana, che ha proprio un carattere gioioso e solare. E questa è l'alternanza appunto che propongono Bekir Sahin Baloglu all'ud e Nurullah Kanik, che abbiamo appena ascoltato, al ney, per allungare questa lista, questa idealista dedicata proprio al flauto ney. Prima di chiudere in bellezza con quello che è forse il piatto forte di questa lista, l'ultimo Neyzen, che è il nome con cui vengono chiamati i suonatori di ney in Turchia, si allontana direi radicalmente da quanto abbiamo ascoltato fin qui, a riprova del radicamento, della diffusione del ney nella musica turca. Non poteva mancare un impiego in ambito elettronico, semi-commerciale se vogliamo, in cui il retaggio sufi viene forse stemperato nelle acque delle Baleari per certi versi. Anche Merkan Dede, che è l'artista che stiamo per ascoltare, è nato a Bursa nel 1966, ha fatto un po' di tutto, ha studiato giornalismo, è emigrato in Canada, ha fatto il DJ, ha formato un gruppo, i Secret Tribe, che hanno avuto anche un discreto successo, ha suonato anche al Festival Jazz di Montreux e realizzato lavori importanti nell'ambito della danza, collaborando con diverse compagnie di danza turche, ma anche, tanto per fare un nome altisonante, anche con Pina Bausch per uno spettacolo che si chiamava, guarda caso, Istanbul. Qui lo ascoltiamo in un brano chiamato invece Napas, Merkan Dede.

Mercante da un album chiamato Breath, Respiro, un titolo quanto mai appropriato per un disco in cui il Ney è assolutamente protagonista, anche se in un contesto tutt'altro che tradizionale. Non che lo sia il prossimo ascolto, anche se ci riporta una dimensione acustica e solitaria del Ney. È il disco più recente di questa lista, ma è quello da cui tutto è cominciato. Si intitola Jazad, un termine arabo che sta per corpo, e anche qui un titolo non casuale. Il riferimento è appunto alla relazione fisica tra il performer e il suo strumento. Lui ha detto tra l'altro che voleva riaccendere il dialogo silenzioso tra respiro, corpo e il paesaggio vivente che ci circonda in un mondo sempre più digitalizzato. Da solo ha prodotto, suonato, registrato, mixato nel suo studio di Betlemme nella West Bank, in un territorio quindi non facile semplicemente da vivere oltre che da lavorare, e non ci sono sovrapproduzioni, post-produzioni, c'è solo il suo Ney. È un tamburo a cornice che lui stesso aziona tramite una pedaliera e lui si chiama Fariz Ishak.

0: I suoni del Ney per me sono un luogo di cura e di contemplazione, questo è il pensiero di Fariz Ishaq che abbiamo ascoltato in questa sorta di medley di canzoni tradizionali arabe in un brano chiamato Ard, che vuol dire terra, con riferimenti naturalmente alla Palestina ma anche alla Giordania e all'Iraq. Ultimo brano di questa idealista consacrata, è il caso di ridirlo, al flauto Ney. Ora Radio 3 entra nel pomeriggio di Fahrenheit, in linea e microfono a Susanna Tartaro. Yeah, yeah,
1: yeah. Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Fahrenheit, i libri e le idee.
7: Bentornati a Fahrenheit, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, Susanna Tartaro al microfono, tutto il gruppo di lavoro che saluto e ringrazio, Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, oggi regia Mariangela Liardi, accanto a lei Andrea Perrone. (335) 56 34 296. Lo sapete a memoria, ma questo è il nostro numero di telefono, sempre utile ricordarlo perché è il modo per rimanere in sintonia, connessi tra noi. Gli argomenti di oggi saranno tanti, non parleremo di intelligenza artificiale, credo, almeno nella prima parte, ma secondo me neanche nella seconda, quella che vedrà ad alta voce e il tuffo oggi dalle 5 alle 6, poi ci sarà il nostro consiglio. Ma andiamo a ritroso perché, intanto perché noi di solito apriamo con una notizia, con le notizie che ci colpiscono, e oggi ci colpisce la scomparsa di una vita lunga e anche piena di, così, insomma, di calore da parte del pubblico, perché era, anche se dietro le quinte, assolutamente riconoscibile, di Umberto Pizzi. È stato fotografo della mondanità e anche delle notti romane, ma forse non in tanti sapevamo che era nato nel 1937 alle porte di Roma, a Zagarolo, ma aveva fatto anche un inizio di carriera fotografica già nel 1963 come fotoreporter in Medio Oriente per la FAO, con lavori in Iran, Iraq, Turchia, Siria, Giordania. Poi è passato a quello che conosciamo di più, cioè la vita mondana, la dolce vita. E poi ha avuto ancora un'altra fase della sua vita, forse coincidente con quella vita mondana e quella dolce vita che è diventata qualcos'altro, gli anni un po' cafoni, 1980 per capirci. Allora, come parlare di chi ha raccontato l'Italia attraverso questi scatti più o meno rubati? Aurelio Picca, buonasera.
8: Buonasera a lei, a voi.
7: Beh, ben arrivato, bentornato a Fahrenheit.
8: Grazie.
7: Lei, grazie. Insomma, si occupa, nei suoi libri, uno dei suoi personaggi è anche Roma. E allora cerchiamo di capirla anche attraverso l'obiettivo di questo fotografo. Secondo lei, che tipo di lascito è stato quello di Umberto Pizzi? E saluto anche però Marco De Logu, che con Aurelio Picca commenterà dal suo punto di vista, dal suo specifico, perché è indubbiamente fotografo, ma ha lavorato anche all'Istituto Italiano di Cultura a Londra, e dal 2022 è presidente di Pala Expo, cioè la realtà che gestisce Palazzo delle Esposizioni, Macro e Mattatoio. Quindi sa bene cosa vuol dire fare una mostra fotografica e curare anche un ambiente dove le belle cose, la parte visuale artistica è assolutamente non solo visibile ma fruibile. Buonasera De Logu.
9: Buonasera a tutti e a Aurelio Picca in particolar modo.
7: Ah, bene, allora.
8: Ciao, grazie
9: mille.
7: Ottimo che siate amici e probabilmente condividete magari una visione affine di Umberto Pizzi e di quello che ha significato, o no, chi lo sa. Adesso ascoltiamo Aurelio Picca. Allora, dicevo, fotoreporter che si è spento ieri a 88 anni, ma è stato testimone di oltre 60 anni della vita pubblica italiana.
8: Sì,
7: quindi
8: so.
7: E lo dicevo per quei pochi ascoltatori che magari non lo sanno, Picca.
8: Certo. No, ha ragione, no, scusi, no, perché volevo strappare lui da Roma, non è un fotografo italiano, insomma, è nato nel 37, poteva avere l'età di mio padre, la generazione dei padri, diciamo, meno dei miei, quelli nati negli anni 30, ecco. Quindi era un fotografo italiano.
7: Ah,
8: quando
7: vabbè.
8: Negli anni 50 era giovane, poi che lui abbia lavorato molto a Roma, questo non lo nega nessuno, ci mancherebbe.
7: Certo. Beh, è stato
8: la cosa importante è... Sì, certo, assolutamente.
7: Allora, che cosa le piace o cosa resta di quelle,
8: guardi,
7: di quelle zampate,
8: sì,
7: di questi fotografi?
8: Sì, proprio zampare, brava. Guardi, allora, io l'ultima volta che l'ho visto, ahimè, è stato nel 2025, credo, nove parole facevamo, era uno proprio di quegli anni, quindi non è che se la cantava e se la suonava con la tecnica, diceva zac e boom e tac, e dicevo fermo, basta, ma hai rotto le scale, dice aspetta un'altra, lì all'auditorio, ma quelle foto che forse io non vedrò più, ma mi dispiace non vedere me, mi dispiace non vedere che sentivo che c'era il filo, perché lui, cioè io sono sempre imbarazzato davanti all'obiettivo, siccome lui, dico, era un fotografo di strada, cioè era uno, è un gestuale, è un empatico, mi metteva subito a mio agio. Quelle foto nel 25, quindi l'anno scorso, le sentivo che erano proprio giuste. Io dicevo, ma è meglio qua, ma è quasi là. Ecco, lui mi fa ricordare molto quelle, gli uomini, diciamo così, degli anni quando io ero bambino, come i giocatori di biliardo, come che giocavano a Parigina, come aveva questo elemento popolare forte, anche questa gestualità, era un uomo di poche parole. C'era uno di quelli, a parte il fotografo, che si diceva facevano i lavori a regola d'arte, conosceva bene il mestiere. Mi fa ricordare un certo Aldo, che era fotografo dei matrimoni e dei morti, che avevo conosciuto da bambino, che faceva delle foto, ora vanno tutti i grandi nomi, che erano le foto dell'eternità, perché uno scatto di quelli si portava dietro l'intera realtà. Ma qual era la realtà? Non quella virtuale, quella ancora che si poteva toccare con mano. Le foto di Umberto Pizzi sono immagini che producono una realtà che uno può toccare con le mani.
7: Lo sa, Picca, mi porto questa immagine, come sempre lei è folgorante anche nel suo ultimo libro che abbiamo presentato qui a Fahrenheit, Roma mia, non morirò più, che sembrava una serie di scatti anche, questo scatto dell'eternità. Mi piace molto tutto questo, ci appartiene a quello che eravamo. Alla fine il digitale, la nuova tecnologia ha cambiato, sì, molto anche quel tipo di sguardo, che poteva essere anche un po' mortifero, un po' lugubre anche. Senta, Marco De Logu, cosa vogliamo aggiungere a questa definizione, a questo scatto dell'eternità che Picca c'entra per il lavoro di Umberto Pizzi e dei paparazzi anche, che non dimentichiamo che ci sono stati più o meno famosi personaggi che comunque giravano nella dolce vita romana e che carpivano espressioni pose e hanno reso la dolce vita ancora più dolce di quegli anni 60.
9: Sì, assolutamente. Diciamo che il capostipite è stato il grandissimo Secchiaroli, che era nato il 26 novembre del 25, quindi è nel suo centesimo anno. Poi parlare dopo Picca, la sua capacità è molto difficile per uno che in genere si occupa soltanto di immagini, quindi ha meno, diciamo, così confidenza con le parole. Però io vorrei sottolineare una cosa. Allora, tutta la stagione cafona di Umberto Pizzi mi divertiva abbastanza, poi non ne facevo mai indigestione perché seguivo abbastanza poco.
7: Cos'è però la stagione cafona? Perché non tutti magari sono...
9: La stagione cafona è quando lui fa tutte quelle foto di gente che si mette in bocca le cose, oppure super truccata, oppure super con
7: siliconata,
9: labbra che sembrano delle barche, dei canotti da non 25 cavalli Johnson dietro e altre cose di questo genere. Perché Umberto, non so cosa ne pensi Aurelio, era la persona meno cafona in assoluto, era una persona così gentile, educata eccetera, non capivo come potesse stare in quelle cose lì, però sul paradosso
8: certo,
9: c'è
8: certo,
9: molta letteratura.
8: D'accordo con Marco, d'accordo assolutamente.
9: L'altra cosa, avendolo conosciuto abbastanza bene e avendo avuto con lui un rapporto veramente così amicale, di totale rispetto anche in alcune differenze, io purtroppo non ho conosciuto Secchiaroli, ma ho conosciuto benissimo suo figlio David, che è morto pochi mesi fa. Però credo che sia Secchiaroli, che era un genio al di là del paparazzi e tutto quanto, e che Pizzi hanno pagato moltissimo un po' una debolezza, una fragilità enorme del sistema Fotografia Italia, perché sarebbero potuti essere dei grandissimi reporter tra tutto il mondo, e Pizzi lo è stato più di Secchiaroli. Ma se voi vedete le foto che Secchiaroli fa nel set e fuori set di due film importanti come Blow Up di Antonioni o I Girasoli di De Sica in Ucraina, sono foto eccezionali. Poi loro, ognuno deve fare del proprio lavoro spesso una professione, anzi quasi sempre, e allora si sono ritagliati questo orto che era questa Roma eccetera. Ma come diceva Aurelio, Pizzi è un fotografo italiano che però è stato e ha testimoniato un sacco di cose molto prima di tornare alla stagione, chiamiamola paparazzo, e che purtroppo per un sistema che è veramente di una fragilità totale, e come ricordavi poco fa, io sono sia un fotografo che ho avuto ruolo istituzionale, appunto come direttore dell'Istituto di Londra e altre cose del genere, e quindi la vedo da tutti e due i punti di vista, e questo è un po' un grande dispiacere, perché sono straconvinto che per molte cose Pizzi avrebbe potuto dare di più. Poi mi diverte la sua stagione, una parte mi diverte, una parte dico ma perché doveva andare appresso a tutte ste scene, ste cose così, ma sempre con un garbo, tra l'altro, perché uno si immagina un'aggressività, ma immaginatevi un amico di Pizzi che è Marcellino Radogna. L'eleganza di Marcellino Radogna è 10 volte superiore a quella pseudo eleganza con cui tutte le... Poi mi diverte la sua stagione, una parte mi diverto, una parte dico ma perché doveva andare appresso a tutte ste scene, ste cose così, ma sempre con un garbo, tra l'altro, perché uno si immagina un'aggressività, ma immaginatevi un amico di Pizzi che è Marcellino Radogna. L'eleganza di Marcellino Radogna è 10 volte superiore a quella pseudo eleganza con cui tutte le persone entravano in quelle feste, cioè aveva proprio un stare dritto.

0: in prima linea, ma era sempre così, era 10 volte più fisicamente elegante del 90% delle
1: Delle
0: persone che
1: persone che
0: fotografavo.
1: ritraeva. Senta, la
0: Sì.
1: voce che ha ascoltato è quella che ascoltate, cari ascoltatori, è quella di Marco De Logu, che con Aurelio Picca, qui siamo a Radio 3, Fahrenheit,
0: Esatto.
1: stanno un po' stanno rimettendo insieme le carte di una fisionomia un
0: Esattamente.
1: po' particolare, come è stata quella di Umberto Pizzi, che beh, intanto mi piace, qui a Fahrenheit lavoriamo con le parole. E perché non ricordare l'etimologia di paparazzo, quel termine che si era poi diffuso grazie al film La dolce vita di Fellini? E torniamo a Fellini, perché un fotografo che era interpretato da un attore, da una comparsa o da un fotografo lo stesso, quello dovrei chiedere agli amici di Hollywood Party, che esercitava la sua professione, si chiamava nel film Coriolano Paparazzo, e da lì è
0: Sì,
1: diventato,
0: certo.
1: sono diventati paparazzi tutti, anche in
0: Sì,
1: tono un
0: era
1: po'
0: Walter Santesso che faceva quel
1: esatto,
0: lupo.
1: Walter Santesso. Ecco, è diventato anche un po' dispregiativo, ma io torno a quell'idea di italianità e di romanità, perché mi colpisce come sempre Picca, e quindi torno prendendo, facendomi alcune notazioni di De Logu, Picca, perché è vero. Un fotografo italiano che ha raccontato il mondo, ma che ha raccontato Roma nel mondo, perché questo è anche il suo portato, raccontare quel Kafonal che poi ha fatto anche la gioia, i click di un sito comunque importante per una cultura un po' alternativa, pop. Ecco, raccontare quella Roma un po' ladrona, un po' sguaiata, un po' magnacciona, alla fine è diventata anche la sua cifra. E questo cosa le piace, la disturba, le interessa, le fa riflettere?
2: No, io sono d'accordo con Marco De Logu quando dice che la stagione Cafona, ecco, che diciamo è una escrescenza, diciamo, una metastasi della dolce vita, diciamo così. Io non amo particolarmente questo ripetere serialmente sulla dolce vita, intanto, ecco, sono molto stanco, ecco. Ma detto questo, c'è una serie di carica estrogena ad un lavoro precedente, ecco, Marco diceva mi interessa meno Umberto Pizzi che fa, anche se faceva anche quelle foto, non mostravano l'estrogeno, ma mostravano l'eleganza, che sai, quando un uomo è elegante anche nelle cose che fa, è tono su tono, diciamo così, come nei colori, ecco. In realtà io Roma praticamente, io a 11 anni ho lavorato, ho conosciuto quelli dell'Inchiatri perché mia zia aveva un albergo a via Montebello e io mi divertivo a vendere le verdure dai verdurai, insomma so quella roba, però mi ricordo quell'atmosfera che mi rimandano appunto ai fotografi degli anni 50-60. Che lei ha detto prima mortifica, quella Roma, che era una Roma appunto che era proprio dei corpi, capito? Della gestualità, delle poche parole, dei tagli netti. E anche quando era plebea, perché Roma è stata sempre plebea, non borghese, soprattutto plebea, ecco, non solo perché veda Sibelli, per tante ragioni che non annoiamo qui a spiegare. Ecco, aveva sempre una sua eleganza. I muratori, fino agli anni 60, come i borghesi, portavano il cappotto di cammello lo stesso, cambiavano i tagli e le stoffe, per dire. C'era un modo, un garbo che oggi è impossibile da trovare in questa mutazione genetica proprio, non più antropologica. Però poi se uno va lì nella nicchia a scavare si trova, io ho scritto oltre 1.000 pagine su Roma, 3 romanzi sulla trilogia, insomma io ho dovuto anche ficcarmi in luoghi dove non sapevano anche, perché poi Roma è anche romanocentrica, sembra che non abiti più nei 7 colli, ma tutti vivono fondamentalmente sempre nel loro colle, cioè nel loro quartiere o nel loro rione, ecco, è un po' così Roma.
1: Senta, ma
2: Ecco,
1: anche
2: io
1: nel prossimo
2: ripeto,
1: libro
2: Umberto Pizzi.
1: ci sarà
2: No,
1: Roma.
2: no, non ci sarà Roma, sarà un libro che ho superato me stesso, perché è un libro che uscirà il 10 novembre.

0: novembre, io ci ho pensato per 15 anni, poi con 2 mesi l'ho scritto, è lui che si è dettato a me. Ci sarà Roma, ma sotto appena come fondare, ci sarà il lago di Como, ci sarà il lago di Garda, ci sarà addirittura Livorno, che è una città straordinaria. Ecco, io volevo, certo che Umberto Pizzi, se non è romano di Roma, anzi forse l'eleganza gli viene proprio che non è stato l'avventuriero che ha fondato Roma, ma viene da Zagarolo, no? Come io vengo dai Colli Albani, quindi ha avuto sempre, chissà se quel distacco, non essere cresciuto in quel paiolo, era il limite dell'eleganza, è la capacità dell'eleganza,
1: questa è la mitologia,
0: cioè, di stare dentro ma di non stare dentro,
1: e questa è picca. Prego? E questa è picca che ci fa, ci rende tutto mitico e quindi anche una, il racconto della vita di Umberto Pizzi attraverso gli occhi di Picca diventa qualcosa di...
0: Guardate, ecco, Marco De Lobo può benissimo dirlo, che è un fotografo, è un bravissimo.
1: Era quello che volevo chiedere.
0: C'è una faccia pallida, con i denti un po' storti, con i capelli romano, ma romano non è, con un sorriso.
1: Gli occhi chiari.
0: Cioè, è una faccia che poteva essere appunto da giocatore di biliardo, da macellaio, da geometra, eppure da rapinatore a mano armata degli anni 60.
1: E qui,
0: no?
1: C'è tutto Picca. Allora, De Loguri, qual è la sua fotografia di Umberto Pizzi?
2: Guarda, non ce n'ho una in particolare, anzi, se dovessi dire, le fotografie fatte a Umberto Pizzi, dove lui sta in totale, diciamo, sintonia in queste scene, ma dove lui è 100 volte più interessante da un punto di vista fisionomico e da un punto di vista delle persone che sono a queste scene. Allora, diciamola tutta, Aurelio, io e te potremmo parlare per altre 3 ore e mezza, però quando noi vediamo la generazione precedente, cioè cosa faceva Plinio De Martis fotografo, cosa faceva William Klein sul Romo o i fotografi che seguivano Pasolini, lì c'era un'eleganza incredibile. L'eleganza romana è stata distrutta dal generone romano, è la categoria meno elegante in assoluto.
0: Stiamo dicendo la stessa cosa,
1: che comunque
2: esattamente con quei cramattoni, quel coso, quella mancanza di cultura di tutta quella Roma. Dove...
1: Scusate se mi infilo in questo vostro dibattito,
0: siamo
1: in ascolto,
0: delle cose,
1: ci diverte molto,
0: non da discorso alla base,
1: no,
0: non da discorso alla base, ci intendiamo, ma perché è così, insomma, noi stiamo parlando di cose, niente mitologia, cioè Roma è mitologia perché oggettivamente è così, cioè 4 avventurieri che sono scappati dai Colli Albani, si erano stufati del sangue dei posti sani e hanno fatto, se sono ammazzati tra loro, hanno fatto il ratto delle Sabine, ma niente di che,
1: niente di che. La cosa che comunque sottolineo è che quella Roma del generone romano molto l'ha fotografata pure Umberto Pizzi, quindi è una,
2: assolutamente,
1: è, quindi
2: certo,
1: è un circolo vizioso, è amplificata anche anche dai telefonini, dai link, dai giornali, dai free press, da tutto quello che poi, perché Roma, Picca insegna, poi si frammenta in mille Rome e così anche Pizzi.
0: Certo.
1: Però allora, intanto appuntamento col prossimo libro di Picca, Perdutamente sempre, i nostri ascoltatori la aspettano, Picca, ho letto le sue cartoline.
0: Grazie.
1: Un saluto affettuoso, dice Giuseppe, anche Renato.
0: Grazie,
1: complimenti
0: grazie,
1: ad Aurelio
0: grazie
1: per la sua irruente, espressiva e attraente capacità di definire lo stile di Umberto Pizzi, ma ce l'ha fatta nonostante la sua irruenza anche Marco De Logu, a dire la sua.
0: Sei un bravo fotografo, anche un uomo intelligente, sa pure scrivere e leggere, quindi va benissimo.
1: Se lo dice lei, abbiamo fatto bene a chiamarlo allora, Marco De Logu.
0: Grazie, ma certamente sì. Marco, un abbraccio, ciao, grazie, a voi.
1: Poi vi vedrete e io intanto...
2: Susanna, posso dirti una cosa? Io sto uscendo con un libro sulla stagione dal 51 al 54, dove Plinio De Martis, prima di fare la galleria alla Tartaruga, ha fatto solo il fotografo. Ed è una cosa eccezionale di fotografia che nessuno conosce. nessuno conosce, tra Marco, cui tutta quella Roma di cui appunto Aurelio è un cantore. Se c'è una delle cose più divertenti che ho letto negli ultimi anni è un reportage per Repubblica di Aurelio che parla dei tassisti di Fiumicino. Leggetevelo perché è una delle cose assolutamente clamorose.
0: Allora, Marco, Aurelio, che dobbiamo prima di morire, sai che dovremmo fare? Una mostra delle foto degli anni 50 dei fotografi dei cresimi, dei battesimi, per far vedere come fotografavano questi che sono del tutto sconosciuti.
1: Allora Aurelio, Picca e Marco De Logu, sentitevi, perché adesso c'è un brano musicale, la nostra ci fa piacere vedere anche questa mostra, sicuramente uscirà qualcosa da questo incontro, ma intanto voglio ricordare che La dolce vita o La Roma più o meno dolce, più o meno cafonal, di Umberto Pizzi, anzi chiamiamola così, cafona, Umberto Pizzi, fotoreporter, morto ieri a 88 anni, è stata riraccontata attraverso le parole focose di Aurelio Picca e quelle di Marco De Logu, che hanno insieme rifatto una fotografia di quello che siamo, e se siamo fino a qui ci siamo rispecchiati anche in queste foto di Pizzi. Grazie ancora e continueremo a parlare di anni 60 più tardi con il libro del giorno. Allora, grazie. E adesso andiamo alla musica, andiamo completamente da un'altra parte, perché andiamo in Mali con Fatoumata Jawara, ascoltiamo Massa, un CD del 2026, e sarà un piacere scoprirlo con voi.

Ah, che meraviglia questa musica, questa voce di Fatoumata Jawara. È nata a Huragayo il 21 febbraio 1982 da genitori maliani. Rimane fino ai 12 anni in Costa d'Avorio per poi trasferirsi in Mali. Poi viene notata dal cineasta Sissoko, fa parte del Festival di Cannes nel 1999, il film La Genèse di Sissoko, e inizia il suo successo. Le sue canzoni sono per gran parte di noi incomprensibili, ma comunque ci parlano ed è veramente meraviglioso. Parlavamo di AI nei giorni passati. Adesso voi mi direte: sì, c'è la possibilità di avere un traduttore simultaneo, ma come sarebbe meraviglioso, in modo veloce, riuscire a capire tutto quello che si ascolta, le voci delle persone che non conosciamo, che vengono da posti lontanissimi, dialetti, e andare subito in sintonia con gli altri. Forse si eviterebbero anche un po' di guerre, chissà.

0: tutti hanno fatto un balzo sulla sedia, anch'io, lo ammetto, ma questo è il momento di caccia al libro, il posto più caldo della, di Fahrenheit, del nostro pomeriggio qui a Radio 3, perché è il motivo di un gesto semplice, un gesto gratuito. Cerco un libro a casa perché lo sento in radio e lo dono. Cosa c'è di più elementare, di più perfetto di un gesto gratuito? È un regalo inaspettato. Avete mai ricevuto un regalo inaspettato? Sì, sono quelli che preferiamo e soprattutto quelli che ci ricordiamo. Allora, buonasera Donatello, cosa cerca?
1: Buonasera, buonasera. Cerco un libro di due autori cinesi, Xiang Kai e Ye. Il titolo è Deng Xiaoping, due punti, scritti e discorsi, 1938-1994, edito da Feltrinelli nel 2001, che ho trovato citato leggendo l'ultimo libro di Pino Arlacchi, La Cina spiegata all'Occidente. È un libro che mi interesserebbe molto per comprendere, diciamo, le radici storico-politiche dei grandi progressi della Cina contemporanea, insieme naturalmente a quelli della rivoluzione dell'epoca di Mao, ma che purtroppo non sono riuscito a trovare da nessuna parte, né sui siti tradizionali tipo IBS, Amazon, ma neanche sul sistema bibliotecario nazionale, su OPAC. E quindi,
0: c'è Fahrenheit.
1: Allora ho detto c'è Fahrenheit.
0: Senta. Allora, Donatello, da come lei ha pronunciato Je, mi sa che lei è un sinologo.
1: Non sono un sinologo, ho insegnato letteratura italiana e didattica della letteratura all'Università di Roma 3 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Adesso sono in pensione, ho un antico amore per la Cina, anche per la sua letteratura, in particolare per Liu Xun, e anche per gli scrittori italiani che hanno scritto sulla Cina. Ad esempio, mi sono molto occupato del reportage di Franco Fortini, Asia Maggiore, viaggio in Cina, che uscì nel 1956 da Einaudi e che è uno dei, come diceva Bobbio, uno dei più bei reportage sulla Cina, diciamo, post-rivoluzionaria, insomma, perché come molti forse sanno, nel 1955 una delegazione italiana visitò la Repubblica Popolare Cinese, e in questa delegazione, oltre a Fortini, c'erano Cassola, Bobbio, Calamandrei, Treccani,
0: insomma, qualche faceva scoppiare l'aereo. Allora, dunque, ricordiamo il suo libro, Cosa cerca, di Xiang Kai, Yi Zhedeng, Xiaoping, scritti e discorsi 1938-1994, un Feltrinelli del 2001. Beh, Donatello, io invito con lei i nostri ascoltatori, arrampicatevi o scendete in cantina, arrampicatevi in alto o scendete in cantina, perché magari questo libro che avete letto o avete avuto il regalo l'avete lasciato da una parte, oppure volete comunque condividere con Donatello il piacere di questa lettura e sarete rinvitati a Fahrenheit. Tutta la nostra lista, che si arricchisce anche di questo libro che cerca Donatello, è assolutamente consultabile online. Tutto ormai è consultabile online, figuriamoci se non lo è la nostra caccia. E l'elenco dei libri cacciati, i moduli per cercare e offrire, sono su Rai Play Sound. Poi c'è il numero di telefono, che è quello storico, 06 3686 5666. Donatello, cosa dire? Grazie.
1: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
0: E andiamo da Giulia. Giulia.
2: Sì.
0: Buonasera,
2: sì,
0: Giulia.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci faccia sognare. Cosa cerca?
2: Allora, io sto cercando un libro che si chiama 53 poesie, quindi un libro di poesia, di Piero Ciampi, casa editrice La Mantica. Lo sto cercando perché vorrei tanto regalarlo a una persona che mi ha fatto scoprire questo autore, e l'ho conosciuto tramite i suoi brani.
0: Che è essenzialmente un cantautore, no?
2: Esatto.
0: E quindi Piero Ciampi però aveva anche scritto poesie.
2: Esattamente, aveva anche scritto poesie e in vita ha pubblicato un libro di poesie che si chiama appunto 53 poesie, che mi piacerebbe tanto leggere e poi regalare alla persona che, insomma, mi ha fatto conoscere questo autore, che con un linguaggio semplice riesce a raccontare fragilità e insomma tutti gli aspetti della vita in semplicità, ecco, con un linguaggio molto semplice, senza volerla abbellire, ecco.
0: Bello. Beh, che dire, Piero Ciampi, 53 poesie, edito per La Mantica, edizione 2021, è un modo per entrare nell'immaginario di questo cantautore scomparso ormai anni fa, si parlava del 1980, è stato un cantautore essenzialmente, ma anche e molto poeta. Nacque a Livorno, ha avuto un periodo parigino, ha iniziato negli anni 60, i primi successi, è stato anche il padre di un certo tipo di cantautorato. Bello che ancora si riverberi la sua poetica, il suo modo di cantare, no? Così anche attraverso la sua voce, Giulia, e attraverso la sua ricerca. Allora, avete 53 poesie di Piero Ciampi, edito per La Mantica Edizioni? È un testo del 2021. Se lo avete, Giulia sarà felice e soprattutto tornerete qui e parteciperete a Fahrenheit per il momento, quello topico, quello della consegna. Ma la lista è lunga e ce ne sono tanti di libri, per esempio tantissimi libri di poesia. Ne abbiamo tirati fuori qualcuno dalla lista. Per esempio questo libro veramente meraviglioso di Williams, Carlos Williams, Patterson, la collana Oscar Poesia del Novecento, e ancora di Maurizio Della Casa, Musica, Lingua e Poesia, Zanichelli 1992, di Arnaldo Colasanti, un critico letterario, A giorno chiaro, Ritratti di poesia italiana, Rotundo 1991, e poi di un Nobel della poesia come Seamus Heaney, La riparazione della poesia, Lezioni di Oxford, edito per Fazzi nel 1999. Questa è una piccola parte della lunga lista della caccia al libro.

0: Grande pezzo anche da ballare, sono le 15.39, perché no? Fare Night Radio 3 si può fare anche questo, come mandarci messaggi graditi come questo. Tutti i poeti sono così, con una semplice parola descrivono in modo fantastico un mondo anche immaginato, si rifà a Piero Ciampi in questo caso. Poi c'è un ascoltatore proprio di quelli precisissimi di Radio 3 che adoriamo e che scrive: ieri di Piero Ciampi era la prima canzone di 6 gradi. E ho detto tutto. E con Ciampi torniamo, aggiunge invece un ascoltatore caro di Fahrenheit, insomma affezionato, con Ciampi torniamo alla non differenza fra canzone e poesia trattata qualche giorno fa a Fare, ci scrive G. Puntato, e caro G. Puntato, il libro era proprio Voce di Gianmario Villalta, edito per Garzanti. Allora, parliamo d'altro, cambiamo completamente argomento, è un libro questo che vi presento, che parla di mare, che è una metafora che vive, come dice il sottotitolo, ma che è presente anche con le notizie, con le ultime ore. Poche ore fa, un altro naufragio nel Mediterraneo, almeno 2 morti e 6 dispersi. È una tragedia che si è consumata al confine di Libia e Tunisia. La nave Aurora di Sea-Watch ha soccorso 28 persone, 5 recuperate dal gommone e altre 23 che erano riuscite a raggiungere la piattaforma petrolifera. Tra i corpi anche quelli di un bambino. 2 donne hanno raccontato di aver perso i figli durante questo viaggio. E questa è una notizia da Vatican News. Ormai queste notizie non fanno più notizia e quindi è giusto ogni tanto sottolinearlo, e come anche il fatto che tra un po' sarà il 3 ottobre, cioè la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, per ricordare chi ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre. Roberto Escobar, professore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivato a Fahrenheit. Lei ci abitua. Grazie. A stare in equilibrio, a essere equilibristi tra le sue competenze, che sono quella della filosofia, anche del mito, del cinema. Infatti questo libro, Il mare, un po' racconta attraverso il suo caleidoscopio la stessa cosa, il mare. Da bambino, come tutti noi bambini, anche lei ascoltava i suoi genitori, sua mamma, che le diceva: Roberto, andiamo al mare. Ed inizia proprio così il suo libro.
1: Il libro parte da un ricordo preciso, anzi da più di un ricordo preciso, intorno ai quali poi ho costruito il mio amore per il mare. Mia madre, mio padre, ma se posso raccontare un fatto decisivo, camminavo verso gli 8-9 anni lungo la Battigia, ho perso l'equilibrio, sono caduto in acqua, mi sono fermato con la mano destra, l'ho ritirata fuori e avevo preso un pesciolino per la coda. E questo mi ha dato subito il senso di meraviglia, di stupore per questa massa informe che ci chiede di darle forma, di darle un senso.
0: Grazie di questo piccolo ricordo così tenero e così alla fine emblematico, perché era un piccolo uomo alle prese con quella grandezza e con quel mistero, perché poi questa metafora che vive è proprio questo. Lei cerca di farsi domande, ecco, più che risposte qui ci sono domande, passano davvero nel mettersi in mare, passano attraverso le sue competenze. Allora senta, iniziamo subito dallo storico critico cinematografico che leggiamo e che abbiamo letto per tanto tempo. Come si trasforma il mare quando dal ricordo di un bambino passa attraverso l'obiettivo della cinepresa?
1: Beh, io nel libro ricordo un paio di film, di cui soprattutto uno, di Truffaut, i 400 colpi, che termina sul mare. Posso dire che il cinema in fondo è un mare, è una possibilità infinita di fronte al quale noi volgiamo lo sguardo, il senso che uno cerca nel mare lo cerca anche nel cinema. L'importante è lasciarsi andare, così come in mare non bisogna avere eccessiva paura, un po' di paura bisogna averla, così di fronte a un film bisogna lasciarsi andare. Io credo di aver imparato a essere spettatore è molto più importante che essere critico. Credo di averlo imparato per il mio amore di fronte a questa massa enorme che è piena di senso, come il cinema anche, e nella quale lo spettatore, il nuotatore, l'uomo, la donna che vivono, deve costruire un proprio senso.
0: Senta, lei ha fatto riferimento, seppur brevemente, alla paura, spesso indagato nei suoi scritti, la paura. Ecco, ritorno a quel suo ricordo, a quel pesciolino, dopo aver perso l'equilibrio di questo bambino sulla battigia del mare di casa, ecco. Che riflette l'indifferenza della natura, riflette... Sembra anche lo specchio di una paura ancestrale. Ecco, qui lei
1: Certo.
0: ha indagato molto su questo e sulla paura del mare. Non a caso ho fatto riferimento ai morti in mare, perché il mare è diventato anche questo per chi si affaccia e per chi fa il bagno nel nostro caro Mediterraneo, no? È diventato uno specchio ulteriore. Lei indaga anche questo.
1: Sì, chiudo il libro su questo perché lo sentivo come doveroso. Per me il mare è meraviglia e quindi in un certo senso è gioia, anche se è poi mistero, profondità, domande a cui nessuna risposta risulta definitiva. Però resta questa dimensione terribile, terribile soprattutto in questi ultimi 30 anni, che chiedeva una risposta. Il Mediterraneo è un piccolo mare, è un piccolo mare che attorno al quale o attraverso il quale sono cresciute civiltà. E sono cresciute queste civiltà per gli scambi, perché il Mediterraneo era attraversabile. Ora il Mediterraneo non è più attraversabile, o meglio, è attraversato solo da disperati, disperati che noi condanniamo a morte fisica, come lei ci ha ricordato all'inizio del collegamento, ma anche a morte morale. Quelli che arrivano da noi sono già definiti come non umani. Questo è terribile. Il mare qui perde la sua meraviglia e diventa uno strumento di morte, un enorme cimitero. 30.000 morti sulla rotta tra la Libia e l'Italia. 30.000 morti in 30 anni, una cosa spaventosa.
0: La voce che ascoltate è quella di Roberto Escobar, che ha insegnato filosofia politica all'Università di Milano, collabora con Il Sole 24 Ore, con Il Mulino, insomma, ha pubblicato vari saggi. Questo di cui parliamo è dedicato al mare, ovvero una metafora che vive. In questo saggio lei evoca a un certo punto anche la colpa di Prometeo e anche il mostro bianco di Moby Dick. Quindi c'è
1: Sì,
0: l'indifferenza della... Ecco, mi spieghi meglio, entriamo anche nell'aspetto mitologico e letterario.
1: ecco, allora la nostra posizione di fronte all'universo, mi permetto di usare questa espressione iperbolica, è paragonabile alla nostra posizione nei confronti del mare, cioè noi siamo degli estranei rispetto al mare e rispetto all'universo. Non abbiamo dell'universo che una idea vaga che nei secoli e negli anni continuiamo a modificare, e in questa idea vaga ci sono due sentimenti opposti. Da un lato il sentimento di essere persi nella mancanza di senso di ciò che ci sta attorno, dall'altro il sentimento del trovare un senso. Allora, questo questa doppio aspetto, io lo chiamo paura. La paura non è un elemento negativo della vita umana, anzi è l'elemento che ci consente poi di sopravvivere, di trasformare la paura in ordine, in speranza, in futuro. D'altra parte il cosmo, l'universo, il mare è non umano, ha le sue leggi che non conosciamo, che cerchiamo disperatamente di elaborare ma che continuamente ci sfuggono, e l'unica nostra possibilità è nuotare. Il nuoto, qui è un riferimento a Nietzsche che lascio poi
0: nel libro
1: non detto.
0: Sì.
1: Sì, nel libro c'è. Il nuoto è un giocare alla superficie per stare a galla, sapendo che il fondo è infinito, che se non si nuotasse si scenderebbe verso il fondo. Questo è il modo di... La metafora del mare è metafora della vita per questo. Noi di fronte alla vita siamo impegnati alla leggerezza. C'è una metafora non marina che mi piace molto ricordare. Una zanzara riesce a volare attraverso l'aria, però non la può tenere tutta nelle sue ali. Noi uomini e donne riusciamo a nuotare attraverso il mare, metafora, attraverso il cosmo, ma sapendo di non poterlo tenere tutto nelle nostre mani, che significa che siamo sempre sull'orlo della, direi anche della sconfitta. D'altra parte siamo anche in grado di vincere la nostra battaglia per la sopravvivenza, per la vita e per la felicità.
0: Mentre l'ascoltavo non posso non ripensare a quel bambino con cui ha iniziato la sua questa intervista, perché c'è la meraviglia, lo stupore, anche la paura, ma sono queste le molle che l'hanno accompagnata in tutto il suo lavoro nell'indagine filosofica che lei comunque ha compiuto. Più meraviglia, più stupore, più meraviglia, più paura, più senso del limite. Si è sentito più Ulisse, più nel col suo viaggio o nella sua nel suo rapporto
1: Ulisse,
0: con la sua materia.
1: Ulisse, che io chiamo alla greca Odisseo, ma insomma è lo stesso personaggio, è in un certo senso protagonista del libro. Ulisse Odisseo naufraga di continuo, ma continua il suo viaggio, un viaggio che richiede necessariamente un ritorno, e che è un viaggio di scoperta, scoperta dell'imprevisto, ma anche della gioia di stare al mondo. Il mio libro non è un libro pessimistico, è un libro realistico, e essendo realistico suggerisce anche grandi motivi di ottimismo.
0: Le è piaciuto il mare raccontato da Nolan?
1: No, no, no, perché a me Nolan piace di solito, qui parlo da critico. Oppenheimer è stato un grande film. Nolan ha appiattito il mito, secondo me. So che ci sono diverse opinioni, la mia opinione è questa. Non, un film con una sceneggiatura sbagliata, certo poi lo sa girare, questo non c'è dubbio.
0: Ma
1: sì?
0: Prego, prego, non volevo interromperla. Diceva, alla fine l'Odissea di Nolan l'ha un po' delusa.
1: Molto, molto, perché mi aspettavo molto di più. Però questo, insomma...
0: Senta, professore, lei definisce il mare una metafora che vive, è il sottotitolo di questo libro che ho tra le mani, edito per Il Mulino. Se dovesse scegliere una sola parola oggi, il mare per noi rappresenta la paura del naufragio o la speranza?
1: La speranza.
0: E perché?
1: Non c'è dubbio.
0: E perché la speranza? Perché dopo tutto quello che viviamo, quello che subiamo, le ingiustizie che navighiamo, dopo i bambini, dopo quella notizia che ho letto di queste due madri che hanno perso i figli in questo viaggio, come si fa a parlare di speranza?
1: Lei mi sta dicendo tutti i motivi per cui bisogna essere pieni di speranza. Primo Levi scrive a una studentessa che gli si rivolge chiedendo alcune cose sulla sua vita, le dice: nel lager non c'erano motivi per sperare, però continuavamo a sperare lo stesso. Quel però io lo trasformerei: dunque speravamo. La vita è questo, è aspettativa di futuro, e l'aspettativa di futuro non si basa altro che sulla speranza. Qualche volta la speranza diventa difficile, diventa pesante, ma è proprio allora che bisogna decidere di sperare. E questi nostri anni sono anni che richiedono di sperare. La speranza non è illusione, intendiamoci, cioè ci si illude e poi ci si disillude. La speranza è un'attiva visione del futuro, è una ricerca di quelle che Nietzsche chiama le buone illusioni, non gli autoinganni. Nel libro io mi riferisco a un bellissimo dialogo di Leopardi tra Colombo e un suo amico Gutierrez. Sono in mezzo al mare, hanno perso la rotta. Gutierrez dice: ma ci hai portato in mezzo al nulla, che responsabilità ti porti addosso? E lui gli dice: ma se non fossimo qui ci annoieremmo, già che ci siamo andiamo avanti.
0: Ci sono
1: sì?
0: Diceva, ci sono tutti gli elementi? No, è l'illusione, mi scusi. Volevo che chiudesse il suo ragionamento. Non vedendola, poi sì, si rischia di interromperlo, e questo mi dispiace.
1: Sì, no. Le buone illusioni non sono autoinganni, come dicevo. Le buone illusioni sono le ragioni della vita.
0: E allora una domanda, torno per darci un'idea visiva ancora del mare. Questo è un libro dove ci sono i suoi amori, non solo Leopardi, ma sì, Nietzsche, sul quale ha scritto tanto, sull'idea
1: Camus.
0: Ecco, altro amore è il cinema, qui ce ne sono solo due. Mi chiedo in quale film il mare è il protagonista più... cioè in quale film il regista ha raccontato il mare in modo così più perfetto e più condiviso da lei e da questo suo modo di guardare questa metafora che vive?
1: Certamente Truffaut nei 400 colpi, che come tutti ricorderete finisce al mare. È la storia di un ragazzino che a cui è negato amore, affetto, finisce, lo mandano in riformatorio, fugge verso il mare. Quando arriva al mare si pacifica, lo guarda, poi si volge verso la macchina da presa e guarda noi, come per dirci: ho trovato me stesso. Credo che questa sequenza famosa che chiude i 400 colpi sia l'immagine più bella di quello che il mare può essere per chi voglia vedere il proprio futuro, quindi voglia sperare.
0: E beh, insomma, siamo usciti ed entrati nello schermo che l'acqua forma, no? E quindi in questo mare in cui Roberto Escobar si tuffa attraverso i suoi ricordi di bambino, ma che continua a vivere anche in questa grande metafora che è arricchita poi di tutti i suoi amori letterari. Beh, io la ringrazio molto, professore, di essere stato a Fahrenheit e di averci presentato questo libro. I libri vanno letti, tra l'altro questo è anche un libro di quelli da sottolineare, ci sono libri da recuperare, film da recuperare, insomma ci sono anche consigli di lettura. Grazie professore Escobar, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Allora, torniamo alla musica? Direi proprio di sì, perché la musica oggi è davvero di grande livello. Fatoumata di Javara, Massa è il 2026 l'album, questo si chiama Sigi.

0: Beh, la puntata di oggi si tiene davvero tutta insieme con un filo invisibile, ma che secondo me è arrivato assolutamente ai nostri ascoltatori che ci scrivono al 335-5634-296. Abbiamo iniziato parlando della Roma degli anni 60, quella che è stata immortalata da Umberto Pizzi, che ha avuto poi mille sfaccettature, è diventata poi la Roma cafona, ma si partiva dalla Roma della dolce vita, al Generone. C'era questa grande Roma, ma soprattutto c'era il cinema. Il cinema di Roberto Escobar, il grande filosofo, l'abbiamo avuto poc'anzi, questo libro sul mare, I 400 colpi di Truffaut, e arriva anche l'ascoltatore che in effetti ci dà un grande suggerimento di lettura a tutti gli amanti del mare, anzi a tutti coloro che amano l'acqua. Consiglio Il Nuotatore, che mostra come l'acqua possa essere dolcissima o crudelissima nel corso della vita. E devo dire che questo messaggio, e ringrazio molto l'ascoltatore, mi dà il là, perché Il Nuotatore era il racconto di John Cheever, pubblicato nel 64, un racconto perfetto. Il racconto perfetto è stato anche un film. C'era un meraviglioso Burt Lancaster che nuotava con le sue spallone giganti in queste piscine di questa città sospesa. Beh, insomma, ecco, la nostra trasmissione si tiene, e si tiene anche con l'ultima parte, è quella dedicata al libro del giorno, l'altro consiglio che noi diamo, perché durante Sighi, la canzone che abbiamo ascoltato di Fatoumata Jawara, è entrata in studio. Sono molto contenta di ritrovare Laura Morante. Buonasera Laura Morante.
1: Buonasera,
0: Ben
1: grazie.
0: arrivata a Fahrenheit.
1: Grazie.
0: Col suo libro, con un libro che si intitola 10 storie pop, edito per La Nave di Teseo. Beh, insomma, lei regge un po' tutti questi fili, sa? Perché la conosciamo dal punto di vista cinematografico come attrice, ma perché poi nel suo libro c'è una Roma che è la Roma che tutti noi abbiamo immaginato, se non l'abbiamo vissuta e se non ci torniamo con la nostalgia o con il racconto dei nostri padri e dei nostri genitori, abbiamo immaginato nel cinema. Ed è una Roma felice, una Roma ragazzina, una Roma spigliata, una Roma anche di grandi fregature, ma anche molto semplice. Sono racconti pop. Perché sono pop questi racconti, Laura
1: Perché
0: Morante?
1: tutti i racconti che poi hanno un unico narratore, quindi, e hanno sempre gli stessi personaggi, tutti i racconti hanno il titolo di una canzone pop, di una canzone di musica leggera italiana, e vanno dal 1960 al 1969, quindi sono le canzoni di quel decennio lì.
0: Sono delle canzoni che già sull'indice sono assolutamente, sono nella memoria collettiva, perché sono da Tintarella di Luna, è il primo racconto, Quando vien la sera, Pollo e Champagne, Dimmi quando, Non te ne andare, Se mi vuoi lasciare e voi ballate, Spaghetti a Detroit, La bambola e un sorriso. Ecco, sono delle folgorazioni, degli scatti. Abbiamo iniziato a parlare di Umberto Pizzi, che vedono alla fine un gruppo di ragazzi che poi ritroviamo prima uno, poi l'altro. C'è un io narrante, ma c'è anche Esther che torna. Ci sono ragazzi con il mito dell'America, che è un'altra cosa che torna.
1: Ho usato i nomi, d'altronde, i nomi, gli pseudonimi americaneggianti dei cantanti di quegli anni, sono tutti nomi di cantanti.
0: È divertita a fare questo libro, secondo me.
1: Sì, mi sono divertita, anche se c'è stato poi un lavoro preparatorio abbastanza intenso e serio, cioè serio, cioè sì, perché ho dovuto ricostruire un po' quel decennio, anche se poi diciamo che rimane sullo sfondo l'Italia di quegli anni, perché il libro, più che essere un libro nostalgico degli anni 60, è la nostalgia di un'illusione, non di una realtà, perché in quel decennio succede di tutto, dai disastri naturali, terremoti, inondazioni, pensiamo all'alluvione di Firenze, al terremoto del Belice, al disastro del Vajont, c'è un tentativo di restaurazione del fascismo, c'è il piano Solo. Alla fine di quel decennio ci sarà il colpo di Stato borghese, succede di tutto in Italia e nel mondo, è una, già una società di speculazione edilizia, di profittatori, di trame sotterranee, quindi non è per niente una società felice. È però una società che può ancora illudersi di essere felice. E io volevo raccontare quell'illusione, non più che la realtà. Quindi molti fatti restano sullo sfondo, non c'è il 68, per esempio, non l'ho. Perché mi sembrava che, ecco, questo è un gruppo di ragazzi che vive a Centocelle, vivono a Centocelle, e non hanno, molti di loro non hanno la televisione, come era la realtà in quegli anni, quindi sono poco informati, guardano la televisione nel bar da Romolo dove vanno tutti i giorni, ma insomma così magari guardano il Varietà oppure il Processo alla Tappa, ma non guardano il telegiornale o lo vedono di sfuggita. Quindi si può ancora vivere nell'illusione, ecco. Allora così è questo un po' che racconta il libro, e mi sembrava giusto partire dalle canzoni perché mi sembra che la musica leggera abbia proprio questa caratteristica, questa prerogativa, che a differenza della grande musica, diciamo, si impregna della nostra vita personale, anche dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Noi riascoltiamo una canzone e immediatamente ritorniamo, se ascoltiamo Mozart magari no, perché è lui che trionfa, ma le canzoni, la musica leggera si impregna della nostra vita, e quindi mi sembrava interessante partire da lì.
0: Avete capito, no? In quale mondo siamo, torniamo o comunque rirespiriamo, un mondo semplice, anche forse perché non c'erano i telefonini, perché tante di
1: neanche
0: queste...
1: Neanche il telefono c'era in tutte le case.
0: Neanche il telefono, c'era il duplex, sì. Lei si diverte anche a costellare questi racconti con delle cose che adesso non esistono più o che comunque... Per esempio il duplex e la linea occupata da, certo, chi stava sempre a telefono, i gettoni per il jukebox, ne ho segnate la settimana Incom al, certo, cinema, c'era il carosello e il jukebox che è anche sulla copertina del libro, dove c'è una ragazzina che sta lì con uno sguardo piuttosto assorto, guardando forse il suo futuro, chi lo sa, vestita semplicemente con delle scarpe basse. Senta, lo sa che ho pensato a quando ho iniziato a leggere questo libro e quando c'era la figura, diciamo, il narratore numero uno, quell'Arrigo, mm-hmm, così netto, no? nella sua... Poi, insomma, racconta anche dei suoi amici. Ho pensato a una scena indimenticabile del cinema italiano, quello più felice nel senso più lato, cioè quella scena al jukebox di Uccellacci Uccellini.
1: Sono molti anni che non lo vedo, però.
0: L'ho pensata perché lì c'era anche questo bisogno di felicità, e c'era questi ragazzi che si avvicinavano alla musica come sulla malia delle note musicali, che poi non sono quelle delle canzoni, ma sono quelle della colonna sonora di Pasolini, di Uccellacci Uccellini, quindi diventa ancora più straniante. Quella purezza, io qui l'ho ritrovata, ci sono dei personaggi che sono molto puri nei loro sentimenti. Come ha lavorato su di lei questo immaginario? Visto che poi lei non è romana, perché è nata in Toscana.
1: No, io non sono romana, però vivo a Roma, insomma, sono venuta a Roma, avevo 17 anni e vivevo a San Lorenzo, che era un quartiere popolare all'epoca, come un po' la Centocelle di questo libro. Quindi conosco un po' quelle... era più tardi, perché sono arrivata a Roma nel 73, però insomma, e poi ho un padre romano di testaccio, quindi della Roma popolare, diciamo, nato nella
0: altro
1: Roma.
0: Altro quartiere che
1: altro
0: torna.
1: Quartiere diverso, ma diverso da Centocelle, ma insomma era la Roma popolare anche quella, insomma, erano le case popolari. Quindi non mi ricordo più che cosa mi ha chiesto. Perché,
0: come quell'immaginario, no, ha lavorato su di lei, cioè questo immaginario così incantevole e disincantato di quella Roma. Che comunque...
1: Sì, diciamo che lei ha citato Pasolini, diciamo, rispetto al mondo pasoliniano è nettamente più tragico e più realista. Io ho voluto rimanere su un tono, ho voluto raccontare l'illusione, quindi un tono più leggero, quasi a momenti quasi farsesco, diciamo, quindi con però si sente, credo che si senta in sottofondo, perché poi si evolvono i personaggi, crescono nell'arco di questi 10 anni e quindi mano a mano perdono le illusioni. Quindi diciamo si va verso, poi insomma, senza anticipare, ma insomma finisce con un fatto simbolico, diciamo, per l'Italia, della storia italiana.
0: Beh, sì, assolutamente, visto che l'anno è il 1969, non fa nessun tipo di non dice nulla che non, ahimè, che non sappiamo. Già sappiamo. È vero che c'è il crescere dei personaggi. Torno sempre alla forma racconto, perché il rischio del racconto è sempre che ogni racconto è, ci sono maestri del racconto giganti che comunque a cui ci rifacciamo, ma il racconto lei lo elabora una forma ancora diversa, nel senso che ci sono dei personaggi che tornano in tutti i racconti, ed è come se fosse un unico flusso,
1: sì, sì.
0: Non sempre alla forma racconto, perché il rischio del racconto è sempre che ogni racconto è, ci sono maestri del racconto giganti che comunque a cui ci rifacciamo, ma il racconto lei lo elabora una forma ancora diversa, nel senso che ci sono dei personaggi che tornano in tutti i racconti, ed è come se fosse un unico flusso,
1: sì, sì, è vero,
0: nella narrazione di questi momenti, perché è come se fossero momenti nella

0: Il resto.
1: Sì, appunto, come dicevo prima, anche l'Italia del cinema resta sullo sfondo, cioè a un certo punto si capisce che si sta parlando del Gattopardo, anche un lieve accenno ad Accattone, però insomma in generale resta tutto così, non so dire nemmeno, io ho seguito il personaggio, siccome c'è un io narrante che è Arrigo, io ho lasciato in un certo modo che parlasse lui, quindi che raccontasse lui a modo suo quello che così i piccoli fatti nei quali è coinvolto, che riguardano il gruppo, uno o una del gruppo in particolare. Ogni volta i protagonisti sono diversi, però sullo sfondo ci sono tutti i
0: Certo.
1: personaggi più o meno. Quindi diciamo che io fondamentalmente ho seguito lui, ho seguito Arrigo, quello che mi sembrava che interessasse lui, io lo raccontavo, quello che invece non, secondo,
0: Che
1: mi
0: andava
1: sembrava che
0: sullo
1: non.
0: sfondo. Senta, torniamo alla musica perché è un elemento molto importante, se non centrale, anche nell'ossatura per come ha immaginato queste storie. Lei diceva giustamente come la canzone agisca dentro ognuno di noi e siamo subito lì, in quella musica, in quel tempo, anche se la canzone poteva essere scema, però alla fine ci appartiene lo stesso e questo mi piace molto. Ma la cosa che le chiedo è come la musica pop e la musica che si sentiva da quei pochi televisori agiva sull'immaginario di ragazzi di periferia, perché poi questi sono tutti ragazzi di quartieri, abbiamo citato Testaccio, ma abbiamo citato non abbiamo citato Tor Tre Teste, c'è cioè
1: Sì,
0: dentro Cinecittà, c'è cioè anche la comparsa di Cinecittà che non può mancare. Ecco, come agisce quell'immaginario su questi ragazzi?
1: io in realtà non ho messo, benché tutti i racconti portino il titolo di una canzone, io non ho messo in relazione i ragazzi con le canzoni. Dalle canzoni è partita, diciamo, la suggestione che mi ha permesso di raccontare. Poi dopo i ragazzi non parlano mai delle canzoni che danno il titolo al racconto. E quindi fondamentalmente, come dicevo, a me mi interessava raccontare l'illusione di quel periodo che è legata a quella musica, perché le canzoni leggere, della musica leggera di quegli anni, parlano al massimo di una delusione amorosa, ma non è che non ci sono ancora, cioè sì, cominciano a venire i gruppi rock dall'Inghilterra, ma non li ho raccontati quelli, cominciano ad esserci i primi verso la fine degli anni 60, ci cominciano ad essere i primi gruppi rock anche italiani, eccetera. E non gli ho raccontato nemmeno quelli, quando diciamo la musica comincia a essere engagée, comincia a essere, diciamo, so, canzoni di protesta, canzoni di riflessione, arrivano i cantautori, anzi i cantautori già ci sono, ma io non ho parlato dei cantautori, volutamente ho voluto preservare quella cosa lì, ho voluto raccontare proprio l'illusione e anche il tragico dell'illusione, anche se quel tragico viene fuori solo in modo abbastanza quasi impercettibile, solo verso la fine della narrazione, però nel fatto che un'illusione porta con sé una delusione e quindi
0: Un'illusione è una caduta, tant'è
1: prelude
0: vero
1: alla delusione.
0: che
1: Quindi,
0: qui c'è anche la convivenza tra le aspirazioni del boom, per esempio avere
1: certo.
0: i jeans più belli o avere la
1: Una
0: televisione,
1: moto.
0: la moto soprattutto, con le radici popolari che comunque sono sempre molto evidenziate, no? Quindi anche lì ha dovuto calibrare. Senta, come chiedo a tutti, dalla sua bella voce le chiederei uno dei suoi, un pezzettino di racconto.
1: Allora,
0: Ci
1: questo è un
0: legga un
1: racconto.
0: po' cosa ha preso.
1: Ma avevo preso questo racconto che si chiama Pollo e Champagne. 1961, che è l'anno della canzone.
0: E perché ci fa entrare nei suoi racconti proprio da questo, visto che ha scelto questo?
1: Non lo so, perché ho letto varie volte il primo, che è ovviamente
0: Ah,
1: quello
0: per
1: dove viene
0: cambiare.
1: raccontato, dove insomma, in qualche modo vengono messi in scena tutti i personaggi, però questo mi sembrava che così potesse essere, è anche uno dei racconti forse più leggeri, quindi. Ieri pomeriggio sono con Johnny al Broadway. Prima del film ci sorbiamo tutta la settimana Incom e a un certo punto fanno vedere un droghiere di Milano che ha appena vinto 157 milioni al Totocalcio. Quando comincia il film, io e Johnny stiamo ancora col pensiero a quei pacchi di bigliettoni da 10.000 lire sventolati davanti alla cinepresa dal droghiere e dalla sua famiglia. E

0: come il film è un po' una sola, ci accendiamo una sigaretta e ci mettiamo a parlare di come una cifra del genere ti può cambiare la vita. A metà del primo tempo ci alziamo perché quelli che stanno dietro di noi hanno cominciato a protestare e a dire che se il film non ci interessa nessuno ci obbliga a stare lì seduti e possiamo tranquillamente togliere il disturbo. Ci è venuta una malinconia tremenda a pensare alla fortuna che è capitata a quel tizio grazie a una zia morta di recente che gli ha suggerito in sogno i risultati. Peraltro, sia a me che a Johnny, questa cosa ci puzza di panzana bella e buona, perché una zia morta al limite ti può dare un numero del lotto, ma di risultati di calcio di sicuro non capiva una mazza da viva, quindi figuriamoci da morta. A forza di snocciolare tutte le cose che si potrebbero fare con 157 milioni, l'umore ci finisce sotto i piedi e quando arriviamo in piazzetta sembra che stiamo a un funerale.
1: E questa è parte di uno dei racconti di Laura Morante del suo, del suo 10 storie pop edito per La Nave di Teseo. Un ascoltatore dice: Laura Morante, l'attrice più bella e più brava del cinema italiano, e va bene, e questo lo dice Giuseppe, le farà piacere. Ma un altro dice, entrando nel suo racconto: sarà un riflesso condizionato, ma ho la sensazione che Morante abbia apprezzato il modo e lo sguardo dei racconti romani di Moravia, dice Paolo.
0: Sì, può darsi, però è una lettura di 50 anni fa, non mi ricordo più nulla. Quindi non saprei, non lo so, può anche darsi che qualcosa sia rimasto nel...
1: E lei con i grandi che le affollano e anche le stanno sulle spalle, tipo Elsa Morante che era sua zia, che rapporto ha? Cioè con i grandi che hanno raccontato anche Roma e che hanno poi fondato il nostro Olimpo di lettori, che tipo di, per esempio con Moravia, con Pasolini, con Morante,
0: Gadda.
1: Con Gadda, ecco, è più gaddiana che morantiana?
0: No, ma io non lo so, non saprei. Ovviamente il mio rapporto con Elsa è diverso, non è il rapporto con una scrittrice soltanto, è un rapporto con una presenza familiare e poi con un'assenza familiare, perché a un certo punto ha rotto con tutta la mia famiglia tranne con mio fratello maggiore, e quindi noi non l'abbiamo vista più. Anzi, io ho raccontato varie volte, una volta su Via del Babuino l'ho vista e ho cambiato marciapiede per paura di incrociarla, quindi il rapporto si è interrotto molto presto. Elsa mi faceva molta paura quando ero bambina, quindi per me è anche difficile dissociare questo
1: dalla sua scrittura.
0: Sì, dalla sua
1: scrittura. È impossibile addirittura.
0: Insomma, è molto difficile, è difficile. Perché per me lei è legata a ricordi, insomma, anche di era una persona difficile, insomma, anche
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: dura, insomma, quindi.
1: Sì, è rimasta famosa anche per il suo carattere, però ecco, il fatto che sia impossibile distinguere per lei è una cosa.
0: Non impossibile, ma insomma faccio fatica, e forse il libro suo che io preferisco personalmente non è quello di ambientazione romana, è il primo, Menzogne e Sortilegio, il primo romanzo, diciamo.
1: E questo è un altro consiglio per i nostri ascoltatori, anche per andare a ripescare vecchi libri a proposito della nostra caccia al libro. Senta, l'influenza americana è molto forte.
0: Ecco, invece io...
1: però qui sì.
0: Ma anche
1: sì,
0: questo è strano.
1: Si chiamano tutti con nomi un po'...
0: ma perché sono i nomi dei cantanti. Io ho preso proprio i nomi dei cantanti.
1: C'è anche Lola di Fred Bongusto, questa l'ho riconosciuta.
0: Certo.
1: Ma c'è Arrigo invece, che ha un nome quasi quadrato, quasi lapidario, e che non ha questa assonanza americana. Ecco, perché ha deciso di giocare anche con questo ingrediente, con questa
0: perché era influenza. Perché il fatto stesso che questi cantanti si dessero tutti degli pseudonimi americani è evidente che c'era quel tipo di attrazione, no? Quindi io l'ho riportata nei personaggi del libro, che è come se questi, è come se improvvisamente si fossero messi a esistere questi vari appunto Bobby ma si sono incarnati in un gruppo di ragazzi di Centocelle, e quindi è una fantasia, ecco, in qualche modo, diciamo, se lei parlava dei racconti americani di stampo realista, secondo me non sono tanto quelli, cioè ci sono alcuni scrittori che mi piacciono moltissimo, tra gli primo di tutti forse Salinger dei Nuovi Racconti, ma non c'entra niente con questo mondo qua. Io non so nemmeno perché è venuto, mi si è presentata così la cosa. Erano tanti anni che avevo questa idea di fare proprio un libro ispirato alle canzoni.
1: Senta, quindi... c'è un'altra cosa che le volevo chiedere a proposito dei suoi personaggi, perché non abbiamo parlato delle donne che ci sono e che sono svegliissime.
0: alcune,
1: non tutte, però quelle che sono sveglie assai. Anche qui ha fatto ricorso, per esempio, a una sua memoria, alla sua classe, all'infanzia, a una sorella, a come ha raccontato queste donne. Che tipo di donne sono quelle che incontriamo in questo gruppo?
0: Ma diciamo che ce ne sono di ingenue, ce ne sono di scaltre, ce ne sono di molto intelligenti come Esther è un caratteraccio, ma è molto, molto sveglia. Quindi c'è un po' di tutto, diciamo, però non c'è un approccio, nonostante l'apparenza, l'approccio non è di tipo naturalistico. Quindi mi è anche difficile dire, è in un certo senso un approccio musicale, anche se quindi sono delle suggestioni quasi di suono, ecco.
1: E che durano il tempo di una canzone, perché
0: che durano il tempo di una canzone,
1: tutti racconti molto brevi.
0: Sì, certo.
1: E allora Laura Morante è venuta qui non a cantare in questo caso,
0: purtroppo,
1: ma ci porta, non è capace di cantare,
0: no.
1: Quindi nessuna di queste canzoncine le tornava in testa?
0: No, certo che mi tornava in testa, non solo mi tornavano in testa, ma prima di scrivere sentivo sempre la canzone. Perché è da lì che sono partita.
1: È partita da qui e sono canzoni anche queste che raccontano un po' di quello che eravamo, di quello che ci ha raccontato il cinema, ma che ci ha raccontato soprattutto la canzone italiana di quegli anni, che è stata il collante poi di un'Italia scombinata, come dicevamo già all'inizio, e che culminerà con questo colpo di scena che sarà la fine di questa adolescenza. Nell'ultimo racconto. 16:25, questa è Radio 3, c'è Laura Morante che saluto e che ringrazio.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Che ha portato le sue 10 storie pop a Fahrenheit per La nave di Teseo, e continuiamo con la musica. Lahidu, il nuovo pezzo che ascoltiamo di questa cantante meravigliosa che è Fatoumata Jawara, in massa del 2026, e ci godiamo anche questo brano.

0: Ora lo scrivo io un messaggio agli ascoltatori, perché in tantissimi mettevano, hanno corretto, ma non si dice cafona, si dice cafona. Allora, avete sentito male, o forse ho detto male io, forse l'ha detto male Aurelio Picca, adesso non ricordo più, ma in realtà facevamo riferimento a un sito Cafonal, con la L finale, che si pronuncia proprio così, e che prende in giro e americaneggia su quello che è il cafone, la cafonaggine di appunto quel cosiddetto generone romano. Quindi volevo tranquillizzare, sappiamo che si dice cafone, tra l'altro è anche bella l'etimologia della parola cafone, sono coloro che si tenevano i pantaloni con la fune, proprio perché scendevano dalle montagne, quindi con la fune. Allora, cafone, quindi, questo contadino inurbato, è una cosa. Cafonal è un'altra, cioè un sito dove Umberto Pizzi metteva tutta la cafonaggine del mondo, e soprattutto di un certo tipo di mondo, di mondanità, di politica più crassa e più faticosa anche al solo guardarla, e si iscriveva in questo modo di dire Cafonal. Quindi, se avete ascoltato Cafonal, è per questo. Aurelio Picca si sarà espresso così, anche Marco Delogu. Io sono andata a loro appresso in questi termini. Quindi, ascoltatori che correggete, tranquilli. Volevamo dire un'altra cosa, ma è sempre divertente, davvero, scambiare due chiacchiere con voi. Sono state varie i messaggi e quindi mi divertiva e anche mi piaceva sottolinearlo, che insomma era un riferimento forse non così chiaro ed è giusto essere più chiari. Allora, a proposito di, a proposito di nulla, in questo caso noi ce ne andiamo per lo spazio della scuola in classe. E direi che la maestra d'eccezione oggi è la dirigente scolastica della scuola Iapigia Verga di Bari. Buonasera Patrizia Rossini.
1: Salve, buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, gentile professoressa, noi ci interessa la storia del ragazzo egiziano arrivato a scuola senza conoscere una parola di italiano. Ora ci siamo divertiti a parlare dell'italiano, dell'etimologia, di tutto quello che anche costruisce la nostra radio, no? Perché ci basiamo sulle parole, però quando la lingua è motivo di frustrazione e di umiliazione diventa qualcosa di inavvicinabile, diventa un mostro. E questa storia del ragazzo egiziano arrivato nella sua scuola senza conoscere una parola di italiano, ecco, devo dire, ci tocca e le chiederei di raccontarci che cosa è successo e cosa è stato quel suo primo giorno di scuola.
1: E devo dire che non è il primo e non è l'unico caso. Io sono dirigente in questa scuola da 20 anni e è capitato più volte che siano arrivati ragazzi, devo dire soprattutto di etnia Rom, perché noi abbiamo un campo Rom nelle vicinanze e la mia è l'unica scuola che accoglie gli alunni Rom, quindi soprattutto loro che tante volte arrivano appunto anche loro senza conoscere una parola di italiano. In questo caso il ragazzo egiziano è un ragazzo, un immigrato senza non accompagnato, mi scusi. E quindi è un ragazzo che è in un centro sociale e è arrivato appunto che non conosce una parola di italiano, è arrivato da pochissimo in Italia e abbiamo per aiutarlo, ma così come abbiamo fatto altre volte, quindi è un protocollo già collaudato, in questo caso abbiamo fornito un tablet con il traduttore in modo tale che lui possa simultaneamente capire quello che accade in classe e comunicare con una lingua che appunto è quella italiana, per ovviare a questo muro che si crea quando non si conosce la lingua.
0: Un muro di frustrazione, di pianti, di chissà quanta paura anche in una lingua che non conosciamo, di fatica.
1: In questo caso pianti no, perché il ragazzo è grande, cioè comunque parliamo di scuola media in questo
0: Quindi una
1: caso. In altri
0: frustrazione. Eh
1: casi
0: beh,
1: sì,
0: certo. Senta, lei
1: sicuramente
0: dirige,
1: più contenuta.
0: certo, dirige questa scuola da 20 anni.
1: Sì.
0: Ci fa immaginare com'è questa scuola, come se entrassimo con lei nella sua scuola, com'è fatta? chi c'è?
1: La mia scuola, io dico sempre che la mia scuola è diversa, non posso dire che sia migliore o peggiore delle altre, è una scuola diversa, è una scuola che comprende tre plessi di infanzia, primaria e media, conta circa 1200 alunni ed è situata in un quartiere cosiddetto a rischio di Bari. Quando io sono arrivata in questa scuola era davvero a rischio il quartiere di Apigi, adesso è cambiata, è, insomma, diciamo, la situazione è completamente è migliorata, ecco, sotto certi punti di vista, ma soprattutto grazie alle metodologie che mettiamo in atto abbiamo un'utenza che viene anche da fuori Bari, quindi ora abbiamo una situazione che è completamente diversa da quella che io ho trovato. Sicuramente ci sono alunni autoctoni che vivono in quelle zone, nelle zone particolari di questo quartiere, quindi ragazzini con delle famiglie molto difficili alle spalle, detenuti e quindi situazioni anche abbastanza pesanti, però ci sono tantissimi ragazzi che vengono, ripeto, anche dalla provincia e da Bari stesso ovviamente, perché scelgono la nostra scuola per le metodologie. Se vogliamo inquadrare prima, ecco, a grandi linee, per non stare per scendere proprio nei dettagli, ma noi utilizziamo il metodo scuola senza zaino all'infanzia e alla primaria.
0: Di che quindi si tratta?
1: Bambini,
0: per chi
1: i
0: non
1: bambini
0: lo
1: non hanno, sì, bambini, in due parole, i bambini non hanno un banco singolo, non hanno materiale proprio, ma sono seduti intorno ad un tavolo e condividono il materiale. Quindi c'è un'attenzione al bene comune, c'è il rispetto dell'altro, non, le regole vengono condivise con la classe, quindi loro non chiedono alla maestra di andare in bagno, ma spostano una chiave di cartoncino, ovviamente, da un semaforo rosso a un semaforo verde, e quindi i compagni, se devono andare in bagno, sanno che è occupato il bagno e quindi non vanno in bagno, o la maestra lo sposta nel momento in cui deve spiegare. C'è una zona che si chiama agorà e loro la mattina si riuniscono in questa agorà prima di cominciare le attività e chiacchierano, parlano sul come mi sento, quindi facciamo educazione alle emozioni. Se c'è qualche problema, qualche situazione di contrasto, la docente ovviamente aiuta il bambino a rompere questo meccanismo, insomma, di negatività, e quindi in maniera da renderlo più proficuo durante la giornata. E poi fanno la programmazione della mattinata, le attività che devono programmare, che devono svolgere. A fine giornata fanno il consuntivo e quindi analizzano che cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, perché non è stato fatto. Quindi c'è proprio una agorà, quindi un momento di discussione e di condivisione. E poi abbiamo la robotica, noi siamo scuola capofila regionale di robotica, quindi robotica educativa, loro studiano con la robotica, studiano con, da cominciare dai 3 anni con la pina per arrivare poi al NAO, che è l'umanoide che utilizziamo anche alla media, partecipiamo alle gare nazionali e europee, insomma ci sono delle competenze che vengono sviluppate a prescindere da quelle didattiche, anzi forse soprattutto diamo più importanza alle altre, perché la didattica è quella, e come dico io a volte, per veramente in maniera molto provocatoria, oggi se volessimo potremmo anche non avere il docente che spiega, perché oggi in un nanosecondo noi accediamo al sapere con un cellulare, sappiamo che cosa è successo quando Napoleone ha perso la battaglia di Waterloo.
0: Senta.
1: Oggi è altro che dobbiamo fare.
0: Mi lasci chiederle questo, perché io sono molto colpita, perché si capisce tutta la sua passione, la sua fatica, perché questa è una lotta quotidiana quella che noi raccontiamo.
1: Certo.
0: Tra l'altro so che c'è una palestra aperta alla comunità, quindi si può entrare in scuola, ci sono anche quando le lezioni magari sono finite, c'è la possibilità di dare subito il tablet a chi ha bisogno per tradurre, l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, sì, in modo così intelligente e virtuoso. Ecco, è una scuola che abbiamo cercato di conoscere entrandoci, quindi con i nostri ascoltatori e con la sua guida di eccezione, che è la nostra Patrizia Rossini, che è dirigente scolastica della scuola Iapigia Verga di Bari. Ora, lei ci lavora da 20 anni. Si capisce dalla voce che lei è, mi perdoni, una tosta, si capisce dalla voce. Le è mai successo di alzarsi la mattina e dire io non ce la faccio più, è troppo faticoso?
1: No, non mi è successo ancora. Sono prossima alla pensione, ma non mi è ancora mai successo in 43 anni.
0: E cosa le ha dato tutta questa esperienza alla sua vita?
2: Sicuramente il bene che abbiamo fatto, che abbiamo messo in campo per questi bambini, soprattutto per chi ha più necessità, ma soprattutto per quelli che saranno poi gli adulti di domani. E non è una frase fatta, è la verità. Cioè, quando noi mettiamo in atto l'attività didattica con la robotica educativa, non puntiamo a saper dare ai bambini, agli alunni, la competenza della programmazione di un robottino, che è già una bella competenza, è anche una competenza, insomma, elevata in base ovviamente al livello di età, ma diamo delle competenze diverse, perché il bambino, per poter programmare un robottino, deve prima di tutto porsi un obiettivo, deve capire col robottino dove deve arrivare, cosa deve fare, e per fare quello, che cosa, come lo deve mettere in moto, cosa deve fare il robottino, deve andare a destra, a sinistra, avanti, dietro, cioè tutto quello che deve fare è come devo dire, una programmazione di attività per raggiungere un obiettivo. Se questo noi lo spostiamo nella vita comune, i bambini sono abituati, i ragazzi poi diventano adulti che sanno porsi l'obiettivo, che sanno come devono fare, vivono l'errore in maniera, diciamo, positiva, nel senso che poiché è un'attività quasi ludica all'inizio, loro non vivono la frustrazione dell'errore, quindi diventa tutto a favore di queste competenze che non sono, ripeto, competenze esclusivamente didattiche, ma sono competenze per la vita. Il motto della nostra scuola è una scuola per alunni dalla testa ben fatta. Quindi, riprendendo il
0: Bellissimo.
2: concetto di Edgar Morin, la differenza tra testa ben fatta e testa ben piena.
0: Bellissimo, bellissimo. Beh, intanto grazie di averci aperto la scuola e con noi gli ascoltatori, perché
2: Quando volete.
0: la ciliegina sulla torta ci scrive di una puntata come questa, scrive un ascoltatore, la descrizione di questa scuola è geniale. La puntata, grazie ascoltatrice, ma grazie soprattutto a Patrizia Rossini e a tutti i suoi ragazzi. E se
2: Grazie a
0: dici...
2: voi, poi un giorno vi racconto che cos'è invece la scuola media, perché
0: E
2: abbiamo
0: allora
2: tante
0: poi
2: situazioni
0: torneremo a
2: nella
0: una
2: scuola.
0: scuola media, lo diremo a Lea Gemmato e faremo anche questo, perché no? Assolutamente. 16:39 Radio 3, questo è il programma di Fahrenheit. Susanna Tartaro vi dà appuntamento a più tardi con la poesia, con Ad Alta Voce, con il tuffo e col nostro consiglio di lettura.
3: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
4: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum da Buaron.
14: Fantroni fino al 15 ottobre. Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Terrore sul volo di linea Dubai-Tel Aviv, tensione in Israele, mentre l'ipotesi che prende sempre più piede tra autorità militari israeliane e vertici del Mossad e Shin Bet è che il copilota volesse suicidarsi e che intendesse far cadere l'aereo nell'ambito di un attacco terroristico.
3: La ministra dei trasporti israeliana Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv. Accordo che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv, appunto. Da quanto è stato possibile ricostruire, c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri, una seconda squadra di piloti israeliani a bordo in abiti civili in incognito, glielo avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, all'aeroporto di Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite che lo stanno interrogando, con il coinvolgimento anche di quelle israeliane. Fabrizio Noli, GR3.
2: Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da Eni, IP e Kuwait, al quale si sono allineati alcuni distributori indipendenti dalle principali compagnie, interventi calmiere anche sulle bollette di luce e gas a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi, aumento che pesa sul dato generale dell'inflazione, salita a settembre su base annua al 4,2%. Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al disegno di legge contro l'antisemitismo. A favore hanno votato, oltre ai gruppi di maggioranza, anche Azione e Italia Viva. Contrari AVS e Movimento 5 Stelle. Il PD non ha partecipato al voto e Più Europa si è astenuta. Sempre in Commissione ha approvato anche il testo della legge elettorale che passerà ora all'esame dell'Aula di Montecitorio per la terza lettura. Dal Senato invece, ok definitivo, con voto di fiducia al decreto sulla pubblica amministrazione. Incidenti sul lavoro, sciopero alla Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Sono stati investiti da una fiammata all'interno di un capannone. In provincia di Milano, a Robecco sul Naviglio, un altro operaio ha perso la vita. Era su un solaio che ha ceduto. Intanto a Ivrea, in Piemonte, al via il processo per la strage di Brandizzo nel 2023, quando morirono in cinque travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Al microfono di Andrea Vignali, il padre di una delle vittime.
4: Faremo di tutto per dargli giustizia sia a mio figlio che ai suoi colleghi. Quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano dei treni. Grazie di cuore a tutti.
5: La voce è di Massimo Laganà, padre di Kevin Laganà, uno dei cinque operai morti nella notte del 30 agosto mentre lavoravano sulla ferrovia davanti alla stazione di Brandizzo, uccisi da un treno in corsa per gravi errori nelle procedure di sicurezza sul lavoro. Siamo fuori dal tribunale di Ivrea, dove è partito il procedimento sulla strage di Brandizzo. 3 anni e un lavoro monumentale di indagini della procura che ci ha portato fino qui per ricostruire dinamiche e responsabilità. Oggi sono a disposizione del GUP Mario Cantone 12 faldoni di indagini, di cui 2 solo di intercettazioni, 84 terabyte di materiale informatico, una mole enorme di dati. 24 imputati, le 3 società responsabili dei lavori, RFI, Sigifer e Costruzioni Linee Ferroviarie, e 21 dipendenti delle società, lungo tutta la catena di comando, a partire dagli ex amministratori delegati di RFI, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio, fino ai responsabili dei cantieri sul campo quella sera.
2: Pubblicato oggi a Bruxelles il 10° rapporto del servizio europeo Copernicus. Secondo i dati raccolti, il livello globale del mare è aumentato di circa 4,2 mm all'anno dal 2012, mentre nell'Artico si è persa una superficie di ghiaccio marino pari a quella della Spagna. Inoltre, la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico ha esposto quest'anno il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Lutto nel mondo dell'immaginario di grandi e piccoli.
6: Ma cosa mi dici mai?
7: Buongiorno amici miei.
2: Inconfondibile Topo Gigio, a 100 anni se n'è andato Peppino Mazzullo, messinese, attore e doppiatore, per decenni voce storica del tenero, impacciato roditore, amato da più generazioni. L'ispirazione, rivelò, mi venne da un ricordo d'infanzia, da un fuditto simpatico folletto del folklore siciliano.
6: Il mio spettacolo è pieno di fantasia.
2: In regia Gianluca Liberati, prossimo GR3 alle 18.45, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buonasera, ben ritrovati da Rai Mobilità. Code a tratti in A4 tra Nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino verso Milano. Traffico intenso anche tra la barriera di Milano Est ed il raccordo di Viale Certosa in direzione Torino. Sulla tangenziale est di Milano, code all'altezza del bivio per la provinciale 208 in direzione Lecco. Anche in A8 troviamo code, in questo caso per un incidente tra Fiera Milano e Fiorenza, allacciamento all'A4, direzione Milano. Proseguiamo in direzione della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove il traffico rallenta tra Firenze Scandicci e lo svincolo per la 1 in direzione Firenze. Code per lavori in A14 su diversi tratti, tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, tra l'allacciamento all'A25 la Torano-Pescara ed Atri-Pineto, sempre direzione Ancona, e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Andiamo sulla statale 148 Pontina, a sud della capitale, per segnalare traffico rallentato a seguito di un incidente all'altezza di Tor de' Cenci, direzione Roma. In A16 code per lavori tra Benevento Raccordo ed Avellino Est verso Napoli. Traffico risulta ancora bloccato sulla statale 18 Tirreno Inferiore per una manifestazione in prossimità del bivio per la statale 110, con la chiusura sia in ingresso che in uscita dello svincolo per la A2. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Europa. Un anticiclone posizionato sull'Europa orientale e sulla Russia garantisce condizioni generali di tempo stabile su gran parte del continente e sul Mediterraneo. Contemporaneamente, una vasta area di bassa pressione sull'Oceano Atlantico spinge sistemi nuvolosi verso il Regno Unito e le coste occidentali europee, con infiltrazioni umide anche sul settore centro-occidentale. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Tempo variabile con nubi alternate a schiarite e temperature comprese tra i 21 gradi della minima e i 26 della massima. A Bruxelles, in Belgio, cielo molto nuvoloso, dove saranno possibili deboli e isolate piogge al mattino. Temperatura tra 11 e 20 gradi. A Edimburgo, in Scozia, giornata stabile, interessata però da nuvolosità irregolare e ventilazione sostenuta da sud. Massima di 16 gradi, minima di 11. Ad Oslo, in Norvegia, tempo a tratti piovoso, con molta nuvolosità, temperatura che oscillerà tra 12 e 18 gradi. Invece a Varsavia, in Polonia, ampi rasserenamenti e clima stabile, con temperatura massima che toccherà i 20 gradi e minime sui 10 gradi. Anche a Bucarest, in Romania, tempo ampiamente soleggiato grazie al campo di alta pressione, temperatura massima fino a 21 gradi, minima di 12. Infine ad Atene, in Grecia, condizioni di bel tempo con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, temperatura che toccherà i 22 gradi e non scenderà al di sotto dei 16. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

doppio appuntamento musicale questa sera a Radio 3 Suite. In diretta dalla Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Wozzeck di Alban Berg, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Direttore Thomas Gugais, regia Deborah Warner. Alle 22.30 poi, in diretta dalla Sala M di Via Asiago, La Stanza della Musica, con Elina Duni, voce e percussione, e Rob Luft, chitarra ed elettronica. Questa sera, dalle 20, a Radio 3 Suite.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Non avevo mai tenuto un diario. A questo punto del viaggio, però, dopo tutto questo tempo, nello spazio profondo è fondamentale per mantenere un senso di me stessa che altrimenti andrei perdendo. Sono la prima arrivata fino a qui, alla costellazione del Cigno. Il vuoto è oscuro, ma pieno di ammassi e punti di luce viola, rossi, verdi e azzurri. Neanch'io avrei pensato che ci saremmo spinti così lontano. Dalla terra continuano a dire che sono stata coraggiosa a proseguire nella polvere azzurra così antica che mi circonda, nel suono grave e sempre più forte della solitudine.

0: Bella, bella, bella la voce poetica di Maddalena Lotter. Chissà, magari questa poetessa può piacere a Roberto Escobar, che abbiamo avuto intorno alle 15:30. Vi ricordate? Ha scritto quel libro che si intitolava Il mare, ne abbiamo parlato, edito per Il Mulino. Forse questa visione così lontana, così siderale dalla realtà, poteva interessare al nostro filosofo. Allora, sì, una visione di Maddalena Lotter è lontana dalla realtà, eppure sembra dentro, è creaturale, non è la fine del mondo questo piccolo libro edito dal Mar dei Sargassi che stiamo scoprendo insieme. Tanti vostri messaggi, devo dire, molto simpatici, io mi diverto molto, e c'è uno gentilissimo, Franco di Torino, e vabbè, questo me lo leggo, me lo rileggo pure stasera. Ma c'è Francesca che dice: buonasera, volevo condividere un ricordo bellissimo dell'arrivo in prima media in una scuola romana di Imun, un ragazzino del Bangladesh che non parlava una parola di italiano. Ero l'insegnante di sostegno e avevo trovato un volontario, lo mette tra virgolette, in classe, incaricato con il traduttore del telefono di fare da mediatore culturale. Tra i due è nata una meravigliosa amicizia e piano piano Imun è riuscito ad inserirsi e a imparare l'italiano. Grazie, dice Francesca. Francesca, ma io ringrazio lei. Ringrazio lei a nome di tutti i nostri ascoltatori che sono qui ora per ascoltarsi un'altra puntata di Lucia Mascino che legge Pian della Tortiglia.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
5: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck. 12ª puntata.

0: Capitolo 11. Come amore, pur in avverse circostanze, s'apprese a Joe il Grande. Provare amore per Joe Portoghese il Grande era agire, fare. E questa che ora racconto è la storia d'uno dei suoi fatti amorosi. Pioveva a Monterey. Gli alti pini si erano imbevuti d'acqua e sgocciolavano. A Pian della Tortilla i paisanos non uscivano dalle loro case, ma da ogni comignolo sgorgava una colonna azzurra di fumo che profumava e rendeva fresca, pulita l'aria. Alle 5 del pomeriggio smise di piovere per qualche momento e Joe Portoghese il Grande, che aveva passato gran parte della giornata sotto un battello capovolto sulla spiaggia, venne fuori e attaccò la salita della collina alla volta della casa di Danny. Aveva freddo e fame. Come giunse al Pian della Tortilla, si aprirono i cieli e l'acqua riprese a cadere i rovescioni. In un attimo Joe il Grande si trovò tutto inzuppato. Corse nella casa più vicina a ripararsi e quella casa era abitata da tia Ignacia. La signora in questione aveva circa 45 anni. Era vedova da tempo e allegra abbastanza, ma non troppo. Per solito era anzi taciturna d'umore e scontrosa. Correva voce che avesse nelle vene più sangue indiano di quanto sia considerato giusto averne a Pian della Tortilla. Joe entrò in casa proprio mentre essa stappava un gallone di vino rosso per versare un bicchiere a beneficio della sua pancia. Tentò la donna di cacciare la fiasca sotto una seggiola, ma il tentativo andò a vuoto. Joe il Grande stava già sulla soglia, allagando l'impiantito. «Vieni avanti, asciugati», tia Ignacia disse. Joe si avanzò tenendo l'occhio sulla fiasca, al modo in cui un terrier fissa un insetto. La pioggia si accaniva sul tetto, tia Ignacia ravvivò il fuoco nella stufa di ferro. «Lo vorresti un bicchiere di vino?» chiese. «Oh sì», Joe il Grande rispose. Non aveva ancora finito quel primo offerto bicchiere che era tornato a incollare gli occhi avidi sulla fiasca. Verbo non disse e la lupesca ingordigia non scomparve dagli occhi suoi che dopo aver vuotato un terzo bicchiere. Tia Ignacia ormai aveva dato per persa la sua fiasca nuova. Beveva con lui, questo essendo l'unico modo possibile che le restava di salvare parte del vino. Fu quando ebbe in mano il quarto bicchiere che Joe il Portoghese uscì dalla sua tensione e cominciò a godersela. «Questo non è vino di Torrelli», disse. «No», disse la donna, «l'ho avuto da una signora italiana, amica mia», e versò un altro bicchiere. Cominciò intanto a scendere la sera. Tia Ignacia accese il lume e cacciò altra legna nel fuoco. Bisognava rassegnarsi. Finché fosse durato il vino, l'ospite non se ne sarebbe andato. E i suoi occhi di donna si posarono, indugiarono, sulle strutture immani di Joe il Portoghese, non senza apprezzamento. Sangue le salì allora a metterle caldo nel petto. «Tu hai lavorato sotto la pioggia, pover'uomo», disse ella. «Dammi qua la giacca che te l'asciughi». Di rado Joe il Grande diceva una bugia. Non aveva il cervello abbastanza pronto per poterne dire. Disse dunque: «Ma no, sono stata a dormire sotto un battello». «Ma sei tutto bagnato», la donna disse, e lo scrutò, in attesa di una qualche risposta di bontà alla bontà sua. La faccia di Joe il Grande, però, non lasciava trasparire altro che il piacere di trovarsi al coperto e trincar vino. Il bicchiere egli tese perché lei glielo riempisse di nuovo. Come non aveva mangiato nulla tutto il giorno, l'effetto del vino cominciava già a farsi sentire in lui. Tia Ignacia affrontò una seconda volta il problema. «Non è bene tenere indosso la roba bagnata. Ti prenderai un raffreddore. Andiamo, lascia che ti aiuti a toglierti la giacca». Joe il Grande si assestò più comodamente nella sua seggiola. Ostinato disse: «Sono a posto». Tia Ignacia si riempì un altro bicchiere. ruggiva il fuoco in contropartita al tambureggiare dell'acqua sul tetto. Era un conforto. Joe il Grande non faceva assolutamente nulla per essere gentile o galante. Pareva non si rendesse conto della presenza di Tia Ignazia vicino a lui. Beveva il vino a lunghi sorsi. Sorrideva con occhio idiota alla stufa e un po' si cullava nell'ampia sedia d'ondolo. Disperazione e rabbia invasero il cuore di Tia Ignazia. Che porco, che grosso animale inutile, ella pensava. Tanto valeva che avessi dato riparo a una mucca. Un altro uomo direbbe qualche parola gentile, perlomeno. Joe tese il bicchiere per averlo riempito ancora una volta. Tia Ignazia fece uno sforzo eroico. Si sta bene in una piccola casa calda, disse. Con una serata così, mentre piove e il fuoco arde nella stufa, ci si sente disposti al meglio verso gli altri. Non ti senti disposto al meglio tu?
1: Oh sì,
0: Joe il Grande disse. Forse, disse Tia Ignazia, con dimesso slancio, hai troppa luce negli occhi che ti dà noia? Ti piacerebbe che spegnessi il lume?
1: Per me è lo stesso, Joe il Grande disse. Se vuoi risparmiare il petrolio, spegni pure.
0: Tia Ignazia soffiò sul lume e la stanza spiccò un salto nell'oscurità. Tornò Tia Ignazia a riprendere posto nella sua seggiola, attese che la galanteria dell'ospite si svegliasse. Udiva la sedia di lui dondolare dolcemente. Fili di chiarore uscivano dalle fessure della stufa, andavano a riflettersi sugli spigoli dei mobili. La stanza era calda, come una castagna al fuoco. Tia Ignazia udì la sedia di lui non dondolare più e si tenne pronta a respingere un assalto. Ma nulla accadde. Disse, pensare che potresti essere fuori nella tempesta, tremante sotto una tettoia o sotto un battello giù alla spiaggia, invece sei qui. Seduto comodamente a bere buon vino in compagnia di una signora che ti è amica. Nessuna risposta le venne da Joe il Grande. Essa non poteva né udirlo né vederlo. Vuotò il suo bicchiere e la propria virtù mandò a farsi friggere. Disse, la mia amica Cornelia Ruiz mi ha raccontato che le amicizie migliori le stringe nelle serate come questa. Da riparo agli uomini nella sua casa, da loro conforto, e gli uomini le danno la loro amicizia. Un rumore di vetro rotto giunse dalla direzione in cui sedeva giù. Tia Ignazia capì che egli aveva lasciato cadere a terra il bicchiere, ma nessun movimento seguì al rumore. Pensò Tia Ignazia, forse sta male, forse è svenuto. Scattò in piedi e con un fiammifero accese il lume. Poi si voltò verso l'ospite. Joe il Grande dormiva immane. Le gambe teneva allungate dinanzi a sé, la testa rovesciata indietro e la bocca aperta. Mentre sbalordita, sconcertata, lei lo guardava, un terrifico grugnito scaturì da quella bocca. Joe aveva cominciato a russare. Egli non poteva sentirsi a suo agio, caldo, comodo, senza piombare nel sonno. Passò un minuto buono prima che Tia Ignazia riuscì a mettere ordine nei propri sentimenti e passasse all'azione. Aveva molto sangue indiano nelle vene, non gridò, non urlò. No, pur tremando tutta di furore, andò in un angolo della stanza e si armò di due bastoni. Tornò poi da Joe Portoghese il Grande. Al primo colpo, che lo colse sulle spalle, egli ruzzolò fuori dalla seggiola. «Porco!» urlò Tia Ignazia allora. «Brutto animale d'alitamaio! Fuori di qui, nel sozzume!» Joe era a terra e ancora rotolava. Il secondo colpo fu di piede. Gli lasciò un'orma fangosa nel sedere dei pantaloni e finì di destarlo dal sonno. «Au!» egli disse. «Che succede? Che tu fai?» «Ora vedrai!» urlò la donna. Spalancò la porta e tornò a lui di corsa. Sotto i colpi Joe si alzò in piedi barcollando, martellato nella schiena, le spalle, la testa dai bastoni. Volò fuori, proteggendosi il capo con le braccia alto levate. «No!» andava pregando. «Non mi picchiare! Basta! Che è successo?» La furia lo seguì all'aperto, per il giardinetto, e poi anche attraverso il fango della strada. Tia Ignazia era implacabile. «Au! Au!» gridava lui. «Basta ora!» L'afferrò
1: e la tenne mentre tia Ignazia cercava di liberarsi le braccia per riprendere a picchiare. «Porco! Porco da letamaio!» urlava tia Ignazia. «Brutto manzo!» Gio non poteva lasciarla andare senza ritrovarsi esposto ai suoi colpi, così la teneva stretta. Ed ecco che tenendola, amore gli s'apprese. Cominciò cantandogli nel capo e ruggì per tutto il suo corpo come acqua di inondazione. Lo scosse come un uragano dei tropici, scuote e scrolla una foresta di palmizi. Gio Portoghese tenne stretta tia Ignazia finché non sentì il furore placarsi in lei. La notte, a Monterey, un poliziotto gira in motocicletta per le strade. Così sorveglia che il bene non volga in male. Jake Lake arrivò al pian della tortilla, lucente, fosco, nell'impermeabile, come basalto. Egli era irritato, scocciato. Per le vie lastricate non andava troppo male, ma il suo giro comprendeva anche i sentieri fangosi del piano e là si diguazzava. Il piccolo faro della moto frugava intorno per l'oscurità. Il motore tossiva con sforzo. D'un tratto Jake Lake fermò il motore e diede in un grido di stupore. «Che diavolo!» urlò. «Che storia è questa?» Gio Portoghese torse il collo. «Sei tu, Jake? Bene. Se devi portarci dentro, in ogni modo, non potresti aspettare un secondo?» Il poliziotto virò di bordo. «Ma almeno tirati fuori dalla strada!» disse. «Se passa un'auto, vi mette sotto, santo cielo!» Ruggì via il motore, schizzando fango, e il riverbero del faro scomparve di là dalla cantonata. La pioggia picchiava piano sul fogliame dei giardini.

Capitolo 12. Come gli amici di Danny prestarono assistenza al pirata nel mantenimento del suo voto e come in premio al merito, i cani del pirata ebbero una visione santa. Ogni pomeriggio il pirata spingeva la sua carriola vuota su per la collina e poi dentro al giardinetto di Danny. L'appoggiava allo steccato, la copriva con un sacco e, come tutti dicono che l'acciaio acquista maggior resistenza sottoterra, scavava un buco e vi seppelliva la scure. In ultimo, varcata la soglia della casa, cercava in un sacchetto da tabacco. Ogni pomeriggio il pirata spingeva la sua carriola vuota su per la collina e poi dentro al giardinetto di Danny. L'appoggiava allo steccato, la copriva con un sacco e, come tutti dicono che l'acciaio acquista maggior resistenza sottoterra, scavava un buco e vi seppelliva la scure. In ultimo, varcata la soglia della casa, cercava in un sacchetto da tabacco Bull Durham, che portava appeso al collo con uno spago, tirava fuori il quarto di dollaro

Gli altri, che si trovavano in casa, entravano solennemente nella camera da letto, scavalcando i materassi stesi sull'impiantito. Danny cacciava una mano sotto il cuscino del suo letto, metteva il sacco di canovaccio allo scoperto e il quarto di dollaro raggiungeva la folla sonante dei suoi simili. Questa era una cosa che continuava ormai da un pezzo. Il sacco di denaro era diventato il centro simbolico dell'amicizia, il punto di fiducia intorno al quale la fraternità aveva il suo corso. Fieri erano gli amici del denaro e fieri erano di non porvi mai le mani. Molto amor proprio e non poca compiacenza aveva destato in loro il fatto di tenerlo in custodia. Bella cosa è per un uomo sapere che desta fiducia. Da tempo quel denaro aveva cessato nella mente degli amici d'essere un mezzo di scambio. Vero che in principio e piuttosto a lungo s'erano cullati nel sogno dell'enorme quantità di vino in cui avrebbe potuto trasformarsi, ma da tempo, ora, non lo concepivano più come moneta legale. La somma era destinata a convertirsi in candelabro d'oro. E questo potenziale candelabro era proprietà di San Francesco d'Assisi. Chi avrebbe osato defraudare un santo? Meglio valeva prendersi libertà con la legge. Una sera, grazie a quel rapido e preciso telegrafo che funziona senza apparecchi né telegrafisti, si diffuse per i quartieri alti la notizia del naufragio di un piccolo veliero guardacoste sugli scogli vicini a Carmel. Joe Portoghese il Grande era fuori per i fatti suoi, ma Danny, Pablo, Pilon, Gesù Maria e il pirata con tutti i cani partirono gaudiosamente alla volta della scogliera. Una cosa che si amavano sopra ogni altra era appunto questa di raccogliere oggetti abbandonati. Era per loro la cosa più divertente del mondo. Arrivarono un po' tardi, ma seppero rifarsi presto del tempo perduto. Tutta la notte diguazzarono avanti e indietro, dal luogo del naufragio alla spiaggia. Così accumularono un'alta pila di relitti, tra i quali si notavano vari capi di roba in scatola, una latta di burro da 5 libbre, la copia ammollata di un manuale di navigazione Bowditch, due giacconi da marinaio, un barile vuoto e una mitragliatrice. L'alba li trovò a guardia del ricco bottino. Uno degli spettatori accorsi offrì loro $5 per tutto il mucchio ed essi accettarono. Mica potevano trasportare quei pesanti articoli su per 9 chilometri di salita sino al Pian della Tortiglia. Come per quel giorno non poteva più andare a far legna, il pirata ricevette un quarto di dollaro da Danny e se lo mise nel sacchetto Bull Durham che portava al collo. Tutti partirono poi, pieni di stanchezza ma contenti, dritto per le colline di Monterey. Giunsero a casa di Danny, che era già pomeriggio. Fedele al rito, il pirata aprì il sacchetto e consegnò il quarto di dollaro a Danny. La banda intera si affollò nell'altra stanza. Danny cacciò la mano sotto il cuscino, ma la ritirò vuota. Scagliò via il cuscino, sollevò il materasso. Poi lentamente si voltò a guardare gli amici e i suoi occhi splendevano di ferocia come occhi felini. Una a una osservò le facce che lo circondavano e in ogni faccia vide un orrore e un'indignazione che non potevano essere finti. «Bene», disse, «bene». Il pirata cominciò a piangere, ma Danny gli mise una mano sulla spalla. «Non piangere, amico», mormorò, «tu riavrai il tuo denaro». I paisanos uscirono in silenzio dalla camera e Danny uscì nel cortile. Si procurò un solido ramo di pino lungo 1 metro e lo agitò nell'aria per prova. Pilon scovò in cucina un vecchio arnese per aprire i barattoli della roba in scatola. Gesù Maria dissotterrò un manico di piccone. Il pirata li guardava stralunato. Come tutti si misero a sedere tranquillamente nella stanza, egli indicò la discesa della collina con un dito. «Lui?» domandò. Danny assentì, gravemente. Aveva gli occhi velati per il furore, teneva il mento proteso e dalla testa ai piedi oscillava un po' sulla sedia, come il serpente a sonagli quando pensa alla preda. Il pirata andò nel cortile e disseppellì la sua scure. A lungo gli amici aspettarono, seduti nella casa.
Nessuno pronunciava mai una parola, ma la

0: Le raccovava fredda e si poteva sentirla. Bruciava il fuso verso la dinamite sotto la roccia. Passò il pomeriggio. Il sole calò dietro la collina. Tutto Pian della Tortiglia sembrava aspettare nel silenzio. Ed ecco, i passi di lui risuonarono nella strada. Le mani si strinsero sui bastoni e le altre armi. Gio Portoghese salì i gradini del portico, poi varcò la soglia e sembrava incerto nel suo fare. Portava una fiasca ad un gallone di vino nell'ansa del braccio. Girò gli occhi intorno, inquieto, di faccia in faccia. Ma gli amici continuarono a sedere e non risposero in nessun modo al suo sguardo. «Salute!» Gio il Grande disse. «Salute!» disse Danny. Egli si alzò e si stirò da pigro. Non guardò Gio, né gli andò incontro. Alle spalle gli andò. E fu muovendosi in diagonale. E lo colpì da tergo con la velocità di un serpente che colpisce. Il bastone scricchiolò sulla nuca di Gio il Grande e Gio il Grande crollò, svenuto. Con aria assorta, Danny tirò fuori di tasca una strisciolina di cuoio, forse frammento di frusta, e legò i pollici del portoghese l'uno all'altro. «Acqua, ora», disse. Pablo gettò un secchio d'acqua in faccia a Gio. Egli torse il capo come un pollo che viene bagnato e poi spalancò gli occhi. Guardò stralunato gli amici, ma gli amici non dissero verbo. Danny si tirò indietro e misurò accuratamente la distanza tra Gio e lui, come un giocatore di golf fa con la palla che vuole colpire. Il suo bastone si ruppe sulla schiena di Gio il Grande. E allora gli amici passarono a più freddo metodo. Si divisero il lavoro in due. Gesù Maria pensando a pestare le gambe e Danny il torace, mentre Gio ululava e si torceva. Tutto il corpo così, dal collo in giù, venne coscienziosamente dissodato. Ogni botta arrivava in un punto nuovo e lo macerava. Le urla erano assordanti. Il pirata assisteva interdetto, la scura in mano. Quando il corpo del paziente fu tutto livido, i due sostarono. E Pablo si inginocchiò davanti alla testa di Gio, col suo arnese per aprire i barattoli della roba in scatola. Pilon strappò via le scarpe al portoghese e brandì il suo bastone. Gio il Grande fu invaso dal panico.
1: «È sepolto vicino al cancello!» urlò. «Per amor di Dio, non mi uccidete!»
0: Danny e Pilon uscirono dalla stanza, andarono al cancello e qualche minuto dopo tornarono col sacco. Chiese Danny: «Quanti pezzi ti sei già preso?» Non vi era la minima inflessione nella sua voce.
1: «Solo quattro, lo giuro, nel nome di Dio!»
0: Gio gridò.
1: «Solo quattro ne ho presi e lavorerò e li restituirò!»
0: Danny si chinò, lo afferrò per le spalle e lo voltò a faccia sotto. Con la stessa precisione mortale di prima, gli amici lo lavorarono allora per tutto il dorso. E non smisero, benché le urla sgorgassero sempre più fioche che quando Gio fu di nuovo svenuto. Ma non si considerarono soddisfatti. Pilon strappò via il camiciotto e mise a nudo la ruvida polpa posteriore del paziente. E con l'apriscatola vi tagliò un segno in croce. Poi, aiutato da Pablo, strofinò sale sul taglio. In ultimo, Danny gettò una coperta sull'inanimato corpo e così l'incidente fu chiuso.
2: «Suppongo che ora saprà essere onesto», Danny disse.
0: Osservò Pilon. «Perché mentre ci siamo non si conta il denaro? Non l'abbiamo più contato da tanto». Strapparono il gallone di vino che Joe aveva portato e colmarono i barattoli di vetro a rincuorarsi. Troppo si sentivano stanchi per il lungo lavoro e le molte emozioni provate. Finirono il gallone, poi si misero a contare i quarti di dollaro e li contarono e ricontarono, disponendoli in piccole pile di 10.
2: «Pirata!»
0: esclamò infine Danny. «Ci sono 7 pezzi più di 1000. La tua ora è venuta. Venuto per te è il momento di comprare il candelabro d'oro a San Francesco». Questo era il colmo, in quello stesso giorno, per il povero pirata. Egli si ritirò nel suo angolo tra i cani e affondò il capo nel pelo di Fluff. Ruppe in isterici singhiozzi. I cani gli si agitavano intorno, irrequieti, e gli leccavano le orecchie, gli davano piccole spinte nel collo e la testa. Ma Fluff sensibile all'onore di essere stato prescelto, giaceva tranquillo, col muso in mezzo ai capelli sulla nuca del pirata. Danny ripose il denaro nel sacco e il sacco sotto il cuscino del suo letto.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
3: Sì?
2: Giura che non lo dirai.
4: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
5: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
6: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
7: Danny, svegliati! Non possiamo farci imbeccare qui dentro. Smettila di prendermi a calci.
8: Fermati, Bourne.
6: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: Torniamo in diretta, 17:27. Mi avete dato un altro motivo per essere innamorato di Lucia Mascino. Di Steinbeck già lo ero da ragazzo, scrive un ascoltatore. Un altro ascoltatore ci dice che a Piazza Matteotti, in Amelia, in Umbria, mercoledì, oggi quindi, dalle 19 in poi, si terrà una manifestazione Leggere la Piazza, una manifestazione culturale, una rassegna di voci e storie nel cuore di questa città. Allora, che cosa facciamo? Direi che possiamo chiudere la pagina musicale di oggi con Mogo, l'album di Fatoumata Jawara, Massa si intitolava, album del 2026, adesso ce lo godiamo tutto.

0: Fabrizio Paccione alla console, che virerà da queste sonorità maliane a quelle del tuffo, che siamo pronti ad ascoltare.
1: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: C'è gente che si è lamentata anche di quello nel condominio, che magari quelle quattro foglie che stanno lì per terra non erano raccolte. Tu zitta in voi, stai buona, quando vorresti solo rispondere, sta accede sotto 40 gradi. Per carità, sì, è il tuo lavoro, ma quello che sta in ufficio sta col condizionatore tranquillo, caruccio sul computer. Sta accede con una scopa a mano sul tarzone cocente, 40 gradi, e leva le foglie. Cioè, non è che poi dice un attimo. È questo anche il condominio, trovi tanta gente empatica e tanta gente no.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo. Il tuffo di oggi lo facciamo in un condominio. Ci sono i cortili, le terrazze, i ballatoi. Ogni giorno almeno 400 persone entrano ed escono dai loro appartamenti. Sono giovani, sono anziani, sono single, coppie, bambini. Tutti, nessuno escluso, passano davanti agli occhi di Sara.
2: Allora, sono Sara, ho 31 anni e sono di Roma. Zona Testaccio, Rione Testaccio, e niente, faccio la portiera da... Allora, precisamente da febbraio di quest'anno, però alla fine un po' da tutta la vita, perché ho iniziato a fare... mio papà faceva il portiere e ho iniziato a fare le sostituzioni a papà che avevo 16 anni, cioè... Ma erano quelle sostituzioni brevi, quelle tipo, vabbè, mi sposto un attimo alla visita del dottore, stai un attimo qui. E lì ho iniziato un po' a vivere la vita di condominio, che è una vita che all'inizio non volevo fare, perché ho fatto un sacco di strade, cioè ho scelto un sacco di strade che poi alla fine non ne ho conclusa neanche una. Ho aperto tante porte che poi ho chiuso e poi sono tornata, tra virgolette, a casa.

0: casa per Sara sono i cortili del condominio in cui abita e ci abita più o meno da sempre. Suo padre è arrivato a Roma dal Molise a 12 anni, sua madre quando ne aveva 18. Arriva in città anche lei dal Molise per sposare Pasquale. Pasquale lavora come portiere e lo fa per 23 anni, sempre nello stesso posto. Sara cresce fra i cortili che suo padre tiene in ordine. I suoi genitori le hanno detto che nella vita potrà scegliere qualsiasi strada e lei inizia a provarle un po' tutte.
1: Se devo proprio iniziare dall'inizio delle strade quando uno sceglie da bambino, io ho scelto ai tempi era scienze sociali e piaceva tantissimo, cioè psicologia, filosofia. E solo poi, come tutte le strade, cioè da adolescente un po' stupida, l'ho abbandonata. Ho avuto mamma e papà che hanno provato, però alla fine poi io sono sempre stata una bambina, una ragazza che non è mai riuscita a dire le bugie. Quindi semplicemente hanno capito, io ho detto, cioè perché dovevo mentire di vado a scuola invece andavo in giro. Cioè quindi ho sempre detto non voglio. Perché anche comunque non ho, i periodi della scuola non ho mai vissuti bene, perché ho iniziato col bullismo alle elementari, me lo so portato per tutta una vita. Alle superiori un po' meno, però alle superiori è quando sei, non sei né carne né pesce. E io ho scelto di non essere nulla e quindi dire ciaone tutti e ho lasciato. Però mamma e papà hanno sempre detto tu qualcosa devi avere. Se vuoi andare a scuola privata, io andiamo a scuola privata. Se vuoi fare un corso, qualsiasi cosa.
0: Quella di Sara è la storia di tanti, è la storia cioè della maggior parte dei giovani in Italia, di quelli che non scelgono l'università, ma si muovono fra i corsi professionalizzanti e i primi lavori. A Sara non dispiacerebbe fare l'estetista. Studia, impara il mestiere e però...
1: Non era la mia vita, cioè ci sta la parte di estetica bella, ma c'è anche quella troppo gnignigni, come dico io, cioè troppe... non era per me, quindi ho detto vabbè, faccio tutt'altra cosa.
0: Fra le passioni in cui scava, in cerca di un'ambizione e di un futuro, Sara trova quella per i tatuaggi. Si iscrive a una scuola, impara tutte le tecniche, ma a un certo punto le torna fra i pensieri quella domanda che non la lascia in pace.
1: Vuoi farlo per tutta la vita? No. E quindi niente, mi ritrovo dopo un periodo di depressione a dire lo sai che faccio? Quasi quasi lascio, cioè prendo da dove ho lasciato e mi iscrivo qui di fronte all'istituto con De Amicis per fare l'OS.
0: Altro giro, altro corso. 3 anni di scuola serale e un diploma, preso con il massimo dei voti.
1: Esco con 100, capisco che dico cavolo. Cioè, ma allora qualcosa la so fare e niente, provo a fare l'OS e capisco di essere troppo empatica per fare l'OS. Perché non, io principalmente poi volevo, con gli anziani non riuscivo, non, più forte di me non ce la facevo. Ho provato a fare con i centri per tossicodipendenti e anche lì capisco che però l'empatia è troppa. Cioè sono una persona troppo empatica e non che stona per carità, non che l'OS non debba essere empatica, però il mio era troppo, cioè nel senso non portare poi a casa tutto ciò che vivi non va bene. E questo si conclude con la strada che papà va in pensione, e dice vabbè quindi che vuoi fare della vita? E dico papà guarda quasi quasi io ho provato tutte le strade ma alla fine... E quindi ho detto, lo sai, ti dico papà, a sto punto proviamo, ti sostituisco solo d'estate, adesso proviamo tutto quanto, se va bene proviamo e niente, quindi faccio la domanda, cioè non era detto che io potessi entrare a posto di papà perché comunque è in base d'assemblea, quindi tutti i proprietari, inquilini che decidono, quindi faccio la domanda, insieme a me c'erano altre 2 persone. E alla fine però sono cresciuta dentro il condominio, quindi alla fine all'unanimità mi hanno preso a me.
0: Qui inizia la storia di Sara, portiera, figlia d'arte, giovane e donna. Ha scelto un mestiere che va via via scomparendo. I costi condominiali diventano sempre più alti, quindi bisogna fare dei tagli. L'automazione va veloce e in fondo una telecamera, un allarme, qualche app per gestire posta e consegne possono bastare. Arianna Scarnecchia si è seduta accanto a lei. Si sono scambiate quelle che un dispositivo elettronico, pur perfetto, non può dare. Un po' di compagnia.
1: Papà era una figura mistica che faceva tutto. Quindi, quando ho visto il lavoro, ho detto, questo da piccola, e vedevo che comunque era un bel mazzo, però non sapendo che papà faceva anche più di quello che era dovuto, no? Poi io sostituisco papà all'estate, ma all'estate non c'è nessuno, perché tutti vanno in vacanza, quindi era molto più tranquilla, easy, quindi me la vivevo bene, perché sì, c'erano rotture di scale, cioè, poi non ero io la portiera, quindi i problemi non venivano a dirli a me. E quindi, ma dai, è facile papà, dai, su. Inizio a fare il portiere e dico, ma mi sa che... No, non è come me lo immaginavo. Cioè, pensavo come tutti che era un lavoro più tranquillo. Cioè, stai in portineria, amen. Però è tanto, cioè nel senso, combattere con tante persone, combattere con il pubblico soprattutto, in tutti i lavori. Cioè, se lavori con il pubblico devi avere un grande fegato. Però tu immagina combattere in un condominio di... Noi siamo 180 appartamenti. 180 appartamenti di cui ognuno dice la sua, di cui ognuno vuole qualcosa, di cui... E tu devi fare un po' e un po', cioè nel senso... devi fare da psicologo, devi fare... Anzi, che purtroppo a me precede papà. Quindi papà ha lasciato un grosso e grandissimo... problema, cioè nel senso papà era tutto fare, idraulico, tutti i lavoretti che poteva fare li faceva, io no, cioè è solo che loro pretendono di, cioè mi vedono un po' come il tutto fare anche a me, ma purtroppo cascano male, cioè nel senso sì, vi danno una lampadina, riesco, ma poi tutto il resto... Se vogliono c'è Pasquale quando torna, c'è papà. A parte la posta, i pacchi, che ormai Amazon ha conquistato il mondo, a parte quello, quindi spostare magari i pacchi da una parte a un'altra, perché io ho due portinerie, quindi a parte quello, a parte poi gestire tutto ciò che è cortile, poi noi ne abbiamo quattro, e io e il pollice verde non andiamo d'accordo, però sto affrontando anche quello, stiamo migliorando su quello, quindi gestire tutte queste cose, poi andare sulle terrazze, quindi tutte le foglie che vanno su in terrazza, quindi tu sali su in terrazza, d'estate è bella tosta. D'estate il caldo, soprattutto questo caldo di quest'anno, ha fregato tanto. Se no, perché comunque per resto è un lavoro come gli altri, cioè nel senso tutti i lavori hanno giornate pesanti e giornate un po' più tranquille. Principalmente il problema del portiere è una cosa di testa, secondo me. Quello è quello che mi pesa tanto. Cioè non mi pesa tanto, cioè mi piace perché, come ti ho detto, studiando psicologia e cose, quindi alla grande, faccio lo psicologo a gratis, dico. Vorresti... far felici tutti, cioè nel senso accontentare tutti, ma poi alla fine non devi trovare una via di mezzo. Però principalmente qui sono in pasto a 180 appartamenti.
0: Ogni giorno Sara si sveglia intorno alle 6, alle 6 e mezza inizia a lavorare, porta secchi, stracce scope, super le scale e pulisce ogni piano. Le scale centrali, quelle in marmo, sono più semplici da trattare, su quelle laterali fatica un po' di più. Quando finisce, controlla e smista la posta, organizza le consegne, va a pagare i bollettini, fa piccoli lavori di manutenzione. Chiacchiera con chi c'è. Si prende cura delle case, delle cose, delle persone. Eppure, certe sere a fine giornata ha un po' la sensazione che non basti. La sua, dicevamo, è la storia di tanti, suoi coetanei che, al di là della strada che hanno scelto, sia quella dell'ufficio o dell'accademia, interpretano il lavoro in modo profondamente diverso. Sentono tutti di avere alle spalle una generazione che in qualche modo ha fatto meglio, ha fatto di più, è stata più devota, si è creduta indispensabile e per questo è stata amata. Ognuno, alle spalle, ha il suo Pasquale.
1: Papà ha influito tanto nel mio lavoro, cioè nel senso, ma non perché io faccio meno, ma perché papà veramente era onnipresente in qualsiasi cosa, cioè nel senso tu lo chiamavi e papà era presente, perché papà comunque era un uomo, cioè non disparità uomo-donna, non sto dicendo questo, ma era adulto, cioè io nel senso ho 30 anni, cioè quindi magari la sera esco, magari però invece papà alle 7 quando chiudeva la portineria stava a casa, apposta, lo chiamavi, stava a casa. Io magari alle 7 sto a cena fuori, sono uscita con gli amici, oppure che ne so, magari in tanti mi cercano la domenica. La domenica è l'unico giorno libero che ho, è l'unico giorno libero che il mio compagno ha, quindi è l'unico giorno che si può fare qualcosa nella vita e quindi io stacco il cervello, stacco tutto. E c'è gente che ti chiama anche di domenica, giustamente, cioè, ma io ho la reperibilità. Ma la reperibilità di domenica, cioè nel senso, devi andare a fuoco, devi, non lo so, deve essere una cosa gravissima per chiamarmi di domenica e quindi attaccarti alla mia reperibilità. E alcuni ti chiamano solo per pacchi, per cose futili e quindi manco rispondo. Per carità, poi papà mi ha insegnato l'educazione e quindi rispondo dopo, perché poi vado in colpa, mi sento in colpa, quindi noi dico no. Poi sta a coscienza di gente e dice, ah, è domenica, facciamo lunedì. E, però papà è stato quello che veramente gli ha permesso tutto. Papà ha fatto anche troppo rispetto a quello che è mio compito. Quindi io, come dicevo, mi prendo il mio. Cioè, perché se a 30 anni mi rinchiudo dentro al condominio è finita, quindi voglio anch'io i miei spazi. Non ti dico, io per esempio faccio l'orario dalle 9 all'1 e dalle 4 alle 7, che è lo spezzato, lavoro orario che odio di più in assoluto, perché lo spezzato è quello che ti fa respirare e poi ti fa, devi tornare al lavoro. Però poi sta lì a coscienza tua che, come ogni lavoro, la pausa è sacra. Se tu sai che dall'1 alle 4 io sono chiusa, aspetti le 4. Non che alle 2, 3 vuoi qualcosa. Per carità, io poi lo faccio, ma perché? Perché comunque c'è un precedente. Papà prendeva, portava, faceva. E quello, un po' quello che ha ammalato tutto è papà. Cioè, nel senso, gli ha dato troppo. C'è ancora gente che mi saluta la mattina con buongiorno Pasquale. E, cioè, ciao, sono Sara, sono qui. È un po', è un'orma che non ti togli. Anche per quello alcuni magari ancora mi vedono, no, acerba, perché no, però mi vedono magari che non, cioè a me dà fastidio il fatto che tu debba chiamare lui, perché adesso ci sono io e penso che il mio lavoro lo so fare. Oh, sono giovane, ho 30 anni, ho messo un po' di modernità qui dentro. Cioè papà era quello che ti mandava il messaggio su WhatsApp con pacco arrivato, oppure metteva la roba in bacheca, mentre io comunque con WhatsApp ho migliorato, cioè quindi mando un messaggio unico, mando a tutti, mando tutte le segnalazioni possibili, è molto più smart come cosa. È questo, cioè nel senso, ho portato un po' di gioventù in questo condominio un po' impolverito.

0: Rispetto alla generazione dei padri, che è quella di Pasquale, quella di Sara forse non è disposta a barattare la propria indipendenza per un po' di stima in più. Chi rinuncia a rispondere al telefono la domenica mattina, che a chiamarti sia un condomino o un collega o il tuo capo, sa di deludere delle aspettative e sa anche che forse ci sarà un piccolo prezzo da pagare in termini di simpatia o di crescita professionale. Se si osservano le dinamiche di un ufficio o di una portineria, i tic sono sempre gli stessi. Non è il luogo, ma è lo spirito del tempo. E lo spirito del tempo, complice anche l'immediatezza con la quale possiamo comunicare, ci vuole sempre sull'attenti. Una storia ovviamente non racconta tutto e se Pasquale ha lavorato con così tanta dedizione, lo ha fatto sicuramente per ragioni che sono personali e sacrosante. Ogni storia, semplicemente, può contenere il riflesso delle altre. Dalla sua portineria, Sara, di tic della società, ne osserva un bel po'. I grandi cambiamenti dell'economia mondiale e della digitalizzazione dei commerci, per esempio, si traducono molto prosaicamente in pacchi.
1: Se vedi la mia rubrica, ho parlato con inquilina, gli ho fatto vedere la rubrica del telefono con tutti i numeri dei corrieri e ho scritto Corriere Amazon, Corriere GLS, Corriere del qua, sembra la cosa di uno spacciatore, perché è meravigliosa, perché Corriere, sembra, non lo so, un narcotrafficante. Anche quello, fai capire ai corrieri dove sei, dove ti trovi, combattici, perché magari quello dice ma io non posso, ma io a luna chiudo. Se non vuoi suonare tutti quanti, devi venire prima. E quindi ci sono 200.000 pacchi che tutti li devi liberare. Perché poi a volte sono piccoli, ma ci sta gente che veramente si ordina di tutto. Ti arrivano le lavatrici, ti arrivano i frigoriferi, ti arriva di tutto. Un giorno mi è arrivato un bancale di roba che io non sapevo dove mettermi. Infatti ho lasciato fuori, ho detto se vieni bene, se no dove mettere il bancale di roba? Cioè più la portineria poi non è... cioè è piccolina, a malapena c'entro io, pensa, quindi quando sono piccolini ok, ma quando sono grandi è un po' un problema, quindi cerchi di toglierteli subito. Quello che mi piace tantissimo, mi piace tutto del lavoro, cioè nel senso ci sono giornate che mi maledico e dico no, cioè magari sì, il giorno che ti va di fare la psicologa, fai la psicologa, il giorno provincialmente proprio di lavoro pratico, che papà faceva manuale, quindi registro pacchi manuale, io invece tutto sul computer, quindi poi io sono un po' malata nelle cose, sono quadrata come dice mamma, cioè deve essere la tabella, cioè c'ho la tabella per i pacchi, la tabella per raccomandate, giorno, cioè fra un poco manca l'ora e il nome di chi mi ha dato il pacco. Sono molto precisa e questo mi piace, cioè tutto ciò che è Excel, tutto mi piace. A volte mi consegnano i bollettini da portare al condominio, quindi anche la cosa della cassa, cioè nel senso segnare tutto ciò, quanto mi ha dato, quanto gli devo dare, cioè è un po' un misto di cose che mi piace, però la cosa migliore certo è quella che poi odio di più, quindi pensa che parla con la gente, cioè nel senso non sapere i cavoli loro, per carità, però già che ti fumi con la sigaretta e parli, già, cioè mi sento considerata e mi sento che comunque se tu vieni qua a parlare con me vuol dire che comunque ti do fiducia, magari ti chiedono consigli, magari chiedono... cioè già il fatto che vengono da te e sentite considerata, dici cavolo, allora sto facendo bene il mio lavoro, perché se no, cioè uno passava buongiorno, buonasera, magari avevo paura dei nuovi, avevo paura di chi non mi avesse mai visto, perché principalmente quando sostituisco papà la maggior parte dei giovani tra virgolette sono tutti in vacanza, quindi tanta gente non la conoscevo e quindi avevo tanta paura di mo come famo. E invece devo dire che ho creato una confidenza tra virgolette con tutti quanti, perché qua dentro al condominio trovi di tutto, cioè io ho detto con mio padre se noi dovessimo fare un libro facciamo i soldi a palate.
0: Se Sara e Pasquale scrivessero un libro ci sarebbero dentro tutte le storie dei bambini che Pasquale ha visto crescere e poi iniziare a lavorare e poi andare via. e ci sarebbero tutte quelle che Sara accoglie oggi, quelle di chi la vita l'ha vissuta dentro quei palazzi e ora, che la casa si è svuotata, trova conforto nella compagnia di una ragazza di 30 anni che ha provato tante strade e poi ne ha scelta una.
1: Tutte le strade che ho preso, alla fine un po' mi hanno aiutato a venire qua, perché soprattutto l'ultima da Os, qui nel condominio adesso si sta ringiovanendo un po', però se no la maggior parte sono anziani. E devo dire che quel lato Davos ancora rimane, e sempre con empatia troppa, però anche quello è bello, cioè vedere la vecchietta che viene lì, cioè si mette seduta, e si mette là magari una giornata intera che ti mette là, ti mette a parlare, magari ti racconta sempre le stesse cose, però è bello sentirle dire sempre le stesse cose, però è anche bello questo, cioè nel senso vengono, ti si mettono là, ti si mettono a chiacchierare. Ci stanno tanti che dicono guardami un po' sto telefonino perché non sono capace, oppure non mi suona il telefono perché ce l'hanno in silenzioso e non lo sanno. E è bello, per carità, cioè con i giovani è bello perché comunque magari con la mia generazione c'è quella confidenza, quella cosa bella, che magari ti scappa quella parola in più che va bene. Ma pure con gli anziani è micidiale perché poi ti escono certe perle che... meravigliose.
0: Grazie a Sara, grazie ad Arianna Scarnecchia che è passato un pomeriggio con lei, grazie a voi che ci ascoltate. Aspettiamo le vostre storie, scrivete a iltuffo@rai.it.
1: Io spero che tutti i condomini sentano questa intervista. C'è questa storia, questa cosa ti voglio dire, c'è una storia celata sull'aprire la portineria, perché noi abbiamo un oscuro che chiude per non far vedere dentro. Io questo oscuro alle 6:30 di mattina non ho voglia di aprirlo. A volte me lo dimentico, a volte faccio porca miseria devo aprire, però per me è micidiale, già intanto che apro gli occhi alle 6:30. Cioè, quindi poi vai a fare dentro le scale che è una cosa tosta e tu immaginati che tu già stai col pensiero che ti devi fare 4 piani col secchio, a scopa, e quindi già non hai voglia. In più se dici, cavolo, devo aprire lo scuro perché così sanno che io ho pulito le scale, basta che guardi, se sono pulite vuol dire che ho pulito, vuol dire che ho lavorato. E quindi sta cosa dello scuro è un po' un problema mistico che dobbiamo migliorare con i condomini. Spero che sentano e capiscono che a volte io ci vado, cioè no, a volte vado a fare le scale, ma quello scuro ogni tanto non si aprirà perché è più forte di me, è una lotta.
2: Beh, insomma, che storie anche quotidiane, ma che colpiscono la nostra immaginazione, come è colpita anche quella degli ascoltatori. Ma quale libro consigliare se non un francese? I francesi sono stati i primi a occuparsi proprio di questo luogo, cioè la portineria. Allora, ce ne sono vari. Io sto scartabellando e vi posso assicurare che non vale la pena leggere sicuramente i francesi. Intanto L'eleganza del riccio, primo, andando così in a ritroso, è stato un super super super successo, ha sbancato. Ma chi c'era prima di Muriel Barberi? Ma c'era Céline con il gigantesco Morte a credito, e ancora prima, e siamo nel 1936, e ancora prima La commedia umana di Balzac. Il capolavoro di Balzac constava di 137 volumi, pensate. Balzac si era occupato di tutto, sempre in campo libresco, si era occupato di tipografia, stampava, ha fatto l'editore, però gli andava malissimo, non riusciva a pubblicare, soprattutto non aveva idee. E alla fine 1830 pensa, ma se io facessi in un unico corpus La commedia umana, unendo insieme saggi, romanzi, racconti, saggi filosofici, come dimenticare la Madame Cibot, cattivissima, portiera cattivissima di Balzac. Chiudo così con questo consiglio. Amato questa trasmissione, Susanna Tartaro vi dà appuntamento a domani, sono 17.58, corro a salutare Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, la regia di Mariangela Liardi, vicino a lei Fabrizio Paccione. Ho detto tutto? No, manca Luca Damiani, che saluto e che ringrazio e che ci aspetta a 6 gradi.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
4: Sei gradi.
5: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono. Con noi oggi è Mirko Bonomo in console, accanto a lui Luigi Avarone nella doppia veste di regista ma anche di autore della scaletta. Ricordo il programma di Nicola Catalano, la cura è di Nicola Catalano, e vi ricordo anche che c'è un numero a cui potete inviare i vostri messaggi, che è il 335 5634 296, peraltro un numero che vale per tutti i programmi di Radio 3. La scaletta di oggi, appunto firmata da Luigi Avarone, parte da Ricky Lee Jones e arriva ai Kraftwerk. Posso dire in anticipo che la sottoscrivo pienamente. Tutti gli ascolti che potrete incontrare in questi 45 minuti sono meravigliosi, iniziando appunto con Ricky Lee Jones, nata a Chicago nel 1954. È celebre per aver avuto, diciamo, una relazione con Tom Waits, tra l'altro è lei sulla copertina di un famoso disco di Tom Waits. Si trasferisce a Los Angeles infatti a 19 anni e nel 77 incontra Tom Waits. Hanno una relazione e tra l'altro un giro di amici. In questo giro di amici c'era anche Chuck E. Weiss. Presso il fatiscente Tropicana Motel di Los Angeles si frequentavano. A un certo punto Chuck E. sparisce dalla circolazione. Solo dopo un po' di tempo telefona e spiega che in realtà si era allontanato perché si era innamorato. E quindi, dopo aver agganciato, Tom Waits disse alla Jones: Chuck E. è innamorato, cioè Chuck is in love. E così nasce questa canzone. Il primo verso di questo brano dice: come mai non viene più a fare PLP con me giù nel parchimetro? Vuol dire Public Leaning Post, cioè un sostegno su cui appoggiarsi. E così inizia la canzone, che tra l'altro alla fine dice: Chuck è innamorato della ragazza che canta questa canzone. Ma in realtà non è vero, è un'invenzione della stessa Ricky Lee Jones, che dunque apre questa scaletta con Chuck is in love.

Ricky Lee Jones con la sua Chuck Is in Love, che apre la scaletta di oggi qui a Radio 3 in 6 gradi, primo grado, nella lineup del Vivid Live a Sydney nel 2010, che tra l'altro era l'edizione curata da Lou Reed e da Laurie Anderson. Tra l'altro Lou Reed presentò il suo Metal Machine Trio e la Anderson con Transitory Life. Si esibirono sia ovviamente Ricky Lee Jones che il prossimo gruppo, Chorglinchen, questa dovrebbe essere la pronuncia, per un gruppo che in lingua tuvana significa danza dell'aria nel calore del giorno, oppure miracolo. Sono musicisti dunque tuviani, fondato nel 1996, è una di queste formazioni che usa il canto gutturale, che è tipico di questa regione, il Kumei, Chomei, a seconda delle pronunce, il Tuvan Throat Singing, ed è un'esperienza anche che racconta delle avventure, delle leggende di quel paese. In particolare l'album che ascolteremo si intitola Calda Kamar ed è un concept album. Si racconta di una ragazza che torna a casa dai nonni dopo la scuola, stanca di camminare, fa un cenno a un camion per avere un passaggio. L'autista, trascorrono del tempo con l'autista, trascorrono del tempo parlando delle molte cose, tra cui delle doti canore. Improvvisamente il camion viene circondato da un gregge di pecore e l'unico suono udibile è il loro belato. Il veicolo rimane bloccato e alla cantante e all'autista non resta che attendere il passaggio degli animali. Questa è dunque la storia raccontata in questo album dai Chorglinchen e il brano è Kondergheim.

Chorgilin Chin e Kondergheim era il brano che abbiamo ascoltato. Il prossimo grado si ha grazie a un'etichetta italiana, la Miata Records, fondata nel 1992 da Matteo Silva e Mark Eagledon, e che ha un catalogo quanto mai vario. In questo catalogo c'è anche musica di tuva di Igor Koshkendey, che è appunto il leader del gruppo che abbiamo appena ascoltato. E nello stesso catalogo ovviamente sono presenti i Fratelli Mancuso e questo album che ora ascolteremo. Fratelli Mancuso sono nati a Sutera, Enzo e Lorenzo, in provincia di Caltanissetta più o meno negli anni 70, emigrano a Londra dove poi lavoreranno per ben 8 anni, ritorneranno l'anno successivo, si esibiranno in Umbria, Città della Pieve, poi nell'86 in Spagna, inizieranno dunque a accumulare una serie di esperienze molto diverse una dall'altra che le porterà non solo a suonare con musicisti di estrazioni completamente diverse, ma a riscoprire un repertorio di canto popolare molto più diciamo elaborato e forse anche interessante. Nell'album in particolare che ascolteremo, che è Cantu, sono presenti così alla rinfusa Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Gabriele Mirabassi al clarinetto e poi praticamente tutta la famiglia Mancuso. Il brano che ascoltiamo è Saccio chi parli alla luna.

I fratelli Mancuso, semplicemente eccezionali, così ci scrive Katia Musmeci da Acireale, provincia di Catania. Grazie Segregati per questo prezioso ascolto e siamo assolutamente d'accordo, soprattutto, dicevo, anche grazie a queste meravigliose collaborazioni, a cui possiamo aggiungere anche Gianmaria Testa, Stefano Bollani, Enrico Rava. Si tratta davvero di una formazione molto interessante di fratelli, ed è questo il grado qui su Radio 3 che adesso noi useremo per arrivare a Stan Kenton, un duo di fratelli esattamente come i trombettisti Pete e Conte Candoli. Conte Candoli si chiamava in realtà Secondo Candoli, è nato nel 1927, il fratello Walter Joseph Pete Candoli nel 1923. Sono chiaramente di origine italiana, in particolare provenienti dalla Emilia Romagna e in particolare dalla provincia di Forlì Cesena. Sono stati due grandi trombettisti, spesso con Stan Kenton, ed è lui che troveremo adesso, forse uno dei più grandi arrangiatori, uno dei suoni più belli della musica jazz, una predilezione peraltro per musicisti come Frank Rosolino, Kai Winding, Lee Konitz, fra gli altri. Ricordiamo anche l'esperimento affascinante della mellofonica, cioè una decisione di usare quattro mellofoni in un'orchestra per ottenere questo suono soave. In questo caso Herbie Stewart, fra gli altri, Shelly Manne alla batteria, Bill Russo al trombone e naturalmente i due Candoli, esattamente nel brano che ascolteremo, Lazy Daisy.

Ed era il grande Stan Kenton con questo Lazy Daisy qui su Radio 3. Il prossimo passaggio è abbastanza particolare perché si tratta della stella sulla Walk of Fame. Come Leonard Bernstein, Jan Paderewski, Ennio Morricone e Jerry Goldsmith, fra gli altri, anche Gustavo Dudamel è stato insignito, diciamo, di questo onore. Tecnicamente gli è stata assegnata la stella per spettacolo dal vivo, cioè live performance, ma abbiamo incluso Gustavo Dudamel, dice il direttore musicale e artistico della Filarmonica di Los Angeles, come bonus per aver composto la colonna sonora del film del 2013 The Liberator, il film biografico che racconta la vita di Simón Bolívar. D'altra parte, Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez è un violinista e direttore d'orchestra venezuelano che ha diretto appunto l'Orchestra Nazionale del Venezuela. Un omaggio in questo caso al grandissimo Jascha Heifetz e si tratta di una novità discografica che vede protagonista lo stesso Dudamel con la giovane Maria Dueñas al violino e appunto la Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela. È un omaggio dunque a un musicista in particolare che è Lalo, ma anche e soprattutto a Jascha Heifetz, che è stato un grande interprete e anche un grande interprete in particolare di Lalo e anche Korngold. E dunque arriviamo a una composizione estremamente nota, la Sinfonia Spagnola, opera 21 di Édouard Lalo, nato nel 1823, lui stesso violinista e violoncellista. Questa è una composizione che ha un dedicatario, che era Pablo de Sarasate, che fu naturalmente l'esecutore della prima a Parigi il 7 febbraio 1875. In questo caso è il terzo movimento, intermezzo, allegretto non troppo.

Édouard Lalo era la Symphonie Espagnole, opera 21, terzo movimento, intermezzo allegretto non troppo, contenuto in un disco della Deutsche Grammophon appena uscito alla fine di agosto, che quindi è una novità discografica con Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela e, devo dire, una notevolissima Maria Dueñas, che ha riempito di pathos e di duende, verrebbe da dire, trattandosi di musica sicuramente ispirata alla Spagna. Il prossimo ascolto sarà dovuto a un passaggio che vede Diary of an Empty Day, una composizione che si basa sul quinto movimento di questa, proprio di questa sinfonia, di una serenata spagnola di Lalo. E sì, così che arriviamo ai Nice, forse una delle formazioni più interessanti della fine degli anni 60, anni 70. È stata voluta da Keith Emerson a Londra, esattamente nel 67, nasce come band di supporto per una cantante soul. Mise insieme Keith Lee Jackson al basso, David Hollis alla chitarra, Ian Hugg alla batteria. In poco tempo registrarono moltissimi materiali, tra l'altro anche in parte dal vivo, e si distinsero per un grandissimo gusto nel miscelare appunto la musica classica con la musica pop rock. Tanto è vero che anche con Lake and Palmer Keith Emerson continuerà in questo lavoro. Nice, pubblicato nel 1969, contiene proprio, dicevo, questa Diary of an Empty Day, ma soprattutto contiene Hang On to a Dream. È una cover del brano How Can We Hang On to a Dream del 66 del cantautore Tim Harding, ma nelle mani di Keith Emerson diventa assolutamente un'altra meravigliosa cosa, quasi lontana dall'originale. Ecco dunque Hang On to a Dream, The Nice.

Magnifico Keith Emerson, uno dei pianisti più interessanti di tutta la scena mondiale degli ultimi decenni. Io vi consiglio di andare a vedere il duetto che ha osato fare con Oscar Peterson per capire quanto possa essere bravo, oltre appunto alle sigle di Odeon, quindi la riscoperta anche di Joplin. Va bene. Ed erano Hang On To A Dream, The Nice, tratto da un album che in primo tempo si chiama Nice, o meglio, solo negli Stati Uniti fu intitolato Everything As Nice As Mother Makes It, cioè così bello come lo fa mamma. In realtà questo era il titolo nella prima distribuzione della casa discografica Immediate, che tra l'altro era del produttore Rolling Stones. Quando passarono appunto alla Columbia e alla Capitol, cambiarono appunto, usarono Nice, come abbiamo detto. Titoli dunque modificati in tempi diversi ci portano verso i Kraftwerk, forse una delle più interessanti formazioni del cosiddetto krautrock, poco rispettosa come definizione, ma si intende appunto un rock in genere elettronico germanico, diciamo tra gli anni 60 e gli anni 90. Loro ne sono sicuramente i rappresentanti più interessanti, soprattutto più conosciuti: Ralf Hutter, Florian Schneider, Karl Bartos sono in questo caso in formazione per un album che si chiama Electric Café, ma che fu ripubblicato come Techno Pop. Il brano è proprio Electric Café.

Electric Café, erano i Kraftwerk. Dopo mi consolerò ascoltando Looking for the Perfect Beat, Africa Bambata e Soul Music, forse per non dover mai atterrare. Questo era l'ultimo brano di questa scaletta Radio 3 in 6 gradi, firmata da Luigi Iavarone. Tutto, a me non resta che ringraziare Mirko Buonomo che è stato con noi in console, darvi appuntamento a domani e come sempre augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Rai, Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota accoltella il comandante e tenta di dirottare l'aereo. Bloccato dai passeggeri israeliani, Netanyahu, attacco terroristico jihadista. Sostegno a potere d'acquisto di famiglie e imprese. La premier Meloni descrive in un'intervista le priorità della manovra. In questi 5 anni, dice, abbiamo cercato di proteggere gli italiani. Una storia d'amore lunga una vita. Il coro degli amanti del regista portoghese Tiago Rodriguez, per la prima volta in lingua italiana al Piccolo Teatro di Milano. Protagonisti Isabella Aragonese e Francesco Alberici. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Fallito dunque il dirottamento del volo Fly Dubai, atterraggio di emergenza in Arabia Saudita per il volo Dubai-Tel Aviv, che il copilota avrebbe tentato di far schiantare. Israele parla di attentato jihadista. I 174 passeggeri stanno ora rientrando in Israele dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Allora, in attesa, ecco, arriva il servizio del corrispondente.
3: Una grande festa, commozione a Tel Aviv all'arrivo poco fa del volo con a bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani, tutti in buone condizioni di salute. Le indagini delle autorità saudite insieme con quelle israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico. Il volo, decollato stamane da Dubai, doveva raggiungere Tel Aviv, ma giunto nello spazio aereo giordano ha trasmesso prima il codice internazionale di emergenza e poi anche quello che indica un dirottamento. Dopo quasi 3 ore di volo a bordo è scattato il panico. Urla dalla cabina di pilotaggio. Il copilota, originario dell'Oman, ha accoltellato il pilota. Secondo testimoni voleva far schiantare l'aereo. Ma alcuni passeggeri israeliani, insieme con un membro dell'equipaggio, sono riusciti a entrare nella cabina di pilotaggio, a neutralizzare l'aggressore. Il pilota d'emergenza è riuscito a stabilizzare il velivolo e a farlo atterrare in Arabia Saudita, a Tabuk. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: Il premier britannico Andy Burnham a tutto campo a conclusione del congresso laburista di Liverpool commenta l'incidente della base militare aerea della RAF. Ci sono forti indizi di una implicazione dell'Iran, ha detto. Poi annuncia un cambio di rotta sulla Brexit. La corrispondente.
4: Brexit has caused more harm than...
5: Da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Il primo ministro Burnham lo ripete ai microfoni di BBC, l'annuncio fatto dal palco della conferenza laburista a Birmingham. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni, ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo. Tornare in Europa, scelta sostenuta anche da Tony Blair e la sua fondazione. La separazione infatti ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento all'Unione. Burnham lo accelera e a Liverpool presenta un programma per il paese. Più welfare, riforma delle pensioni e del sistema elettorale in senso proporzionale, perché, ha spiegato, la polarizzazione politica crea instabilità. Più europeo anche in questo, secondo i media inglesi, che ricordano anche il tema della difesa comune, unito, schierato in prima fila per proteggere Kiev. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: La diplomazia vaticana in campo ancora una volta sul conflitto tra Russia e Ucraina. Terminata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinal Matteo Zuppi, inviato del Papa Leone.
6: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione, missione diplomatica e umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di umanità si possa mantenere vivo un dialogo che possa portare alla pace e dunque facilitare gli scambi di prigionieri, la tutela dei civili sfollati, dei bambini evacuati dalle zone di combattimento. E questa è una delle questioni più delicate. Sulle liste delle autorità ucraine ci sarebbero migliaia di nomi. Per Matteo Zuppi, nominato inviato di pace per l'Ucraina da Papa Francesco, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di colloqui e incontri. Ma sentiamo il cardinale Matteo Zuppi.
7: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleschi.
6: Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: In Italia ora il presidente Mattarella ha incontrato i parenti delle vittime della strage all'aeroporto di Linate, in cui morirono 118 persone l'8 ottobre del 2001. Il dolore non si estingue, non si attenua, ha detto il capo dello Stato esprimendo vicinanza vera e personale. Sergio Mattarella ha partecipato poi alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL al teatro alla Scala, dove è stato accolto da una standing ovation. L'economia al centro delle parole della Premier Meloni in un'intervista. La priorità del governo, ha detto, è continuare a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese. Allora, ci aggiorna in diretta Francesco Macaro.
8: Eh sì, Giorgia Meloni poco fa in un'intervista con un quotidiano del Nord-Est in videocollegamento ha ricordato l'impegno e la responsabilità del governo pur con le poche risorse a disposizione. Priorità, ha detto, la difesa del potere d'acquisto degli italiani, le misure per spingere sulle assunzioni, sul miglioramento dei salari, sulla detassazione degli aumenti contrattuali che, ha spiegato, l'esecutivo vorrebbe prorogare in legge di bilancio. Ma sentiamo proprio dalla sua voce le priorità della prossima finanziaria.
9: Su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
8: E la Premier ha garantito che lo sguardo del governo è sempre sulla gestione delle questioni legate al caro energia. Proprio a questo, ha detto, vorrebbe dedicare i 14 miliardi di euro ottenuti dall'Europa. Ascoltiamo.
9: Che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta.
8: E per chiedere a Bruxelles più flessibilità non solo per le imprese ma anche per le famiglie, la Premier Giorgia Meloni ha deciso di scrivere alla Presidente Ursula von der Leyen, perché ha detto a causa dell'inflazione serve più flessibilità. Infine ha sottolineato di essere impegnata a portare a termine il lavoro di questi 5 anni e ha chiosato: per il resto il mio futuro è nelle mani degli italiani.
2: Alla Camera è cominciato l'esame della legge elettorale dopo le modifiche del Senato.
10: Nuovo testo, stesse posizioni. A Montecitorio si ripete il canovaccio della prima lettura, con la maggioranza che insiste sulla necessità di garantire stabilità e che gli elettori sappiano chi governerà con il loro voto. Ovvio che il testo non piaccia alle opposizioni, dice Fratelli d'Italia in aula. Amano la palude del pareggio per portare a Palazzo Chigi premier che non sono passati per le urne. Luca Sbardella.
11: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
10: Non si tratta di stabilità ma di un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta, si dice certo il campo largo, per cui il testo, passando al Senato, è persino peggiorato. Le minoranze citano i capilista bloccati, che spiegano rendono inutili le preferenze, così come l'alternanza di genere. C'è poi l'aumento delle firme necessarie per le piccole liste, contro cui Riccardo Maggi, più Europa, comincia lo sciopero della fame.
12: State segnando una giornata buia per la nostra democrazia. Dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda.
10: Domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Lucio Bondi, GR3.
2: Carburanti, benzina e gasolio in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait. Si unisce anche una rete indipendente, ma il caro energia provoca una fiammata dell'inflazione a settembre.
13: In Italia a settembre il livello generale dei prezzi è aumentato del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. È una crescita molto sostanziosa rispetto al 3,3% che era stato calcolato ad agosto e che riporta l'inflazione al livello più alto degli ultimi 3 anni. È in gran parte una conseguenza della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, che ha fatto aumentare il prezzo di petrolio e gas e che in successione ha provocato i rincari dei carburanti e delle bollette. Per i prossimi mesi si spera in un ribasso dovuto all'effetto traino delle offerte sulle fatture di luce e gas ad opera dei maggiori players e del price cap di Eni, IP e Kuwait. Quest'ultimo sarà applicato da domani 1 ottobre per 30 giorni, una riduzione che si estende ormai a tutta la filiera della distribuzione. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale si attesta a 2 euro e 11 centesimi al litro, mentre il gasolio supera i 2,31 euro. Gelsomina Testa, GR3.
2: Parliamo di Axa Ilva. Acciaierie d'Italia ha chiesto ricorso a una nuova cassa integrazione straordinaria per tutto il sito di Salerno. I sindacati si rivolgono al Ministero del Lavoro e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, chiedendo un incontro poiché temono un effetto a cascata, ovvero il progressivo coinvolgimento degli altri stabilimenti del gruppo. Due morti sul lavoro in poche ore. Ad Ancona un operaio di 55 anni investito da una fiammata nello stabilimento Fincantieri, un altro di 29 anni è rimasto gravemente ferito. I sindacati FIOM, FIM e WILM, il presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Altra vittima, a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, un operaio di 48 anni è precipitato dal solaio di un edificio rurale da un'altezza di 8 metri. Sulla dinamica indagano carabinieri e polizia locale. Coro degli amanti del regista portoghese Tiago Rodriguez, alla sua prima regia in italiano, è in scena al Piccolo Teatro Grassi di Milano con Isabella Aragonese e Francesco Alberici fino al 18 ottobre.
14: Io mi svegliai e gli chiesi se mi sentiva.
15: La sua voce era sottile, nascosta.
14: Quasi una melodia d'amore, un duetto con le stesse frasi. Coro degli amanti è un inno alla forza dell'amore, una riflessione sulla fragilità della vita e sul tempo. Due attori, Francesco Alberici e Isabella Aragonese.
16: Dicendo le stesse cose, capisci cosa pensa uno e l'altro della stessa cosa.
17: Di tutto il tempo di una vita trascorso assieme.
14: Un gioco del tempo, perché il tempo è ciò che decidiamo di farne, dice Rodriguez, regista, drammaturgo e direttore del Festival di Avignone.
18: Time is what we decide to do with it.
14: La pièce va in scena in italiano per la prima volta, dopo le versioni francese, portoghese, catalana, greca.
19: E lui demandé s'il m'entendait.
14: In ogni paese l'amore e il tempo prendono forme diverse, secondo interpretazioni, personalità degli attori, musicalità della lingua. Due voci, silenzi, sguardi, parole che viaggiano su due binari e ogni volta creano effetti nuovi.
19: Abbiamo tempo.
14: Francesca Cosentino, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Andrea Di Marco e Alessio Caranzetti, tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A4. In questo momento code a tratti tra allacciamento tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Poi in A1 code per incidente tra Reggio Emilia, allacciamento A22 verso Bologna. Si viaggia con traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicce e svincola 1 verso Firenze. In A10 code a tratti per 6 km, lavori in corso tra Pietra e Ligure e Spotorno verso Genova. Ci sono però code a tratti anche tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. In questo momento in A14 code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e sul ramo Casalecchio. Code traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto e buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
23: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
24: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21.20 su Rai 3.
21: Rai Radio 3. Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Eccoci qui, buonasera. Siamo qua per una nuova puntata di Hollywood Party. Dario Zonta, Roberto Silvestri.
6: Buonasera, ciao
5: con
6: Dario.
5: Con una fiducia che non si sgretola mai verso il cinema, continuiamo a raccontarlo. Ieri abbiamo festeggiato i 35 anni di Radio 3 Suite. Noi, io non ricordo neanche più da quanto anni andiamo in onda,
6: da tanti anni.
5: Tutti i giorni si parla di cinema. Io ogni tanto barcollo nella mia fiducia per il cinema, non so Roberto Silvestri, secondo
6: mai.
5: Me lui è più solido di me.
6: Mai.
5: Grande,
6: sono come Rossellini,
5: Roberto.
6: No? Che diceva finché mi diverto io farò il mio lavoro, ma
5: giusto.
6: Ed è il lavoro del cinema.
5: Hai perfettamente ragione. Noi continuiamo a divertirci e quindi siamo qui a raccontarvi il nostro divertimento in primis, direi.
6: Anche perché qualche soddisfazione l'abbiamo, no? Perché
5: certo.
6: Il film Nazza, che è un bel documentario, doveva essere proiettato soltanto 3 giorni, invece I Wonder ha deciso di prorogare le proiezioni perché sta andando molto bene, quindi insomma.
5: Nazza ha intercettato, oltre ad essere finché appunto ricordiamo, è stato presentato al Festival di Venezia, che ha vinto un premio molto importante al Festival di Venezia, che è uscito, ma sta intercettando, è entrato, come è evidente, nel dialogo, anche addirittura nel dibattito politico.
6: Certo, anzi, se i nostri ascoltatori volessero raccontarci qualche cosa su Nazza, il numero per inviare messaggi è 335-56-34-296.
5: Esatto, questo potete scriverci dei film che avete visto, di Nazza e dei film di cui parleremo stasera, che forse non avete visto probabilmente, però andiamo per ordine. Abbiamo delle notizie,
6: ma,
5: Roberto,
6: sì, che noi non parliamo quasi mai dei costumisti, ma i costumisti anche sono molto importanti per il cinema, e un costumista in particolare che è quello che ha vestito The Artist di Michela Zanavicius, che è stato Oscar per questo nel 2011, e cioè Mark Bridge sarà ospite delle giornate del cinema muto di Pordenone, e l'8 ottobre alle ore 17:45 al Teatro Verdi di Pordenone potete incontrarlo. La cosa interessante di Mark Bridge è che è il costumista di tutti i film di Paul Thomas Anderson, da Sydney a Boogie Nights, a Magnolia, Ubriaco d'amore, Il petroliere, The Master.
5: Quindi stiamo parlando di un grande,
6: un grandissimo vizio di forma, Il filo nascosto, che non a caso si occupava proprio di costumi.
5: Esatto.
6: E che è stato il secondo Oscar di Mark Bridge, e ha fatto anche The Fablemans di Steven Spielberg, quindi insomma interessante.
5: Poi, l'8
6: ottobre al Teatro Verdi di Pordenone.
5: Quel di Pordenone e dintorni, questo è un appuntamento di tutto rispetto. Se io fossi là andrei di sicuro.
6: Io ci vado.
5: Ah, tu ci vai?
6: Io sarò là, certo. Bravo. Non posso perdere le giornate del cinema.
5: Tu sei molto anche legato,
6: sì, sono molto
5: a
6: muto.
5: Questo festival. Sei molto muto.
6: Elio e le storie tese.
5: Loro non sono muti. Non sono muti.
6: Allora, Elio, cioè Stefano Belisari, inizierà a novembre le riprese del suo primo film, La Crepa, prodotto dalla Tempesta insieme a Rai Cinema.
5: Quindi la casa di Carlo Crestodina.
6: Bravo, e infatti forse parleremo tra poco,
5: esatto,
6: di Carlo Crestodina, in coproduzione con CineDoc. Dunque, la cosa interessante è intanto il cast. Beh, ci sarà Cochi Ponzoni, Donatella Finocchiaro, Geppi Cucciari, Paolo Rossi, insomma un cast di tutto di grande prestigio, ma soprattutto è un film impegnato nella campagna di sensibilizzazione sui problemi dell'autismo. L'obiettivo è raccontare l'autismo nella sua quotidianità, ha detto Elio.
5: Mm.
6: È fatta di fatica, di difficoltà, ma anche di gioia. La cosa interessante è che parteciperanno nel cast anche Pizza Out, cioè la straordinaria esperienza di inserimento lavorativa per le persone autistiche creata da Nico Acampora. E quindi si vedrà la partecipazione come attori di alcuni dei ragazzi che lavorano in questa associazione. Ultima notizia, Greta Thunberg, l'attivista svedese che sta battendo da anni per il clima e per tante altre battaglie civili, sociali e politiche, ha espresso il suo sostegno a My Home of Wind and Sand. My Home of Wind and Sand, scusate, presentato in anteprima al Festival di Zurigo, che è un documentario importante che segue la battaglia di una giovane donna per l'indipendenza della propria comunità, e la propria comunità è il popolo Sahrawi, cioè è una militante del fronte Polisario che si chiama Neila Mohamed Lamin, è una che è nata e cresciuta in Algeria, ha dedicato la sua vita alla causa della liberazione del Sahara occidentale dalla sovranità marocchina. Il film segue il suo percorso, eccetera, eccetera. Parleremo di Fronte Polisario anche domani.
5: Sì.
6: Quindi teniamo d'occhio che Greta Thunberg se ne sta occupando.
5: Queste sono le notizie. Intanto al 335-5634-296 stanno iniziando ad arrivare i messaggi. Allora ve ne do due firmati da due Paolo, ma diversi. Uno è un Paolo da Piacenza e uno è un Paolo da Milano. Paolo da Piacenza scrive: visto Naza lunedì al cinema Jolly di San Nicolò a Piacenza, all'uscita un silenzio impressionante, sala quasi piena. Fino all'estremo, scusate. Paolo da Milano dice, questa frase che andrebbe interpretata, la ragione per cui Nazza è stato applaudito ed ha successo non ha nulla a che fare con il fatto che sia o no un bel film.
6: Strano, perché dal silenzio agli applausi crea...
5: C'è un interessante dialogo, d'altronde i nostri ascoltatori
6: forse
5: sono
6: chi applaude
5: in
6: non
5: dialogo.
6: Lo ama e chi è silenzioso invece lo ama molto.
5: Ma vedo altri 7 messaggi in arrivo, ma prima di leggerli iniziamo a sentire un po' di musica.

0: Stiamo ascoltando il gruppo tedesco Rammstein in Zick Zack. Il gruppo tedesco Rammstein, le clip di questo gruppo tedesco sono in genere montate da Rob Myers, che è il co-montatore di Zau, di cui stiamo per parlare assieme a Ilia Permiakov. Ed è il motivo perché abbiamo scelto questa canzone.
1: Esatto, perché vogliamo dedicare uno spazio della trasmissione. Stanno arrivando diversi messaggi che leggerò e vorrò leggere su NASA, perché i nostri ascoltatori l'hanno visto, anzi forse qualcuno lo leggo adesso. C'è un tema, un filo comune dei messaggi che stanno arrivando, che hanno questo tenore quasi tutti. Uno degli ultimi dice: ho visto NASA ieri in sala Troisi gremita, al termine tutti muti. Scorrevano i titoli di coda, tutti muti, immobili. Si sono accese le luci in sala, siamo usciti senza dire una parola. È un film che ha colpito chi l'ha visto e chi andrà a vederlo. Cioè, sono veramente tanti i messaggi che danno questa...
0: Sottolineano questo dato.
1: Sì, questo stupore e di shock e di mutismo che evidentemente appunto il film determina. NASA è stato presentato a Venezia e noi vorremmo dedicare una parte della trasmissione di oggi ad un film che è stato presentato a Venezia, che ha vinto un premio molto importante.
0: Che qualcuno potrà vedere domani, quando?
1: Esatto, l'occasione almeno per ora è quello di poter vedere Dau a Roma. Domani al cinema Eden alle 17:30, a un orario importante, 3 ore e 15 minuti, ma noi per parlare di Dao, per entrare dentro il mondo, l'universo, il cosmo di Dao, abbiamo deciso di farci aiutare da qualcuno che lo conosce questo mondo, ci ha pensato, ci ha riflettuto, ne ha scritto, ovvero Gianluigi Ricuperati. Ciao Gianluigi, ben trovato, ben qui a Hollywood Party.
2: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Spero
1: Ciao Gianluigi.
2: Che mi sentiate bene, perché
1: sì,
2: sono un po' lontano.
1: Noi ti sentiamo bene.
0: Dove
1: spero
0: sei?
1: Che
0: da
1: tu...
0: dove?
1: Esatto, da dove ti abbiamo trovato, se vuoi dircelo. Sei in quale emisfero del mondo?
2: Niente di segreto. No, sono in realtà in Kazakistan per una mostra, una serie di progetti che sto curando con l'Istituto di Cultura Italiano ad Almaty. L'ho voluto dire perché...
1: Hai fatto bene.
2: Comunque il Kazakistan è parte dell'ex, ovviamente, Unione Sovietica, una parte abbastanza significativa, anche se non così significativa come l'Ucraina, ma sicuramente molto significativa, ed è comunque ancora oggi un luogo appunto periferico ma centrale in questa sorta di grande problema geopolitico, psichico, storico, metafisico, se vogliamo, che è stato il XX secolo russo, o meglio dire sovietico, perché è quello di cui poi tratta il film.
1: Esatto.
2: Il film. Non so neanche se si deve chiamare.
1: No,
2: film.
1: Allora iniziamo veramente, Gianluigi, aiutaci. Allora, i nostri ascoltatori, che sono molto attenti a quel che accade nel mondo del cinema, sicuramente alcuni di questi sapranno di cosa stiamo parlando, perché noi a Hollywood Party ne abbiamo parlato. Sicuramente io stesso, forse tra i primi, direi, nel quel del direi 2020 a Berlino. Correggimi se sbaglio, Gianluigi, perché lì è stato presentato, sì, 2020, è stato presentato il primo, non so se definire capitolo, episodio, film, esperienza, progetto di questo universo, che poi si è prodotto dal punto di vista cinematografico in 14 titoli, che sono diventati 15 con Dau, che è l'ultimo film che è stato presentato a Venezia. Il film a cui mi riferisco è il primo, diciamo, della serie, ovvero Dau Natasha. E lì io ho incontrato questa esperienza, questo mondo. Qualcuno più fortunato, forse Gianluigi stesso, nel 2019, un anno prima, in Francia, a Parigi, forse ha incontrato quello che è stato il primo passo di questo viaggio, cioè un'esposizione, una presentazione di un progetto enorme. Allora, un progetto pensato da chi, Gianluigi? Da un regista russo che si è diplomato al VGIC, il cui nome io dico solo Ilia, e tu aiutaci a dire il cognome.
3: Ilya Krasnovsky.
1: Krasnovsky, io lo chiamerò Ilya, ve lo dico subito perché sennò mi impiccio tutta la trasmissione.
0: Krasnovsky.
1: Va bene, va bene. Che ispirandosi a un personaggio realmente esistito, uno scienziato, un fisico, Landau, che poi vincitore del premio Nobel, ha però poi costruito un'intera realtà intorno a questo personaggio, intorno a questa storia. Come, ecco, aiutaci un attimo a presentare, io ho detto qualcosa in maniera forse anche un po' confusa, aiutaci a dare delle così delle definizioni
0: anche perché
1: maggiori.
0: Ha scritto un libro su
1: certo,
0: questa,
1: già,
0: questa impresa
1: mi è mancato l'ultimo dato, Gianluigi Recuperati, tra le tante cose curatore, scrittore, autore anche di un libro che tra l'altro credo che tu stia rivedendo ulteriormente, cui titolo è Est. Allora dici tutto.
2: Sì. Allora, innanzitutto va detto che io ho incontrato, diciamo, nella mia, mi spiace doverne fare una questione biografica, per certi versi autobiografica, ma è importante capirlo perché sennò,
1: certo,
2: insomma, perché c'entra col tema in qualche modo. Io ho incontrato, diciamo che proprio è entrato un po' nella mia vita in modo un po' rocambolesco, nel 2015, Ilya Krasnovsky a Londra, quando stava nella fase di montaggio di DAO, montaggio che avveniva in un luogo molto speciale a Londra, dove sì, era stata ricostruita una sede di una sorta di ipotetico ministero, un bureau, diciamo, sovietico degli anni 50 più o meno, e mi sono trovato in questo posto veramente... in cui sembra di passare da una dimensione all'altra, nel senso che dalla Londra del XXI secolo entravi letteralmente, fisicamente, con proprio arredi, figure, con manichini, abbastanza inquietante, anzi molto inquietante, in una sorta di ufficio, di una sorta di polizia. Se sono trovato in questo posto veramente... in cui sembra di passare da una dimensione all'altra, nel senso che dalla Londra del XXI secolo entravi letteralmente, fisicamente, con proprio arredi, figure, con manichini, abbastanza inquietante, anzi molto inquietante, in una sorta di ufficio, di una sorta di polizia segreta, chiamiamolo così, perché comunque era un ex albergo, che poi è diventato veramente un albergo

0: perché anche, voglio dire, insomma, la figura di Krasnovsky è una figura estremamente controversa. Io mi sono trovato in questo luogo pensando che fosse una sorta di performance, che tutto, cioè che fosse una sorta di opera d'arte, cioè che
1: Sì.
0: questo albergo fosse un'opera d'arte. In realtà, piano piano, conoscendo e entrando in relazione con Ilya Krasnovsky, che mi era stato presentato da un curatore svizzero, Hans-Ulrich Obrist, mi sono trovato a capire che lì, questo luogo non era una sorta di come dire, reenactment, scusate l'inglesismo, ma non saprei come dirlo in italiano, perché è proprio di rifacimento dell'Unione Sovietica dell'epoca, una sorta di set, come dire, un set in cui però non c'erano telecamere, ecco, diciamo così, non c'erano macchine da presa, non c'erano attori, ma c'era una sorta, c'era solo il set, ecco, diciamo così. Questa era l'impressione che faceva, erano diversi piani. Voi capite che per una persona che scrive già questo era molto interessante di suo, però all'inizio non capivo esattamente di cosa si trattasse. Poi piano piano ho capito che era il luogo dove avveniva il montaggio di un film che era stato girato negli anni precedenti vicino a Kharkiv, in Ucraina, da questo regista, che era un uomo molto carismatico, sicuramente una figura controversa, difficile per tanti versi, adesso sorvolo sui dettagli più personali, comunque, il quale, anziché fare un film con attori, sceneggiature, insomma, le solite cose che conosciate, insomma, ha deciso di raccontare la vita dell'Istituto di Fisica Nucleare Sovietico, Lev Landau, personalità vincitore del premio Nobel per la fisica, grande teorico della fisica quantistica, anzi applicatore della fisica quantistica, scusate l'espressione un po' strana, ma insomma, questa, anziché fare prendere degli attori, cioè, ha anche preso degli attori, ma soprattutto ha fatto vivere delle esperienze ad alcune persone come se fossero reali, come se fossero, diciamo, filmandole a loro insaputa sostanzialmente. Un incrocio fra il Grande Fratello e un'esperienza, diciamo, Grande Fratello televisivo, e un'esperienza di arte d'avanguardia molto sofisticata, dove c'erano, cioè, gli scienziati di questo, i colleghi di Lev Landau erano interpretati da veri fisici, artisti, come Marina Abramovic, c'era anche Rovelli, italiano Rovelli, c'era Romeo Castellucci, tante persone così. Perché sono rimasto in contatto con lui? Perché l'avevo conosciuto una sera così, perché ogni tanto apriva le porte di questo set ad alcune persone. Perché mi ha detto: sai, noi abbiamo fatto questo film, ma di fatto è stato fatto senza sceneggiatura, perché
1: Sì.
0: semplicemente aspettavamo che le cose accadessero e le filmavamo. Tra le cose che accadevano c'erano cose da scene di sesso a scene di violenza, perché metteva le persone una contro l'altra, insomma, cose che vanno molto al di là dei limiti etici che comunemente.
1: Sì.
0: Tenete conto che tutto questo avviene nel massimo momento di espansione della cultura del Me Too, eccetera, e del woke culture, diciamo,
1: Certo,
0: soprattutto nel
1: perché
0: paese
1: questo
0: anglosassone.
1: prende avvio a partire dal 2006. Allora, Gianluigi, facciamo tanto, entriamo
0: Scusate,
1: anche.
0: sono stato perché è
1: No, no, no,
0: difficile, è molto
1: lo
0: complesso.
1: so, ma noi abbiamo il nostro tempo, è semplicemente per andare a dare un ritmo, diciamo così. Entriamo almeno nelle sonorità, perché vi stiamo facendo sentire una clip del film Dao. E quindi del quindicesimo film, perché poi dobbiamo un po' ordinare anche le idee su questo, che è uscito a Venezia, è stato presentato a Venezia e che si vedrà a Roma domani, e la sentiremo ovviamente in lingua originale, però così iniziamo a viaggiare con i suoni almeno.
2: Чур любого, ну вот.

0: Anche il fatto che è anche molto difficile da incontrare dal punto di vista cinematografico, no? Perché non ha avuto una vera distribuzione. Natasha forse è stato il primo film che è stato un po' distribuito, che si trova anche su delle piattaforme. Non so, questo Dau, cioè l'ultimo film, che comunque ha vinto un premio importante a Venezia, se verrà distribuito o meno, però c'è anche da dire che no, Gianluigi, come tutte le cose mitologiche, poi che scatenano grandi desideri e poi anche sono difficili da vedere sostanzialmente. Stavamo appunto raccontando questa storia, che è una storia che appunto ha bisogno di tante premesse e comunque ce ne hai già date diverse perché hai circoscritto il perimetro di quella che è evidentemente un'esperienza che va al di là del cinema e il cinema la intercetta come spigolatura. Per carità, sono stati fatti 15 film, 15, però come ci stai raccontando, questa è larger than life, no? È più grande della vita, è sicuramente anche più grande del cinema, questa follia che Ilya ha messo in campo. Non so se tu, Gianluigi, hai visto l'ultimo, il quindicesimo film, non te l'ho chiesto, forse te lo devo...
1: No. Non l'ho
0: Ok.
1: visto perché peraltro, appunto, se mi permettete
0: Certo.
1: di chiudere l'arco narrativo,
0: Sì.
1: nel 2016 succede questa cosa. Nello stesso anno io entro, ed è questo l'oggetto del libro, perché se vi mettete nei panni di una persona che in qualche modo entra in questo mondo, viene coinvolta in questo progetto perché la sceneggiatura non c'era, e questo a me affascinava molto, e mi ha detto: guarda tutti i film e vediamo se insieme riusciamo a trarre una sorta di sceneggiatura ex post.
0: Ok.
1: Questo è molto, per me era molto interessante,
0: Certo.
1: su un piano più concettuale, ma anche pratico, anche narrativo. Poi purtroppo la personalità sua e la personalità. E questo, diciamo, ci sono dei lati oscuri di tutto questo progetto, soprattutto caratteriali, ma anche legati ai casi della vita. Poi, soprattutto, sapete, nel cinema o nelle arti, a volte i progetti iniziano, ma poi non si concludono. Io non ho mai veramente collaborato a questa cosa, però avevo visto tutto il premontato, quasi tutto, almeno che poi erano enormi, lunghi spezzoni di cose
0: Quante
1: anche molto
0: ore,
1: interessanti.
0: scusa Gianluigi, cioè,
1: Ma
0: a
1: decine e
0: spanne?
1: decine di ore, io avevo visto
0: Ok.
1: decine e decine di ore, ma sicuramente era molto di più. Peraltro, va detto che Lev Landau era interpretato da Theodor Currensis, che è un direttore d'orchestra. Per cui, anche quest'altra idea di far interpretare delle persone, diciamo, geniali del passato a delle persone geniali, ma un po', come dire, borderline, anche disciplinarmente borderline, nel
0: Certo.
1: senso persone comuni, del presente, era molto interessante. Insomma, fatto sta che tutto questo precede un evento abbastanza significativo, se non altro nella mia vita, cioè che io l'anno dopo incontro la donna con cui avrei fatto due figli, che è ucraina, un'attrice, peraltro, che adesso ha fatto il film I figli della scimmia,
0: Ah, certo, bravissima.
1: Lieberman.
0: Sì, bravissima.
1: Sì, abbiamo due figli ucraina, abbiamo due figli insieme. La mia vita in qualche modo cambia da questa cosa qui, e poi nel 2022 succede quello che è successo in Ucraina.
0: Certo.
1: Allora, a quel punto io divento un forte attivista, diciamo, di questo. Curiamo insieme, io e lei e un'altra persona, il padiglione ucraino alla Triennale di Milano, su invito di Stefano Boeri. A questo padiglione penso che sarebbe stato interessante invitare Ilya Kazanovsky, perché lui in realtà diceva di essere metà russo, metà ucraino. A quel punto l'establishment, non l'establishment, tutti gli artisti, tutti i musicisti, tutte le persone ucraine con cui lavoravo mi dicono: non si può, lui è una persona non grata, non tanto per il film DAO, ma perché ha fatto un lavoro, un progetto molto interessante, ma mai finito, realizzato su Babyn Yar, che è questa terribile strage antisemita, diciamo, alle porte di Kiev, che è successa poco prima, durante la Seconda Guerra Mondiale, una delle più praticamente un terribile eccidio di ebrei.
2: Era quello di Bandera, quello guidato da Bandera, delle truppe.
1: Sì, c'era, e c'era, e sì, e poi tenete conto che all'insieme di casi e di coincidenze che già sarebbero interessanti da questo punto di vista nel corso del tempo, e come dire, di essere travolti dal fiume della storia, ma anche dalla dal gorgo delle cose che ti capitano, dei sentimenti, delle... cioè sostanzialmente cosa è successo? Prima di conoscere Ilia, quando ho conosciuto questo progetto, ne ho avuto subito una grande ammirazione da un punto di vista estetico, artistico, concettuale, eccetera. Questa ammirazione è rimasta abbastanza nel corso del tempo, considerato tutto. Purtroppo la mia invece presa di coscienza, tra virgolette, politica, la mia presa di coscienza del tema dell'Ucraina, della Russia, anche coloniale, se vogliamo, insomma ci sono tanti temi da questo punto di vista, e soprattutto la conoscenza di tanti altri aspetti che non hanno a che fare con l'Ucraina e con la Russia, ma proprio sul suo modo di gestire, la vita, di operare, che al limite è molto al di là della manipolazione, diciamo. Poi si potrebbe dire che tutta la storia del cinema è fatta anche di grandi manipolatori, ma c'è un limite, diciamo.
0: No, questo è un tema complesso.
2: Ma scusa, però, Gianluigi Recuperati, Ilia Zanovsky, o come si dice, ha perso la cittadinanza russa, quindi non è più russo.
1: Sì, gli è stata ovviamente tolta. Non è più russo, gli è stata tolta. Ed è persona non grata in Ucraina, cioè non può neanche, non può entrare.
2: Quindi è perché lo, nemico di tutti e due.
1: È detestato per la ragione legata a questo progetto di Babi Yar. C'è il vero tema, il vero tema, diciamo, suo da un punto di vista personale e politico, è la sua relazione con alcuni oligarchi russi che sono anche stati finanziatori, uno in particolare, stati finanziatori di questo progetto e anche del progetto di Babyn Yar, e la sua, diciamo, strana forma di ambiguità rispetto al mito del potere russo-sovietico. Secondo me c'è in lui, c'è nel suo lavoro, nella sua visione, in realtà anche una forma di anarchia positiva, diciamo, che io giudico positivamente, che probabilmente è di oggettiva genialità da un punto di vista formale, perché comunque
0: questo,
1: ha avuto un'idea fantastica.
0: Questo lo possiamo dire, è ovvio che la storia della letteratura, dell'arte, del cinema ha spesso incrociato, no, le vicende biografiche, politiche, sociali, come giusto che sia, con poi quello che è il risultato artistico. Sono tanti i personaggi, no, che hanno espresso delle opere importantissime, e con delle nubi intorno, per non dire anche dei buchi.
2: Il film a Venezia è andato molto bene.
0: Il film è andato molto bene, è stato premiato, perché il film Dau, l'ultimo, è un film incredibile, sorprendente, soverchiante. Tutta la prima parte, Gianluigi, sono 100 minuti, ambientata a Kharkiv, non più dentro l'istituto, siamo fuori dall'istituto, questo istituto che ci ha raccontato e descritto all'inizio del film Gianluigi. È impressionante, no? Perché lo stesso personaggio lo definisce Kharkiv come il Medioevo, no? Ed è una ricostruzione spaventosa, con una capacità produttiva di messa in scena strabiliante, devo dire. È un'invenzione formale, è una capacità di costruzione delle vicende, degli eventi. Per 100 minuti tu non riesci a respirare. Io non voglio essere...
2: Come questo.
0: No, non riesci a respirare, sei veramente preso di... Poi il film cambia, c'è un intermission di 13 minuti e poi cambia registro. Però per dire che questo, come anche altri film precedenti, comunque ad oggi sono una espressione di un'esperienza cinematografica importante. Ecco, poi tutto il discorso che ci stai facendo va inserito nel quadro, ed è giusto farlo, perché una delle domande che ci si fa, Roberto, è anche con quale finanze questo signore è riuscito a mettere su questo impero, perché qui stiamo parlando della ricostruzione di un mondo. Qualcosa Recuperati ci sta dicendo, insomma. Però
2: i cineasti africani raccontavano questi guai, non riuscivano a trovare i finanziamenti, e Sankara gli diceva: beh, c'è la rapina.
0: Non so, diciamo, se che... la suggestione, diciamo, che... ben forte, prego.
1: Diciamo che anche se il paragone potrebbe suonare agli ascoltatori più diciamo raffinati, cioè tutti di Radio 3, un po' sacrilego, però per certi versi io ritengo che Krasnovsky sia una sorta, diciamo in piccolo se vogliamo, perché insomma non è che possiamo storicizzare in questo modo, però una sorta di Céline del cinema, nel senso che è veramente una personalità sul quale non si può negare certe cose, perché non sono delle punti di vista, sono cose oggettive che sono successe esattamente come Serini era oggettivamente nei suoi scritti, ha lasciato, diciamo, testimonianza di atteggiamenti odiosi, anche se no, insomma, si può discutere, note, poi, certo. però indubitabilmente sfiderei, diciamo, chiunque a dire che Serini non è stato uno scrittore,
0: certo.
1: Non è
0: uno scrittore, la faccia dentro la vita ce l'ha messa Céline e l'ha anche raccontato, no? Cioè, possiamo citare molto a credito
1: di lui, ecco. Tema
0: della notte, insomma, cioè. E poi Ilia sicuramente è qualcosa ci ha messo, una faccia ce l'ha messa, una capacità l'ha riprodotta. Allora, ma noi prego,
1: questo,
0: prego.
1: Probabilmente ha anche pagato un prezzo, perché credo che abbia
0: anche pagato un prezzo.
1: Sicuramente
0: da un progetto che dura 20 anni, perché 2006-2026, l'anno in cui è stato ad questo presentato l'ultimo DAO, sono 20 anni, sono certo un pezzo di vita. Io invito gli ascoltatori a intercettarlo, non so come, se non andando in sala, andarlo a cercare in rete, se trovate, vedete, perché DAO potrebbe avere una distribuzione italiana, parlo quindi dell'ultimo film. Si chiamano tutti DAO, ma hanno un nome, DAO, Natasha. L'ultimo film è DAO e basta, perché è su il personaggio, appunto, di Lev Landau.
2: Insomma, ricordiamo anche che un po' di storia di questo,
0: esatto,
2: DAO è contenuta in Est di Gianluigi Recuperati, che ci ha raccontato tutto.
0: E ti ringraziamo e aspettiamo, appunto, un nuovo aggiornamento, no? Da quello che ci dicevi di questo, testo.
1: Sì, è un aggiornamento, anche perché, ripeto, leggere adesso alla luce di quello che è successo negli ultimi, che sta succedendo purtroppo ancora,
0: certo,
1: tutta questa storia fa, ma non è che toglie rilevanza, aggiunge secondo me rilevanza alla cosa. Poi ovviamente ci sono tanti aspetti dentro questo progetto, che è un mondo, lui non ha ricostruito,
0: assolutamente, di cui noi abbiamo preso veramente solo la superficie. Ti ringraziamo
1: grazie.
0: E a presto, andiamo con musica, questo, ciao.

0: и мы часть общего зверства, чтобы...
1: Eh beh, questa che avete sentito è un trailer, tra l'altro tra Roberto Silvestri, tra tutte le cose, tra le leggende e i miti che sono intorno a questo film, progetto, esperienza, c'è

0: Cosa stiamo ascoltando, Roberto?
1: Subsonica. Stiamo ascoltando una canzone che si chiama Corpo Celeste. Corpo Celeste ti dice qualche cosa?
0: Certo,
1: dal punto
0: che
1: di
0: mi
1: vista
0: dice qualcosa.
1: Cinema,
0: mi dice un bellissimo film di Alice Rohrwacher, che è stato forse il suo primo, anzi direi non forse, il suo primo film, lungometraggio. Aveva già fatto qualcosa prima, delle sperimentazioni, fatto, prodotto da Carlo Crestodina della Tempesta Film, da cui poi è nata una lunga collaborazione tra i due che poi ci ha portato fino ad oggi.
1: Di Carlo Crestodina è uscito da poco tempo il suo libro, la sua è un'impresa fare un film, in pratica un manuale per i produttori
0: edito da Einaudi,
1: che tu hai letto sicuramente,
0: assolutamente, con grande interesse,
1: e che ti riguarda anche. E Carlo Crestodina è una figura di produttore, certo, legato molto a Alice Rohrwacher, legato anche a Leonardo
0: di Costanzo, assolutamente,
1: e anche a molti cineasti stranieri, perché atipicamente ha lavorato molto da Londra.
0: Lui vive a Londra, la società ha sede in Italia, a Bologna, però Carlo vive a Londra e fa su e giù. È un personaggio eclettico, cioè nel senso anche lui non sta solo dentro il cinema, no? Ha una visione molto ampia, aperta, produce anche cose diverse.
1: Ed è al centro di una retrospettiva che Giovanni Piperno, direttore artistico del Festival Perso, che si svolge dal 24 settembre a Perugia fino al 4 ottobre, ha dedicato appunto una sua retrospettiva. Allora abbiamo il telefono Giovanni, ciao.
2: Ciao Roberto, ciao, ciao. Dario, buona
0: ciao.
2: Serata.
1: Allora, raccontaci
2: anche alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Perché Carlo Crestodina al centro di un festival di cinema che è molto molto dedicato all'impegno e ai problemi sociali?
2: Dunque, innanzitutto noi abbiamo in passato fatto le retrospettive su Pietro Marcello e Leonardo Di Costanzo concentrandosi sui loro documentari, e quindi abbiamo deciso che quest'anno volevamo un po' cambiare, e da quello che ho capito siamo forse il primo festival del mondo che dedica una retrospettiva a un singolo produttore, non a una casa diffusa, un singolo produttore. E Carlo Crestodina si è occupato per tanti anni di produzione di documentari, quando lavorava con la Fandango, con la Feltrinelli, con la Videa, quindi sì. Nella nostra retrospettiva ci sono 4 titoli di documentario che si concludono col suo primo film da produttore indipendente con Tempesta Film, che è quello che avete citato voi, Corpo Celeste, Alice Rohrwacher, per rappresentarlo anche lei insieme a Carlo. Quindi diciamo che noi ripercorriamo la sua carriera, diciamo, di produttore di documentari fino al suo primo film di finzione, che comunque è un film che ha dei tratti documentaristici ancora, che nasceva da un progetto di documentario. Quindi, e certo, c'era anche l'occasione di questo libro, quindi, che ha anche degli aspetti politici, questo libro che ha scritto Carlo.
1: Beh, certo, l'autore come collettivo, no? Cioè un atteggiamento di critica anche alla politica degli autori, alla politica degli autori, quindi di non concentrarsi soltanto sul regista come unico firmatario di un'opera d'arte, ma di considerare che comunque c'è una specie di lavoro in progress collettivo che è molto importante. Cosa farete vedere della prima parte della produzione di Crestodina?
2: Facciamo vedere i
1: che tipo di documentari
2: che
1: faceva?
2: Beh, erano quelli che, diciamo, del momento d'oro in cui la Fandango aveva la collaborazione di Teleplus, quando ancora Canal Plus aveva la sua sede italiana, prima che poi diventasse parte del gruppo di Murdoch e diventasse una Sky. In quegli anni lì, tra i primi anni 2000, c'è stato un momento in cui questa televisione produceva e sosteneva il cinema indipendente italiano e i documentari. Quindi noi abbiamo un documentario, abbiamo proiettato oggi Latina Vittoria, che è un documentario di Gianfranco Pannone che vinse il Festival di Torino, Chiusura di Alessandro Rossetto, e poi ci fa piacere anche ricordare Rica Colusso con un documentario introvabile. Rica Colusso è una collega che è morta quest'anno, cioè, prematuramente, sì. E c'è un documentario che si chiama Chi non rischia non beve champagne, che era una produzione, una grossa produzione con la Rai, questa qui, non con Teleplus, ma la Rai non l'ha mai mandato in onda, e quindi è un film introvabile e si potrà vedere nel nostro festival. Quindi, e poi vabbè, Carlo ci teneva ci fosse anche l'esplosione, che è quello che ho fatto io con lui, ma insomma giuro che l'ha chiesto
0: incidentalmente questo.
2: Esatto.
0: No, sentire nominare questi titoli e questa stagione, e poi il festival ha anche tutta una sua ampiezza.
1: Sì, gigantesco.
0: Adesso, noi ci siamo, abbiamo preso un filo dei tanti. Però è anche giusto casomai prendere un filo, sennò diventa semplicemente un'esposizione. Giovanni, che tipo di effetto ti fa? Perché hai citato dei titoli importanti, ce ne sono altri.
2: Che
0: hanno fatto quella scena. Quanto è stata importante come leva, è stata importante come leva per quello che poi è avvenuto anche dopo, no? Nel cinema documentario italiano.
1: Beh, ha ricostruito il cinema italiano quell'epoca, quel momento.
0: Tu come lo leggi?
2: Non so, all'epoca Steve Della Casa diceva che era molto più interessante vedere i documentari italiani che i film di finzione in quegli anni lì, quando lui lavorava al Festival di Torino. Quindi certamente Dario scherza sull'aggettivo ogni tanto seminale, però forse si può dire che insomma, quell'epoca lì è stato un momento un po' seminale. Insomma, noi appunto abbiamo riproiettato i documentari di Leonardo Di Costanzo e di Pietro Marcello, devo dire, anche alcuni titoli che io ricordavo così. Con qualche, all'epoca mi sembra ero rimasto un po' perplesso, rivedendoli oggi sono film bellissimi, ancora molto forti, ancora freschi, e quindi evidentemente sì, è stato un momento un po' particolare che ridando ossigeno al cinema documentario, poi in qualche modo ha ridato ossigeno forse anche un po' al cinema di finzione, so, perché poi molti di questi autori poi sono passati alla finzione, Alessandro Rossetto, Leonardo appunto, Alina Marazzi e così altri, insomma. Quindi,
0: Pietro Marcello, sì, certo.
2: Pietro Marcello,
1: chiudiamo,
2: e
1: l'auto.
2: Chiudiamo
1: l'autocelebrazione. Dai, raccontaci un po' il festival, perché è ricchissimo, no? C'è un concorso, cortometraggi, lungometraggi.
2: Mi faceva piacere dire che sì, noi abbiamo, oltre ai concorsi, al concorso internazionale lunghi e corti, dove gli italiani e gli internazionali stanno insieme, la nostra parola social, che sta nel nostro acronimo, non sta per i temi dei film, sta per il rapporto con la città. Noi abbiamo da sempre una giuria di detenute o detenuti, dipende dagli anni, della casa circondariale di Perugia Capanne, abbiamo una giuria di studenti medi del liceo, abbiamo una giuria di studenti universitari, c'è un rapporto con la città. Addirittura quest'anno, poi siamo forse stati un po' megalomani, abbiamo 15 luoghi dove si svolge il festival, non era mai successo.
1: Compreso il carcere?
2: Compreso il carcere, compreso la ex chiesa sconsacrata dove proiettiamo in loop l'integrale di Shoah di Claude Lanzmann, in occasione del fatto che abbiamo un film che proiettiamo fra l'altro venerdì, che viene dall'Archive Film Festival, bellissimo, su appunto il lavoro di Lanzmann per realizzare questa pietra miliare della storia del cinema. Abbiamo un documentario su di lui, allora abbiamo colto l'occasione per proiettare l'integrale in loop, in maniera che se sono 9 ore e mezzo, ognuno ogni giorno può vedersene un pezzo. Vi sto parlando ora dal bellissimo cortile di Palazzo Penna, del Museo Civico di Perugia, dove abbiamo invece la sezione War, che ormai è la quarta edizione, e quest'anno si è aggiunta pure una sezione di documentari, tra virgolette, realizzati con l'intelligenza artificiale. Quindi insomma siamo aperti anche ai linguaggi più nuovi.
0: Siamo partiti dal documentario, siamo finiti all'intelligenza artificiale.
1: Ma tu li farai documentari con l'intelligenza artificiale?
2: Io no, ma mio figlio che lavora in Olanda ne ha già fatto uno, quindi piccolino, ma insomma, quindi evidentemente
1: è piaciuto,
2: ma, insomma, era
1: bello.
2: Era su commissione e né lui né i commissionanti erano contenti. Non c'è il lato umano, non c'è il lato umano, questo era fatto per.
1: Ma noi stiamo parlando con l'intelligenza artificiale.
0: Stiamo parlando con Giovanni Piperno, che ovviamente salutiamo e ringraziamo. Buon lavoro. Al 335-5634-296. Tanti messaggi. Da ultimo, Renato scrive: buonasera, DAU, film monumentale, vissuto e lavorato anche come esperimento sociologico e performance artistica. Spero venga distribuito e sia visibile al cinema, e anche questo noi ci auguriamo. Come ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le curatrici di questa puntata, come di tutte le altre di Hollywood Party, e Alessandro Boschi, Maria Lucia Monticelli alla redazione, e poi i nostri ospiti Gianni Recuperati e Giovanni Piperno,
1: poi Dario Zonta, Fabrizio Paccione
0: e Roberto Silvestri, che vi troveranno domani, perché noi ancora crediamo nel cinema.
1: Cinema, sì.
0: Domani.
1: Tu poi addirittura lo fai.
0: E tu lo pensi.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Rai Radio 3.
2: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
4: There have been some very worrying events.
5: This is unequivocally an act of war.
6: Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
7: Il famoso libro del sociologo Raymond Aron si chiamava Pensare la guerra, perché la guerra è prima di tutto qualcosa che si immagina, si pianifica, si studia e soltanto dopo, alla fine di questo processo, si pratica. Il pensiero precede l'azione e cerca di guidarla pur nella consapevolezza che ci sono imprevisti inevitabili. La domanda però che ci dobbiamo fare in queste ore è se pensare la guerra non serva soltanto a vincerla, ma la renda più probabile e inevitabile. Infatti ci sono delle guerre reali, quella in Ucraina, quella in Iran, forse di nuovo una guerra che si combatte anche con il terrorismo, come dimostra il tentativo di dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. E poi però c'è una guerra immaginaria che si combatte fra Russia e NATO. Queste guerre immaginarie sono pensate, temute, e per queste guerre entrambi i fronti si preparano, disegnano scenari, sempre con la motivazione ufficiale della deterrenza, perché soltanto evocando lo scenario peggiore si può spingere la controparte, che ormai viene chiamata esplicitamente il nemico, a desistere da quella serie di azioni che renderebbe il conflitto inevitabile. La televisione britannica Sky News ha realizzato prima un podcast e poi una docuserie televisiva che immagina un attacco russo alla Gran Bretagna.
8: I'm Nicola Sturgeon, I'm the former First Minister of Scotland and in this scenario I'm playing the Deputy Prime Minister of the United Kingdom.
7: Nella serie TV ci sono veri politici e veri generali, anche se non più in carica, che reagiscono a un attacco immaginario. Alcuni sono volti molto noti, come il conservatore Michael Gove nel ruolo del Premier, la scozzese Nicola Sturgeon, che è già stata Primo Ministro della Scozia, e tanti altri. The War Game, si chiama così, non è fiction, non è un reality show, forse è propaganda di guerra. Da un certo punto di vista assomiglia più ai video generati con l'intelligenza artificiale che a un programma di informazione. Il generale Sir Richard Lawson Barrons, un vero generale che interpreta un finto generale in The War Game, dice che sarebbe un peccato se i politici pensassero alla guerra solo quando ne fanno esperienza. Meglio prevenire, ma è davvero così? Dal lato del nemico, per usare i termini The War Game, si pensa alla guerra addirittura nucleare come risposta alla convinzione che il nemico, che in questo caso sarebbero alcuni paesi NATO, appunto che il nemico stia pensando alla guerra. E così arriviamo alla questione di Kaliningrad, che è seria quanto contorta. Se c'è un punto dove potrebbe scoppiare il conflitto diretto fra Russia e paesi NATO, è Kaliningrad, la città un tempo prussiana dove viveva Immanuel Kant, mentre scriveva il suo pamphlet su come raggiungere la pace perpetua. Dopo la dissoluzione dell'URSS, la regione di Kaliningrad rimane un'exclave russa sul Baltico, cioè è separata dal resto del territorio nazionale e stretta fra Polonia e Lituania, che sono oggi membri sia della NATO che dell'Unione Europea. Il territorio russo di Kaliningrad è collegato a quello della Bielorussia del dittatore Aleksandr Lukashenko, fedele e sottomesso al Cremlino, da una fascia di territorio polacco e lituano di 65 km, il cosiddetto corridoio Suwalki. Per molti anni Kaliningrad e il corridoio Suwalki non sono stati un problema di sicurezza. Nei primi anni 2000 la Russia era in ottimi rapporti con la NATO, addirittura si parlava di un suo eventuale ingresso. Poi, come sappiamo, le cose sono cambiate e oggi quella è una delle zone più militarizzate. La Russia ha un suo arsenale a Kaliningrad, Lituania e Polonia ospitano quello della NATO. Da mesi i politici e servizi segreti occidentali denunciano il rischio crescente che Vladimir Putin possa cercare un incidente nei paesi baltici, non per lanciare un'invasione sul modello dell'Ucraina, ma per dimostrare al suo elettorato che la vera guerra è con un Occidente sempre più debole e imbelle che si lascia umiliare senza reagire. La campagna elettorale prima delle elezioni russe del 20 settembre ha confermato che a Putin serve una narrazione che ridimensioni le difficoltà sul campo in Ucraina e giustifichi l'incapacità russa di prevalere su Kiev, sostenendo che i russi non stanno combattendo con gli ucraini, ma stanno combattendo con tutto l'Occidente che manda avanti gli ucraini. In particolare stanno combattendo con l'Europa, visto che gli Stati Uniti hanno un ruolo sempre più defilato. Le zone più esposte per un possibile incidente diretto NATO-Russia sono due: la città estone di Narva, a maggioranza russofona, e Kaliningrad. Nei giorni scorsi la Polonia ha accusato la Russia di aver violato lo spazio aereo polacco, dunque della NATO, per 42 secondi con un elicottero militare che ha attraversato il confine proprio fra Polonia e Kaliningrad. Sono decollati subito i caccia polacchi, l'esercito di terra si è attivato. Per il governo polacco questo è l'ennesimo tentativo di testare la risposta delle difese antiaeree della NATO in quell'area. Con una classica mossa di propaganda russa, gli account di alcune ambasciate russe in Europa, dal Belgio all'Irlanda al Regno Unito, hanno pubblicato un lungo intervento sui social, in particolare su X, che prova a ribaltare tutto. Sono le elite europee che accusano la Russia di cercare incidenti mentre preparano un attacco diretto. Lo scopo ultimo di questa classe dirigente europea, guerrafondaia, bellicista, come si legge peraltro anche su alcuni giornali italiani, sarebbe quello, cito le parole dei russi, di giustificare la militarizzazione dell'Europa e promuovere ancora di più l'assistenza finanziaria e militare e politica al regime di Kiev. La Russia, ci rassicurano, non ha alcuna intenzione di invadere l'Europa, però è disposta a usare le armi nucleari per, qui cito di nuovo tra virgolette, difendere il suo territorio se i paesi NATO proveranno a isolare la regione di Kaliningrad dal resto del paese. La logica russa fonde qualche elemento di realtà con la propaganda. Vediamo di seguire il ragionamento. I russi sostengono che ci siano incessanti esercitazioni militari della NATO con scenari antirussi nella zona di Kaliningrad. E in effetti c'è stata l'esercitazione Gallant War, versione 2026, a giugno scorso, che ha coinvolto francesi, polacchi e lituani in quell'area. Inoltre, denuncia la nota russa dagli account delle ambasciate, Finlandia e Stati Baltici vogliono ospitare sul loro territorio le armi nucleari francesi per praticare quella che Emmanuel Macron chiama deterrenza avanzata. Da qui, secondo Mosca, la legittimità di minacciare l'uso di armi atomiche anche appunto da parte dei russi. E il Financial Times dice che queste cose non sono solo chiacchiere, la Russia ha mandato anche un documento formale alla NATO per diffidare da ogni mossa ostile. Ma hanno dato però che un attacco a Kaliningrad da parte della NATO non avrebbe alcun senso. A che scopo provocare una potenza nucleare con un'operazione tradizionale, quindi di terra o comunque con armi convenzionali, che peraltro è priva di ogni rilevanza strategica se non appunto irritare il nemico? L'unico risultato sarebbe da parte della NATO esporsi al rischio di un attacco nucleare russo. Ma se la NATO mai fosse disposta ad arrivare al conflitto atomico, tanto varrebbe come prima mossa vaporizzare il Cremlino con tutta Mosca. La minaccia russa non segue la logica e nel comunicato le ambasciate russe evocano addirittura l'attacco nucleare preventivo contro i centri decisionali nei paesi dell'alleanza già nei primi stadi del conflitto. Ma perché questa ossessione per Kaliningrad ora, proprio adesso, mesi dopo la fine delle esercitazioni NATO nell'area? lo chiarisce l'account ex dell'ambasciata russa nel Regno Unito. Si parla adesso di Kaliningrad perché nella serie finzione o propaganda The War Game, la risposta della Gran Bretagna all'attacco della Russia sul suolo britannico è colpire Kaliningrad. Quindi, insomma, a forza di pensare alla guerra stiamo arrivando alla follia. La Russia lancia continui attacchi e provocazioni ai paesi NATO che sostengono l'Ucraina per dimostrare l'inconsistenza delle difese occidentali e la mancanza di ogni disponibilità delle società democratiche a usare la forza. Ma appena una serie TV, non la realtà, ma serie TV con finti politici presenta uno scenario nel quale c'è una reazione militare all'attacco russo, Mosca arriva a minacciare attacchi nucleari preventivi reali in risposta a quello fittizio della serie TV. La minaccia russa reale così otterrà esattamente l'effetto temuto, cioè rafforzare la convinzione in molti paesi europei che il riarmo sia urgente e che non abbia solo uno scopo di deterrenza, ma serva ad aumentare la capacità militare per arginare azioni reali di un Vladimir Putin così paranoico. Come scrive su X il filosofo un tempo vicino al presidente russo Alexander Dugin, dateci l'Ucraina e resterete vivi e al sicuro, ci fermeremo lì, altrimenti le cose diventeranno imprevedibili. Beh, a me sembra che siano già piuttosto imprevedibili.
6: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Buonasera, sono Nicola Campogrande ed è un piacere darvi il benvenuto a Radio 3 Suite, dove trovate anche Giovanna Natalini in regia e Mirko Buonomo in questo momento seduto davanti alla nostra console. Tra qualche istante ci collegheremo con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per seguire insieme l'opera Wozzeck di Berg, ma mi piace anticiparvi che più tardi per la nostra stanza della musica, dunque alle 22:30, avremo con noi Elina Duni e Rob Luft per un momento importante al quale non vedo l'ora di avvicinarmi, tra canto tradizionale balcanico e jazz. Questo è l'ambito d'azione dei nostri musicisti, ma tutto questo accadrà dopo, perché ora è il momento di correre, stanno in realtà per cominciare quasi a cantare e a suonare, a collegarci appunto con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
1: Sì.
0: Aspettavamo uno spot che non è stato in questo momento ancora ascoltato, allora possiamo godere immediatamente della voce di Luisa Santacesario. Buonasera Luisa.
1: Buonasera Nicola, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Qui la sala del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la sala grande, si sta riempiendo di persone, si stanno affrettando tutti quanti a prendere posto, ma il sipario è già aperto e abbiamo iniziato a vedere anche qualcosa che sta accadendo in scena, perché appunto vediamo una sorta di rappresentazione di un bagno pubblico, quindi una serie di gabinetti in fila con lavandini, con dei secchi accanto a questi gabinetti, e delle persone li stanno usando, e quindi diciamo che il pubblico che entra in sala è già un po' proiettato all'interno dell'azione di quest'opera Wozzeck di Alban Berg, un'opera in tre atti che ascolteremo senza soluzione di continuità, quindi appunto ci sentiremo poi alla fine di tutti e tre. È basata su un dramma teatrale di Georg Büchner dal titolo Wozzeck, che il libretto è dello stesso Alban Berg, e questo Wozzeck è un lavoro scritto da Büchner tra il 1836 e il 1837, che poi resta incompiuto, ma viene messo in scena per la prima volta nel 1913 a Monaco, e Wozzeck ha occasione a quel punto di, anzi Alban Berg ha occasione a quel punto di vederlo rappresentato,
0: certo.
1: E quindi scrive questa famosa lettera all'amico Anton Weber, dove dice: l'ho visto in scena questo Wozzeck prima della
0: devo farne un'opera. Luisa, ti chiedo solo un istante perché abbiamo il nostro piccolo dovere d'ufficio.
1: Prego.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
0: E insomma nasce quest'opera perché Berg si mette al lavoro travolto dall'emozione dopo aver visto a teatro il suo Wozzeck. Vogliamo elencare il nostro cast di questa sera, Luisa?
1: Sì, assolutamente, perché appunto tra poco sta per iniziare l'opera. Il protagonista Wozzeck, che è interpretato da Wolfgang Koch, il tambur maggiore da Ian Kozziara, mentre Andres è Sam Furness, e il capitano è Wolfgang Ablinger Sperhack, il dottore Clive Bailey, il primo garzone è Barnaby Ray, il secondo garzone è Alex Otterborn, il pazzo è Duffy Jones, Marie è interpretata da Anya Campe, Margaret da Helena Raske, mentre il figlio di Maria è Manfredi Attori e un soldato è Massimiliano Esposito. Alla testa del coro dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo il direttore Thomas Gugais, che debutta in questa occasione nel Wozzeck, che qui siamo alla seconda recita, la prima è andata in scena il 27 di settembre, mentre la regia è di Deborah Warner, anche lei al suo debutto in regia qui al Maggio Musicale Fiorentino, anche se sarà impegnata il prossimo anno nel Sogno di una notte di mezza estate di Benjamin Britten, però ecco, debutta proprio col Wolzweck qua al maggio. Si tratta di un allestimento che aveva curato nel 2023 alla Royal Opera House Covent Garden, quindi è una ripresa. E le scene sono di Hamish Sheen, i costumi di Nikki Gillibrand, le luci di Adam Silverman, la coreografia di Kim Benstrob. E il maestro del coro è Lorenzo Fratini e abbiamo anche un coro di bambini, come sappiamo, e la maestra del coro di Voci Bianche è Sara Matteucci. Dicevamo che è un'opera in tre atti e 15 quadri o 15 scene. Alban Berg si ispira appunto al dramma di Büchner, che invece di scene ne aveva 25, quindi fa una sorta di selezione e ne ricava 15, 5 per ogni atto, quindi la struttura, l'architettura è piuttosto complessa e ogni scena rimanda a una struttura formale della tradizione strumentale occidentale, per esempio la suite, la rapsodia, la marcia, l'invenzione, la passacaglia. E diciamo che questa divisione in tre parti rispecchia anche lo schema tradizionale della tragedia greca: esposizione, peripezia e catastrofe con epilogo. Nel frattempo qui la scena si sta spostando, ma Thomas Guggeis non è ancora entrato.
0: Sei capace a raccontarci la trama in 45 secondi?
1: Dunque, il primo atto è la vita di Wozzeck, è un soldato semplice che vive di stenti per mantenere la sua compagna Marie e il loro bambino, è una vittima di un sadico capitano e di un dottore che lo usa per fare degli esperimenti alimentari e tutto questo gli causa delle allucinazioni. E dunque il primo atto in sostanza descrive la vita di Wozzeck. Verso la fine Marie viene sedotta dal tambur maggiore e nel secondo invece accade proprio il tradimento, perché Marie si concede a quest'uomo, che è un uomo fiero, possente, che impersonifica l'animalità e appunto che la seduce. Wozzeck si accorge di questo cambiamento di Marie e, dopo averla vista ballare con il tambur maggiore, impazzisce di gelosia. E infine il terzo atto, che è diciamo l'atto della catastrofe, Wozzeck uccide Marie, pazzo di gelosia, accanto a uno stagno, e in seguito torna sul luogo del delitto per nascondere il coltello, però finisce per annegare nel lago nel tentativo di nascondere le prove di questo femminicidio. E l'opera
0: Bravissima.
1: Si chiude con il figlio di Wozzeck e di Marie che gioca con dei bambini, ricevono la notizia della morte della madre e io vi saluto perché sta iniziando. Buon ascolto. Wozzeck sta entrando, ma non c'è l'applauso di Thomas Guggeis. Ad ogni modo vi auguro un buon ascolto di Wozzeck qui dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

langsam, Fahrzeug langsam.

Er ist ein guter Mensch. Aber

Die Freimaurer, die Stadt, die Stadt.

vielen auf der Spur. Doch jetzt alles fehlt.

0: Guarda che artista!
1: Hat seine gewöhnlichen Sätze.

Schläft, greif ihm unters Ärmchen, der Stuhl drückt.

werden sagen, hier war ein guter.

0: piacere!
1: Ma

care. Then she sang up.

Ja, lustig, wie sie hier geweint, an die

mai.

Ich bin ein Schwein!

0: E in diretta dalla Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato Wozzeck, opera in tre atti di Alban Berg. Wolfgang Koch ha interpretato Wozzeck, Ian Kozjara il tambur maggiore, Sam Ferns Andres, Wolfgang Ablinger Sperhack ha interpretato il capitano, Clive Bailey il dottore, Barnaby Ray il primo garzone, Alex Ottenburn il secondo garzone. Adesso si è aperto il sipario sul coro di voci bianche guidato da Sara Matteucci, e sul coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino preparato da Lorenzo Fratini. Invece il pazzo è stato interpretato da Duffy Jones, Marie da Anya Campe, Margaret da Helena Rask. Il figlio di Marie, su cui si chiude quest'opera, era invece Manfredi Attori, un soldato Massimiliano Esposito. La regia di Deborah Warner al suo debutto qua al Maggio Musicale Fiorentino, un allestimento, una ripresa di un allestimento del 2023 della Royal Opera House Covent Garden, e riproposto qua con le scene di Kiemi Shin, i costumi di Nikki Gillibrand, le luci di Adam Silverman, la coreografia di Kim Ben Straub, e alla testa dell'orchestra e di tutto il cast Thomas Guggeis, anche lui al suo debutto in Wozzeck e in un'opera qua alla condizione nella programmazione del Maggio Musicale Fiorentino. Adesso il coro del Maggio Musicale Fiorentino viene salutato dal pubblico, e insieme al coro c'è anche Lorenzo Fratini che l'ha preparato. E adesso stanno iniziando a entrare i solisti, il pazzo Dernar, che è da Fit Jones, e adesso invece i due garzoni, che sono il primo Barnaby Ray e il secondo Alex Otterborn, e poi Margaret Helena Rasker. E adesso abbiamo Andres, l'amico di Wozzeck, Sam Farns, e il tambur maggiore, Ian Kozjara. E il perfido dottore, Clive Bailey, e insieme a lui il terribile capitano, che è Wolfgang Ablinger Sperhacker, che prendono gli applausi del pubblico in sala. E adesso attendiamo i protagonisti. Sta entrando Marie Anya Camp, salutata con grande entusiasmo, si sta inchinando e ringrazia l'orchestra. E va a prendere suo figlio, interpretato da Manfredi Attori, con cui Marie si interfaccia per gran parte delle sue scene, e suo figlio appunto è il protagonista di questa straziante scena finale che si apre proprio su questa piazza, su questi bambini, questo coro di bambini, e la regia di Deborah Warner. E adesso entra Wolfgang Koch, che debutta in questa occasione nel ruolo di Wozzeck, con la tuta insanguinata, e che ringrazia il pubblico in sala. E adesso tutti quanti prendono gli applausi. Tra l'altro, Nicola, questa è la quarta volta che il Wozzeck viene programmato nelle stagioni del Maggio Musicale Fiorentino. La prima volta è stato nel gennaio del 1963, diretto da Bruno Bartoletti e con la regia di Virginio Puecher, ed è stato ripreso l'anno successivo nel 1964. È entrato Thomas Guggeis, per questo avete sentito l'ovazione in sala e fa alzare l'orchestra. L'orchestra si apre in piedi, si alza in piedi e applaude Thomas Guggai, che ha debuttato alla direzione del Vozze, che è stata una prima volta anche per lui in questa occasione. E diciamo appunto che è stato ripreso nel 1964 nello storico Omaggio Espressionista e poi ancora nel 1979, ancora con la direzione di Bruno Bartoletti e la regia di Liliana Cavani, che debuttava in quell'occasione alla regia d'opera, e infine l'ultima volta prima di questa era stato nel giugno del 1998, diretto da Zubin Mehta con la regia di William Friedkin. Quindi insomma erano tanti anni che non tornava a Firenze quest'opera meravigliosa. Adesso tutto il cast: Thomas Guggais e Lorenzo Fratini si inchinano qua davanti al pubblico del Maggio Musicale Fiorentino, che piano piano sta iniziando a lasciare la sala, ma gli applausi in ogni caso continuano entusiasti.
1: Beh, la ricezione del Vozze, che Luisa Santocesari, è sempre stata importante nel nostro paese, un'opera che era arrivata abbastanza presto, già nel 1942, dunque non troppi anni dopo il debutto, peraltro rischiando un incidente diplomatico con i tedeschi in piena guerra. Era stata considerata musica degenerata e invece fu portata in scena all'Opera di Roma con Tullio Serafin sul podio, e da allora ogni volta che torna in scena è salutata da applausi calorosi come quelli che stiamo ascoltando in questo momento. Un'opera dolorosa da ascoltare, ma con una vitalità teatrale assolutamente travolgente.
0: Beh sì, assolutamente, è un'opera che parla ancora moltissimo, ancora oggi, per le tematiche che affronta, parla d'altronde di salute mentale, di sopraffazione, di pressione sociale, di violenza, di femminicidio, degli ultimi della società anche, insomma.
1: Certo.
0: Il protagonista è l'ultimo degli ultimi, non è un grande eroe, un grande personaggio storico, ma appunto stravolge un po' tutto. Come sappiamo, poi da quando è stata ascoltata, messa in scena in Italia, ha avuto un'influenza enorme nella generazione dei compositori italiani nati negli anni 20. Insomma, è stata un'opera che ha stravolto un po' tutti quanti.
1: Luisa, so che tu hai registrato alcune interviste con i protagonisti che abbiamo appena ascoltato, a partire
0: esatto.
1: Dal direttore.
0: Esattamente, io ho avuto il piacere di incontrare Thomas Guggais prima della generale e gli ho fatto una domanda. Una prima domanda è stata quella sul fatto che Vozzek è un'opera che ha una doppia natura, perché si tratta di un'opera che è molto immediata, molto comunicativa, coinvolgente per chi l'ascolta, come appunto ha testimoniato anche la reazione qua in sala, però dall'altra parte, come dicevamo prima, è anche un'opera che presenta un'architettura formale impressionante, appunto, che è evidente a chi è addetto ai lavori, perché si tratta di 15 scene tutte diverse che appunto sembrano quasi un saggio di composizione. E quindi gli ho domandato come si uniscono nell'opera queste due dimensioni, quindi quali sono le sfide per il direttore d'orchestra che deve tenere sempre presenti tutti e due questi elementi.
2: Diciamo, grazie al grande genio di Alban Berg, è riuscito a fare un matrimonio perfetto tra una forma assoluta della musica, molto astratta, molto complessa in quest'opera, ma sempre dedicato e unito a una drammaturgia molto diretta che ci tocca veramente, che ci emoziona. E questo è il suo gran genio, che sceglie sempre la forma adatta per la situazione drammaturgica, diciamo, che quando c'è un discorso tra tre personaggi mette una tripla fuga, quando c'è una riflessione sull'eternità del destino, scrive un'invenzione su un ritmo che si ripete sempre. Perciò questa unione tra dramma e musica è veramente un capolavoro assoluto, e grazie al diciamo genio di Berg come direttore, diciamo, questo lo rende veramente un grande compito di dirigerlo, perché da un lato si deve essere molto preciso, la sua musica di Berg è molto minuta, che ci sono tantissimi dettagli, cambi di tempi quasi sempre, poi tutte queste strutture molto complesse, qui un triple canon, qui un'imitazione, ma poi tutto questo è dovuto a una cosa molto emozionale e molto diretta, drammatica, al palco, a quello che succede sul palco, e di non perdere, diciamo, tutta la emozione e il dramma, sempre concentrandosi per mettere insieme tutti i dettagli. Questo è un grande compito, diciamo, anche tecnico e anche emozionale.
3: E immagino quindi anche per non perdere questa tensione che c'è dall'inizio alla fine dell'opera, che il suo lavoro con la regia, con Deborah Warner, sia stato molto importante da costruire, perché qui stiamo assistendo a un allestimento che è una ripresa del 2023 che Deborah Warner aveva fatto a Covent Garden. Come è stato per lei dialogare con questa regia? Nel senso, la sua interpretazione musicale è stata un po' influenzata anche da certe scelte registiche, oppure lei ha influenzato certe decisioni?
2: E come nel caso ideale è stato una collaborazione dove le due cose succedono, no? Che abbiamo parlato dall'intenzione drammatica degli interludi, ad esempio in questa produzione di Deborah Warner, lei mi ha detto: ah, ma io le penso così, cosa significano, ci spingono avanti, e mi ha detto: qui forse se potresti aiutarmi avrei bisogno di un po' più direzione. Io, quando si poteva, ho sempre detto sì, certo. Dall'altro punto, io trovo molto, in questa produzione lo trovo molto facile di gestire bene quest'opera, perché anche questa collaborazione tra buca e scena, perché in questa produzione succede veramente tutto quello che è scritto, no? È molto fedele sia al testo di Büchner sia alla musica di Berg e la struttura dell'opera. Dà ancora un strato in più, un strato, diciamo, molto poetico, anche con le luci, le proiezioni, è molto bello da vedere. Diciamo che ci sono anche altre produzioni, soprattutto spesso in Germania, dove c'è veramente, diciamo, manca il legame tra quello che succede sul palco e quello che ci racconta la musica, e in questo caso sono legati molto bene. Poi per una ripresa qui a Firenze le cose sono un po' differenti, ovviamente, perché il palco è differente, le distanze sono differenti, questo è un teatro veramente molto molto ampio, sia il palco che la buca, anche la sala, l'auditorio, e perciò ci sono nuove sfide da attaccare, ma abbiamo fatto un bellissimo lavoro veramente, diciamo, insieme, e creato tutto questo insieme.
3: Wozzeck è un'opera che è stata scritta un secolo fa, però sembra parlarci ancora direttamente, sembra toccare delle corde, delle fragilità che abbiamo ancora oggi, come ingiustizie sociali, la marginalizzazione, la malattia mentale e anche la pressione sociale, la violenza. Per quali ragioni, secondo lei, una persona che non ha mai visto l'opera dovrebbe venire questa settimana a vedere il Wozzeck qua al Maggio Musicale Fiorentino?
2: Io lo trovo veramente molto molto adeguato ai nostri tempi. Sono 15 scene, cioè ogni 5-6 minuti cambia completamente quello che si vede, quello che succede, quello che si ascolta. Perciò nei nostri tempi è un po', diciamo, veloci. Questo è molto interessante per tutti da percepire. Poi l'impatto emozionale di quest'opera è enorme, direi, perché cioè, poi veramente tutto, soprattutto verso la fine, diventa talmente forte nel suo significato e nell'emozione che ci trasporta. Questo è davvero... L'ultima musica è un gran blockbuster, diciamo, l'ultimo interludio è proprio musica che viene direttamente tratta da un gran blockbuster di Hollywood, diciamo. Ed è tutto questo che, connesso a questo messaggio, già attuale 200 anni fa quando era scritta il libretto, 100 anni fa quando c'era scritta l'opera, e sempre ancora oggi questo messaggio che ci trasmette che sempre ancora stanno succedendo molte ingiustizie e il mondo va avanti senza riguardarne neanche. Cioè è qualcosa di veramente molto attuale, e direi che sono 95 minuti che sembrano ancora di meno perché succede tanto. È davvero una serata molto impressionante da non dimenticarsi e soprattutto da non perdersi.
1: La voce dunque del direttore Thomas Gugais è raccolta da Luisa Santacesaria qualche giorno prima della messa in scena del Wozzeck che abbiamo ascoltato in diretta dal Teatro del Maggio Musicale fiorentino. Luisa, sei riuscita però a raccogliere anche alcune idee ed impressioni dell'interprete principale, proprio di Wolfgang Koch.
0: Esattamente, ho avuto il piacere di incontrare anche Wolfgang Koch, che ha debuttato nel ruolo di Wozzeck proprio in questa occasione al Maggio Musicale Fiorentino. La prima domanda che gli ho fatto è stata proprio sul Wozzeck come carattere, come personaggio, perché Wozzeck è una figura tragica che è tormentata da visioni, sopraffatta dall'umiliazione sociale, e però dal punto di vista vocale e recitativo gli ho chiesto come si è preparato a restare immerso in questo stato psicologico così estremo e allucinato per tutta la durata dell'opera.
4: Most parts are very extremely psychological, and Wozzeck is very expressionistic music, and this takes a lot of the intentions and the emotions, and the text of Büchner, of course, and it's written in the 1920s by Berg. It was the time after the First World War where Europe was devastated with poorness and hunger and unemployment, and the far right, the far left coming up, and that was very weird time. And the playwright by Büchner, 90 years before in the 30s of the 19th century, fits so well to the 1920s, and I hope very much that we get a time where it fits again.
0: Sì, la maggior parte delle parti è enormemente carica dal punto di vista psicologico, ci dice Wolfgang Koch. Wozzeck è musica profondamente espressionista che attinge alle intenzioni, alle emozioni e al testo di Büchner. Fu composta negli anni 20, nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, quando l'Europa era devastata da povertà, fame, disoccupazione e dall'ascesa degli estremismi di destra e di sinistra, un'epoca davvero inquietante. Ed è straordinario come il dramma di Büchner, scritto 90 anni prima, negli anni 30 dell'Ottocento, si adattasse così perfettamente a quel contesto. Spero vivamente che non torni un'epoca in cui si adatti di nuovo così bene. E la seconda domanda che ho fatto al Wolfgang Koch è stata sulla tensione emotiva incessante in questa opera, perché appunto si tratta di un'opera che dura un'ora e mezza, un'ora e quaranta senza interruzioni, e gli ho chiesto come gestisce le energie vocali in un'opera che ha una struttura così complessa in cui ogni singola battuta ha un peso drammatico estremo.
4: Yeah, you have to use the text, the words. That's the most important. You have to know what you sing, what you have to transport. That's the most important. And the music helps, of course, and then it goes its way.
0: Bisogna affidarsi al testo, alle parole, è la cosa più importante. Occorre sapere esattamente cosa si sta comunicando, cosa si deve trasmettere. Quello è il punto centrale. E poi la musica aiuta, e da lì tutto scorre. L'altra domanda che ho fatto a Wolfgang Koch, che effettivamente ha debuttato nel ruolo di Wozzeck in questa occasione, però lui nel 1997 ha fatto parte di una storica produzione di Wozzeck con Claudia Abbado al Festival di Salisburgo, interpretando un ruolo marginale, quello del secondo garzone, e dunque gli ho chiesto com'è stata la transizione verso il ruolo da protagonista.
4: Yeah, that was 30 years ago, and I thought, yes, Wozzeck, that is a dream, that is a real dream part. And it is. It's so hard work to stay in this work for 90 minutes and don't get out for 1 second. That's really hard work, but it's one of the greatest experiences in opera literature.
0: Sì, erano 30 anni fa e pensavo, questo è un sogno, un ruolo davvero da sogno. Ed è un lavoro durissimo, restare dentro quest'opera per 90 minuti senza uscirne per un solo istante è davvero impegnativo, ma è anche una delle esperienze più grandi che l'opera lirica possa offrire, in assoluto. L'ultima domanda invece che ho fatto a Wolfgang Koch è stata come è stata la sua esperienza con la regia di Deborah Warner, quindi come hanno lavorato insieme per costruire e plasmare il personaggio di Wozzeck.
4: It was very, very fantastic work because she's so detailed and the details, important details. So intense, never without tension, and that's fantastic. That's very, we were very concentrated, had a very good mood, and worked very concentrated. That was fantastic.
5: And it was also the same with Thomas Gugais, with the musical part.
4: Yes, we know each other for a few years, and when he was assistant by Daniel Barenboim, we did Parsifal. And then later we did Salome, he conducted Salome in Munich. And we are from the same region, and he's quite 30 years younger than me. But we have a very, very good line together, so.
0: È stata un'esperienza straordinaria perché lei è attentissima ai dettagli importanti, significativi, e il lavoro è sempre intenso, mai privo di tensione. È stato magnifico, eravamo molto concentrati e allo stesso tempo in un clima molto positivo. Altrettanto vale per la collaborazione con Thomas Gugais nella parte musicale. Ci conosciamo da qualche anno, quando era assistente di Daniel Barenboim facemmo insieme il Parsifal e poi lui diresse la Salomè a Monaco. Veniamo dalla stessa regione e ha circa 30 anni meno di me, eppure c'è un'intesa profonda tra noi. E dunque questa era l'intervista che ho fatto a Wolfgang Koch, Nicola, appunto
1: molto,
0: in questa molto occasione.
1: Interessante, molto interessante, molto interessante. Luisa, sono le 22:03 minuti proprio in questo istante, dunque è venuto il momento, ai noi, di salutarci, ma sono sicuro che tu mi aiuti a ringraziare l'intera squadra che ha lavorato con te a Firenze.
0: Assolutamente, io ringrazio per la ripresa audio il reparto tecnico audio video del Maggio Musicale Fiorentino e per il collegamento radiofonico Andrea Taddeucci e Edoardo Boggi dalla sede RAI di Firenze.
1: Ottimo, grazie ancora allora e buon proseguimento di serata, naturalmente insieme a Radio 3 Suite e a tutto ciò che ci aspetta, compresa la stanza della musica. Alla prossima.
0: Grazie Nicola, a presto.
1: Il nostro cartellone, quello di stasera, e tutti quanti, lo sapete, si può riascoltare più e più volte all'infinito in realtà, purché sia nell'ambito dei 10 giorni concessi attraverso la nostra app Rayplay Sound. E domani ci aspetta altra musica, ve lo anticipo, alle 8 ci collegheremo con il Teatro Malibran di Venezia per ascoltare l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Neil Thompson nel Capriccio Spagnolo di Nicolai Rimsky-Korsakov, nel Concierto di Aranjuez di Rodrigo con Marco Tamayo alla chitarra e nelle Variazioni Enigma di Elgar che chiudono questa programmazione. Se avete voglia di continuare a inviare i vostri messaggi che già stanno arrivando a chiusare il Wozzeck che abbiamo appena ascoltato, lo sapete, avete come sempre a disposizione il nostro 335 56 34 296.

0: E noi vogliamo ora parlarvi di una mostra che si è aperta a Piazza Armerina, dunque siamo in Sicilia, presso la Villa Romana del Casale, e che si intitola Abiti di Roma, trame di Sicilia, la moda nei mosaici di Piazza Armerina. È un'esposizione curata da Claudia Lamanna, Giulia Marsili, Michela Mazzini e Isabella Baldini, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque non è semplicemente frivolo e ozioso raccontare gli abiti che si possono osservare nei mosaici della villa di Piazza Armerina. Mi sembra che ci siano molte storie che si chiariscono semplicemente con l'osservazione dell'abbigliamento.
1: Sì, ecco, l'idea era proprio quella di far conoscere la società romana e tardoantica attraverso gli abiti, e, nel senso di dare attraverso i mosaici della villa, che naturalmente sono una testimonianza eccezionale e che fa parte del nostro patrimonio monumentale, ma anche dare un collegamento con un aspetto che può avvicinare l'antichità al mondo attuale. Quindi c'era questo tentativo non di dare, come dire, una connotazione frivola alla lettura dei mosaici, ma anzi creare un intreccio di storie, di immagini, di sensazioni, ma anche di riportare i visitatori ad un'attenzione maggiore a questo monumento.
0: E com'è organizzata la mostra? Nel senso che i mosaici si possono visitare come sempre, poi ci sono pannelli,
1: sì,
0: spiegazioni, come avete fatto?
1: Sì, sì. Allora, abbiamo delle curatrici del volume, come ha ricordato, oltre a me sono Claudia Lamanna, Giulia Marsili, Michela Mazzini e Carla Sfameni. E proprio Michela Mazzini, che è una giovane artista, ha realizzato delle immagini disegnate che riproducono gli abiti e alcune figure dei mosaici in maniera da rendere più comprensibile e chiaro il dettaglio dell'abbigliamento. Queste sagome sono state collocate in vari punti della villa in maniera tale che il visitatore, attraverso queste immagini, potesse porre la propria attenzione su questi particolari e, attraverso un QR code, accedere ad un sito in cui queste stesse figure si raccontano la propria personalità e anche il significato che ha l'abbigliamento nell'immagine che volevano dare, anche i mosaicisti che hanno disegnato questi soggetti attraverso le tessere musive. E poi è distribuito ai visitatori una pianta della villa, in modo che si possano orientare e nuovamente accedere al link per altre informazioni.
0: Ci fa un esempio? Osservando un abito si può risalire dunque a un mestiere, a un'attitudine, a una posizione sociale? Ci aiuti a capire che cosa ci possiamo trovare davanti?
1: Sì, in maniera pratica. Intanto c'è da dire che proprio la società tardoantica, cioè l'epoca in cui la villa e i mosaici furono realizzati, è particolarmente coglieva, ecco, in maniera particolare il significato dell'abito e quello che significava nella società del periodo.
0: Scusi, ogni periodo è il quarto secolo dopo Cristo?
1: Sì, il quarto e il quinto secolo dopo Cristo, sì. E quindi non era solo, diciamo, c'è un'infinita gamma di abiti, è proprio questo che ci ha, diciamo, portato a concepire questa mostra, perché apparentemente se non si guardano questi particolari si potrebbe avere l'impressione che più o meno tutti i personaggi siano vestiti nello stesso modo, invece proprio nelle stesse scene ci sono particolari che mostrano il livello sociale e anche il mestiere che interpretavano questi personaggi. Ad esempio, c'è una scena in cui la proprietaria della villa entra alle terme accompagnata da due personaggi più giovani maschili e due ancelle, e c'è una grande differenza proprio nell'abbigliamento tra questa signora vestita in maniera più sontuosa, le ancelle che portano gli oggetti che serviranno a questa donna durante la pratica termale, e i due personaggi maschili che sono evidentemente molto vicini a questa aristocratica e che indossano degli abiti da viaggio, quindi non si sa se siano persone che l'hanno accompagnata lì o i figli che al ritorno da un viaggio si recano con la madre all'interno delle terme.
0: Come si
1: Poi ci
0: distingue
1: sono
0: un abito
1: le...
0: da viaggio? Scusi, mi aiuti a capire.
1: Un abito da viaggio, per esempio, è indossare dei pantaloni, una sorta di leggings, che erano proprio gli indumenti che si utilizzavano andando a cavallo, e un mantello con cappuccio, che è tipico appunto di chi si reca in viaggio, usa un cavallo, e non è, diciamo, nell'abbigliamento che utilizzerebbe all'interno di una casa, di una villa come quella di piazza.
0: E un altro esempio che mi stava
1: poi
0: facendo?
1: Ci sono,
0: ecco.
1: Sì, le ragazze in bikini cosiddette, che sono poi uno dei mosaici più famosi della villa, che sono delle ragazze che apparentemente indossano un bikini, quindi un due pezzi, e svolgono delle attività ginniche, e spesso sono state interpretate proprio per... guardando a questo soggetto in maniera un po' così, diciamo, senza dare particolare attenzione al soggetto, erano state interpretate come delle ballerine o delle ragazze che danzavano, danzatrici, ecco, mime. In realtà sono delle aristocratiche che hanno l'abbigliamento da atlete e quindi svolgono tutti i giochi che sono giochi però ginnici. Stanno compiendo una competizione vera e propria.
0: Senta, parliamo di calzature. Che scarpe usavano?
1: Sì, anche lì ci sono tanti, tanti tipi di calzature diverse, da quelle più semplici come le infradito agli stivali di pelle che si utilizzavano appunto d'inverno, oppure a cavallo, oppure scarpe chiuse, scarpe aperte. Vari tipi di scarpe che si potevano allacciare, insomma c'è anche lì una vasta gamma che mostra come questi personaggi vengano raffigurati, ognuno di essi ha un significato preciso, non è casuale anche la rappresentazione di questo particolare. Le donne in genere usano, almeno secondo queste rappresentazioni, scarpe chiuse, forse perché si vuole dare una connotazione di pudicizia a queste figure, mentre gli uomini possono più facilmente indossare delle scarpe aperte, dei sandali, dei calzari.
0: Parliamo di capelli, andavano dal parrucchiere, come usava all'epoca? Che non ho ben presente la formula sociale.
1: Allora, le donne, sì, le donne andavano dal parrucchiere, potevano, se erano di grado sociale elevato, passavano molto tempo dal parrucchiere. Uno degli aspetti che gli scrittori cristiani del periodo criticavano maggiormente rispetto ad una condotta invece moralmente più, diciamo, considerata in maniera migliore, e potevano portare i capelli sciolti, ma più spesso avevano delle acconciature molto elaborate, con trecce, con nastri, portando i capelli in alto sulla testa, come si vede proprio nei mosaici molto spesso.
0: Sembra molto affascinante, devo dire, tornare a una vita quotidiana attraverso la bellezza assoluta dei mosaici di Piazza Armerina. Dunque, grazie a Isabella Baldini e a tutte le persone che hanno lavorato con lei a realizzare
1: Sì,
0: questa mostra.
1: abbiamo potuto lavorare e realizzare la mostra grazie all'appoggio del Parco Archeologico, il direttore del parco, che sta veramente facendo grandi cose in questo periodo, e anche attraverso nuovi restauri dei mosaici, che quindi sono riportati alla loro bellezza originaria.
0: Che bello, fino al 31 ottobre si può visitare, c'è qualche facilitazione sui biglietti, informatevi cari ascoltatori sul sito, trovate assolutamente tutto. Grazie ancora per essere stata con noi questa sera,
1: Prego,
0: Isabella
1: grazie a
0: Baldini.
1: voi.
0: Alla prossima.
1: Buonasera. Arrivederci.
0: E noi rimaniamo virtualmente in Sicilia, ci spostiamo in realtà di qualche chilometro, andiamo con l'immaginazione a Palermo, perché proprio lì all'Hotel de Salm, il 13 gennaio 1882, Wagner aveva completato l'orchestrazione della partitura del suo Parsifal, pensate. Era lì in quel meraviglioso luogo quando Renoir gli fece un ritratto che poi è passato alla storia un paio di giorni dopo. Insomma, è curioso ritornare a quella terra per ascoltare, anche un buon pretesto, devo dire, per godersi questa meravigliosa musica, il preludio del Parsifal di Wagner, che noi andiamo a godere grazie all'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, diretta da Daniel Harding.

Ed era dunque il preludio dal Parsifal di Wagner che abbiamo ascoltato dall'orchestra della radio svedese diretta da Daniel Harding, una musica che ha dato brividi fino alle stelle, come ci scrive Donatella in questo momento in un messaggio che ci è appena arrivato. Ma nel frattempo ci siamo spostati nella nostra sala M, che è quella che noi destiniamo alla stanza della musica, dove già sono pronti i nostri ospiti, e dunque preparate le orecchie e ascoltate, che meraviglia!

0: Ma che meraviglia! Allora, chissà se siete così preparati e avete saputo riconoscere da soli la voce di Elina Duni che mi sta raggiungendo al tavolo proprio in questo momento. Grazie mille per essere stata qui con noi, per essere qui con noi. Benvenuta.
1: Grazie, è un piacere di essere qua.
0: E con lei avete sentito una sorta di orchestra di suoni impossibili che partivano dal nulla, che non si riconoscevano, che si mescolavano, che si ripetevano. Beh, era un solo musicista con una sola chitarra e però due piedi che ha usato tantissimo su una serie di effetti che scopriremo nel corso della serata. Rob Luft, che abbiamo con noi qui al tavolo. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
0: È arrivato direttamente con la chitarra. Attenzione a non sbatterla contro il margine del tavolo. Elina, ma come vi siete incontrati voi due?
1: Ci siamo incontrati grazie al Montreux Jazz Festival perché Rob ha guadagnato il prezzo della chitarra in 2016 e poi con il prezzo c'era una settimana dove quelli che avevano guadagnato la chitarra, voce e il pianoforte avevano una settimana con gente come Ziv Ravitz, chi era
2: C'era
1: Marcus
2: Miller,
1: Miller, Kurt
2: c'era Trilok.
1: Rosenwinkel, Trilok Gurtu,
2: Sì.
1: una settimana dove tutti lavoravano insieme per un concerto. E io sono stata lì per fare sostituire Al Jarreau, che non poteva essere lì perché è andato nell'altro mondo 2 mesi fa e mi hanno chiesto per venire come mentor per i vocalisti. È lì che ho incontrato Rob in 2017, no, 9 anni fa.
0: È scattato un amore musicale e reale,
1: Sì,
0: insomma,
1: un
0: ormai
1: amore della tutte le parti.
0: di tutte le parti. Elina Duni è albanese, parla benissimo italiano, però dobbiamo insegnarle che c'è una parola francese che sia prezzo sia premio. In questo caso in Italia uno
1: Ah
0: guadagna,
1: sì,
0: vince
1: un
0: un premio,
1: premio,
0: non vince un prezzo che è quello che tu
1: scusami.
0: paghi quando compri le scarpe,
1: Un
0: insomma.
1: premio, sì.
0: Rob, per te è stato un incontro significativo, naturalmente ti ha cambiato la vita, ma in termini musicali, che cosa ha comportato scoprire questo modo di fare musica che sta a metà, che galleggia, no? Tra la musica tradizionale, il folklore balcanico e il jazz che conosciamo?
2: Esatto, per me suonare con Elina era, per la prima volta era molto difficile perché questa musica folclorica albanese è molto diverso dal mio mondo, che è
0: Certo.
2: il jazz. E poi abbiamo provato qualche mese insieme e abbiamo lavorato con questo repertorio albanese insieme e abbiamo fatto un concerto in Macedonia, vicino Skopje. 9 anni fa, in ottobre 2017,
1: Il nostro primo
2: il
1: concerto.
2: nostro primo concerto, e lì siamo arrivati e non c'era un amplificatore. Abbiamo usato finalmente il mio Bluetooth, un speaker per il mio cellulare, in una sala con 700 gente. E ho detto, adesso iniziamo la musica nel paese balcanici. Era un grande challenge per me.
0: Una vera sfida, decisamente. Noi vogliamo ascoltarvi e siamo molto curiosi. Elina, qual è il prossimo brano che avete deciso di proporci?
1: Un brano che abbiamo registrato insieme nel nostro primo album che si chiama Lost Ships, è un brano che viene dalla Puglia che si chiama Bella ci dormi, è veramente una serenade, è un uomo molto innamorato che sia fuori e questa donna che lui ama è dentro e lui canta Tu bella stai dormendo sui cuscini e io sono qui fuori Ti prego, alzati, aprimi la porta, lasciami entrare, se no morirò d'amore.
0: Questa è la vostra relazione quotidiana, l'avete scelto per descrivere quello che accade a casa vostra tutte le mattine. Che bello. Allora, vi do il tempo di tornare alla vostra postazione che dista 6 o 7 passi nella nostra sala M, quella che riserviamo qui alla musica, a Radio 3. Questa sera potete immaginarla un po' in penombra, loro preferiscono suonare in questo modo ed è molto affascinante, devo dire, vederli mentre si posizionano. Allora ancora la voce di Elina Duni, la chitarra e tutti i suoni connessi di Rob Luft in questa Bella ci dormi.

0: Ecco, ci sono accorti anche di me in regia. Che bravi, che meraviglia! Ero qua che cercavo di applaudire con la mia voce. Sembra un disco, invece no, è dal vivo, la stanza della musica di Radio 3 Suite, Lina Duni, la sua voce, Rob Luft alla chitarra. E guardate che ci stanno facendo un regalo prezioso perché hanno un'agenda fittissima che li porta in giro per l'Europa. Ho controllato, insomma, avrete difficoltà a parlare d'altro che del vostro programma e delle vostre scalette. Elina, qual è il prossimo brano che avete preparato?
1: Il prossimo brano è sul nuovo CD Reaching for the Moon, è una Nina Nanna in farsi che è scritto della cantautrice iraniana Mahsa Vadat che vive a Los Angeles e ho un po' tradotto le parole che dicono: cara melagrana, le tue labbra ridono, la tua dolcezza è abbondante e la convidi facilmente. Lo zucchero è amaro al tuo confronto, dolce fascino del fiore, le ali di una colomba, la speranza di una madre, il fiore che è Laili, l'essere che è Laili.
0: Ma che bello. Ce l'ascoltiamo.

0: Irina Duni, sua la voce e il suono di questo tamburo, che ha un nome che scopriremo tra un istante, Rob Luft, le sue chitarre e tutte le trasformazioni sonore che abbiamo ascoltato insieme, era questa Leili Lullaby, registrata anche sul loro ultimo disco, prodotti come gli altri da ECM, che si occupa di diffondere questa strana musica. Elina, sai, stavo pensando a una storia piuttosto nota, in realtà molto nota, cioè di quando Astor Piazzolla a un certo punto va a Parigi, studia con Nadia Boulanger, porta una serie di quartetti, di variazioni per orchestra, di brani per pianoforte. L'insegnante li guarda e dice: "Vabbè, senti, sta roba qua, c'è chi la fa meglio, ma insomma, cosa c'è in quella scatola che hai con te?" Dice: "Ma non è una scatola, è una valigia. Cosa c'è in quella valigia? Ma c'è un bandoneone. Cos'è sto bandoneone? Ma è uno strumento, fammi sentire." Prende il bandoneone, comincia a suonare. E l'insegnante dice: "Tu questo devi fare, devi partire dalle tue origini e devi sviluppare questa musica." Ed è così che poi è nato il tango nuovo. E devo dire che ascoltando la vostra musica mi viene in mente che forse è successo qualcosa del genere, cioè eri una seria jazzista che poi a un certo punto ha detto: "Ma da dove vengo? C'è un passato dietro di me, forse lo devo portare dentro." O come è successo?
1: È successo quando sono entrata alla scuola di jazz a Berna in Svizzera, perché io sono cresciuta in Svizzera, sono arrivata a 10 anni dall'Albania in Svizzera e non conoscevo tanto la musica albanese perché quando ero piccola nell'Albania comunista, la musica folclorica non apparteneva veramente al popolo, era piuttosto una propaganda che il partito comunista faceva e la gente non poteva ascoltare la musica italiana o la musica americana o i Beatles. Tutto questo si ascoltava, ma potevi andare in prigione. Allora mia madre ascoltava soltanto Gianni Morandi, Adriano Celentano. Questi sono i suoni della mia infanzia, e quando sono arrivata in Svizzera, lei ha portato un paio di vecchie cassette con lei e io avevo 20 anni e ho cominciato ad ascoltare questa musica folclorica e avevo l'impressione che la conoscevo e ho cominciato a cantarla. E avevo l'impressione che avevo trovato una chiave per una porta che era in me e che io non lo sapevo. E così poi con il primo quartetto che era con musicisti svizzeri che abbiamo usciti 4 dischi sono usciti, 2 con ECM, così che abbiamo cominciato la storia dei ECM e ho cominciato a sviluppare questo amore per la musica albanese, ma non solo, anche per la musica balcanica, greca, bulgare. Perché fare la musica in questa regione era anche un atto politico, era anche dire noi siamo, questo che ci assembla è molto più importante che questo che ci divide, e per me la musica era sempre un modo di costruire ponti fra la gente, fra le culture. Di poter essere in Svizzera e di cantare in albanese, ma con dei sonorità jazz, e anche di poter andare in Albania a suonare queste canzoni che tutti conoscono, ma con le sonorità jazz, e loro conoscono il jazz attraverso la musica folclorica, e la Svizzera o l'Europa conosce la musica albanese o balcanica con il jazz. E questo per me era molto interessante. È così che tutto ha cominciato.
0: Beh, insomma, non è poi tanto diversa dalla storia di Piazzolla, insomma, no?
1: Esattamente. E ho l'impressione dopo, quando ho conosciuto Rob, tutto è diventato ancora più universale.
0: Certo.
1: Cioè, ho cantato ancora più di lingue, di più, ma ho l'impressione che per trovare la mia voce ho dovuto passare dall'Albania e delle mie radici, sì.
0: Certo. Beh, che bello che tu l'abbia fatto, insomma, ascoltiamo delle cose meravigliose. Vi devo raccontare che Rob Luft, è di nuovo venuto al tavolo con la chitarra perché evidentemente non riesce a separarsi, perché lui dorma, cioè dormite in tre, diciamo, il vostro
1: Sì,
0: letto particolare,
1: è il nostro bambino,
0: il vostro
1: sì.
0: bambino, questa chitarra. Allora, a questo punto, per i nerd della chitarra che sono in ascolto, che chitarra è? Che modello è?
2: Ah, questo è una nuova Gibson. Ho comprato l'anno scorso in Norvegia, è un 335 rossa, come la chitarra di Larry Colton che ha suonato con Steely Dan e tutti i grandi musicisti. E poi ho comprato questa chitarra in Norvegia quando noi abbiamo fatto un concerto in Warszawa, in un festival in Polonia, e abbiamo siamo arrivati lì nel palco e la mia chitarra era, come si dice, rotto.
0: Rotta.
2: In transito.
1: Rotta. Sì.
2: Nell'aeroporto.
1: In transito, sì.
2: Nell'aeroporto c'era qualcuno che fa male. Sì, sì, ha buttato la chitarra. E poi la settimana dopo c'era bisogno di andare in Norvegia per registrare un nuovo disco con John Sørman, il sassofonista. E sono lì, sono stato lì senza una chitarra. E sono venuto in un negozio della musica e ho detto: posso comprare la tua chitarra più costosa? Era questa, per registrare il nuovo disco di John Sørman. Secondo me vale la pena.
0: Sì. Capito, quindi, i chitarristi guadagnano moltissimi soldi, questa è l'informazione che traiamo dal tuo racconto.
2: I jazzisti sono ricchissimi.
0: In particolare, è notorio.
2: È
0: notorio.
2: È ovvio.
0: Qua c'è il vostro agente, che infatti è lì che gli occhi che brillano, insomma. Si sa. Sentite, grazie per quest'altro piccolo parte di storia. Adesso che cosa ci volete cantare? Raggiungete la postazione e poi ci annuncerete il prossimo titolo, perché credo di non essere in grado di pronunciare il vostro appunto.
1: E si chiama Mkazan Maraku, è una canzone dell'Albania del Nord, è una canzone piena di passione, di amore e anche tanto alio.
0: Aglio?
1: Noi lo chiamiamo garlic jazz.
0: Ok, okay. Perché tanto, sì, aglio in questa canzone?
1: Perché sono... gli ornamenti hanno tanto aglio dentro.
0: Gli ornamenti hanno tanto aglio. Adesso,
1: abbiamo jazz, alcuni... piccante. Okay. Jazz piccante.
0: Ok, ascolteremo, d'accordo.

0: Altri applausi virtuali dal conduttore, ma soprattutto dagli ascoltatori di Radio 3 Suite, ad esempio da Giovanni che dalla Sardegna manda un messaggio dicendo: ma nessuna crisi del settimo anno, senti come sono innamorati questi due, come cantano, come suonano, fate finta comunque, sorridete come se fosse vero perché è più bello pensarlo in questo modo. Elina Duni, la voce che abbiamo ascoltato, Rob Luft alla chitarra, moltiplicata però dai suoi pedali, non riesco nemmeno a contarli, credo che siano almeno una mezza dozzina di effetti variopinti. Consultazione per capire che cosa volete suonarci e cantarci adesso.
1: Adesso cantiamo un bello, molto bello standard jazz che si chiama I'll Be Seeing You.

0: I'll Be Seeing You, Elina Duni e Rob Luft alla stanza della musica di Radio 3 Suite per rispondere a un ascoltatore che dice: ma io ne sento due di chitarre, insomma adesso ci sono dei congegni, possiamo definirli in modo molto laico così, Rob mi scuserai se semplifico un po', per cui si può suonare una certa cosa, intanto la si sta registrando su una specie di loop machine e poi la si riascolta e si suona sopra quello che si è suonato prima, intanto la cantante ha continuato a procedere nel corso del brano, per cui effettivamente si produce una traccia mentre la si sta interpretando e poi ci si lavora sopra con altre note, quindi si ha questo effetto di sdoppiamento dello strumento. Ne ascolterei ancora una se avete voglia, poi chiacchieriamo dopo.
1: Sì, è una canzone del nuovo disco che amiamo tanto, che è una canzone di Pino Daniele che si chiama Cammina Cammina, del suo primo album Terra Mia, e è la storia di un vecchio uomo, la sua moglie è morta 3 anni fa e lui ogni sera se ne va nel porto e cammina, cammina e guarda la luna e pensa alla morte, guarda la luna e pensa ancora alla morte e a Marie, la sua moglie, e dice che è così difficile quando sotto la luna non c'è nessuno per ascoltare e per sentire.

0: Ancora Elina Duni e Rob Luft qui dal vivo per la stanza della musica di Radio 3 Suite. Questa era Cammina Cammina, la canzone di Pino Daniele. Qualche istante fa un ascoltatore o un'ascoltatrice ci ha scritto: sento respirare il vento, sento il sole, la luce, qui in questo caso sento anche la luna in questa musica, e che meraviglia poterli ascoltare grazie a questo regalo che ci state facendo. Mi piacerebbe, Elina, per introdurre una domanda che mi frulla in testa sentendo di cantare in tutte queste lingue, partire in modo un po' laterale, ma giusto perché la domanda non sembri così sciocca come potrebbe apparire. Sai, quando i compositori si mettono a scrivere, lavorano per i diversi strumenti, devono imparare a gestire tanti aspetti, ma il vero scatto, quello che poi fa sì che un quartetto d'archi suoni bene, che un pezzo per orchestra suoni bene, avviene quando il compositore riesce a mettersi nella testa di qualcuno che suona la viola, che è diversa dalla testa di qualcuno che suona il violoncello, diversa dalla testa di qualcuno che suona l'obo e il clarinetto. Cioè c'è proprio un modo di sentire la musica che è fisico, che è legato allo strumento, alla storia dello strumento, alla tradizione, al mondo, tutto quello che c'è intorno, ed è lì che poi c'è il guizzo. E qui la musica nuova, poi tu la senti viva, la senti ben riuscita, c'è qualche cosa che ha molto a che fare con la psicologia più che con la tecnica dello strumento. E ascoltandoti cantare in farsi, in inglese, in albanese, adesso in napoletano, mi domandavo che cosa succede nella tua testa. Cioè, se cambiare lingua significa cambiare mondo di riferimento, anche mondo musicale, modo di pensare, non so cosa succede ai tuoi neuroni, insomma, non è semplicemente... Parli mille lingue, questo l'abbiamo sentito, ma non è solo una questione tecnica, non sì. È solo, no? Sì. C'è qualcosa?
1: C'è qualcosa che... anche per me è un po' misteriosa, non lo posso totalmente capire e spiegare, ma quello che posso dire è che sono personaggi e sono un po' come un'attrice che interpreta. Quando io canto questa canzone, Cammina Cammina, che mi piace tantissimo, lo vedo questo uomo e da qualche parte sono o mi sento come questo uomo e lo vedo camminare, mi vedo camminare, la luna, il porto, ho immagini che vengono sempre. E ogni lingua, anche se lo parlo o non lo parlo, ci sono sempre immagini che vengono e c'è sempre un personaggio che mi sono costruito. Vivo la storia della canzone.
0: Ci sono delle immagini della musica, della cultura albanese che noi dovremmo conoscere, perché certamente sappiamo molto poco dell'Albania, o troppo poco rispetto alla ricchezza di storia che ha. C'è qualche cosa che tu ci puoi raccontare che ci possa aiutare a pensare all'Albania in un modo più ricco?
1: Ma l'Albania è un paese molto anche misterioso, perché l'Albania, la lingua albanese, si è cominciato a scriversi 100 anni fa. E fino a lì è una lingua che ha sopravvissuto.

0: tutto sorvivendo, stava sorvivendo,
1: Sopravvivendo.
0: sopravvivendo, grazie. Survivre, questo è il francese che si mischia, e sopravvivendo con i conti, la mitologia, la poesia, è una lingua molto orale, che ha tante immagini anche nella lingua. E il più grande stilista della lingua albanese, Ismail Kadaré, quanto uno lo legge, lui capisce anche tanto di questo paese, capisce anche la tradizione, ma anche il comunismo, ma anche soprattutto l'umore nero un po'. Sono tante cose, ma io penso sempre alla mitologia, penso sempre alla natura che oggi dobbiamo proteggere in Albania, in Italia, dappertutto, perché nel tutte le canzoni albanese folcloriche la natura è omnipresente, anche veramente l'attrice principale di ogni canzone. E per me questo posso dire che ho cominciato anche a conoscere l'Albania attraverso le canzoni, le montagne. Sono stato nelle montagne dopo aver cantato le canzoni delle montagne, anche per fare concerti con altri amici albanesi per proteggere la natura. E per me questo è, sì, è una parte molto importante dell'Albania.
1: Beh, è un suggerimento prezioso. Mi fa venire in mente che il rapporto che noi abbiamo nell'Europa occidentale con il folklore è profondamente diverso rispetto a quello dell'Europa balcanica, nel senso che per noi è un elemento esotico, è qualcosa di molto lontano che troviamo su un libro di fiabe, mentre il modo di vivere il folklore in Albania, nei paesi vicini, è qualcosa di quotidiano,
0: Sì.
1: qualcosa, no? Che ha una sua solennità, anche i riferimenti che tu facevi adesso, nel senso che rimanda a un mondo antico che però è rimasto vivo, è rimasto presente.
0: È rimasto presente perché la gente sa ancora le canzoni e anche quando la famiglia si riunisce, che beve un po' di rakı e mangia qualcosa, tutti cominciano a cantare. È un paese di cantanti, amano cantare tutti insieme. È veramente questa sensazione di cantare tutti insieme, di essere in questa comunione della musica, è veramente bellissimo e ancora presente in Albania, sì.
1: Rob Luft, invece, parlando di te, che cosa ti ha fatto la chitarra? Cioè, perché tu devi usare sette pedali e trasformare? Non hai mai provato a suonare semplicemente così con le dita? È bello, sai, anche il suono.
2: Sì, però in questo mondo abbiamo tantissimi musicisti, abbiamo tantissimi chitarristi e ho trovato questo modo di suonare un po' che secondo me è un po' diverso. Suonare chitarra jazz, anche suonare la musica folklorica con tutti questi pedali elettronici, fa qualcosa un po' diverso. Abbiamo tantissimi chitarristi nel mondo pop, anche adesso nel mondo jazz. Io ho trovato questo modo suonare mi piace anche con Elina. Dopo la pandemia c'era tantissimi possibilità di suonare ovunque in Europa, però viaggiare in questo periodo con un quartetto, un quintetto, impossibile. Allora abbiamo iniziato a suonare soltanto noi due, con la percussione di Elina, con la chitarra, con tutti questi effetti, e ha funzionato e tutti gli organizzatori sono stati contenti e era molto, come si dice, era sicuro in questo momento molto difficile per tutto il mondo. Allora, dopo 2021 abbiamo iniziato con questa idea, suonare soltanto noi due. Abbiamo suonato un concerto in un club di jazz a Monaco, di Baviera. C'era nel pubblico Manfred Eicher. E
1: Il
2: lui...
1: patron dell'ICM, tutti lo
2: Esatto, il
1: sanno.
2: patron di ICM, lui ha detto: "Ah, mi piace molto questo due." Lui è venuto nella pausa tra due set.
1: E voi siete svenuti davanti a
2: E
1: lui, sicuro,
2: c'era lui
1: perché.
2: nel backstage, lui ha detto: "Mi piace l'idea registrare questo due, non c'è bisogno il flicorno del primo disco, non c'è bisogno la batteria del secondo disco, facciamo soltanto voi due." E poi la storia ha continuato così.
1: Senti, ma diventa un po' una droga il fatto di avere tutti questi effetti e un'elettronica a disposizione? Cioè, tu sei uno che legge le riviste, cioè, oddio, è uscito un nuovo modello di pedale, devo assolutamente provare quel riverbero incrociato.
2: È una droga.
1: È una droga.
2: Hai ragione, però sì, anche quando abbiamo un po' di vacanza, sono lì, non lo so, in Sardegna, in Puglia, con una chitarra acustica, sono molto felice. E quando torno alla casa mia, con tutti gli effetti, tutti gli elettronici, posso mistare tutte le cose che ho lavorato nella vacanza con l'acustica, con tutti gli effetti, e non lo so, è un modo di... mi piace.
1: Sì, ma ci sono droghe peggiori e questa va benissimo. Poi noi siamo tanto contenti che tu abbia questo problema con la chitarra.
2: È vero, è
1: i
2: meglio.
1: I risultati musicali sono bellissimi.
2: È meglio che...
1: Finché sei addittile così, festeggiamo. Elina, cosa volete proporci adesso?
0: Perché ho parlato dell'Albania, della natura, volevo suonare qualcosa in sol maggiore, che parla della natura e di questi momenti perfetti, no? Ce li abbiamo vissuti tutti quando abbiamo l'impressione che tutto è nel suo posto e tutto è perfetto, e generalmente sono momenti quando siamo nella natura e ci sentiamo uno con la natura. Allora, questa è una canzone albanese in sol maggiore per la natura.
1: Che si intitola Per la natura in albanese? No, avrà un titolo in albanese.
0: No, in albanese si chiama A se vogel a se madhe.
1: Ecco, mi sembrava. prego. Elina Duni e Rob Luft ancora per la Stanza della Musica qui a Radio 3 Suite dalla nostra Sala M.

0: Wow, ma che meraviglia! Guardate, secondo me domani mattina l'ICM ci scrive e ci chiede i diritti per fare un disco con la registrazione di questa stanza, perché è di una potenza che non avete ancora mai raggiunto nei vostri studi di registrazione precedenti. Andate avanti così, perché stiamo scrivendo una storia della vostra interpretazione, oltre che della radio italiana. Elina Duni e Rob Luft qui per noi un regalo. Sono lì che si consultano perché la scaletta era già vaga 2 ore fa. Si è precisata a un certo punto intorno alle 9, ma adesso io già non capisco più nulla rispetto agli appunti che avevamo, quindi improvvisiamo. Cosa avreste pensato di eseguire adesso?
1: Sì, vogliamo suonare un'altra canzone albanese, perché siamo partiti adesso, che è una bellissima canzone di esilio, che viene dalle montagne dell'Albania, di una regione che si chiama Dibër, e in albanese si può nomare qualcuno arcobaleno. Sì.
0: Come nome proprio?
1: Sì, così. Ah. Si chiama Ulber. E questa è la canzone di una donna che sta cantando sul suo marito, che lui è partito all'estero per trovare un lavoro, si immagina, e lui si chiama arcobaleno, Ulber. E le dice: Quando il mio arcobaleno è partito, tutti mi hanno detto: non piangi, perché verrai che un giorno, un mese, un anno passeranno molto presto. E poi dice lei: un anno è passato, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 20 anni, e il mio arcobaleno non è ritornato. Dove sei? Canta lei. Mi hai dimenticato. E che triste l'esilio, dice, che ci ha tutti separati, la madre del figlio, la donna del marito.

0: Ancora Elina Duni e Rob Luft per la stanza della musica di Radio 3 Suite qui dal vivo. Se avete voglia di tornare al tavolo possiamo chiacchierare ancora un pochino e discutere e farci raccontare che cosa si muove nelle vostre vite oltre che nelle vostre teste intorno alla musica che fate. Mi piacerebbe, Elina, farmi raccontare per esempio come ti prepari tu per un concerto, operativamente ma anche psicologicamente. Mangi, non mangi, bevi? Non
1: so. Mangio e bevo, e il cibo e il vino devono essere molto buoni.
0: Oddio, spero che la mensa Rai questa sera sia stata all'altezza. Insomma, ti hai riportato un doggy bag da casa?
1: Sì, è molto importante prima di sentirsi benvenuti quando andiamo da qualche parte e di essere ben trattati, volevo dire. Di, per esempio, la settimana scorsa eravamo molto vicino a Nantes, Saint-Nazaire, nella Bretagne, e prima del concerto siamo stati al mare, abbiamo mangiato delle ostriche, ci siamo bagnati nell'Atlantico e poi il concerto era meraviglioso. Voglio dire che se c'è sempre un po' di tempo per vedere il paese dove ci sei, per conoscere un po' di più, essere un giorno prima, per vivere, per sentire un po' l'atmosfera, per mangiare le cose che sono lì da mangiare, per conoscere la gente, c'è sempre. Il concerto è molto più, come si dice, può essere molto più magico, perché è come se fossi un po' parte,
0: certo,
1: un po' parte del posto, e questo a me piace tanto.
0: Quanto lo sentite il pubblico, la presenza? Che differenza fa un pubblico freddo, un pubblico caldo?
1: Fa tutta la differenza. Allora, noi siamo professionisti, faremo sempre un buon concerto, ma la cosa di extra, la magia, viene sempre quando il pubblico risponde, perché è una comunione. Noi diamo qualcosa e poi il pubblico te lo ritorna. E se senti questo muro, farai qualcosa di buono, ma non c'è la magia, non sarà questa wow.
0: E quali sono le nazioni in cui wow scatta più facilmente?
1: Questo non lo posso dire. Non è niente da fare con nazioni. Mm-hmm. Penso che piuttosto da fare con la gente che amano il jazz o che amano scoprire delle cose nuove, che sono aperti alle cose nuove. E questo può essere tutte sorte,
0: certo,
1: di nazioni.
0: Certo. Sì. Qui al tavolo è tornata la chitarra rossa, accompagnata da Rob, naturalmente. Quello che parla è Rob, anche se più vicino a me c'è la chitarra. La tua esperienza di preparazione invece è com'è? Tu devi stare a controllare che tutti i fili siano inseriti nel buco giusto?
2: Sì, posso dire che noi due siamo molto diversi, perché prima del concerto Elina ha sempre bisogno un buon bicchiere di vino bianco con un po' di pesce, però io...
0: Frizzante o non frizzante?
1: Non frizzante.
0: Non frizzante, questo lo diciamo a tutti gli organizzatori che vi inviteranno, dovete preparare qualche cosa di molto buono, il vino non frizzante.
1: Sì, ma non è vero, perché qualche volta mi piace frizzante, qualche volta bianco, qualche volta rosso,
0: dipende dal territorio.
1: Sì, dipende dal territorio.
2: In tutti i casi, diciamo, Elina, dopo il concerto io sono più problematico, perché io ho bisogno di una birra, l'inglese, al tavolo,
0: chiaro,
2: è ovvio, e poi è impossibile suonare... Ubriaco per me, sai.
0: Mentre invece lei è notoriamente.
2: Non ubriaco. Però io ho visto
0: uno dei
2: ultimi concerti di grande chitarrista inglese Alan Holdsworth. Sono stato più giovane, 15 anni fa. E c'era un masterclass prima del concerto e c'era un giovane che ha detto: "Com'è possibile, Alan? Suoni bravissimo. E sei ubriaco?" E lui ha detto: "Devo studiare ubriaco. Per suonare così bene ubriaco c'è bisogno di studiare così." E per me era sempre impossibile fare queste cose. Allora io prima del concerto sono lì nel palco con tutti i effetti, i due ampli, per verificare che tutte le cose funziona. E poi facciamo le prove, mangiamo qualcosa da piccola, e poi dopo il concerto sempre io sono più
1: ubriaco.
2: Proprio. Esatto.
0: Guarda, c'è un pub qua vicino, qualche volta ci andiamo, adesso ti passiamo l'indirizzo.
2: Lo spero, speriamo.
0: Possiamo sicuramente risolvere. No, non ti preoccupare. Avevo letto di un black trombone,
1: sì.
0: Qualche, ma quella di Gainsbourg, proprio
1: sì,
0: black
1: sì,
0: trombone monotono. Ah beh, insomma, sì. Questa io la vorrei tanto sentire.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Vediamo se c'è ancora
1: per finire,
0: tempo.
1: Per finire en beauté.
0: Sì, pour l'instant, perché c'è ancora un pochino di tempo. Okay. E magari poi anche qualcosa. Suonate la versione più lunga, ecco, diciamo così.

0: Black Trombone, una celeberrima, meravigliosa canzone di Serge Gainsbourg, Elina Duni, Rob Luft, ancora per la stanza della musica di Radio 3 Suite. Certo, era un finale fantastico, però se proprio volete, visto che è quasi mezzanotte, regalarci, non so, una ninna nanna, un piccolo brano che ci accompagni verso il sonno e che duri circa 3 minuti o massimo 4, noi lo ascoltiamo volentieri.
1: Ok, è una canzone che noi sempre cantiamo in Italia e cantiamo da tanto tanto anni. È una bellissima canzone e anche se è stata molto cantata, faremo la nostra interpretazione.
0: Ma che bello.
1: E grazie tanto per questi belli momenti qui in studio M.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ai tecnici. E grazie Marie, grazie Sabino, grazie la vita, grazie Nicola.
0: A voi, vi ascoltiamo.

Amara terra mia, celebre brano di Modugno, abbiamo ascoltato ancora Elina Duni e Rob Luft qui alla Stanza della Musica di Radio 3 Suite fino agli ultimi istanti di questa trasmissione, oggi particolarmente benedetta, devo dire, dalla grazia e dalla bellezza come gli ascoltatori stanno segnalando. La nostra trasmissione, come sapete, è un programma realizzato da Tiglio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, che questa sera è in regia e si occupa anche personalmente della Stanza della Musica, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, il consulente musicale era Claudio Piazza, lo specializzato di riprese Emiliano Novelli, alla console si sono alternati Mirko Buonomo, Pino Berardi e Fabrizio Paccione, Nicola Campogrande qui al microfono vi saluta, vi ringrazia anche per i moltissimi messaggi che sono arrivati e vi dà naturalmente appuntamento a domani.

0: Ore 24.
1: Battiti!

0: mondo.
1: Nana Osei-Tuun Barima è la musica tradizionale del Ghana, di cui questo artista, musicista, cantante, percussionista e ballerino è portavoce. Aprono questa nuova puntata di Battiti sulle frequenze di Radio 3. Ben ritrovate e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Nana Osei-Tuun Barima è nato in una famiglia di musicisti, circondato da figure che storicamente hanno contribuito a riportare in vita e a celebrare nello specifico uno strumento della tradizione musicale ghanese, ovvero la seperewa, uno strumento della famiglia delle arpe liuti, di cui poi lui stesso, Nana Osei-Tuun Barima, è diventato appunto un ambasciatore anche fuori dal continente africano, essendo emigrato in Belgio, prima a Bruxelles e poi a Ghent. In Journey to the Unknown l'attenzione è ovviamente su questo strumento, sul forte legame tra l'artista e la musica con cui è cresciuto, di cui vuole essere un rappresentante, che facilmente diventa il linguaggio per raccontare episodi e sensazioni molto personali che vanno dall'esperienza migratoria alla perdita del padre, all'omaggiare e ringraziare chi considera essere esempi e maestri che hanno comunque fatto sì che la musica avesse questo ruolo così importante di guida, di motivazione, di orgoglio nella sua vita. È decisamente un'opera di formazione che lascia comunque un finale aperto, in cui l'unica cosa che rimane evidente e immutata è appunto la centralità e l'importanza della musica, delle sue origini e la responsabilità connessa all'esserne un conoscitore, quindi a dover portare avanti questa sorta di missione nel mondo. Abbiamo già iniziato a scoprire anche il prossimo disco da cui ascoltiamo un brano stasera, anche in questo caso un lavoro molto connesso alle emozioni e ai passaggi della vita, ma che musicalmente ci apre a una dimensione più cinematografica e più evocativa. Parliamo di Beyond the Emotional Flood del trio Open to the Sea. Sono 10 brani, tutti con una sorta di doppio titolo, cioè il disco è diviso in 4 atti. Il primo è Life, Death and Lust, poi Houses, Tenderness and Aliens. Il terzo atto si chiama Traveling, Returning and Secrets, e poi a chiudere c'è Breath, Tides and Lust Again. Enrico Coniglio, Saverio Rosi e Matteo Uggeri collaborano in questo progetto dal 2017. Noi ascoltiamo A Love Letter Disguised into a Book List, Last Rain in Amsterdam, in cui appare anche il violoncello di Andrea Serraglio.

Thank you.

A Love Letter Disguised into a Book List, Last Rain in Amsterdam, brano dal terzo atto di questo lavoro del trio Open to the Sea, in cui compaiono appunto anche le città dove è nato questo lavoro. Mentre quello che andiamo ad ascoltare adesso è un brano molto poco urbano, è un pezzo da Lummernicht, secondo album di Finn Loxbo. Lui è un compositore che concentra il suo lavoro sull'improvvisazione, che spesso gioca con gli estremi, passando da brani acustici, solitamente appunto nei lavori solisti, ha poi volumi forti e amplificazioni anche più violente in progetti collettivi, tra cui citiamo anche la Fire Orchestra di Mats Gustafsson, di cui è stato parte. Il titolo di questo disco l'abbiamo spiegato, fa riferimento a una pianta in qualche senso esplosiva, e l'idea è in effetti quella di trasportare, di trasmettere l'idea di rischio, di possibile anche di squilibrio e di sospensione che troviamo tra le corde della sua chitarra acustica. L'album esce per l'etichetta svedese Formstrat, un'etichetta che ha base a Stoccolma e che nasce come conseguenza, diciamo, di un festival, dell'Edition Festival, evento che da 10 anni programma e diffonde musica sperimentale nella città svedese sotto la direzione artistica di John Chantler.

Bolles Sista Resa è il brano che chiude l'Umernicht di Finn Loxbo, ed è un lavoro che prende vita attraverso un solo strumento. Torniamo a The Other, un album che coinvolge 8 musicisti sotto la guida del compositore e bassista Kylie Solnier, che per questo lavoro si presenta con un nuovo pseudonimo e gioca anche nel titolo dell'album con il concetto appunto di alias, di meccanismi che si attivano per proteggersi e per evitare di affrontare ciò che ci spaventa, o anche per riuscire a mentire eventualmente proprio anche a noi stessi. E Kyle Solnier ha una lunga esperienza con i grandi ensemble, essendo alla guida di un progetto orchestrale chiamato Awakening Orchestra, ma coerentemente con questo concept e l'idea alla base di questo suo nuovo repertorio, ha scelto di comporre un ensemble nuovo, appositamente pensato per The Other. Nadia Norduis alla tromba e flicorno, Andrew Gutauskas al sax baritono, clarinetto, basso e flauto, Brooke Quiggin al violino, Matthew LaRocca alla viola, Samuel Quiggins al violoncello, Jane Boxall al vibrafono, Michael Cherney alla chitarra elettrica e ad acustica, Daniel Ryan batterie e percussioni.

Iron!

Una musica che si muove tra fantasie ed elettroacustica, tradizioni folk, forma canzone, manipolazioni elettroniche e tanti anni passati a suonare il country, la musica di Maurice. L'abbiamo ascoltata diverse volte qui a Battiti e nei prossimi giorni la compositrice, multistrumentista con base a New York ma per tanti anni legata al Texas, sarà in Italia per due date dal vivo. Il brano che ascoltiamo ancora in sottofondo è Biters, tratto dall'album Sentence Structure in the Country, che usciva più o meno a marzo per Thrill Jockey, ma l'artista sta per pubblicare un nuovo disco sempre su Thrill Jockey il 9 di ottobre, intitolato Valley and Structure, quindi immaginiamo che ci sarà un po' di tutto questo nei suoi live. Quindi Maurice sarà a Prato il 2 di ottobre al Centro Pecci nell'ambito della serata E se ci entrassi dentro, con l'apertura straordinaria del museo e poi appunto una lunga serata in cui, oltre alla musica dal vivo, ci saranno anche incontri, performance, DJ set. L'appuntamento è realizzato dal Centro Pecci in collaborazione con King Caleri, Nab Project Space e l'etichetta O Sounds. Seconda data italiana per Maurice, domenica 4 di ottobre al 30 Formiche di Roma.

continuiamo con le segnalazioni di appuntamenti con la musica dal vivo in arrivo nei prossimi giorni. Andiamo a Milano per la 10ª edizione di Parade Electronique, rassegna di musica contemporanea che si muove in senso ampio fra elettronica, elettroacustica, sperimentazione. Quest'anno in programma dal 3 ottobre all'8 novembre al Teatro Arsenale di Milano, con una serie di appuntamenti sia serali sia pomeridiani. Parade Electronique riunisce musiciste e musicisti di generazioni, provenienze e percorsi differenti, tutti accomunati però dall'impiego dell'elettronica come strumento primario di composizione, di trasformazione e di indagine sul suono. Il sottotitolo di questa edizione è Pratiche di ascolto obliquo, con riferimento alle possibilità di punti di vista diversi sull'ascolto e anche di avere uno sguardo critico nel rapporto tra suono, spazio, tecnologia e presenza fisica. Tra gli ospiti di quest'anno troviamo Agnese Menguzzato, Jacopo Cenni, Daniele Ledda, che ascoltiamo in sottofondo, Francesco Giomi e Michela Zemi, Celeste Gatier, Soft as Snow. Per consultare l'intero programma il consiglio di visitare il sito mmt.it. La rassegna per delle Elettronica, infatti, è organizzata da MMT Creative Lab. Infine segnaliamo un ultimo appuntamento che ci riporta a Roma, venerdì 2 ottobre allo Spartaco, un nuovo concerto della rassegna jazz Young Lions and Old Foxes, in cui un'orchestra composta da 9 giovani musicisti incontra i grandi maestri del jazz. Ospite dell'appuntamento del 2 ottobre sarà il trombettista Fabrizio Bosso.

Si sono formati a Taipei, a Taiwan, nel 2013, gli Scattered Purgatory. È nato come un duo composto da Lu Li Yang e Lu Jiaqi. Il nome della band è una sorta di purgatorio diffuso, deriva da un rituale taoista volto a purificare le anime che si possono trovare sospese tra la vita e la morte. Loro è un suono folk sperimentale, cosmico, kraut, lo stiamo ascoltando da Post Purgatory, è il titolo del loro album, uscito agli inizi di quest'anno e arrivato dopo una pausa di 3 anni dovuta anche al periodo post pandemia, una fase pesante che ha influenzato il loro disco. Scrivono il senso di perdita e incertezza, il tempo che può guarire o distruggere è il tema centrale. Per i testi prediligono mischiare taiwanese, cinese tradizionale e inglese, rimandando così anche al tessuto multilingue della vita di Taipei. Abbiamo ascoltato Ephemeral Mind e questa, dalle atmosfere vocali sci-fi, è Unai.

rock. Hoi. Sam, Sam, si, si.

ipnotica e a tratti travolgente la musica degli Scattered Purgatory, la band di Taiwan che nel corso degli anni da duo si è evoluto in una band a tutti gli effetti, ha registrato in parte in casa, in parte in studio. Il disco Post Purgatory è pubblicato da Guru Guru Brain, l'etichetta indipendente che propone suoni da tutta l'Asia, partita da Tokyo, passata dall'Olanda e ora di base tornata in Giappone. Influenze varie, dal doom metal al rock d'avanguardia alla psichedelia contemporanea, arrivano ora da New York con i Kayo Dot, band guidata dal compositore e polistrumentista Toby Driver, sonorità che si fanno altrettanto aliene ma anche più fragili e intime. Abbiamo ripescato il loro lavoro dello scorso anno intitolato Every Rock, Every Half Truth Under Reason, un'opera impregnata dalla paura che il futuro, quanto mai imminente, sia legato a una creatività generata dall'intelligenza artificiale. Il gruppo usa una vasta strumentazione basata su chitarre microtonali, basso, batteria, vibrafono, violino, sintetizzatori e strumenti a fiato. Oracle by Severed Head è la lunga ballata che ascoltiamo insieme ora, Kayo Dot.

C'è tanta tensione nell'undicesimo album dei Kayo Dot, disco che conferma la versatilità del compositore Toby Driver nel fondere le influenze sonore che ha praticato insieme alla scena downtown di New York tra contemporanea e avant jazz. Atmosfere in parte allucinatorie che ritroviamo ora anche in un'altra opera concettuale sperimentale firmata Violetto V. Bez. Violetto V. Bez è il progetto di sound art dell'artista sonoro e scultore Roberto Salernitano, scultore che si autocostruisce strumenti cinetici dalle sonorità acustiche originali, una sorta di automi motorizzati. E il suo nuovo album è uscito proprio in questi ultimi giorni di settembre, si intitola Meccanica Quasica, sono 9 tracce per lo più brevi che vanno a costruire un mosaico sonoro davvero notevole di canzone sperimentale e composizione elettroacustica. Iniziamo a sfogliare questo lavoro con Metropoli featuring Alice.

Tutto ciò che riguarda il suono, il movimento e il moto dei corpi interessa Roberto Salernitano, l'artista sonoro e scultore cinetico che si cela dietro il nome d'arte Violetto V. Bez, sua una sorta di neo-folk sperimentale particolarmente magnetico, al quale aggiunge voci, campionamenti, registrazioni d'ambiente, manipolazione di elettronica, nastri, cassette e strumenti tattili. Ascoltiamo anche il risultato della sua collaborazione con un altro progetto di ricerca sonora legato alla scena underground tra Roma e Napoli, che si concretizza in questo brano, Quei giorni, featuring Nilia Veil.

tempo, spazio, movimento, ripetitività meccanica. Le canzoni sperimentali di Violetto V, Bez, creano questo spaesamento sonoro, lo stiamo apprezzando e ascoltando dal suo nuovo disco, fresco fresco di stampa, si intitola Meccanica Quasica ed è pubblicato attraverso la propria etichetta Quasifonia. Violetto V, Bez, alias del sound artist Roberto Salernitano. Battiti prosegue con un'altra autoproduzione che arriva da una provincia marittima del Canada, Charlottetown, che è la capitale della Prince Edward Island, dove ad agitare la scena sonora c'è Adam Hill, bassista e compositore che ha messo in piedi il Charlotte Improvisation Laboratory, da dove è nato il suo nuovo lavoro che si intitola Dance Card. Una situazione che vedeva Adam Hill affiancato ogni volta da un gruppo diverso di musicisti, tutti provenienti da tradizioni musicali differenti che non avevano mai suonato insieme prima. Ogni composizione è stata registrata come un duetto, con spazio per l'improvvisazione, che poi Adam Hill ha utilizzato in realtà in post-produzione, frammentandola in suoni percussivi, tappeti sonori e tessiture ambientali. Questa notte, ma sono sicuro che lo ascolteremo ancora, battitici, e soffermiamo sulla seconda traccia dell'album, si intitola El Sueño, è inciso con la cantante colombiana di base a Montreal, Luisa Guiza, e qui il suo groove vocale si appoggia sulla pulsante linea di basso e battiti di mani. Adam Hill, Luisa Guiza, El Sueño.

E dopo il tutto sommato solare brano collaborativo tra Adam Hill e la cantante di origine colombiana Luisa Guiza, che abbiamo tratto dal disco Dance Card, siamo atterrati sul progetto Ambient Slowcore del duo britannico JAR, vale a dire la collaborazione tra Ray Robinson e John Atwood, e che ha fruttato un album ispirato ai colori dell'iride e al ciclo settennale di rinnovo del corpo umano. Si intitola After Image e noi abbiamo ascoltato Everything at Once, disco che arriva dal catalogo della label greca di base ad Atene Sound in Silence, che quest'anno ha festeggiato i 20 anni di attività, etichetta messa in piedi dal musicista e produttore George Mastrocostas, che ha saputo coniugare quest'idea do it yourself di ambient e post rock con pubblicazioni fisiche curatissime confezionate a mano. Il musicista e compositore britannico John Atwood, dunque la metà dei JAR, ha pubblicato per Sound in Silence anche il suo lavoro solista, è sotto il nome d'arte Yellow Six, è uscito proprio un paio di giorni fa, il 29 settembre. Si intitola The More You See e da grande appassionato di nuvole e cielo, Yellow Six ha dedicato un brano a quella suggestiva formazione nuvolosa che dà l'impressione di osservare le ossa della colonna vertebrale e quelle nuvole scheletriche. Eccole qui, John Atwood, Yellow Six con Skeleton Clouds.

0: Capitolo 11. Come amore, pur in avverse circostanze, s'apprese a Gioi il Grande. Provare amore per Gio Portoghese il Grande era agire, fare. E questa che ora racconto è la storia d'uno dei suoi fatti amorosi. Pioveva a Monterey. Gli altipini si erano imbevuti d'acqua e sgocciolavano. A Pian della Tortilla i paisanos non uscivano dalle loro case, ma da ogni comignolo sgorgava una colonna azzurra di fumo che profumava e rendeva fresca, pulita l'aria. Alle 5 del pomeriggio smise di piovere per qualche momento e Gio Portoghese il Grande, che aveva passato gran parte della giornata sotto un battello capovolto sulla spiaggia, venne fuori e attaccò la salita della collina alla volta della casa di Danny. Aveva freddo e fame. Come giunse al Pian della Tortilla, si aprirono i cieli e l'acqua riprese a cadere i rovescioni. In un attimo Joe il Grande si trovò tutto inzuppato. Corse nella casa più vicina a ripararsi e quella casa era abitata da tia Ignacia. La signora in questione aveva circa 45 anni. Era vedova da tempo e allegra abbastanza, ma non troppo. Per solito era anzi taciturna d'umore e scontrosa. Correva voce che avesse nelle vene più sangue indiano di quanto sia considerato giusto averne a Pian della Tortilla. Joe entrò in casa proprio mentre essa stappava un gallone di vino rosso per versare un bicchiere a beneficio della sua pancia. Tentò la donna di cacciare la fiasca sotto una seggiola, ma il tentativo andò a vuoto. Joe il Grande stava già sulla soglia, allagando l'impiantito. «Vieni avanti, asciugati», tia Ignacia disse. Joe si avanzò tenendo l'occhio sulla fiasca, al modo in cui un terrier fissa un insetto. La pioggia si accaniva sul tetto, tia Ignacia ravvivò il fuoco nella stufa di ferro. «Lo vorresti un bicchiere di vino?» chiese. «Oh sì», Joe il Grande rispose. Non aveva ancora finito quel primo offerto bicchiere che era tornata a incollare gli occhi avidi sulla fiasca. Verbo non disse e la lupesca ingordigia non scomparve dagli occhi suoi che dopo aver vuotato un terzo bicchiere. Tia Ignacia ormai aveva dato per persa la sua fiasca nuova. Beveva con lui, questo essendo l'unico modo possibile che le restava di salvare parte del vino. Fu quando ebbe in mano il quarto bicchiere che Joe il Portoghese uscì dalla sua tensione e cominciò a godersela. «Questo non è vino di Torrelli», disse. «No», disse la donna, «l'ho avuto da una signora italiana, amica mia», e versò un altro bicchiere. Cominciò intanto a scendere la sera. Tia Ignacia accese il lume e cacciò altra legna nel fuoco. Bisognava rassegnarsi. Finché fosse durato il vino, l'ospite non se ne sarebbe andato. E i suoi occhi di donna si posarono, indugiarono, sulle strutture immani di Joe il Portoghese, non senza apprezzamento. Sangue le salì allora a metterle caldo nel petto. «Tu hai lavorato sotto la pioggia, pover'uomo», disse ella. «Dammi qua la giacca che te l'asciughi». Di rado Joe il Grande diceva una bugia. Non aveva il cervello abbastanza pronto per poterne dire. Disse dunque: «Ma no, sono stata a dormire sotto un battello». «Ma sei tutto bagnato», la donna disse, e lo scrutò, in attesa di una qualche risposta di bontà alla bontà sua. La faccia di Joe il Grande, però, non lasciava trasparire altro che il piacere di trovarsi al coperto e trincar vino. Il bicchiere egli tese perché lei glielo riempisse di nuovo. Come non aveva mangiato nulla tutto il giorno, l'effetto del vino cominciava già a farsi sentire in lui. Tia Ignacia affrontò una seconda volta il problema. «Non è bene tenere indosso la roba bagnata. Ti prenderai un raffreddore. Andiamo, lascia che ti aiuti a toglierti la giacca». Joe il Grande si assestò più comodamente nella sua seggiola. Ostinato disse: «Sono a posto». Tia Ignacia si riempì un altro bicchiere. Ruggiva il fuoco in contropartita al tambureggiare dell'acqua sul tetto. Era un conforto. Joe il Grande non faceva assolutamente nulla per essere gentile o galante. Pareva non si rendesse conto della presenza di Tia Ignazia vicino a lui. Beveva il vino a lunghi sorsi. Sorrideva con occhio idiota alla stufa. E un po' si cullava nell'ampia sedia d'ondolo. Disperazione e rabbia invasero il cuore di Tia Ignazia. Che porco! Che grosso animale inutile! Ella pensava. Tanto valeva che avessi dato riparo a una mucca. Un altro uomo direbbe qualche parola gentile, perlomeno. Joe tese il bicchiere per averlo riempito ancora una volta. Tia Ignazia fece uno sforzo eroico. Si sta bene in una piccola casa calda, disse. Con una serata così, mentre piove e il fuoco arde nella stufa, ci si sente disposti al meglio verso gli altri. Non ti senti disposto al meglio tu?
1: Oh sì,
0: Joe il Grande disse. Forse, disse Tia Ignazia, con dimesso slancio, hai troppa luce negli occhi che ti dà noia? Ti piacerebbe che spegnessi il lume?
1: Per me è lo stesso, Joe il Grande disse. Se vuoi risparmiare il petrolio, spegni pure.
0: Tia Ignazia soffiò sul lume e la stanza spiccò un salto nell'oscurità. Tornò Tia Ignazia a riprendere posto nella sua seggiola, attese che la galanteria dell'ospite si svegliasse. Udiva la sedia di lui dondolare dolcemente. Fili di chiarore uscivano dalle fessure della stufa, andavano a riflettersi sugli spigoli dei mobili. La stanza era calda, come una castagna al fuoco. Tia Ignazia udì la sedia di lui non dondolare più e si tenne pronta a respingere un assalto. Ma nulla accadde. Disse, pensare che potresti essere fuori nella tempesta, tremante sotto una tettoia o sotto un battello giù alla spiaggia. Invece sei qui, seduto comodamente a bere buon vino in compagnia di una signora che ti è amica. Nessuna risposta le venne da Joe il Grande. Essa non poteva né udirlo né vederlo. Vuotò il suo bicchiere e la propria virtù mandò a farsi friggere. Disse, la mia amica Cornelia Ruiz mi ha raccontato che le amicizie migliori le stringe nelle serate come questa. Da riparo agli uomini nella sua casa, da loro conforto, e gli uomini le danno la loro amicizia. Un rumore di vetro rotto giunse dalla direzione in cui sedeva giù. Tia Ignazia capì che egli aveva lasciato cadere a terra il bicchiere, ma nessun movimento seguì al rumore. Pensò Tia Ignazia, forse sta male, forse è svenuto. Scattò in piedi e con un fiammifero accese il lume. Poi si voltò verso l'ospite. Joe il Grande dormiva immane. Le gambe teneva allungate dinanzi a sé, la testa rovesciata indietro e la bocca aperta. Mentre sbalordita, sconcertata, lei lo guardava, un terrifico grugnito scaturì da quella bocca. Joe aveva cominciato a russare. Egli non poteva sentirsi a suo agio, caldo, comodo, senza piombare nel sonno. Passò un minuto buono prima che Tia Ignazia riuscì a mettere ordine nei propri sentimenti e passasse all'azione. Aveva molto sangue indiano nelle vene, non gridò. Non urlò. No, pur tremando tutta di furore, andò in un angolo della stanza e si armò di due bastoni. Tornò poi da Joe Portoghese il Grande. Al primo colpo, che lo colse sulle spalle, egli ruzzolò fuori dalla seggiola. «Porco!» urlò Tia Ignazia allora. «Brutto animale da letamaio! Fuori di qui, nel sozzume!» Joe era a terra e ancora rotolava. Il secondo colpo fu di piede. Gli lasciò un'orma fangosa nel sedere dei pantaloni e finì di destarlo dal sonno. «Au!» egli disse. «Che succede? Che tu fai?» «Ora vedrai!» urlò la donna. Spalancò la porta e tornò a lui di corsa. Sotto i colpi, Joe si alzò in piedi barcollando, martellato nella schiena, le spalle, la testa dai bastoni. Volò fuori, proteggendosi il capo con le braccia alto levate. «No!» andava pregando. «Non mi picchiare! Basta! Che è successo?» La furia lo seguì all'aperto, per il giardinetto, e poi anche attraverso il fango della strada. Tia Ignazia era implacabile. «Au, au!» gridava lui. «Basta ora!» L'afferrò e la tenne mentre tia Ignazia cercava di liberarsi le braccia per riprendere a picchiare. «Porco! Porco da letamaio!» urlava tia Ignazia. «Brutto manzo!» Gio non poteva lasciarla andare senza ritrovarsi esposto ai suoi colpi, così la teneva stretta. Ed ecco che tenendola, amore gli s'apprese. Cominciò cantandogli nel capo e ruggì per tutto il suo corpo come acqua di inondazione. Lo scosse come un uragano dei tropici, scuote e scrolla una foresta di palmizi. Gio Portoghese tenne stretta tia Ignazia finché non sentì il furore placarsi in lei. La notte, a Monterey, un poliziotto gira in motocicletta per le strade. Così sorveglia che il bene non volga in male. Jake Lake arrivò al pian della tortilla, lucente, fosco, nell'impermeabile, come basalto. Egli era irritato, scocciato. Per le vie lastricate non andava troppo male, ma il suo giro comprendeva anche i sentieri fangosi del piano e là si diguazzava. Il piccolo faro della moto frugava intorno per l'oscurità. Il motore tossiva con sforzo. D'un tratto Jake Lake fermò il motore e diede in un grido di stupore. «Che diavolo!» urlò. «Che storia è questa?» Gio Portoghese torse il collo. «Sei tu, Jake? Bene. Se devi portarci dentro, in ogni modo, non potresti aspettare un secondo?» Il poliziotto virò di bordo. «Ma almeno tirati fuori dalla strada!» disse. «Se passa un'auto, mi mette sotto, santo cielo!» Ruggì via il motore, schizzando fango, e il riverbero del faro scomparve di là dalla cantonata. La pioggia picchiava piano sul fogliame dei giardini.

0: Capitolo 12. Come gli amici di Danny prestarono assistenza al pirata nel mantenimento del suo voto e come in premio al merito, i cani del pirata ebbero una visione santa. Ogni pomeriggio il pirata spingeva la sua carriola vuota su per la collina e poi dentro al giardinetto di Danny. L'appoggiava allo steccato, la copriva con un sacco e, come tutti dicono che l'acciaio acquista maggior resistenza sottoterra, scavava un buco e vi seppelliva la scure. In ultimo, varcata la soglia della casa, cercava in un sacchetto da tabacco Bull Durham, che portava appeso al collo con uno spago, tirava fuori il quarto di dollaro del suo guadagno e lo consegnava a Danny. Danny e il pirata, allora, insieme a tutti gli altri che si trovavano in casa, entravano solennemente nella camera da letto, scavalcando i materassi stesi sull'impiantito. Danny cacciava una mano sotto il cuscino del suo letto, metteva il sacco di canovaccio allo scoperto e il quarto di dollaro raggiungeva la folla sonante dei suoi simili. Questa era una cosa che continuava ormai da un pezzo. Il sacco di denaro era diventato il centro simbolico dell'amicizia, il punto di fiducia intorno al quale la fraternità aveva il suo corso. Fieri erano gli amici del denaro e fieri erano di non porvi mai le mani. Molto amor proprio e non poca compiacenza aveva destato in loro il fatto di tenerlo in custodia. Bella cosa è per un uomo sapere che desta fiducia. Da tempo quel denaro aveva cessato nella mente degli amici d'essere un mezzo di scambio. Vero che in principio e piuttosto a lungo si erano cullati nel sogno dell'enorme quantità di vino in cui avrebbe potuto trasformarsi, ma da tempo, ora, non lo concepivano più come moneta legale. La somma era destinata a convertirsi in candelabro d'oro. E questo potenziale candelabro era proprietà di San Francesco d'Assisi. Chi avrebbe osato defraudare un santo? Meglio valeva prendersi libertà con la legge. Una sera, grazie a quel rapido e preciso telegrafo che funziona senza apparecchi né telegrafisti, si diffuse per i quartieri alti la notizia del naufragio di un piccolo veliero guardacoste sugli scogli vicini a Carmel. Joe Portoghese il Grande era fuori per i fatti suoi, ma Danny, Pablo, Pilon, Gesù Maria e il pirata con tutti i cani partirono gaudiosamente alla volta della scogliera. Una cosa che si amavano sopra ogni altra era appunto questa di raccogliere oggetti abbandonati. Era per loro la cosa più divertente del mondo. Arrivarono un po' tardi, ma seppero rifarsi presto del tempo perduto. Tutta la notte diguazzarono avanti e indietro, dal luogo del naufragio alla spiaggia. Così accumularono un'alta pila di relitti, tra i quali si notavano vari capi di roba in scatola, una latta di burro da 5 libbre, la copia ammollata di un manuale di navigazione Bowditch, 2 giacconi da marinaio, un barile vuoto e una mitragliatrice. L'alba li trovò a guardia del ricco bottino. Uno degli spettatori accorsi offrì loro $5 per tutto il mucchio ed essi accettarono. Mica potevano trasportare quei pesanti articoli su per 9 chilometri di salita sino al Pian della Tortiglia. Come per quel giorno non poteva più andare a far legna, il pirata ricevette un quarto di dollaro da Danny e se lo mise nel sacchetto Bull Durham che portava al collo. Tutti partirono poi, pieni di stanchezza ma contenti, dritto per le colline di Monterey. Giunsero a casa di Danny, che era già pomeriggio. Fedele al rito, il pirata aprì il sacchetto e consegnò il quarto di dollaro a Danny. La banda intera si affollò nell'altra stanza. Danny cacciò la mano sotto il cuscino, ma la ritirò vuota. Scagliò via il cuscino, sollevò il materasso. Poi lentamente si voltò a guardare gli amici e i suoi occhi splendevano di ferocia come occhi felini. Una a una osservò le facce che lo circondavano e in ogni faccia vide un orrore e un'indignazione che non potevano essere finti. «Bene», disse, «bene». Il pirata cominciò a piangere, ma Danny gli mise una mano sulla spalla. «Non piangere, amico», mormorò. «Tu riavrai il tuo denaro». I paisanos uscirono in silenzio dalla camera e Danny uscì nel cortile. Si procurò un solido ramo di pino lungo 1 metro e lo agitò nell'aria per prova. Pilon scovò in cucina un vecchio arnese per aprire i barattoli della roba in scatola. Gesù Maria dissotterrò un manico di piccone. Il pirata li guardava stralunato. Come tutti si misero a sedere tranquillamente nella stanza, egli indicò la discesa della collina con un dito. «Lui?» domandò. Danny assentì, gravemente. Aveva gli occhi velati per il furore, teneva il mento proteso e dalla testa ai piedi oscillava un po' sulla sedia, come il serpente a sonagli quando pensa alla preda. Il pirata andò nel cortile e disseppellì la sua scure. A lungo gli amici aspettarono, seduti nella casa. Nessuno pronunciava mai una parola, ma la collera covava fredda e si poteva sentirla. Bruciava il fuso verso la dinamite sotto la roccia. Passò il pomeriggio. Il sole calò dietro la collina. Tutto Pian della Tortiglia sembrava aspettare nel silenzio. Ed ecco, i passi di lui risuonarono nella strada. Le mani si strinsero sui bastoni e le altre armi. Gio Portoghese salì i gradini del portico, poi varcò la soglia e sembrava incerto nel suo fare. Portava una fiasca d'un gallone di vino nell'ansa del braccio. Girò gli occhi intorno, inquieto, di faccia in faccia. Ma gli amici continuarono a sedere e non risposero in nessun modo al suo sguardo. «Salute!» Gio il Grande disse. «Salute!» disse Danny. Egli si alzò e si stirò da pigro. Non guardò Gio, né gli andò incontro. Alle spalle gli andò e fu muovendosi in diagonale e lo colpì da tergo con la velocità di un serpente che colpisce. Il bastone scricchiolò sulla nuca di Gio il Grande e Gio il Grande crollò svenuto. Con aria assorta Danny tirò fuori di tasca una strisciolina di cuoio, forse frammento di frusta, e legò i pollici del portoghese l'uno all'altro. «Acqua, ora», disse. Pablo gettò un secchio d'acqua in faccia a Gio. Egli torse il capo come un pollo che viene bagnato e poi spalancò gli occhi. Guardò stralunato gli amici, ma gli amici non dissero verbo. Danny si tirò indietro e misurò accuratamente la distanza tra Gio e lui, come un giocatore di golf fa con la palla che vuole colpire. Il suo bastone si ruppe sulla schiena di Gio il Grande. E allora gli amici passarono a più freddo metodo. Si divisero il lavoro in due. Gesù Maria pensando a pestare le gambe e Danny il torace, mentre Gio ululava e si torceva. Tutto il corpo così, dal collo in giù, venne coscienziosamente dissodato. Ogni botta arrivava in un punto nuovo e lo macerava. Le urla erano assordanti. Il pirata assisteva interdetto, la scura in mano. Quando il corpo del paziente fu tutto un livido, i due sostarono. E Pablo si inginocchiò davanti alla testa di Gio, col suo arnese per aprire i barattoli della roba in scatola. Pilon strappò via le scarpe al portoghese e brandì il suo bastone. Gio il Grande fu invaso dal panico.
1: «È sepolto vicino al cancello!» urlò. «Per amor di Dio, non mi uccidete!»
0: Danny e Pilon uscirono dalla stanza, andarono al cancello e qualche minuto dopo tornarono col sacco. Chiese Danny: «Quanti pezzi ti sei già preso?» Non vi era la minima inflessione nella sua voce.
1: «Solo 4, lo giuro, nel nome di Dio!»
0: Gio gridò.
1: «Solo 4 ne ho presi e lavorerò e li restituirò!»
0: Danny si chinò, lo afferrò per le spalle e lo voltò a faccia sotto. Con la stessa precisione mortale di prima, gli amici lo lavorarono allora per tutto il dorso. E non smisero, benché le urla sgorgassero sempre più fioche che quando Gio fu di nuovo svenuto. Ma non si considerarono soddisfatti. Pilon strappò via il camiciotto e mise a nudo la ruvida polpa posteriore del paziente e con l'apriscatola vi tagliò un segno in croce. Poi, aiutato da Pablo, strofinò sale sul taglio. In ultimo, Danny gettò una coperta sull'inanimato corpo e così l'incidente fu chiuso.
2: «Suppongo che ora saprà essere onesto», Danny disse.
0: Osservò Pilon. «Perché, mentre ci siamo, non si conta il denaro? Non l'abbiamo più contato da tanto». strapparono il gallone di vino che Joe aveva portato e colmarono i barattoli di vetro a rincuorarsi. Troppo si sentivano stanchi per il lungo lavoro e le molte emozioni provate. Finirono il gallone, poi si misero a contare i quarti di dollaro e li contarono e ricontarono, disponendoli in piccole pile di 10.
2: «Pirata!» esclamò infine Danny. «Ci sono 7 pezzi più di 1000. La tua ora è venuta. Venuto per te è il momento di comprare il candelabro d'oro a San Francesco».
0: Questo era il colmo, in quello stesso giorno, per il povero pirata. Egli si ritirò nel suo angolo tra i cani e affondò il capo nel pelo di Fluff. Ruppe in isterici singhiozzi. I cani gli si agitavano intorno, irrequieti, e gli leccavano le orecchie, gli davano piccole spinte nel collo e la testa. Ma Fluff, sensibile all'onore di essere stato prescelto, giaceva tranquillo, col muso in mezzo ai capelli sulla nuca del pirata. Danny ripose il denaro nel sacco e il sacco sotto il cuscino del suo letto.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: C'è un'area di festa quando all'interno del K1, certo, di via Asiago ci sono il dottor Zonta e il dottor Silvestri.
5: Buonasera.
2: Ma veramente,
5: buonasera,
2: aria di compleanni, di patatine, di pizzette, di cose.
5: Questa settimana di fine settembre segna il grandissimo ritorno di Roberto Silvestri,
2: una coppia,
5: e di Dario Zonta e di Efisio Mulla.
6: Ma questi due giovanotti.
2: Quando
6: questi,
2: ho letto sui social,
5: ragazzini, sì.
2: Quando ho letto sui social che c'eravate voi, ma io li vado a trovare.
5: Ha fatto bene.
2: Avrei trovato un'altra scusa per poter venire, però insomma il fatto di trovare voi poi con quest'aria di compleanno, vero, dottor Zonta?
5: Sì,
2: dottor Silvestri,
5: sì. Compleanni,
6: c'è un'aria di anni, facciamo 35
2: sì. anni. Ma chi è che compie 35?
5: No,
2: lei, dottor Zonta, no, con tutto il rispetto, lei è un giovanissimo, però
5: mitica, leggendaria trasmissione di Radio 3, ovvero Radio 3
2: Suite, il 29 settembre,
5: cioè, praticamente oggi di 35
2: oggi.
5: Anni fa.
2: 35.
5: Sì. È una cosa festeggia, attenzione, perché tu dici va bene 35
2: no.
5: anni. No, parliamo di una ininterrotta programmazione dal lunedì.
2: Esatto.
5: Allora, cioè sempre, tutti i giorni, sì. Dal lunedì alla domenica, Radio 3 Suite ci ha accompagnato. Io sono cresciuto, sono cresciuto ascoltando.
2: Quante voci poi abbiamo,
5: sì.
2: Anch'io, che a me è capitato in passato, ma non perché io non volessi ascoltare Radio 3 Suite, è che c'erano degli orari severissimi al pensionato, a una certa ora la radio,
5: staccava,
2: televisione,
5: sì,
2: tipo alle 8. Alle 8 di sera
5: abbiamo ascoltato tantissima musica, tantissimo teatro.
2: La poliedricità di quella trasmissione: musica classica, contemporanea, teatro, jazz, prosa, poesia, arte.
5: Per me è stata la seconda università, posso dirlo? Non solo Radio 3 Suite, direi Radio 3, però Radio 3 Suite in particolare.
2: Che belle parole.
5: Poi io personalmente ho anche esordito in voce, in un momento di follia della rete che ha deciso di dare a un 27enne una piccola rubrica.
2: A lei ha 27 anni?
5: Sì, no, avevo.
2: Aveva? Scusi, sono entrato in confusione.
5: Un piccolo passaggio, una rubrica è durata 4 puntate con il grandissimo Stefano Catucci. Tra i tanti conduttori di Radio 3 Suite che salutiamo,
2: esatto.
5: E veramente facciamo i nostri migliori auguri, che tra l'altro come festeggia Radio 3 Suite, perché i 35 anni, il 35 è il numero d'opus di alcuni dei brani più celebri della storia della musica, probabilmente lei lo saprà, è per esempio il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, oppure la sonata numero 2 di Chopin, insomma, quindi il numero 35 fa da punteggiatura per un ascolto musicale. Che sofisticato.
2: Però lei mi deve esaudire un desiderio. Lei vuole sapere di che cosa trattasse quella rubrica.
5: No, io dovevo portare dei nomi da giovane, dovevo portare il mio primo ospite fu il mitico Giuseppe Gaudino, che salutiamo, che tutti
6: grande
5: noi conosciamo,
6: regista.
5: Grande regista, aveva fatto Giro di Luna tra Terra e Mare, un film che io avevo amato alla follia. E
6: perché
5: quindi
6: conosci benissimo il latino.
5: sì. Fu bellissimo.
2: Quattro puntate.
5: Poi, insomma, siamo ripartiti
2: e poi basta.
5: Da zero. Siamo partiti dalla redazione. Però questo è. Bene, tanti auguri Radio 3 Suite da parte di Hollywood Party. Noi abbiamo delle notizie.
6: Sì, un po' di notizie. Mi pare che c'è anche il box office.
5: Abbiamo gli incassi.
6: Anche
5: sì.
6: Perché è interessante e strano.
5: Il box office di questa settimana, ci riferiamo a quello di ieri, box office, insomma, quello della settimana, esce il lunedì, vede nei primi 8, nessun film italiano fino alla 9ª posizione.
6: Ma il primo è
5: importante. Il primo è Avengers Endgame Extra. Quindi
6: non è NASA?
5: No, NASA non è neanche.
6: Io pensavo.
5: NASA, se vuoi saperlo, perché io ho il box office di quello profondo, è in questo momento 33esimo, però perché deve ancora uscire.
6: Ma perché qui c'è scritto primo?
5: Perché è quello di oggi.
6: allora diamo quello di oggi.
5: Quello di ieri, scusa, volevo dire. Ah. Quello di ieri. Questo riguarda soltanto la giornata di ieri. E in effetti ieri NASA, e questo è importante dirlo.
6: Sì, anche perché io ho una notizia su NASA.
5: Bene, assolutamente.
6: Me la dovevi lanciare.
5: È stato il primo tra i visti, non di quello della settimana. Poi Avengers, però per esempio Ultimo, il film in concerto, il live di Ultimo, vi ricordate quello con 250.000 persone?
2: Persone che non sapevano come tornare
5: a casa
2: la
5: notte. Un incasso importante, eccetera. Il primo film italiano che segnaliamo in nona posizione è Nessun Dolore, di Gianni Amelio, presentato fuori concorso a Venezia, e poi via via gli altri, insomma, questo.
2: Poi ci sono ancora anche qualcuno di Serpenti,
5: Serpenti,
2: eccetera,
5: i Figli della Scimmia, che si difende benissimo, insomma,
6: tutto quello che viene un po' da Venezia. Esatto. Dunque, a proposito di Venezia, NASA, 1000 registi israeliani hanno firmato un documento in solidarietà a Yuval Abram e Rachel Zoll, i registi di NASA. Sì. Perché insomma sono stati bersaglio di minacce governative, e tra questi anche Folman, Aviad, insomma il fior fiore dei registi israeliani. Ma una cosa interessante è che il Guardian, che poi è diciamo la base del lavoro di NASA, no? Perché tutta l'inchiesta giornalistica viene dal Guardian. Il Guardian, a partire da novembre, renderà accessibile a tutti gratuitamente il documentario. E oltretutto i due registi, Abram e Zoll, hanno dato il film gratuitamente agli esercenti israeliani se lo vogliono proiettare. Questa è la prima notizia che volevo dare. La seconda non è una bella notizia: è morto a 78 anni un direttore della fotografia polacco che si chiama Ryszard Lenczewski, che però tutti ricorderanno sicuramente perché è stato, assieme a Lukasz Zal, l'autore della fotografia di Ida. Uno dei
2: come
6: film,
2: no,
6: dal punto di
2: Paulikowski,
6: vista fotografico,
2: bellissimo,
6: con il regista Paulikowski, ha lavorato parecchie volte.
2: Il film con una curiosa colonna sonora con molte canzoni italiane, se lo ricorda, dottor Silvestri?
6: Sì, perché era un lavoro che
2: negli
6: poi
2: anni, era ambientato
6: che
2: negli
6: poi
2: anni 60.
6: Aveva fatto sugli anni 60 attraverso tutto un lavoro fotografico precedente. Però devo dire che Lenczewski ha fatto solo i primi 9 giorni di ripresa.
2: Poi ha litigato.
6: L'ha fatto Zan. E l'ultima notizia che voglio dare è che è in corso il 22esimo Lucca Film Festival, con in concorso 12 lungometraggi e 12 cortometraggi, e ci saranno dei premi alla carriera per Liliana Cavani, Julian Schnabel e Nanni Moretti, e ci saranno moltissimi ospiti. Tra questi mi preme sottolineare la presenza di un grande regista inglese,